0: seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, abbiamo visto la settimana scorsa Gesù, che il carattere, chi è Gesù. Quando Tommaso chiede, Signore, versetto 5, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? E Gesù gli disse, io sono la via. Non sono una nuova religione, non sono un programma di 12 passi per il miglioramento dell'essere umano. Io sono la via, io sono il mezzo per il quale voi potete arrivare al Padre. E non solo sono la via, ma sono la verità. Perché Gesù è Dio onnipotente, Lui è il fonte della verità. Noi viviamo in un giorno in cui, come Pilato, ricordate quando Gesù era davanti a Pilato, Pilato disse, cos'è la verità? No? E l'epoca in cui noi viviamo, no, dice, ma se, quella è la tua verità. No? Avete mai parlato con qualcuno del Signore? Dice, va bene, se quello per te va bene, per te quella è la tua verità. Avete mai sentito qualcuno parlare in questo modo? Ma non è così. 2 più 2 non sarà mai 5. Mi dispiace. 2 più 2 è? 4, è sempre stato 4 e sempre sarà 4. La verità non è una cosa di cui è grigio, la verità è bianco e nero. Ed è Dio che stabilisce cosa è la verità, è Dio che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. E Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Se mi avresti conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscerete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice mostraci il Padre? E l'abbiamo visto la settimana scorsa, no? Gesù è Dio onnipotente. Noi non serviamo un Dio del Vecchio Testamento e un Dio del Nuovo Testamento. Lui è ieri, oggi, in eterno, è sempre lo stesso. E Gesù è la manifestazione di chi è Dio, di chi è il Padre. Se volete conoscere com'è Dio, leggete il Vangelo. Perché Gesù è la manifestazione in carne umana di Dio onnipotente. Le sue parole sono le parole del Padre. Non credi che io sono il Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, è il Padre che dimora in me, colui che fa le opere. Allora questo è molto importante, perché Gesù sta spiegando, cioè, qual è il fondo della potenza soprannaturale nella sua vita, qual è l'origine delle sue parole, qual è l'origine delle sue opere, perché poi lui parlerà con i suoi discepoli e anche con noi, come anche noi possiamo sperimentare questa potenza dello Spirito Santo. Dice: non sono io, è il Padre che dimora in me, è il Padre che fa le opere. Credete che io sono il Padre, che il Padre in me? Se no, credete il motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grande di queste, perché io vado al Padre mio. Allora c'è molto dibattito, cosa significa questo? Che noi faremo opere maggiori di quello che ha fatto Gesù. E guardandolo un po' singolarmente, cioè se io guardo la mia vita e dico: come posso io, Craig, fare opere più grandi di Gesù Cristo, il Figlio di Dio? No? Vi siete mai chiesti? Com'è che Gesù dice questo? Che coloro che credono in me faranno opere più grandi di me. E io non penso che Gesù stava parlando individualmente, che io, Craig, farò opere più grandi di quello che lui ha fatto, perché lui da solo ha fatto l'opera più grande in tutta la storia dell'universo, la redenzione umana, giusto? Però è anche vero che Gesù è Dio che è venuto a vivere in mezzo a noi, ma Gesù era limitato anche dalla sua umanità. Gesù poteva essere ovunque nello stesso momento? Sì o no? No! Posso io essere ovunque in qualunque momento? No, io sono qua davanti al pulpito, non sono in California in questo momento. Giusto? Ma quello che il Signore sta dicendo è che la mia Chiesa, i miei seguaci, infatti poi lui entrerà nel discorso dello Spirito Santo. Lui dice: è buono che io vado, perché se non vado, il Consolatore non verrà. Voi, lui parlava con i suoi 11 discepoli, perché Giuda Iscariotto era già uscito di scena, e lui dice: ragazzi, io vado via, ma non vi lascerò solo. Vi manderò un altro Consolatore e lui vi guiderà in ogni verità. Ed è buono che io vado, perché adesso io sono limitato a questo corpo. Io posso essere in un posto solo, in un posto alla volta. Ma quando Gesù parlava del fatto che i suoi seguaci avrebbero fatto opere maggiori, secondo me parlava del fatto che questa mattina, mentre noi siamo radunati qui a Montebelluna a lodare e adorare il nostro Signore, ci sono milioni di nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo che stanno facendo la stessa cosa. Ci sono nostri fratelli nell'Arabia Saudita che si incontrano in questo momento clandestinamente, a rischio della vita, a adorare il nostro Gesù. Ci sono fratelli in Cina e in Etiopia, in Eritrea, che anche loro rischiano la pelle. E dovunque nel mondo, no? Ogni anno a Capodanno, no, fanno vedere, oggi su telegiornale sicuramente ci faranno vedere a Sydney, boom! Hong Kong, boom! Sudafrica, boom! Europa, New York, Times Square, giusto? E questo è quello che il mondo ha da offrire, solo boom e poi fumo, è finito, no? Ma in questo secondo la Chiesa del Dio vivente è un dinamico soprannaturale, sta accadendo, non boom, non fuochi di artificio, ma lo dunamis dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo in milioni di credenti questa mattina sta operando in tutto il mondo. Ed è questo quello che Gesù voleva dire, che i miei seguaci faranno opere maggiore perché saranno dovunque. Anche la tecnologia. Voi sapete, noi anche facendo la riunione sull'internet abbiamo persone che ci seguono, a volte Fabio e Maria dall'Australia, dal Sud America, da tante parti in Italia ci sono persone che seguono il culto qui della nostra comunità, e chiaramente nel tempo di Gesù non era possibile. Ed è importante che noi comprendiamo questa immensa potenza, questa forza che dimora dentro di noi se siamo figli di Dio. È molto importante che lo comprendiamo. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Allora voglio dire anche qua, soffermarci due secondi, perché c'è un pensiero errante nel mondo che basta che tu metti il nome di Gesù alla fine della tua preghiera e sarà fatto. E quello che Gesù ha detto qua, perché ci sono chiese che insegnano questo. Se tu confessi nel nome di Gesù, basta che tu dici il nome di Gesù. Io confesso. Voi sapete, il vecchio blu è un po' infermo in questi giorni. Basta che io confesso che ho un... quale macchina voglio? Un Touran nuovo, 7 posti, cambio automatico, con la sedia in pelle. Nel nome di Gesù! Non basta dire nel nome di Gesù dopo la tua preghiera. Mi dispiace deludere qualcuno. E dice, ma come? Non è quello che Gesù ha detto? Allora vi faccio un esempio. Io ti ammazzo nel nome di Gesù. Posso dire questo? No. No. Gesù non ha detto chiedete qualunque cosa. Lui ha detto qualunque cosa chiederete nel mio nome. Se io dico ammazza qualcuno nel nome di Gesù, sto chiedendo nel suo nome? No. Magari le parole io dico nel nome di Gesù, ma biblicamente a dire nel suo nome vuol dire nel suo carattere, secondo il suo volere. È chiaro? Noi non possiamo chiedere qualunque cosa che noi vogliamo. E chiedere nel nome di Gesù vuol dire che noi chiediamo secondo il suo volere, secondo il suo carattere, secondo chi lui è. Non è un talismano che attacchiamo alla nostra preghiera. Pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare secondo, in conformità al suo volere. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vedrà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Allora qui ci soffermeremo un bel po', perché questa è la promessa dello Spirito Santo per noi credenti. Il battesimo dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. E anche qui nelle chiese c'è molta confusione riguardo lo Spirito Santo. In molte chiese si parla della potenza, no? Dello Spirito Santo. Potete dirlo? Potenza! E più forte lo dice, più potente è. Ma è sbagliato di pensare dello Spirito Santo solo come potenza. Perché questo, in un certo senso, lo metti dentro una scatola a cui non appartiene lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio onnipotente. Infatti Gesù qua, parlando dello Spirito Santo, dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. 16 volte nel Nuovo Testamento, quando gli autori di vari libri nel Nuovo Testamento riferiscono allo Spirito Santo, loro usano la parola egli. Quindi col pronome maschile, che lo Spirito Santo è una persona. Lui non è la forza elettrica di Dio, come dicono i testimoni di Geova. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. E qui quando Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Questa parola altro in greco ci sono due parole per altro, allos e eteros, e qui viene usata la parola allos, che vuol dire un altro uguale a me, uguale in ogni aspetto. Eteros è un altro simile ma non uguale. No, eteros sarebbe come tu compi una cosa, è scritto Bosch, però non è veramente Bosch, è fatto in Cina, è scritto Bosch con una lettera sbagliata. Avete mai visto queste cose contraffatti che magari vengono dall'Oriente? Che somiglia a quello, ha la targhetta come quello, ma non è quello. Quello è eteros. Ma Gesù qui dice: io manderò un altro allos, uguale a me. Voi siete tristi che io vado via, ma il Consolatore è uguale a me. E lui non sarà esterno a voi, ma lui sarà dentro di voi. E questa è la gloria del nuovo patto. Perché finché Gesù camminava con i suoi discepoli, Gesù era dentro di loro? No, lui era con loro. Lui era al loro fianco. Ma se lui era assente per un giorno, loro non erano nella presenza di Dio più. E quindi Gesù dice: è meglio che io vado, perché se non vado, il Consolatore non verrà. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi finché siete bravi. No, cosa è scritto là? Solo Silvana mi ha corretto, non va bene, fratelli. Leggete le vostre Bibbie. Per sempre. Per sempre quanto è? Per sempre. Per sempre significa per sempre. Ma come può il Padre fare questa garanzia? Se poi un giorno, lui ha detto per sempre. Girate un secondo in Efesini capitolo 1, dove anche Paolo ci parla del Consolatore. In Efesini 1, versetto 11. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. E quindi Paolo qui in Efesini 1 non sta facendo altro che confermare quello che Gesù aveva promesso qui in Giovanni 14. E dice: fratelli di Montebellone, avete capito quello che Dio ha fatto? Dandovi lo Spirito Santo e il sigillo di Dio sulla tua vita. Voi sapete, nel mondo antico un re, anche i mercanti, quando mandavano un carico, o i re magari documenti importanti o tesori, chiudevano con catene o spaghi, non in Europa, tutti abbiamo sicuramente visto questi documenti, che una pergamena che rotolano, mettono il spago intorno, poi con la cera rosso, no? Viene messo il sigillo del re. E quel sigillo significa che solo la persona che è destinata a quella lettera può aprirlo a pena di morte. Era una cosa molto pericolosa di toccare o di aprire quel sigillo. E Paolo qui in Efesini 1 usa lo stesso linguaggio. Lui dice, fratelli di Montebelluna, Dio ci ha dato la capara dello Spirito Santo, che è il suo sigillo, che lui verrà a redimere quello che lui ha comprato. E chi per noi ha comprato casa, no? Bisogna dare la capara, giusto? Io e Silvana, quando abbiamo preso la casa a Cairano, 10 anni fa, abbiamo dato una capara di, mi sembra 30 milioni di lira, 15.000 euro, che per noi erano miliardi. E devo dire, io, sai, tipo, perché in Italia, voi sapete la legge com'è, se tu poi non porti a buon fine il pagamento del resto, cosa ti succede? Tu perdi quelli soldi. Cioè, se io non mi presento nel giorno di rogito con la banca, chiaramente, perché io non avevo il resto, e non finisco in quell'appuntamento davanti il notaio a dire, ok, la casa è pagata, tu sei pagata, adesso dammi il titolo della casa. E devo dire, io Silvana, io ero molto nervosa perché non avevo mai comprato casa. Sai, quando dovevo dare quella capara, cioè quello era un impegno veramente. E secondo voi noi abbiamo dato 15 milioni di lira senza avere la certezza che la banca ci prestava il resto? Eh no, cavolo no. Noi eravamo sicuri, avevamo già la promessa della banca, che poi le banche. Però avevamo le promesse dell'uomo, della banca, che loro ci davano il prestito, e quindi con questa fiducia noi abbiamo consegnato questi, alla fine erano contanti, era un assegno, ma erano quei 15.000 euro. E Paolo dice, quanto di più il Padre Celeste ci ha dato. Lui ha dato la capara e lui completerà il pagamento. E qui Gesù ci sta facendo una promessa veramente meravigliosa. Lui dice, quando il Consolatore verrà, lui rimanga, dimorerà con voi per sempre. Non ho scritto io queste parole, ha scritto Gesù Cristo. Io personalmente non credo che lo Spirito Santo seguirà qualcuno nell'inferno. Siete d'accordo o no? Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Allora, un altro, due cose molto importanti da vedere in questo passo. Lo Spirito della verità. In Giovanni 17:17, che poi vedremo più avanti, Gesù ha detto, Padre, santificili attraverso la verità, la tua parola è verità. Lo Spirito Santo non farà mai nessuna cosa che va contro la parola di Dio. Anche oggi ci sono tante cose che è lo Spirito Santo, questo, no, tante cose strane anche nelle chiese. Questo è lo Spirito Santo, a me dispiace, lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo si manifesta sempre

È chiaro? Noi crediamo nella potenza e nei doni dello Spirito che lo Spirito manifesta nella Chiesa, ma dove c'è confusione non è lo Spirito Santo che sta dirigendo questa confusione. Spirito Santo è un spirito di ordine. Un frutto dello Spirito in Galati capitolo 5 è autocontrollo. Ah, ma fratello, io non potevo, lo Spirito è venuto da me e ho perso coscienza. Non so quale spirito, ma non è stato lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è gentile, lui non viola mai il nostro volere. Giusto? Lui ci parla. Lui ci dà, magari, indicazioni, dice, Craig, questa è la via, cammina in essa. Ma non ci costringe mai a fare niente. Lui è il spirito della verità. E poi in versetto 17, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi io sto per andare via, ragazzi, ma io tornerò nella persona dello Spirito Santo dentro di voi. Ricordate Apocalisse 3:20, Gesù disse, se un uomo ode la mia voce e apre la porta, io verrò dentro e ceneremo insieme. E Gesù qui dice, lo Spirito adesso è con voi, come era con loro lo Spirito Santo in questo momento? In Gesù, esatto. In Gesù era presente con loro, ma lo Spirito Santo era sempre esterno alla loro vita. Infatti vedremo più avanti in Giovanni 20, dopo la resurrezione di Gesù, Gesù soffre sui discepoli e dichiara ricevete lo Spirito Santo. Ed è in quel momento che loro nascono di nuovo, poi nel giorno di Pentecoste ricevono il battesimo dello Spirito Santo. Ma fino a questo punto lo Spirito Santo è con loro. Ma lui dice, lui sarà in voi. E questo è il segreto del nuovo patto. È molto importante che noi comprendiamo che il Signore, sì, lui è con noi, ma lui è dentro di noi. Perché se non comprendiamo questa verità, secondo me noi non sperimenteremo mai la potenza soprannaturale dello Spirito Santo. Io manderò il mio Spirito dentro la tua vita. Non sarai tu, no? Come Gesù ha detto qui in versetto 10, il Padre dimora in me e colui che fa le opere. Non sono io. Non è il corpo mio umano che fa le opere, è il Padre Celeste che è dentro di me che fa le opere. Girate adesso in Ezechiele capitolo 11, perché il nuovo patto è stato profetizzato sia di Ezechiele che Geremia. E vogliamo vedere queste profezie in Ezechiele 11.

Ezechiele 11, versetto 19. E io darò loro il medesimo cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito. Toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché camminano i miei statuti e osservano le mie leggi. E mettono in pratica, allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Un po' più avanti, sempre in Ezechiele, capitolo 36, quasi alla fine,

0: Ezechiele 36, versetto 25. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Ricordiamo che questo è nel Vecchio Testamento. Allora vi voglio fare una domanda. Nel Vecchio Testamento c'era la promessa dello Spirito Santo che dimorava con i credenti per sempre? No. In 1 Samuele, capitolo 16, versetto 14, la Bibbia dice che lo Spirito Santo si è allontanato da Saul ed è venuto un spirito maligno a tormentarlo. E più avanti, sempre in 1 Samuele 18, 12, dice che Saul temeva Davide perché il Signore era con Davide, ma lo Spirito di Dio si era allontanato da Saul. Nel Vecchio Patto, la legge, lo Spirito Santo venivano su certi uomini, profeti, re, persone scelte da Dio, ma non era una cosa permanente. Lo Spirito Santo poteva lasciare quelle persone. Per questo anche Davide in Salmo 51, che anche noi cantiamo, no? Crea in me un cuor puro. Conosciamo il canto, giusto? Non mandarmi via dalla tua presenza, non togliere da me il tuo spirito. Perché nel Vecchio Patto Dio poteva togliere il suo spirito. Ma qui attraverso Ezechiele, e un'altra profezia che vedremo adesso in Geremia 32, Dio disse, i profeti profetizzano, verrà il giorno in cui lo Spirito Santo non verrà e andrà via. Ora la mia legge sarà una cosa esterna, scritta su tavole di pietre, io stesso verrò a vivere dentro di voi. Io sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io vi toglierò il cuore di pietra e metterò dentro un cuore di carne. Io metterò dentro di voi un spirito nuovo. E questa è la gloria del nuovo patto. È Dio che vive dentro di noi, lo Spirito Santo. Ed è importantissimo, è fondamentale che noi comprendiamo questo. Se vogliamo camminare per lo Spirito. Perché è Egli la potenza dentro di noi, che ci permette di vivere una vita consacrata, ci permette di camminare in obbedienza alla parola di Dio. In Geremia 32, versetto 38, Essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio. Darò loro un solo cuore e una sola via, perché mi temono per sempre per il loro bene, dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, non mi ritirerò più da loro, facendo loro del bene. Dio qui ha fatto una grande promessa e qui ricordiamo che Lui sta profetizzando attraverso Geremia riguardo il nuovo patto. Lui dice, verrà il giorno in cui io metterò il mio spirito, me stesso, dentro di loro. Io sarò il loro Dio, loro saranno il mio popolo. Avranno timore di me. Io farò un patto eterno. Eterno vuol dire per sempre, per sempre. Sono un po' confuso, ieri parlavo tanto spagnolo. forever. Non mi ritirerò più da loro. Ah, ma se io... No, Dio non ha messo condizione su questa promessa. Facendo loro del bene. Non so per voi, ma fratelli, a me mi trabocca di gioia pensare che mio papà mi ha fatto una promessa. Craig, io ho messo il mio sigillo nella tua vita, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Tu sei mio figlio, io ti ho datato, non ti lascerò orfano. E io so quanto ne combinerai, io so le tue mancanze, io so quanto verrai meno. Ma io ho fatto un patto eterno. E io ti farò bene del continuo. E metterò mio timore nel loro cuore. Abbiamo timore di Dio. Perché non si allontanino da me. E mi rallegrerò di loro facendo loro del bene e li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. E quindi il frutto, vediamo alla fine di versetto 40, Dio farà tutte queste cose. Notate, in versetto 38, io sarò, versetto 39, io darò. E versetto 40, io farò, io metterò. È Dio che fa tutto. E la nostra parte cos'è? Noi cosa dobbiamo fare? Credere. Dobbiamo credere nelle sue promesse. Noi sperimentiamo la potenza di Dio credendo le promesse del Padre. Gesù ha detto, non vi lascerò orfani, io manderò il Consolatore, la potenza dello Spirito Santo. E di nuovo, noi crediamo nei doni, è bello, bellissimo di vedere le manifestazioni soprannaturali, le carisme dello Spirito Santo. Ma ci vuole più potenza a camminare in ubbidienza alla parola di Dio che guarire un malato per scacciare un demone. Ci vuole molto più potenza di lavare i piatti per tua moglie, fratelli. Non sto scherzando. Ci vuole molto più potenza di andare d'accordo con tua moglie, con i tuoi figli, con gli altri fratelli nella chiesa. Ci vuole la potenza dello Spirito Santo. Di tenere la calma quando il tuo datore di lavoro ti viene dietro gridando produzione. Ci vuole la potenza dello Spirito Santo. Ci vuole veramente essere rivestito con la potenza dell'alto. Lo Spirito Santo non è venuto per così noi possiamo fare trucchetti di magia e tu dici, guarda, crega, pregato, quello è stato guarito. Potenza dello Spirito Santo che noi possiamo essere un popolo nuovo. Un popolo in questo mondo malvagio e tenebroso che cammina la santità. Un popolo che Dio può dire io sono il loro Dio e loro sono il mio popolo. Un popolo che abbiamo già visto è segnato principalmente dall'amore l'uno per l'altro. Gesù ha detto questo, riconosceranno che siete miei discepoli. Per questo ci vuole veramente la potenza dello Spirito Santo. E il frutto di questo, alla fine del versetto 40, perché non si allontanino da me. Nel vecchio patto c'era la legge di Dio che ci faceva vedere la santità di Dio, lo standard di Dio. Il problema non c'era la potenza dentro di noi per compiere l'ubbidienza alla parola di Dio. Ma nel nuovo patto, Dio dichiara attraverso i profeti, poi Gesù lo ha confermato in Giovanni 14, Io pregherò il Padre ed Egli vi manderò il Consolatore. Paracletos, colui che soccorre, che incoraggia, che consola, che dà forza.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando il profeta Elia era fuggito da Israele per sottrarsi all'ira della regina Izebel, che voleva farlo uccidere, era arrivato fino al gruppo montuoso dell'Oreb. E in quel luogo il Signore gli aveva affidato diversi incarichi. Alcuni non li portò a termine di persona, ma ne affidò l'adempimento a Eliseo, suo successore nel ministero. In tal modo, al momento del suo rapimento in cielo, le unzioni di Azael a re di Siria e di Geu a re di Israele non erano ancora state eseguite. Ben-Hadad, re di Siria, cadde ammalato. Un giorno gli fu riferito che il profeta Eliseo era giunto a Damasco, capitale del suo regno. Allora il re chiamò Azael, uno dei suoi cortigiani, e gli disse: «Prendi con te un regalo, va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui l'Eterno per sapere se io guarirò da questa malattia». Azael ubbidì. Si presentò ad Eliseo con 40 cammelli carichi di doni e gli riferì il messaggio del suo sovrano. «Vaglia a dire, guarirai di certo», rispose il profeta. Con questo intendeva dire che la malattia che lo affliggeva non era tale da procurargli la morte. Poi soggiunse: «Ma l'Eterno mi ha fatto vedere che di sicuro morirà». L'uomo di Dio guardò Azael negli occhi e lo fissò tanto a lungo da farlo arrossire. Infine si mise a piangere. «Perché piange il mio Signore?» domandò Azael. «Perché so il male che tu farai ai figli di Israele», rispose Eliseo pieno di tristezza. «Darai alle fiamme le loro fortezze, passerai i giovani a fil di spada e non avrai pietà delle donne e dei bambini. E chi sono io, questo cane, per compiere cose simili? Il Signore mi ha fatto conoscere che tu sarai re di Siria». Azael lasciò il profeta e tornò da Ben-Hadad. «Che cosa ti ha detto Eliseo?» domandò il re. Azael riferì solo parzialmente le parole del profeta. «Mi ha detto che guarirai di certo». Il giorno seguente Azael prese una coperta, la tuffò nell'acqua e la stese sulla faccia del re, che morì soffocato. In tal modo Azael divenne re al posto di Ben-Hadad. Poco dopo la sua ascesa al trono scoppiò una guerra tra Siria e Israele. Georam, re del nord, invitò suo nipote Acazia, re di Giuda, a unirsi a lui. Come sappiamo c'era questa parentela tra i due re perché Atalia, figlia di Acab e sorella di Georam, re di Israele, aveva sposato Georam di Giuda, padre di Acazia. Lo scontro tra i Siri e gli Israeliti fu favorevole ai primi. Lo stesso re Georam di Israele rimase ferito in battaglia. Georam si fece portare nella città di Israel, dove aveva uno dei suoi palazzi, per farsi curare le ferite, e suo nipote Acazia si affrettò a raggiungerlo per stare con lui durante la convalescenza. L'esercito di Israele rimase invece accampato di fronte ai Siri a Ramoth di Galaad, dove era avvenuta la battaglia. Un giorno Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti, gli disse di prendere con sé un'ampolla d'olio e di andare immediatamente a Ramoth. «Quando vi sarai arrivato», disse ancora, «fai in modo di vedere Geu, uno dei capitani, e portalo in un luogo appartato. Poi versagli sul capo l'olio dell'ampolla e digli: così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele. Quando l'avrai fatto, lascialo sul posto e fuggi senza indugio». Il giovane andò a Ramoth, dove trovò gli ufficiali dell'esercito riuniti insieme. «Capitano», disse, «devo dirti una parola». «A chi tra tutti noi?» domandò Geu. «A te, capitano». Geu si alzò e si appartò con lui. Allora il giovane lo unse con l'olio, dicendo: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, io ti ungo re del popolo dell'Eterno, re di Israele. Tu colpirai la casa di Acab e io farò vendetta su Izebel del sangue dei profeti miei servi e del sangue di tutti i servi dell'Eterno. Tutta la casa di Acab sarà distrutta come ho fatto con quella di Geroboamo e quella di Baasa. Quanto a Izebel, essa sarà divorata dai cani nel campo di Israel e non vi sarà chi le dia sepoltura». Detto questo, il giovane fuggì. Quando Geu tornò tra i suoi colleghi, essi gli chiesero: «Va tutto bene? Cos'è venuto a fare da te quel pazzo?» Geu cercò di tergiversare, ma quelli insistettero. Allora raccontò quant'era successo e concluse dicendo: «Mi ha detto: così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele». A quelle parole tutti i presenti si affrettarono a stendere a terra i loro mantelli perché Geu vi camminasse sopra.
Poi suonarono la tromba e gridarono: «Gehù è re!» Gehù era il nuovo re di Israele, aveva ricevuto l'unzione e l'esercito lo aveva riconosciuto come sovrano.

Dopo aver ricevuto l'unzione a re di Israele ad opera del giovane profeta inviato da Eliseo, Jehu si diede subito da fare per impadronirsi del regno. Per prima cosa progettò una congiura contro Georam, che si trovava temporaneamente a Israel per rimettersi dalle ferite riportate a Ramot nella battaglia contro Hazael di Siria. Ad Israel, con Georam, si trovava anche suo nipote Acazia, re di Giuda, che voleva stargli vicino durante la convalescenza. Jehu voleva cogliere Georam di sorpresa, perciò esortò i capitani dell'esercito a non lasciar partire nessuno da Ramot, onde evitare che la notizia della sua unzione al re venisse diffusa. Poi partì egli stesso sul suo cocchio, seguito da una schiera numerosa. Quando fu nei pressi di Israel, la sentinella della torre della città avvertì Georam che un folto gruppo di soldati si stava avvicinando. Il re ordinò di spedirgli incontro un messo perché voleva conoscerne le intenzioni. L'inviato di Georam raggiunse gli uomini in arrivo e chiese: «Recate pace?» «Che ti importa della pace?» rispose Jehu. «Passa dietro a me e seguimi». La sentinella vide tutto ciò dalla torre e lo riferì a Georam, il quale, stupito che il messo fosse passato al seguito dei nuovi venuti, ordinò di spedire un altro cavaliere con lo stesso messaggio del primo. L'incontro del secondo inviato con Jehu fu in tutto e per tutto uguale al primo, e anche questa volta la sentinella vide il messaggero passare al seguito della schiera che giungeva. «Il messo è giunto fino a loro, ma non torna indietro», disse a Georam. Poi soggiunse: «A vederlo guidare, l'uomo in testa al gruppo sembrerebbe Jehu, perché corre come un pazzo». Turbato, Georam si fece preparare il cocchio. Acazia lo imitò ed entrambi uscirono incontro a Jehu. Lo raggiunsero all'altezza del campo di Nabot. «Jehu, rechi tu pace?» chiese Georam. «Che pace vi può essere finché durano i peccati e le stregonerie di tua madre Izebel?» ribatté Jehu. A quelle parole Georam si spaventò e volse il cocchio per darsi alla fuga. «Presto, Acazia!» gridò al nipote. «Siamo traditi!» Ma Jehu non stette con le mani in mano. Impugnato l'arco, scoccò una freccia micidiale che colpì Georam alle spalle e gli spaccò il cuore passandolo da parte a parte. Poi disse al suo aiutante Bidkar: «Prendilo e buttalo nel campo di Nabot. Non ricordi la sentenza che il Signore pronunciò contro Acab quando io e te cavalcavamo al suo seguito? Come è vero che ieri vidi il sangue di Nabot e dei suoi figli, dice l'Eterno, io ti renderò il contraccambio qui in questo campo. Non indugiare quindi e getta il suo corpo nel campo di Nabot, secondo la parola dell'Eterno». Nel vedere la fine dello zio, Acazia fuggì a precipizio, ma Jehu lo inseguì e ordinò ai suoi uomini di ucciderlo. Colpito a morte, Acazia spirò poco dopo, mentre faceva un ultimo tentativo di allontanarsi. I suoi servi presero il corpo del giovane re e lo portarono a Gerusalemme, perché avesse sepoltura nella città di Davide. Quando Jehu giunse alle porte di Israel, Jezebel, la malvagia moglie di Acab e madre di Georam, aveva già avuto notizia di quanto era successo e si dispose ad accogliere il trionfatore, sperando forse di trarne vantaggio. Si acconciò i capelli con cura, si imbellettò gli occhi e si affacciò alla finestra a guardare. «Rechi pace, novello Zimri, uccisore del tuo signore?» disse a Jehu quando lo vide passare. Jehu alzò gli occhi e, veduti due o tre uomini in casa della donna, ordinò: «Buttatela giù!» Quelli la gettarono di sotto e la donna si sfracellò al suolo. Il suo sangue schizzò da ogni parte e imbrattò i muri della casa. Jehu entrò nell'abitazione e si mise a mangiare e a bere tranquillamente. Un po' più tardi disse a quelli che erano con lui: «Andate a prendere quella maledetta donna e sotterratela. Dopotutto è figlia di re». Gli uomini uscirono per eseguire l'ordine, ma ne trovarono soltanto le ossa scarnificate. I cani l'avevano divorata. Jehu commentò: «Questo è l'adempimento della parola dell'Eterno pronunziata per mezzo del profeta Elia quando disse: i cani divoreranno Izebel nel campo di Israel e il suo corpo sarà irriconoscibile». Jehu continuò con metodi veramente sanguinari la sua lotta per la conquista del potere. Eliminava senza pietà tutti quelli che potevano ostacolargli il cammino. Uccise tutti i membri della famiglia di Acab, fanciulli compresi, e trattò nella stessa maniera tutti gli amici e consiglieri del re che lo aveva preceduto. Nessuno scampò alla sua furia. Un giorno, mentre andava a Samaria, incontrò dei parenti di Acazia, il re di Giuda che egli aveva fatto uccidere. «Chi siete voi?» domandò.
Ignari di quant'era avvenuto, essi si rivelarono come membri della famiglia di Acazia che andavano a far visita alla casa reale di Israele. Jehu li fece sgozzare sul posto, e così altre 42 persone andarono a ingrossare il numero delle sue vittime. Intanto, Atalia, venuta a conoscenza della morte del figlio Acazia, mise in atto un piano orribile per impadronirsi del trono di Giuda. Degna figlia di sua madre Jezebel, prese i figlioletti di Acazia che erano suoi nipoti e li sterminò senza pietà. Poi cominciò a regnare indisturbata su Giuda. Dal lato paterno i bambini uccisi erano tutti diretti discendenti del re Davide. Dio aveva detto che per amor di lui la sua stirpe non si sarebbe estinta e aveva fatto in modo che un bimbo dei più piccoli riuscisse a scampare dall'orribile massacro. Una sorella di Acazia, moglie del sacerdote Geoiada, era riuscita a sottrarre il bimbo all'uccisione senza che sua madre, Atalia, lo sapesse e lo aveva poi nascosto nel Tempio del Signore. Il bimbo rimase nel Tempio per 6 anni, durante i quali il sacerdote Geoiada si prese cura di lui e lo educò in vista della sua futura posizione di sovrano.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. Alcuni nostri amici un giorno fecero una visita ad un noto professore dell'Università di Göttingen ed ecco il loro racconto. Qualche anno fa, diceva questo professore, avevo rischiato di perdere la vista entro breve tempo. A malapena riuscivo ancora a scrivere e la prospettiva di rimanere cieco per il resto dei miei giorni mi deprimeva profondamente. Pensavo che un viaggio mi avrebbe distratto e mi recai ad Hannover in compagnia di alcuni amici e non mancammo di visitare la biblioteca e là, semplicemente per rendermi conto del grado di vista che mi restava, aprii a caso un libro dimenticato su un tavolo e si trattava di una Bibbia. Ebbene, sapete quale fu il primo passo che mi cadde sotto gli occhi? I nostri amici ci raccontarono che questo professore porse loro una Bibbia e li invitò a leggere un versetto sottolineato ed era questo: io farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li condurrò per sentieri che non conoscono, muterò dinanzi a loro le tenebre in luce, renderò piani i luoghi scoscesi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Voi ciechi, guardate e vedete. Evidentemente emozionato, il professore proseguì il suo racconto dicendo: questo passo mi trasformò. Era come una voce venuta dal cielo che si rivolgeva a me personalmente. Spiritualmente i miei occhi si aprirono e ricevetti la vita divina e così una grande pace, una gioia e una riconoscenza inesprimibili entrarono nel mio cuore e con questa gioia ripresi la strada verso casa. Voi potete comprendere il valore che ora ha per me questa parola vivente e ora ho trovato il Signore Gesù. Crediamo, amici ascoltatori, che questa testimonianza abbia toccato il vostro cuore. E se anche voi siete in un momento di sconforto, di delusione, sappiate che il Signore Gesù è vicino a voi e vi tende una mano per aiutarvi e vi invita a credere nel sacrificio che Lui ha compiuto per voi, per la vostra salvezza. Se desiderate veramente questa pace e questa gioia, chiedetela a Gesù e Lui ve la darà.

noto poeta racconta che visitando il museo del Louvre verso la fine della sua vita si era seduto su uno sgabello di fronte alla Venere di Milo, in preda ai più tristi pensieri. Prematuramente logorato a causa dei propri accessi e gravemente ammalato, meditava sulla vita rovinata e sulla morte che lo attendeva molto presto. Era là, scriveva, schiacciato dai rimorsi e piangeva al punto che una pietra si sarebbe intenerita, ma davanti a me la dea impassibile sembrava considerarmi e dirmi: non vedi che non ho braccia e non mi è possibile soccorrerti? Un idolo senza braccia è proprio il simbolo di un mondo impotente a realizzare e a aiutare coloro che ha rovinato il corpo e l'anima. Il freddo marmo in cui è scolpito ci fa pensare all'indifferenza ad ogni dolore. Tragica immagine in tutti i falsi dei che l'uomo serve e che lo abbandonano nel giorno della sua angoscia. I più nobili tra di essi, come l'arte, la bellezza, la cultura, non offrono alcuna soluzione alle nostre difficoltà morali, nessuna risposta ai problemi fondamentali, come la sofferenza, l'ingiustizia, il peccato, la morte, l'eternità. L'uomo ha bisogno di essere amato. Dove troverà una vera simpatia? Forse tuo amico o amica che mi stai ad ascoltare sta sperimentando proprio questo. Ebbene sappi che da nessuna parte, in un mondo egoista dove ciascuno procaccia il proprio interesse, né altrove potrà trovare questa pace se non nel cuore di Dio. L'Evangelo ci insegna prima di tutto che Dio ci ama, sì, ama te. Tuttavia, per grande che sia questa rivelazione, non ci basta. L'uomo ha anche bisogno di essere soccorso. Gli occorre una potenza al di fuori di se stesso, capace di strapparlo dalla sua miserabile condizione morale, dall'influenza del peccato, dal timore della morte. Ebbene, questa potenza si trova nello stesso Dio Salvatore, che non solo vuole, ma può liberarti. Ecco perché il Vangelo, che ci rivela il Dio d'amore, è anche chiamato potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, e cioè di chiunque crede. Vuoi tu, amico o amica, questa sera sperimentare questa pace nel tuo cuore? Devi solo chiedere a Gesù di entrare nella tua vita, di confessare a Lui i tuoi bisogni, la tua mancanza, di confessare a Lui i tuoi peccati, e Lui ti perdonerà e ti darà quella pace che tu hai bisogno.

I turisti che visitano la cattedrale di Lubecca vi notano una vecchia iscrizione gotica che si indirizza a loro pressappoco in questi termini. Ascoltate. Voi mi chiamate creatore e non mi ubbidite. Mi chiamate la luce e non guardate verso di me. Mi chiamate la verità e non mi credete. Mi chiamate la via e non mi seguite. Mi chiamate onnipotente e non mi chiedete nulla. Mi chiamate il buon Dio e avete paura di me. Mi chiamate Salvatore e non vi confidate in me. Mi chiamate Signore e non mi servite. Se vi condanno un giorno, non biasimatemi. Ci auguriamo, amici, che molti di voi che hanno ascoltato questo messaggio ne siano rimasti salutarmente impressionati. Senza dubbio è stato redatto diversi secoli fa da un ignoto uomo di Dio, indignato per la contraddizione già allora esistente fra il cristianesimo e l'atteggiamento dei cosiddetti pseudo-cristiani. Egli mette nella bocca di Dio delle parole molto serie, anche se queste parole non le troviamo sotto questa forma nella Bibbia. Non possiamo leggere la Sacra Scrittura senza sentirci interpellati da essa. Dio vi si rivela in Gesù Cristo. Riconoscere i suoi attributi implica da parte nostra, se non siamo ipocriti, una linea di condotta corrispondente. Dio è tutto ciò che dice di essere e noi non possiamo farlo bugiardo. Ciò significa che egli si aspetta da noi l'atteggiamento che corrisponde a ciascuno dei suoi caratteri. Noi non abbiamo il diritto di chiamare Gesù Salvatore se non a condizione di credere a Lui, e non possiamo nemmeno chiamarlo Signore se non nella misura in cui abbiamo il desiderio di ubbidire a Lui. Voi, amici ascoltatori, che ci ascoltate forse da diverse sere, che cos'è il Signore Gesù per voi? Forse lo chiamate Salvatore, lo chiamate Signore, ma è il tuo Signore, il tuo Salvatore? Lo stai veramente ad aspettare? Sappi che un giorno Lui ritornerà, e se tu non hai posto in Lui completamente la tua fede, Lui purtroppo ti lascerà. Fallo oggi, se non hai questa certezza, e Lui ti darà la pace e la gioia che tu desideri.

Un uomo di Dio che aveva avuto la vita trasformata per mezzo della fede nel Signore Gesù diceva queste parole riguardo alla Bibbia. «Mi stanco di giustificare la parola di Dio», diceva. «Le debbo troppo per prendere nel difenderla l'atteggiamento di un freddo avvocato. Invece sento il dovere di parlarne col cuore pieno di gratitudine. Ogni volta che la prendo in mano mi sembra di entrare in un nuovo mondo». La Bibbia paragona se stessa a un martello che spezza i cuori più duri, ad un pane che nutre le anime in vita eterna, ad una lampada che rischiara i nostri passi, ad uno scudo che ci protegge, ad argento accuratamente affinato con un fuoco che consuma ogni impurità. Su coloro che la leggono produce un'impressione simile a quella che produceva la voce di Gesù quando parlava ai suoi uditori. E questi erano obbligati a dire: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Leggendola si esclama ugualmente: «Mai un libro ha parlato come questo libro». Alcuni osano dire che la lettura della Bibbia presenta dei pericoli per quelli che non sono avvertiti oppure aiutati con delle note. Ma questo uomo di Dio obiettava loro dicendo con una certa ironia che tali rischi non esistono certamente agli occhi di Dio, perché parecchie volte egli ha prescritto la lettura della sua parola. Indubbiamente li riteneva insussistenti quando ispirò Davide con la promessa nel Salmo 1 che dice: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte». Oppure quando lodava i giudei di Berea che esaminavano tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così, e concludeva quest'uomo dicendo: «Sì, la Bibbia è pericolosa, ma sapete per chi? Per l'incredulo che confonde, per il peccato che essa maledice, per il mondo che condanna, per Satana che detronizza e soprattutto per le false religioni che essa smaschera». Amico in ascolto, possiedi tu una Bibbia? Sappi che solo per mezzo di essa tu potrai conoscere l'amore di Dio e il sacrificio di Cristo compiuto sulla croce per la tua salvezza, e solo per mezzo di essa tu potrai conoscere Gesù come il tuo personale salvatore.

Il marito si era mostrato fino a quel momento di uno spirito molto largo e soprattutto comprensivo, ma cominciò dopo qualche anno di matrimonio a mostrare i suoi veri sentimenti. Ogni volta che sua moglie, che era una credente, affrontava un argomento religioso, lui si adirava. Ma la donna non si scoraggiava e chiese a Dio di darle la forza di restare ferma nella sua fede. Infatti, si nascondeva per leggere la Bibbia e a pregare con i figli. Ma molte volte suo marito la sorprendeva e in quei momenti si adirava fino all'inverosimile, dicendole: «Se tu continui così, farai ben presto le valigie. Io non voglio niente di tutto questo in casa mia». Ma, sapete amici, egli non era il vero padrone della sua vita. Infatti, poteva terrorizzare sua moglie, ma non poteva fermare la mano di Dio. Un giorno fu colpito improvvisamente da un infarto e sua moglie gli prodigò le cure più devote e gli manifestò un affetto che lui non si sarebbe mai aspettato. Quando ella si accorse che a questo affetto egli era molto sensibile, osò andare a leggere la Bibbia al suo capezzale e a pregare con i suoi figliuoli vicino al letto dell'ammalato. E l'uomo ascoltava silenziosamente. Poi un giorno, con voce rotta da un'emozione che non poteva più contenere, quest'uomo disse a sua moglie: «Il Signore ha visto, ha udito e ha esaudito. Non sono che un uomo da nulla. Avrei potuto morire, essere morto senza essere salvato. Ma grazie a Dio ora ho capito. Sono vinto, vinto dal tuo amore e soprattutto vinto dall'amore di Gesù». Quale felice disfatta, ma noi preferiamo dire che la Bibbia ha guadagnato una nuova vita per la vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto.
4: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Timoteo. Questa è l'ultima epistola che scrive Paolo. È di nuovo in prigione a Roma. Sembra che sia stato rilasciato dalla sua prima prigionia e gli sia stato concesso un po' di tempo di libertà per predicare l'Evangelo. E mettendo insieme dalle varie epistole,

e dal libro degli Atti. Sembra che sia andato a Mileto e poi a Corinto e a Troas, probabilmente anche ad Efeso, e poi durante il viaggio di ritorno è stato arrestato e riportato a Roma. Paolo si rende conto che ora la situazione è cambiata a Roma. Si rende conto che su di lui grava la sentenza di morte. Sa di avere poco tempo, che sarà presto condannato a morte da Nerone per la sua fede in Gesù Cristo. E quindi, sapendo che questa sua esecuzione è solo questione di tempo, Paolo scrive la sua ultima lettera a Timoteo, suo figlio nella fede, questo giovane che Paolo ha discepolato e con cui ha speso molto tempo, investendo sulla vita di Timoteo, in modo che lui possa portare avanti l'opera di Paolo una volta che non ci sarà più. Quindi Paolo ora scrive la sua ultima epistola. Questa è l'ultima delle epistole di Paolo. Poco dopo aver scritto questo, sarà decapitato lì sulla via Appia, poco fuori Roma. Quindi Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Vedete, la sentenza di morte ora grava su di lui. Quindi di cosa parla? Della vita in Cristo Gesù, la vita eterna. Gesù dice: non temete coloro che uccidono il corpo, dopodiché non possono più nulla. E così, mentre Paolo scrive avendo questa sentenza di morte su di sé, sapendo che la sua esecuzione è solo questione di tempo, è interessante come lui scrive ora della vita. Sono un apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita, non della morte, ma della vita che è in Cristo Gesù. Giovanni ci dice: la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Oh, grazie a Dio! Persino con la sentenza di morte che grava su di noi, possiamo parlare di vita eterna, che abbiamo in Cristo Gesù. Quando il giovane ricco va da Gesù, si butta ai suoi piedi e dice: Maestro buono, che opera buona devo fare per ereditare la vita eterna? Lui vede in Cristo quella qualità di vita e la desidera, quella qualità di vita che è nostra per mezzo della nostra fede in Gesù Cristo. Chi ha il Figlio ha la vita. A Timoteo, mio caro figlio. Notate le parole affettuose che usa Paolo nei confronti di Timoteo, ora che si rende conto che questa probabilmente è l'ultima volta che gli scrivo, l'ultima volta che scrivo al mio caro figlio. E quindi c'è molta emozione, molto pathos nella seconda lettera a Timoteo, per tutto quello che sta dietro a questa epistola. Grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Questi meravigliosi doni di Dio, la sua grazia, la sua misericordia, la sua pace. Rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno. Gli uomini che usa Dio sono uomini di preghiera. Paolo fa costantemente riferimento nelle sue epistole alla sua vita di preghiera. Era un uomo che viveva e riposava e respirava preghiera. Viveva in una stretta relazione con Dio e con Gesù Cristo. Ed è così per gli uomini che Dio usa. Sono uomini di preghiera. E quindi Paolo parla del fatto che prega per Timoteo senza mai cessare, notte e giorno, perché Paolo sa che se il ministero della parola deve essere portato avanti in verità, il peso maggiore ricadrà su Timoteo, una volta che Paolo non ci sarà più. Quando Paolo manda Timoteo alla chiesa di Filippi, dice: «Vi ho mandato Timoteo perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, che vi ha sinceramente a cuore, come me». Timoteo era uno che aveva proprio modellato la sua vita secondo Paolo. Paolo può dire: «Ehi, questo giovane ha fatto sua la mia visione, questo giovane conosce il mio cuore». E quindi riconosce che Timoteo sarà quello che naturalmente porterà avanti lo stesso ministero della grazia di Dio alla gente.
Ed è per questo senza dubbio che Paolo ha investito così tanto in preghiera per Timoteo, giorno e notte. Oh Signore, è giovane. Signore, non ha tanta esperienza. Ma Dio, usalo, aiutalo, benedicilo, Signore. Oh, non vi piacerebbe avere Paolo che prega per voi notte e giorno? E Paolo dice: ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente vederti. Senza dubbio l'ultima volta che Paolo ha visto Timoteo lì ad Efeso e l'ha dovuto lasciare, Timoteo stava piangendo. Probabilmente voleva andare con Paolo. Paolo si crede sia stato arrestato ad Efeso questa volta. Quando la Chiesa romana, voglio dire il governo romano, ha iniziato nuovamente a perseguitare la Chiesa. E probabilmente mentre legavano Paolo per riportarlo a Roma, mentre lui diceva addio a Timoteo, Timoteo ha iniziato a piangere e a singhiozzare. Ma era necessario che lui rimanesse e fortificasse i fratelli della Chiesa di Efeso, che erano tormentati da falsi insegnanti che erano venuti. E quindi Timoteo che piange. E Paolo ha vivo nella sua mente il ricordo di questo amato collaboratore, suo figlio nel Signore. Ha nella sua mente il ricordo delle lacrime che scendevano dalla faccia di Timoteo e dice: desidero vivamente vederti. Mi ricordo delle tue lacrime e vorrei tanto rivederti per essere ripieno di gioia. Che magnifico legame si crea per mezzo di Gesù Cristo tra uomini e tra donne. Questa famiglia di Dio va oltre persino la nostra famiglia naturale. I legami che Dio crea nei nostri cuori e nelle nostre vite l'uno per l'altro, quell'amore che c'è, Paolo dice, mentre ricordo la fede non finta o la fede pura che è in te, che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre e sono persuaso abita anche in te. Quindi lui veniva da una buona linea, aveva una santa eredità. Che grande benedizione è! Che benedizione avere una santa nonna! Che benedizione avere una santa madre! La fede che era in mia nonna, la fede che era in mia madre, la fede che Dio ha seminato nel mio cuore. Sapete, una cosa interessante, mia nonna era una donna davvero speciale. Viveva a Santa Barbara e il pastore che andò nella chiesa lì era molto giovane, non era ancora sposato. E così lei di solito andava con lui quando lo chiamavano, in modo che non ci fossero sospetti nella mente della gente se veniva chiamato da giovani donne sposate, eccetera. Così mia nonna era sempre con lui e lo accompagnava sempre quando lo chiamavano. Ha vissuto una vita completamente dedicata al Signore per servire il Signore. Questa era la passione della sua vita, servire il Signore. Quando era all'ospedale e stava per morire di cancro, c'erano pochi infermieri e così lei si alzava e andava in giro ad aiutare le persone che stavano a letto e assisteva le persone lì nell'ospedale, perché questa era la sua vita, servire. Era una vita di servizio a Dio e di fiducia in Dio. Recentemente ho scoperto che sulla sua lapide ci sono scritte le parole «Gesù non viene mai meno». E questa era semplicemente la storia della sua vita, una vita di fede nel Signore. E così i familiari, perché questo era in un certo senso il segno distintivo della sua vita, Gesù non viene mai meno, l'hanno messo sulla sua lapide. Io non lo sapevo, ma su a Far Heaven, qui a Santa Anna, sulla lapide di mia madre, abbiamo scritto Gesù non viene mai meno, perché la fede che era in mia nonna era passata a mia madre. E mi ricordo da bambino mio fratello più piccolo aveva l'asma e quando aveva i suoi attacchi iniziava a respirare in modo affannoso e non riusciva a dormire. Noi avevamo una vecchia sedia a dondolo che scricchiolava e da bambino mi ricordo che stavo a letto e sentivo mio fratello che respirava in modo affannoso. Sapete, no, quel tipo di respiro di chi ha l'asma, ha un suono unico. E io lo sentivo e sentivo scricchiolare la sedia a dondolo nell'altra stanza e sentivo mia madre che cantava «Gesù non viene mai meno, Gesù non viene mai meno». Il cielo e la terra possono passare, ma Gesù non viene mai meno.
e io andavo a dormire sentendo lei che dondolava mio fratello durante i suoi attacchi d'asma e cantava della inesauribile grazia di Gesù Cristo. Ogni volta che eravamo malati, lei veniva e ci cantava «Gesù non viene mai meno». Mio fratello è stato guarito dall'asma. Il Signore non è venuto meno. E lungo tutta la nostra vita il Signore si è sempre preso cura di noi. Il Signore non è venuto meno. Quindi, dato che questo era così tanto parte della sua vita, senza sapere che era scritto sulla lapide di mia nonna, l'abbiamo fatto mettere sulla sua lapide qui a Sant'Anna. E così lì, nel cimitero di Montesito, troverete una lapide, quella di mia nonna, che dice «Gesù non viene mai meno». E qui a Fairhaven troverete la lapide di mia madre che dice «Gesù non viene mai meno». La fede che è passata da mia nonna a mia madre, ed ora è passata a noi, e noi naturalmente la stiamo passando ai nostri figli, e loro anche ai loro figli, nipoti e così via. Oh, quant'è gloriosa l'eredità che ci appartiene nel Signore e nelle cose dello Spirito. Ed è davvero una magnifica cosa. Paolo dice: ricordo la fede che era in tua nonna Loide e anche in tua madre Eunice, e ora so che è in te. Oh, la cosa più grande che possiamo offrire e donare ai nostri figli è questa eredità del confidare in Dio, in fede. Quanto è importante che gliela trasmettiamo. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ora Paolo fa riferimento a questo un paio di volte. Quando Timoteo era un ragazzetto e aveva iniziato ad unirsi a Paolo nel suo ministero lì a Listra, gli anziani avevano imposto le mani su Timoteo e avevano pregato per lui. E mentre facevano questo, il Signore aveva dato a Paolo una parola di profezia, nella quale il Signore aveva parlato a Timoteo, dicendogli i doni che il Signore gli stava dando e sottolineando in qualche modo il ministero che Timoteo avrebbe avuto. E Paolo ha già fatto menzione prima di questa esperienza che Timoteo ha avuto, quando gli anziani gli hanno imposto le mani e lui ha ricevuto lo Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo e la parola di profezia che ha diretto la sua vita e il suo ministero. E così Paolo dice: ricordati e ravviva il dono che è in te e che tu hai ricevuto quando ti sono state imposte le mani ed è stato esercitato il dono della profezia. È possibile che noi trascuriamo i doni di Dio nella nostra vita. Ma Dio non ci ha dato questi doni perché siano trascurati. Ci ha dato questi doni perché siano usati. E quindi l'esortazione di Paolo a Timoteo: ravviva il dono che è in te. Inizia ad esercitarlo di nuovo. Per fede inizia ad esercitare di nuovo quel dono dello Spirito che Dio ti ha dato. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura. Ora evidentemente Timoteo era diventato un po' timoroso nell'esercizio di questo dono. E credo che questo sia uno strumento che usa spesso Satana per scoraggiare in noi l'esercizio dei doni dello Spirito. La paura. Non so quello che penserà la gente se dico loro questo. E abbiamo questa paura che molte volte ci limita e non ci fa esercitare i doni. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina o di autocontrollo. Spirito di potenza, oh grazie a Dio. Spirito di amore, quanto è importante. E di disciplina, autocontrollo. Quindi non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. Ora ci sono molte situazioni in cui possiamo tenere la bocca chiusa e stare lontano dai guai, quando invece dovremmo aprire la bocca e metterci nei guai. Sapete, quando la gente dice cose blasfeme, possiamo tenere semplicemente la bocca chiusa e in un certo senso alzare le spalle e dire povero sciocco. O possiamo dire non ti rendi conto di quello che dici, che bocca sporca che hai. Non ti dà fastidio avere una tale mente e una tale bocca così piena di sporcizia? Spesso dico alle persone, quando usano il nome di Gesù in modo blasfemo, ehi, questo mi ferisce.
Stai parlando di qualcuno che io amo più di chiunque altro, che è morto per salvarmi dai miei peccati, e mi ferisce sentirti parlare di lui in quel modo. Certe volte si arrabbiano e ti guardano e dicono chi ti credi di essere, e cose di questo tipo. Ma Paolo dice a Timoteo che Dio ci ha dato uno spirito di potenza, di amore e di autocontrollo. Perciò non avere vergogna del nostro Signore, ma soffri anche tu per l'Evangelo. Ci arriveremo tra un po'. Quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. La promessa nella Bibbia che mi piace meno di tutte. La potenza di Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Quindi Dio che ci ha chiamati e ci ha salvati, ma non secondo le nostre opere. Non siamo salvati secondo le nostre opere, ma secondo i propositi di Dio. Ora questo era il messaggio che proclamava Paolo e il messaggio che veniva stravolto dal legalismo che si stava insinuando nella Chiesa. Ora ricordatevi che Timoteo era il ministro lì ad Efeso, nella Chiesa di Efeso. E già c'erano questi semi di legalismo che avevano fatto radice e stavano iniziando a far allontanare la gente dal glorioso Evangelo della grazia che Paolo aveva proclamato. E Paolo parla a Timoteo della sua preoccupazione che si stessero allontanando dalla grazia di Dio e che lui doveva fondarli nella grazia di Dio. Un po' di anni più tardi Gesù scrive una lettera alla chiesa di Efeso e non tutto andava bene nella chiesa. Anzi, Gesù chiama la chiesa di Efeso a ravvedersi e dice: «Se non vi ravvedete io rimuoverò la mia presenza da voi». Loro erano arrivati al punto che la loro religione era diventata questione di opere, perché il Signore dice: «Conosco le vostre opere, la vostra fatica, eccetera, e le vostre opere». Erano arrivati ad avere una relazione legale con il Signore, erano arrivati ad una salvezza basata sulle opere, che ci ha salvati e ci ha chiamati, dice Paolo, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Ora, il risultato di una relazione legale con il Signore è in realtà un'assenza di relazione, perché Gesù non vuole una relazione legale con te. Lui desidera una relazione d'amore con te. Vuole che tu ti relazioni con Lui nell'amore. E così dice ad Efeso: «Hai lasciato il tuo primo amore, hai tutte queste opere». Ci sono tutte queste cose che vanno avanti, ogni genere di opere, ma io ho questo contro di te, perché hai lasciato il tuo primo amore. Io non voglio una relazione legale con te, voglio una relazione d'amore con te. E stasera Gesù cerca una relazione d'amore con te. Non è interessato a tutte queste piccole regole e regolamenti e nel mantenere le tue opere. È interessato a che tu lo ami in modo supremo, a questa relazione d'amore. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, cioè le opere che erano motivate e mosse dall'amore. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Qual era il posto del candelabro? Gesù stava camminando lì in mezzo. Quindi Gesù sta dicendo: io rimuoverò la mia presenza da te se cerchi di avere una relazione legale con me. Non è questo ciò che voglio. Io voglio una relazione d'amore. E così Paolo lo incoraggia nella grazia. Dio ci ha chiamati con questa santa vocazione. Ma Dio non ti ha chiamato in base alle tue opere, o perché lo meritavi, o ne eri degno, ma per adempiere i suoi propositi di amore e di grazia, che ci è stata data in Cristo prima dell'inizio del mondo ed ora è stata manifestata. Dio ci ha sempre amato, ma l'amore è stato manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Vedete, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani.
un giorno proferisce parole all'altro. Non discuto con chi mi dice Dio mi parla nella natura. Dio parla anche a me nella natura. E quanto amo quando Dio mi parla attraverso la natura. Quanto amo passeggiare lungo la spiaggia. Quanto amo nuotare tra le onde. Quanto amo guardare un magnifico tramonto. Quanto amo stare a sedere sotto le stelle fuori nel deserto, guardare in alto i cieli e la vastità delle galassie e tutto il resto. Quanto amo vedere scorrere i ruscelli. Amo Yosemite. Amo la natura. Dio mi parla attraverso la natura. Non discuto questo. La Bibbia dice che Dio parla attraverso la natura. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra. Non c'è una lingua in cui la loro voce non si sente. Sì, io credo che Dio possa parlarti quando sei fuori nel deserto, quando ti prendi una domenica di riposo e esci fuori tra la natura e godi della bellezza della creazione di Dio. Credo che Dio ti parli mentre sei lì. Non discuto questo, ma quello che la natura non può dirti e non ti dirà mai è quanto Dio ti ama. Ci è voluto più della natura per rivelare questo. Ci è voluto Gesù Cristo. È interessante che ogni volta che Dio vuole mostrarti il suo amore o provarti il suo amore, lui indica sempre la croce. E così Dio, che ci ha amato prima che il mondo esistesse, ma lo ha manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte. Ora qui Paolo ha ricevuto la sentenza di morte. Nerone ha detto la sentenza di morte è su di lui, ma Paolo dice Dio ha distrutto la morte. Oh, grazie a Dio per la vita che abbiamo. E ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Il cristiano non muore. È sbagliato dire di un figliuolo di Dio è morto. Il cristiano non muore. L'apostolo Paolo dice sappiamo che se la tenda del nostro corpo si disfa, quando il mio corpo torna alla polvere, si decompone e torna alla polvere, io ho un edificio da parte di Dio, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Così noi che siamo in questi corpi, in queste tende, spesso gemiamo, desiderando ardentemente di trasferirci da queste vecchie tende, non per essere spiriti senza corpo, ma per essere rivestiti del nuovo corpo che è dal cielo, perché sappiamo che finché viviamo in questi corpi siamo assenti dal Signore, ma preferiamo essere assenti da questi corpi per essere presenti col Signore. Quindi quando un cristiano muore, anziché dire «Oh, è morto la scorsa settimana», dovremmo dire «Oh, si è trasferito la scorsa settimana». Avete visto John ultimamente? Oh, non lo sai? Si è trasferito in una magnifica villa. Non vive più in quella vecchia tenda che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. Gesù disse a Marta «Io sono la resurrezione e la vita». «Sì, Signore, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno». «No», disse Gesù, «io sono la resurrezione e la vita. Io sono qui ora, e chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chi vive in me e crede in me, non morirà mai». Poi disse, «Credi tu questo?» Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia che dobbiamo proclamare. Il Signore ha distrutto la morte. Chi vive e chi crede non morirà mai. O si trasferirà, questo sì. Questo è importante, è desiderabile. Io non vorrei continuare a vivere in questa vecchia tenda per sempre. Ogni giorno che vivo il Signore me lo rende un po' più facile. Mi rende più desiderabile il fatto di trasferirmi. Ho sempre nuovi dolori e scricchiolii, cose che non ho mai avuto prima. È sempre più difficile camminare sul pavimento la mattina. Intendo dire, mi ci vuole un bel po' per riscaldarmi. I miei piedi mi uccidono la mattina, specialmente dopo qualche set a tennis. Non è affatto divertente. È triste invecchiare. La vecchia tenda lentamente si dissolve, ma ho un edificio da parte di Dio, perché Dio ha distrutto la morte
e ci ha portato vita e immortalità, di cui dice: io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore dei gentili. Le tre cose che Paolo è stato chiamato a fare: lui era un araldo, cioè un predicatore, lui era un apostolo, lui era un insegnante. Il predicare è stabilito da Dio per portare il non credente alla fede in Gesù Cristo. Il predicare non è per i credenti, o i santi, o la Chiesa. Il predicare è per chi non è nato di nuovo, perché nella predicazione io sto proclamando al non credente la buona notizia di Dio. Non dovete continuare nel peccato e morire nel vostro peccato e nei vostri falli. Potete avere la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo. Questo è predicare. L'insegnamento è ciò di cui ha bisogno la Chiesa. Ora, la debolezza della Chiesa oggi è che c'è troppa predicazione e non abbastanza insegnamento nella Chiesa. Alla Chiesa è stato predicato quasi fino alla morte, e ciò di cui ha bisogno la Chiesa è l'insegnamento. Insegnare a come camminare, insegnare a come crescere, insegnare a come sviluppare la nostra relazione con Dio. È questo ciò di cui ha bisogno la Chiesa. L'insegnamento della parola. Ed è qui che la Chiesa sta fallendo, nel ministero del vero insegnamento. Così Paolo aveva una combinazione di ministero di predicazione e insegnamento, essendo chiamato ad essere apostolo. Per questo motivo, dice, io soffro anche queste cose. Queste cose, sono in prigione, sono sotto sentenza di morte, ed è a causa del mio insegnamento e della mia predicazione che sono qui in prigione. Ma dice, non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. Ora, notate che non dice so in cosa ho creduto. Ci sono un sacco di persone oggi che dicono io so ciò in cui credo. Credo nell'ortodossia, credo nel credo degli apostoli, credo e sanno ciò in cui credono, ma non è ciò che credi o ciò in cui credi, ma in chi credi che è importante. Io so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ho dedicato la mia vita a lui, sono persuaso che egli è capace di custodirla. So in chi ho creduto. Una corretta ortodossia è importante, ma un credo non può salvarti. Solo Gesù Cristo può salvarti. Non è il credere in un sistema, non è il credere in una religione. Non è il credere in una posizione dottrinale, è il credere in una persona che porta salvezza, è il credere in Gesù Cristo. E così sappiamo, dobbiamo sapere, in chi abbiamo creduto. Paolo dice: sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito. Questa parola in greco è una parola interessante, si riferisce al deposito fatto in banca, quando si affida una certa somma alla banca. L'ho messa in banca, quindi io ho affidato la mia vita a lui. Lui è capace di custodirla. Nerone può anche tagliarmi la testa, ma Dio custodirà la mia vita, perché io so in chi ho creduto e sono persuaso che è capace di custodirla. Ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. C'erano questi falsi insegnanti che iniziavano a presentarsi. E vi ricordate che Paolo, nella sua ultima visita in cui si parla nel libro degli Atti con gli anziani di Efeso, quando va a Mileto e manda un messaggio agli anziani di Efeso di andargli incontro a Mileto perché ha fretta di tornare a Gerusalemme, vuole essere lì prima della festa per poter portare l'offerta alla chiesa di Gerusalemme, l'offerta che ha raccolto nelle chiese dei gentili. E così si incontrano sulla spiaggia. La nave è lì che aspetta Paolo, a largo. E lui parla con gli anziani della chiesa di Efeso e dice: vado a Gerusalemme, non so quello che succederà. Tutto quello che so è che dovunque vada, lo Spirito mi ha avvertito che sarò legato, eccetera, eccetera. Oltre questo non so nulla, il Signore non me l'ha mostrato. Ma voglio testimoniare che giorno e notte ho portato una fedele testimonianza di Gesù Cristo, nel modo in cui ho vissuto tra di voi e vi ho detto e vi ho mostrato le cose del Signore.
Ora dice: io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, gente che non ha motivazioni pure. Essi non risparmieranno il gregge di Dio, porteranno dottrine pericolose, e persino da voi stessi usciranno degli uomini che cercheranno di trascinarsi dietro i discepoli, che cercheranno di creare piccole fazioni, piccoli gruppi. E Paolo sta piangendo e dice: so che succederà questo, non posso fermarlo, ma l'incoraggia ad essere fedeli alla parola e fedeli all'insegnamento che lui ha dato loro. Beh, così è stato. Dopo che Paolo è partito, sono arrivati questi uomini. E così, mentre Timoteo è lì che cerca di combattere queste dottrine che stanno cercando di invadere la chiesa di Efeso, e questi uomini cercano di creare queste piccole divisioni, portando queste strane dottrine ed esponendo strane cose, eccetera, Paolo dice: ritieni il modello della sana dottrina o delle sane parole che hai udito da me. Custodisci il buon deposito, cioè la verità, la parola di Dio, mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Tu sai che tutti quelli che sono in Asia, fra i quali Figello ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Quelli in Asia hanno voltato le spalle a Paolo. Lui non è più in grado di esercitare la sua forte influenza lì. Non devono più temere che lui vada nella sua autorità apostolica a correggere le loro false dottrine. E stanno iniziando a farsi spavaldi nelle loro eresie e nel trascinare la gente dietro di sé. Paolo cita i nomi di un paio di loro. Mi hanno abbandonato. Che cosa triste. Paolo ora è dimenticato da tutti. Con la sentenza di morte su di lui, persino Dema, che è stato suo compagno per tanto tempo, lo ha dimenticato. Altri sono fuggiti via. Solo Luca è rimasto con lui lì a Roma. Ma c'è ancora un fratello, Onesiforo. Concede al Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché spesse volte egli mi ha confortato e non si è vergognato delle mie catene. Paolo era incatenato in prigione a Roma e Onesiforo era andato a Roma e aveva cercato in tutte le prigioni finché finalmente non aveva trovato Paolo e gli aveva ministrato e lo aveva incoraggiato. Anzi, venendo a Roma, mi ha cercato con molta sollecitudine e mi ha trovato. Gli conceda al Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. Tu sai molto bene quanti servizi egli mi abbia reso in Efeso. Quindi questo Onesiforo era un uomo benedetto e aveva servito Paolo mentre Paolo si trovava ad Efeso, e poi era venuto a Roma e lo aveva cercato fino a che non lo aveva trovato, e anche lì lo aveva servito. Paolo invoca la misericordia e la benedizione di Dio su di lui per questo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia. Vedete, è il legalismo la minaccia della Chiesa. Questa idea che puoi avere il favore divino con le tue opere. Così fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E dunque è così che si espande l'Evangelo. Paolo dice: ricordati le cose che ho detto e che ho insegnato in presenza di molti fratelli. Prendi queste stesse cose e affidale ad altri fratelli fedeli, i quali siano capaci di insegnarle ad altri ancora. Discepolare le persone nella verità di Dio, investire la propria vita negli altri. Crescendo abbiamo cercato di investire le nostre vite in giovani ministri, condividendo con loro, trascorrendo tempo con loro, insegnando loro, affidando loro la parola di Dio, in modo che essi potessero andare e fare la stessa cosa ad altri uomini fedeli, che saranno capaci a loro volta di andare e insegnare ad altri. Quando abbiamo iniziato il nostro ministero qui a Calvary Chapel, facevamo delle riunioni con un gruppo di uomini e molte volte con le loro mogli, 5 sere a settimana, per 2 anni, i primi 2 anni, 5 sere a settimana. Ci incontravamo per trasmettere a questi uomini l'insegnamento della parola di Dio, studiando diversi libri, attraverso tutta la Bibbia con loro.
Dopo 2 anni con questi uomini ho detto va bene, è arrivato il momento. Ora ciascuno di voi inizierà uno studio biblico nella propria casa. E così hanno iniziato ad insegnare i loro studi biblici a casa loro. Ogni settimana ricevevo delle telefonate da loro la sera in cui avevano lo studio biblico, perché avevano una lista di domande da farmi prima che iniziassero lo studio biblico. E facevano il loro studio biblico a casa loro. Dopo 2 anni, molte persone che erano state salvate nei loro studi biblici, a loro volta iniziarono i loro studi biblici. E questo è andato avanti e si è trasmesso da una generazione spirituale ad un'altra. Persone che venivano salvate in uno studio biblico iniziavano a fare il loro studio biblico, in cui venivano salvate altre persone, che in seguito iniziavano il loro studio biblico e così via. Tu insegni a uomini che sono capaci di insegnare ad altri, discepoli altri in modo che a loro volta essi possano discepolare altri, e così la progressione va avanti. Paolo dice: tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Siamo in una battaglia molto dura. È una battaglia sul destino eterno dell'anima umana. È una battaglia feroce. Il nemico è spietato. Attacca notte e giorno. Non allenta mai. La pressione è grande. Sopporta afflizioni, dice Paolo, come un buon soldato. Resisti. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita. E questo è il nostro problema spesso. Come dice Gesù negli ultimi tempi, fate attenzione che i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e da preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Vi trovi impreparati. Gesù, nel parlare di come le spine crescono con il grano, identificando le spine, dice i desideri per le ricchezze, le preoccupazioni di questa vita e i desideri di altre cose soffocano il frutto dell'Evangelo nella loro vita. Quindi le preoccupazioni di questa vita possono soffocare il frutto. Nessuno che sia in guerra, nessuno che abbia firmato per entrare nell'esercito, si fa prendere dalle piccole cose mondane della vita. Ehi, sono in battaglia e non posso rimanere impantanato con le preoccupazioni di questa vita. Il suo desiderio, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Vedete, mi sono impegnato davanti al generale, che servirò, che andrò in battaglia. In ogni momento lui può darmi un ordine di muovermi. Io devo essere pronto ad andare. Voglio piacere a colui che mi ha arruolato. Questo è il desiderio della mia vita. Piacere a Dio, che mi ha chiamato in questa battaglia. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, ora Paolo si sta riferendo qui alle Olimpiadi e alle gare di lotta nelle Olimpiadi, in cui uno doveva buttare l'altro fuori dal ring, bloccarlo sulla schiena. Se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Vedete, l'arbitro può fischiarti e dirti: ehi, non è corretto, lo hai colpito dopo che ho chiamato il break. Non ricevi la corona se non lotti secondo le regole. Ci sono delle regole per lottare. L'agricoltore, che lavora duramente, chi sta lì fuori nel campo a lavorare duramente, lui si prende la primizia del raccolto. Puoi mangiare mentre lavori nel campo, prendendo il frutto. Puoi mangiare il frutto. Lui deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, e il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Evangelo. Questo è il cuore dell'Evangelo, la risurrezione di Gesù Cristo. Non dimenticarlo. Ricordati della resurrezione. Senza di essa non abbiamo alcun Evangelo, e così lo incoraggia a tornare al cuore dell'Evangelo. E scoprirete che dovunque andavano, il messaggio centrale, la cosa che ha reso il cristianesimo diverso dal buddismo, dal confucianesimo o qualsiasi altro sistema religioso, è la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Quindi gli ricorda di questa unicità del cristianesimo, per il quale dice: io soffro afflizioni fino a portare queste catene come un malfattore, ma grazie a Dio
la parola di Dio non è incatenata. Possono incatenarmi, possono incatenare le mie braccia al soldato che mi sta vicino, a questa guardia, ma non possono incatenare la parola di Dio. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Quindi io sopporto queste cose perché Dio ha eletto determinate persone ad essere salvate. E se per il mio sacrificio, per la mia dedizione, io posso portarli alla conoscenza di Gesù Cristo, grandioso. Il mio desiderio è vedere la salvezza che è in Cristo Gesù, in modo che essi possano gustare la gloria eterna dell'essere figli di Dio. Altrove dice: so che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili con la gloria che sarà manifestata in noi quando Cristo tornerà. Oh sì, è difficile ora. Sì, è dura. Sì, non è facile, ci sono sofferenze. Ma questo non può essere paragonato alla gloria eterna. Quindi dice: le nostre leggere afflizioni, Paolo. Tu dici che una volta sei stato lapidato, 3 volte sei stato battuto con la verga, 3 volte hai ricevuto 39 frustate, hai fatto un naufragio, sei stato messo in prigione quante volte? Leggere afflizioni, Paolo. La nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Un contrasto interessante. Una leggera afflizione, solo per un momento, un peso eterno di gloria. Quindi sopporta afflizioni come un buon soldato. Non rimanere immischiato nelle cose del mondo. Cerca di piacere a colui che ti ha arruolato. Questa parola è fedele, questa parola è vera, perché se siamo morti con lui pure vivremo. Presto mi toglieranno la vita, cioè questa vita fisica, ma io vivrò con lui. Se perseveriamo, regneremo pure con lui. Se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà. Se siamo fedeli, egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Ci sono alcune persone che dicono con una certa sicurezza: beh, io non credo in Gesù Cristo. E allora? Vedete, se credete o non credete non cambia i fatti nemmeno di una virgola. Puoi anche rinnegarlo, ma lui non può rinnegare se stesso. È impossibile negare la propria esistenza. Quindi il fatto che dici: io non credo che Gesù è il figlio di Dio, è come dire: io non credo che 2 più 2 fa 4. Io ti guardo e penso che sei un po' fuori di testa. Ma va bene, hai tutto il diritto di esserlo, ma questo non cambia i fatti. Il tuo credere o non credere non altera i fatti. Il fatto che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, questo è un fatto che rimane, che tu creda o no. Vedi, il tuo credere o non credere non lo tocca affatto. Tocca a te, in modo serio e per l'eternità. Quindi è abbastanza ridicolo dire: beh, io non credo, e pensare che qualcosa non esiste solo perché tu non credi che esista. Tu puoi anche negare la verità, ma lui non può negarla, non può rinnegare se stesso, ciò che è e ciò che ha fatto. Quindi se non crediamo è ugualmente vero, lui non può rinnegare se stesso. Quindi ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non far dispute di parole che non giovano a nulla, se non per sovvertire coloro che ascoltano. Ci sono alcuni che sono tutti presi da parole e piccoli concetti e storture, eccetera, di una scrittura. E si tratta di cose del tutto inutili. Sapete che la Chiesa è stata divisa una volta per una discussione su quanti angeli potessero stare in piedi sulla punta di una spilla? Delle persone hanno discusso per questo. E le persone hanno tutti questi concetti. Oh, è sciocco. Questo non aiuta nessuno. E guardate a molte delle cose che questa gente tira fuori e a molte delle divisioni che vengono create. Come sei stato battezzato, fratello? Oh, allora non sei stato battezzato davvero. Devi essere battezzato nel modo giusto. Sei stato battezzato all'indietro. Oh,
no, faccia in avanti, amico. Questo è l'unico modo. E sono tutti presi da queste piccole cose sciocche. E questo non fa altro che sovvertire la gente, sovvertire coloro che ascoltano. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questa particolare scrittura ha ispirato il commentatore Scofield nel dividere tra le varie dispensazioni che troviamo nella Bibbia Scofield. Che tagli rettamente la parola della verità. Credo che sia andato un po' troppo in là in questo, ma è interessante che questo è il versetto che lo ha ispirato nel fare queste suddivisioni, specialmente nella Bibbia Scofield, in cui parla della dispensazione dell'innocenza, la dispensazione del governo, la dispensazione della legge, la dispensazione della grazia, la dispensazione del futuro regno di Cristo, eccetera. Le dispensazioni che tagli rettamente. Ma è importante che noi tagliamo rettamente la parola della verità, che la studiamo. È importante che la studiamo. Ma evita i discorsi profani e vani, perché fanno progredire nell'impietà. Ci sono alcuni che tramutano la grazia di Dio in un manto che copre la loro lascivia. Beh, se Dio è così pronto a perdonare, è così pieno di grazia, allora non importa se lo facciamo, perché possiamo semplicemente chiedergli subito dopo di perdonarci, e lui lo farà. È così pieno di grazia. Quindi andiamo pure avanti, facciamolo, e poi cercheremo la grazia di Dio e il suo perdono. No. Questo tipo di discorsi profani e vani fanno solo progredire l'impietà. Paolo stesso dice: peccheremo dunque liberamente perché la grazia abbondi? Così non sia. Come possiamo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso? La grazia di Dio non è una scusante o un manto o una ragione per andare e vivere in modo sconsiderato e dire: beh, la grazia di Dio mi coprirà. Discorsi profani, vani, state attenti a questo, e la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Fileto. Paolo non si preoccupa molto di fare il nome di queste persone, non è vero? Oh Paolo, vergognati, ti scriverò una lettera. I quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. I testimoni di Geova dicono: la resurrezione è già avvenuta, Gesù è già tornato nel 1914. Come, non lo sapevate? Oh, ma io credevo che ogni occhio lo avrebbe visto. Oh no, solo quelli che hanno occhi spirituali, solo quelli che stanno nell'ufficio generale a New York, che hanno occhi spirituali. E lui ha stabilito il suo regno in una stanza segreta. E sta regnando ora dalla sua stanza segreta per mezzo di questi uomini a New York. Ma noi già ci troviamo nell'era del millennio. Satana è legato, gloria a Dio. Ehi, se questa è l'era del millennio, io sono molto deluso. Speravo in molto più di questo. Il Signore deve averlo legato con una catena molto lunga, ancora abbastanza corda da mettermi in grande difficoltà. I quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di molte persone. Hanno fatto sviare un sacco di gente con questa loro strana dottrina. Hanno portato un sacco di gente a credere questo. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Se porti il nome di cristiano, se porti il nome di Cristo, allora allontanati dall'iniquità. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Ora in una grande casa non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di terra, di argilla. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Paolo qui parla della Chiesa come di una grande casa. Gesù nelle parabole del regno indica che la Chiesa sarebbe diventata qualcosa di diverso da ciò per cui Dio l'ha creata. Quelle sette parabole nel Vangelo di Matteo, capitoli 12 e 13, parlano dell'era del regno, parlano della Chiesa,
È come un granello di senape che è molto piccolo, ma viene piantato e cresce e diventa un enorme albero. Aspetta un attimo. Senape. Non ci sono alberi di senape. Ci sono solo cespugli di senape. Se hai un albero, c'è stata una crescita abnorme e gli uccelli o i volatili dell'aria vengono a ripararsi tra i suoi rami. Gli uccelli nella scrittura sono sempre usati in senso negativo. Vi ricordate la parabola del seme che cade lungo la strada e gli uccelli vengono e lo mangiano? Ora gli uccelli sono Satana, che viene a portar via la parola in modo che non può fare radice. Cosa sta dicendo? Che Satana verrà a trovare riparo tra i rami della Chiesa? Oh sì, lui ha trovato riparo tra i rami della Chiesa. C'è più spazzatura che esce dalle dichiarazioni del Consiglio Mondiale delle Chiese e dalla dichiarazione del Consiglio Nazionale delle Chiese di quanto possiate credere. Fra costoro sono Imeneo e Fileto, i quali si sono sviati dalla verità. Uomini corrotti, dalle menti corrotte, che indossano un abito sacerdotale, che portano il titolo di reverendo e portano avanti ogni causa abominevole che viene fuori, ogni iniziativa peccaminosa che è in grado di pervertire e distruggere la nostra società. E questi uomini sono pronti a portarla avanti e a sostenerla, e sono pronti a combattere contro tutto ciò che è buono. Un gruppo di ministri ha fatto una petizione contro il presidente Reagan per aver proclamato l'anno della Bibbia nel 1983. E indossare un collarino non fa di nessuno un ministro. Solo Dio ordina i ministri. Molti uomini hanno il titolo di reverendo, anche nella Chiesa evangelica. Mi spaventa chiunque porta questo titolo. Qualche volta qualcuno mi chiama Reverendo Smith e mi faccio piccolo piccolo. Lo scrivono sull'etichetta delle lettere e quando lo leggo mi faccio piccolo. So che non mi conoscono quando ricevo queste lettere. Reverendo Charles Smith o il Reverendo Charles Smith o il Reverendissimo Charles Smith. So che non mi conoscono perché non mi considero affatto reverendo. Non c'è niente di onorevole circa Chuck Smith. La Bibbia dice che dobbiamo portare riverenza, onore al santo nome di Dio. Questo faccio. Ma non voglio che nessuno riverisca o porti onore al mio nome o a me. Dio mi aiuti. Sono un peccatore tanto come te. Ho bisogno della grazia di Dio tanto come te. In una grande casa ci sono molti vasi d'oro, d'argento, di legno, di terra, alcuni ad onore, altri a disonore. Il regno dei cieli è come una donna che nasconde del lievito in 3 misure di farina finché tutta la pasta non è lievitata. Il lievito è sempre usato in senso negativo nelle scritture: il lievito del peccato, il lievito dell'ipocrisia, è figura del peccato perché si moltiplica per putrefazione. Questo ne fa un'eccellente figura del peccato, che si moltiplica per putrefazione. E così la Chiesa, il lievito che è in essa, fa lievitare tutta la pasta. Le cattive influenze che si fanno spazio e finiscono per permeare tutta la Chiesa. Di nuovo il Regno dei Cieli è come un uomo che semina del buon seme nel campo, ma di notte viene il nemico e semina della zizzania in mezzo al grano. E così i servi, quando inizia a crescere, dicono: Signore, c'è della zizzania in mezzo al grano, vuoi che andiamo ad estirparla? No, dice, lasciate che crescano insieme fino alla mietitura, e poi al tempo della mietitura raccoglietela, legatela in fasci e bruciatela, ma riponete il grano nel mio granaio. Gesù ha fatto capire che queste influenze malvagie sarebbero esistite nella Chiesa, che sarebbero cresciute insieme fino al tempo della grande mietitura. La Chiesa non è un'organizzazione perfetta. La Chiesa è fatta di ogni genere di persone, ed è saggio che tu capisca bene questo, perché puoi essere distrutto da persone che si definiscono cristiani più facilmente che da chiunque altro. Non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. E non siamo ciechi o insensati in questo.
La Chiesa non è un'organizzazione perfetta, è fatta di ogni genere di persone. Grazie a Dio c'è del buono, grazie a Dio per quelli che sono fedeli, grazie a Dio per quelli che cercano veramente Dio con tutto il loro cuore, ed è grazie a questi che continuiamo ad esistere. Se non fosse per questi, il Signore avrebbe riversato il giudizio sulla Chiesa molto tempo fa e sarebbe stata distrutta. Ma viene il tempo

e quelli che spendono la loro vita in ministeri volti a rendere perfetta la Chiesa, in modo che il Signore può finalmente tornare, avranno una grande delusione, perché in una grande casa ci sono ogni genere di vasi, alcuni per scopi onorevoli, altri per scopi disonorevoli. Quelli d'oro e d'argento erano per il padrone di casa, in modo che potesse mangiare e bere da questi vasi d'oro e d'argento. Questi erano quelli che amavi usare quando avevi ospiti. Portavi fuori le tue tazze e le tue coppe d'oro e d'argento migliori, vasi ad onore, che ti piace mettere in mostra. Ma nella stessa casa, una grande casa, avevi anche tanta spazzatura che doveva essere buttata via. Così avevi un secchio di terracotta in cui buttavi tutta la spazzatura, un vaso a disonore. Ci buttavi l'immondizia, con quello portavi fuori l'immondizia. Ogni genere di vasi, alcuni ad onore, altri a disonore. Noi siamo in questa grande casa. Siamo dei vasi. Che tipo di vaso sono? Sono un vaso ad onore, che è adatto ad essere usato dal padrone? Come posso esserlo? Prima di tutto devo separarmi da quelle dottrine impure e dagli uomini che espongono dottrine impure. Se dunque uno si purifica da queste cose, queste che spesso chiamiamo dottrine sterili, voi mi dite: beh, non c'è niente di male in questo. Sì, suona un po' strana, ma non fa male a nessuno. Oh sì che fa male. Spesso ci sono dottrine che vengono promulgate che l'effetto della dottrina è quello di rendere sterili. Quando inizi ad abbracciarle, ti rendono sterile, in modo che non porti più alcun frutto. Dottrine che portano la gente ad essere tutta introspettiva, tutta concentrata su di sé. Demone, demone, chi ha il demone? E hanno questi giochini da salotto in cui cacciano i demoni gli uni dagli altri. Lussuria, ingordigia e apatia, e tutti questi demoni si aggirano intorno e si impossessano dei credenti. Così avremo una bella riunione di liberazione stasera. Venite, cacceremo via i demoni. E se una persona sbadiglia, ah ah, hai visto quello che sbadiglia? Cacciamo il demone del sonno via da lui. E se ti mormora lo stomaco, ragazzi, ti vengono subito imposte le mani. Anche il demone dell'ingordigia deve uscire fuori. Purificati da queste cose e sarai un vaso ad onore, santificato. Cioè Dio ti metterà da parte. Dio ti ungerà e tu sarai adatto al servizio del padrone. Allora Dio inizierà ad usarti. Ed è questa la cosa importante, non è vero? Essere usati da Dio per toccare qualche vita. Essere usati da Dio per condividere il suo amore. Essere usati da Dio come strumenti. È questo il tutto della vita. Utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Dio inizierà a prepararti attraverso la parola, attraverso la preghiera, attraverso le tue esperienze. Fa tutto parte della necessaria preparazione di Dio. Paolo scrive agli Efesini e dice: voi siete opera sua. Dio sta operando in voi, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiate. Dio ha già prestabilito il servizio che vuole che tu compia per la sua gloria, ma deve prima di tutto operare in te, prepararti. Quindi le esperienze che passo, le avversità, le difficoltà, i test, le prove, le sofferenze, fa tutto parte della necessaria preparazione di Dio, mentre Lui prepara il vaso per essere usato dal padrone, mentre mi svuota di me stesso, in modo da potermi riempire della sua pienezza, in modo che non viva più per la mia propria gloria, ma viva ora per la sua gloria, in modo che possa servirlo in un modo tale che porti gloria a Lui. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, preparato per ogni buona opera. Or fuggi, Timoteo, le passioni giovanili. Quanti sono stati feriti, distrutti, a causa delle passioni giovanili? Fuggi da esse. Un grande esempio è quello di Giuseppe.

0: Giuseppe, mentre è al servizio nella casa di Potifar. E la moglie di Potifar si innamora di lui e cerca di sedurlo per andare nella sua stanza da letto. E ogni giorno cerca di sedurlo, di flirtare con lui, finché un giorno, quando tutti gli altri servi sono fuori, lo afferra e cerca di costringerlo nel suo letto. E lui fugge lasciando la veste nella sua mano. Corre via nudo, fuggendo le passioni giovanili, la cosa più intelligente che potesse fare. Ci sono volte in cui la cosa più saggia che puoi fare è correre. Fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Quindi, quelli che invocano il Signore con un cuore puro, quali sono le cose, quali sono le caratteristiche? Giustizia, fede, amore, pace. Evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Ci sono un sacco di domande che sono studiate solo per generare discussioni. Uno ha una certa posizione che vuole esporre e così viene da te e ti fa una domanda. Perché voi non battezzate immediatamente le persone quando sono salvate? Vedete, loro credono che uno non è davvero salvato finché non viene battezzato e vogliono iniziare a discutere con te circa il battesimo. Ora dice: evita queste questioni. Tutto quello che vogliono fare è generare contese. Non vogliono davvero imparare. Vogliono solo una discussione. Vogliono portarti a litigare. Ora un servo del Signore non deve contendere, non deve farsi coinvolgere in queste discussioni, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite. Pronto ad insegnare, ma devi essere paziente, perché in una grande casa ci sono ogni genere di vasi, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Quindi tu speri sempre che Dio operi, ti prendi il tuo tempo, sei paziente, insegni con mansuetudine e con la speranza che forse i loro cuori si apriranno in modo che possano giungere alla verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Oh, che verso importante! Questo verso ci insegna che ci sono persone che sono state fatte prigioniere da Satana. Sono legate da Satana. Sono sue prigioniere. Ora noi abbiamo la potenza, l'autorità, per mezzo di Gesù Cristo, di liberarli dalla prigionia del nemico. Quelli che Satana tiene prigionieri, li tiene in modo illegittimo, come un usurpatore. Gesù è morto per tutti gli uomini, è morto per i peccati del mondo. Quell'opera di redenzione è stata completa per tutta l'umanità. Ha coperto il peccato di ogni uomo. Gesù ha riscattato il mondo a Dio. Ciò nonostante, Satana continua a tenere prigioniere molte persone. Ma questo potere che ha è frutto di un'autorità illegittima che si è preso, da usurpatore. Ma finché le persone glielo permetteranno, rimarranno sue prigioniere. E loro glielo permettono perché lui ha accecato le loro menti rispetto alla verità della loro condizione. Paolo dice: il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti in modo che non possono vedere la verità. Quindi in che triste condizione si trova il non credente? Che è legato da Satana, è prigioniero di Satana, ma i suoi occhi sono così accecati che non si rende affatto conto della verità della sua condizione. Non sa quanto è pericolosa la sua posizione, perché Satana ha accecato la sua mente. È pieno di pregiudizi contro il Signore. Satana ha accecato i suoi occhi riguardo alla verità in Cristo Gesù. Oh, non credo alla Bibbia, è piena di contraddizioni. Sentiamo queste ogni volta. E io dico sempre: mostramene una. Oh, beh, ce ne sono tante. Bene, allora mostramene una. Oh, ne è piena. Non c'è bisogno che... ne è piena. Allora dimmene una. Beh, una volta ho sentito qualcuno dirlo. Il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti. Non possono vedere la verità, una condizione davvero triste. Che possiamo liberarli dalla loro prigionia. È possibile che li tiriamo fuori dalla loro prigionia? Gesù dice: conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi. Possiamo con amore insegnare loro, istruirli, portare loro la verità che può renderli liberi. Possiamo con la preghiera far aprire i loro occhi, in modo che vedano la verità. Possiamo legare quest'opera di Satana che acceca i loro occhi, che impedisce loro di conoscere la verità, e possiamo liberarli dalla sua prigionia. Di sicuro dobbiamo impegnarci in questa battaglia, sopportando afflizioni come buoni soldati, uscendo dalle trincee, combattendo contro il nemico, liberando queste persone che sono state fatte prigioniere, liberandole tramite la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo, vasi ad onore, usati dal Padrone per portare il suo amore e la sua grazia ad un mondo bisognoso intorno a noi. Dio ci aiuti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia ed io, perché siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore, che vi invitiamo ad ascoltare nella lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 23 a 25.

Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

quando l'Eterno Iddio apparve a Mosè nel deserto in un roveto che ardeva senza consumarsi e gli affidò l'incarico di recarsi dal faraone perché liberasse il popolo di Israele dalla schiavitù e lo lasciasse partire, Mosè, spaventato dalla grande responsabilità alla quale Dio lo chiamava, rivolse al Signore delle domande per ricevere una certa sicurezza, avendo chiesto il nome di colui che lo mandava. Dio rispose: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Nella conversazione fra Gesù e i giudei che l'autore sacro ci riporta in questo capitolo 8 del suo Vangelo, per tre volte e in contesti diversi il Signore Gesù si autodefinì l'Io sono, alludendo chiaramente al nome di Dio secondo la rivelazione fatta a Mosè. Davanti a questa fondamentale dichiarazione, i giudei domandarono una spiegazione. Qualcuno ha voluto vedere in questa domanda "tu chi sei?" un certo disprezzo per il Signore. Ma possiamo abbinare al disprezzo anche una certa preoccupazione. Gesù aveva appena affermato di essere l'Io sono, cioè il Dio rivelato, l'unico Dio, il vero Dio. E dato che l'espressione veniva considerata una bestemmia sulle labbra di un uomo, quei giudei vollero accertarsi se avevano inteso bene e quale valore dovevano dare ad una simile affermazione. Gesù confermò le sue parole: non più l'Io sono mi ha mandato a voi, come nel caso di Mosè, ma l'Io sono è venuto fino a voi. Gesù precisò in quell'occasione che se non si crede alla sua perfetta deità, si finisse per morire nel peccato. Il testo suscita una riflessione importante. Per venire perdonati, per essere graziati, salvati, o se vogliamo per essere veramente cristiani, non è sufficiente credere nel Gesù storico, credere nell'esistenza di questa straordinaria persona vissuta tanti secoli fa. Né è sufficiente considerarlo un buono e bravo individuo che magari ha fondato la religione dell'amore. No, è indispensabile credere che egli è il Dio umanato, il Dio venuto sulla terra per salvare l'umanità. Ogni altro tipo di fede è incredulità, è peccato, è menzogna, è morte, è perdizione eterna. L'Eterno Io sono è venuto fino a me. Mi ha visitato, mi ha illuminato, mi ha chiamato, mi ha consolato, mi ha salvato, conquistandomi per sempre. Ma, cari amici che ci state ascoltando, l'Eterno Io sono è venuto fino a voi, fino a ciascuno di voi, per visitarvi, illuminarvi, chiamarvi, consolarvi, salvarvi e conquistarvi per sempre. Vi salutiamo con affetto.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

benvenuto all'ascolto della nostra rubrica radiofonica settimanale. Oggi è importante far buon uso del tempo. Per questo si devono fissare delle priorità. Una di queste dovrebbe essere l'ascolto della parola di Dio. Lo scopo dei nostri programmi è proprio quello di annunciare questa parola che presenta in modo meraviglioso e completo tutto quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale. Il punto centrale della rivelazione biblica è Cristo, e tra qualche istante condividerò con te delle riflessioni bibliche continuando a parlare su un evento della sua vita, la trasfigurazione.

La trasfigurazione di Cristo, ovvero la sua momentanea trasformazione gloriosa in un momento preciso della sua vita in terra, aveva profondi significati e scopi: mostrare la sua gloria, dimostrare la continuità con il messaggio dell'Antico Testamento, evidenziare l'approvazione del servizio di Cristo. Queste ed altre riflessioni sono state oggetto di considerazioni in una rubrica precedente. Qui vorrei occuparmi dell'impatto che questo evento produsse nella vita dei discepoli. Nel Vangelo di Luca, nel capitolo 9, si legge: «Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartenza che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che siamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questi è il mio figlio che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero, e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto.

impatto, l'impressione che questo evento produsse nei discepoli si distingue in tre momenti: una reazione immediata, poi un'altra subito dopo, e infine nella vita o negli scritti di questi apostoli. Una impressione immediata ci fu da parte di Pietro, il quale ebbe una reazione impulsiva mentre si svolgeva questo evento straordinario. È bene che noi stiamo qui. Facciamo tre tende. Questo suo dire aveva una base logica e biblica. Si era molto probabilmente vicini alla festa delle capanne o dei tabernacoli. Di passaggio è bene precisare che queste ed altre feste erano riservate al popolo di Israele. Oggi nell'era cristiana non hanno ragione d'essere. Bene, durante questa festa si fabbricavano capanne o tende per ricordare l'esodo, il periodo trascorso nel deserto. Pietro, avendo sentito parlare della dipartenza o esodo di Cristo, avrà associato queste affermazioni a quella festa e, siccome quello era il periodo della celebrazione di essa, fece quell'affermazione. L'aver aggiunto "è bene che siamo qui" fa capire perché per una settimana avrebbero potuto stare lì, perché tale era la durata della festa. Egli non aveva afferrato il significato nuovo dell'esodo di Cristo, ovvero morte, resurrezione ed ascensione. In un secondo momento ci fu un altro impatto, un'altra impressione che la trasfigurazione produsse nei discepoli. Fu nel momento in cui, scendendo dal monte, egli vietò loro di parlarne ad altri, se non dopo la sua resurrezione. Scrive l'evangelista Marco: poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano vedute, se non quando il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Al che i discepoli si rivolsero una domanda intorno a questo soggetto. Essi, peraltro già abbastanza impressionati dallo straordinario evento di questa manifestazione gloriosa a cui avevano assistito, si posero questo quesito. Ecco ancora le parole dell'Evangelista. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti. Non capivano ancora l'importanza di simili annunci, lo avrebbero capito dopo. Infatti Gesù in seguito, durante l'ultima cena, disse a loro: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata, ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Oltre a questa domanda che essi gli rivolsero, i discepoli, sempre scendendo dal monte, si indirizzarono questa volta direttamente a Cristo e gli fecero una domanda a carattere profetico. Eccola: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? E subito egli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il Figliuol dell'uomo deve soffrire da parte loro. Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni Battista. Giovanni Battista era venuto, come disse Cristo in altra occasione, nello spirito d'Elia. Lui aveva preparato la strada alla sua venuta. Purtroppo egli non venne riconosciuto come tale, non venne accettato, né tantomeno venne accettato dai suoi il Messia. L'evangelista Giovanni scrive della sua venuta: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Dunque, riepilogando, la trasfigurazione di Cristo, ovvero il mutamento del suo aspetto, la sua manifestazione gloriosa, produsse una notevole impressione nei tre discepoli, sia immediatamente, la reazione di Pietro, che subito dopo, scendendo dal monte. Del terzo impatto mi occuperò, Dio volendo, nella prossima trasmissione. Qui concludo ribadendo l'importanza di questo evento e la certezza che esso è avvenuto. Infatti, non è solo descritto nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, ma lo è anche indirettamente nella prima epistola di Giovanni e direttamente nel Vangelo di Giovanni e nella prima epistola di Pietro. Questo porta ad affermare la veracità della parola di Dio
e pertanto anche la sua autorevolezza. Caro ascoltatore, hai questa medesima convinzione intorno alla Bibbia? E, se la risposta è positiva, la leggi applicandone i suoi insegnamenti alla tua vita?

che queste domande possono farti riflettere. Se vuoi aiuto per la tua vita spirituale, se non hai ancora risposte a questi ed altri importanti quesiti decisivi di ordine spirituale, perché non ci scrivi? Ti saluto, ma non dimenticare che nel prossimo programma continuerò questo argomento. A risentirci dunque, a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare insieme la parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio biblico abbiamo visto che Mosè è stato mandato da Dio ed ecco quello che Dio gli disse di fare. Va e raduna gli anziani di Israele e di loro: l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso dicendo: certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che vi si fa in Egitto, e ho detto: io vi trarrò dall'afflizione d'Egitto e vi farò salire nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Ferezzei, degli Ivvei e dei Gebusei, in un paese dove scorre il latte e il miele. Ed essi ubbidiranno alla tua voce, e tu, con gli anziani di Israele, andrai dal re d'Egitto e gli direte: l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, ci è venuto incontro. Or dunque, lasciaci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici all'Eterno, all'Iddio nostro. Ora io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano potente. E io stenderò la mia mano e percuoterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. E dopo questo il Faraone vi lascerà andare. Così è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 20. Dio quindi disse a Mosè come doveva procedere per assolvere il suo compito. Doveva parlare agli anziani di Israele del piano di Dio, poi assieme sarebbero andati dal Faraone per chiedergli di lasciare andare il popolo nel deserto, dove, dopo aver viaggiato 3 giorni, avrebbero fatto un sacrificio a Dio. L'idea era di non dire al Faraone di punto in bianco che gli israeliti se ne volevano andare dall'Egitto per sempre. Dio però avvertì Mosè che il Faraone si sarebbe rifiutato di lasciar partire Israele e che questo atteggiamento avrebbe dato inizio a un vero e proprio conflitto tra Dio e gli dei egiziani. Ma sebbene Dio avrebbe manifestato in quella occasione tutta la sua potenza, il Faraone si sarebbe ostinatamente rifiutato di lasciare andare il popolo. Dio allora avrebbe colpito l'Egitto con terribili flagelli o piaghe che avrebbero indotto il Faraone a cambiare idea. Dio aveva un piano ben preciso da realizzare e lo avrebbe certamente realizzato. Ed ecco quello che sarebbe successo secondo quanto Dio dice in Esodo capitolo 3, versetto 21 e 22. E farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e avverrà che quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figliuoli e alle vostre figliuole, e così spoglierete gli egiziani. In realtà, gli israeliti, che per tanto tempo avevano lavorato gratis per gli egiziani, qui non fecero altro che prendersi ciò che era loro dovuto. Anche da questo punto di vista, quindi, Dio si prese cura del suo popolo. E con quest'ultima considerazione, amici, termina lo studio del capitolo 3. Iniziamo quindi lo studio del capitolo 4, ovviamente del libro dell'Esodo.

In questo capitolo ci viene detto del ritorno di Mosè in Egitto e dell'atteggiamento di Dio nei confronti di Mosè, dei suoi errori, delle sue debolezze. Mosè infatti nutriva vari dubbi sulla missione che Dio intendeva affidargli. Dio però risolse tutti i suoi problemi. Mosè, per esempio, pensava di non essere l'uomo adatto per quel compito così importante e rischioso, come leggiamo proprio all'inizio di questo capitolo. Mosè rispose e disse a Dio: «Ma ecco, essi, cioè gli ebrei, non mi crederanno, non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso». E l'Eterno Dio disse a Mosè: «Che cos'è quello che hai in mano?» Mosè rispose: «È un bastone». Questo l'ho letto in Esodo capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 2. Da quel momento in poi Mosè avrebbe usato quel bastone in vari modi. Sarebbe stato il segno della sua autorità e la tangibile testimonianza per gli israeliti e per gli egiziani del fatto che Dio era con lui. Poi Dio disse ancora a Mosè: «Getta il bastone a terra». Mosè lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, e Mosè fuggì dinanzi a quello. Così, quando Mosè gettò il bastone a terra, esso divenne un rettile, un terribile rettile. Notate bene che non c'era alcun potere nel bastone, perché era soltanto uno strumento, e come tale poteva essere usato sia da Dio che da Satana. Lo stesso si dica di una banconota: può essere usata per pagare un killer, per pagare una prostituta, per giocare d'azzardo, per bere bevande alcoliche, per ubriacarsi, insomma. In altri termini, una banconota può divenire un serpente se usata male. Quando però quella banconota o un bastone viene messo in mano a un uomo di Dio che è mosso dalla potenza di Dio, allora può essere usata per realizzare i piani di Dio. Questo in fondo è quello che Dio ci vuole insegnare. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano e prendi il bastone per la coda», che ricordatevi era diventato un rettile. Mosè stese la mano e lo prese. Ed esso, il rettile, ritornò ad essere un bastone quando Mosè lo prese in mano. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 4. Anche qui abbiamo tutti una lezione da imparare. Infatti molti pensano, per esempio, che l'automobile, la radio, la televisione siano strumenti del diavolo. Certo, anche il diavolo può usare tutti questi strumenti, ma essi possono anche essere usati da Dio. Dobbiamo quindi prendere il serpente per la coda, amici. Usate perciò la vostra macchina anche per portare al culto altri credenti, oppure alcuni amici che non sono ancora convertiti, in modo che possano ascoltare la parola di Dio. Sovvenzionate anche programmi radiofonici, televisivi, gestiti da credenti, da cristiani veri. Insomma, fate tutto quello che potete in modo che tutti questi mezzi di comunicazione siano strumenti nelle mani di Dio, piuttosto che strumenti nelle mani di Satana. Anzi, voi stessi potete fare in modo che essi siano dei bastoni nelle mani di Dio.

Tornando ora all'atteggiamento di Mosè dinanzi alla chiamata di Dio, vediamo che quest'uomo, che un giorno aveva cercato addirittura di anticipare l'intervento divino a favore di Israele, proprio quest'uomo ora esitava ad accettare il compito di liberare il popolo dalla schiavitù. Mosè cominciò a fare obiezioni, ma Dio gli pose un bastone in mano e Mosè imparò che quando il bastone è usato secondo la volontà di Dio da una persona consacrata a Dio, quel bastone diventa un simbolo, un segno di autorità. Ma oltre al bastone, Dio diede al suo servo anche un altro segno per assicurargli il suo favore e impartirgli un'altra importante lezione. Ma leggiamo insieme i versetti di questo capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 8. L'Eterno gli disse ancora: mettiti la mano sul torace. E Mosè si mise la mano sul torace, poi cavatala fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. E l'Eterno gli disse: rimetti la mano sul torace. Mosè si rimise la mano sul torace, poi cavatala dal torace, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Qui il messaggio è rivolto particolarmente a Mosè. Infatti il suo petto può essere il simbolo della sua vita spirituale. E a questo proposito c'è un proverbio biblico che dice giustamente: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso, cioè dal cuore, procedono le sorgenti della vita. Così è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, versetto 23. In altre parole, la mano farà quello che le detterà il cuore. Nel caso di Mosè, Dio gli aveva messo in mano un bastone e quindi voleva che la mano che doveva usarlo fosse in armonia con il suo cuore. In fondo, questo è ciò che anche il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, come possiamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 17. Ogni albero buono, disse Gesù, fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. E ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetto 45, leggiamo le seguenti parole di Gesù: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore porta fuori il bene, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro porta fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Cioè, ognuno esprime con la bocca quello che ha nel cuore. Dio quindi disse a Mosè che voleva la sua mano e il suo cuore, e dice lo stesso oggi anche a noi. Dio non vuole tanto i nostri soldi e le nostre capacità, ma vuole noi, ciascuno di noi, vuole cioè la totale consacrazione della nostra persona a Lui, vuole il nostro cuore, i nostri pensieri. Ma se ancora non ti sei convertito a Cristo, non puoi ovviamente consacrarti a Lui. Perciò il credente salvato da Cristo deve consacrarsi a Cristo. La persona non ancora salvata deve invece convertirsi a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ed eccoci qui con voi, cari amici, per parlarvi di qualche cosa di buono e di bello, per considerare qualche cosa di vecchio e di nuovo, per parlarvi su un soggetto che mai passa di moda né che mai invecchia e che è piacevole a tutti e a tutti utile, il soggetto dell'amore e dell'amore di Dio. I bambini della nostra comunità evangelica sono istruiti a cantare un inno il cui ritornello dice «Sì, Gesù, mamma, sì, Gesù, mamma». Dell'amore di Dio, di Gesù, ne parlano tutte le denominazioni cristiane, ma quello che è importante e contestabile non è il suo amore per noi, ma è il nostro amore per Lui. Di questo vi parleremo fra poco, ma nel frattempo eccovi uno dei nostri inni.

Ed ora per alcuni minuti di meditazione ci rivolgeremo a un antico mistico, a Thomas Kempis, di cui troviamo delle meditazioni che ancora non sono state toccate dal tradizionalismo e che sono davvero edificanti. Ascoltate assieme. Ti benedico, o Padre Celeste, Padre del mio Signor Gesù Cristo, che ti sei degnato di pensare a un povero come me. Tu sei la mia speranza e il mio rifugio nel giorno della mia tribolazione. Ma poiché è tuttora debole il mio amore e imperfetta la mia virtù, ho bisogno di essere confortato e consolato da te. Visitami dunque spesso, istruiscimi nelle tue vie, liberami dalle passioni malvagie, purificami il cuore dagli affetti disordinati affinché, sanato interiormente e ben purgato, divenga capace di amare, forte nel patire e costante nel perseverare. Gran cosa è l'amore, benché prezioso sopra ogni altro, esso solo rende leggero ogni peso e tollera con animo uguale ciò che è disuguale. Esso infatti porta il suo carico senza sentirne il peso e rende dolce e saporita ogni amarezza. L'amore di Gesù, quant'è generoso, sospinge a grandi cose e stimola a desiderare sempre ciò che è più perfetto. L'amore aspira ad elevarsi e non si lascia trattenere da alcuna cosa terrena. L'amore vuole essere libero e lontano da ogni affetto mondano, perché non gli sia impedito l'intimo anelito, né resti impacciato dalle comodità temporali o vinto dai disagi. Nulla è più dolce dell'amore, nulla è più forte, più espansivo, più giocondo, più completo. Nulla v'è di migliore in cielo e in terra, perché l'amore è nato da Dio, né può trovare altro riposo fuorché in Dio, sopra ogni altra creatura. Chi ama vola, corre, giubila, è libero e nulla lo trattiene. Dona tutto per tutto possedere e possiede tutto in tutte le cose, perché sopra ogni creatura egli riposa in quel solo essere supremo dal quale emana e procede ogni bene. Egli non bada ai doni, ma si eleva sopra tutti i beni fino al donatore. L'amore spesso non conosce misura, ma oltre ogni limite divampa. L'amore non sente peso, non cura fatiche, vorrebbe fare oltre le proprie forze, non si scusa con l'impossibilità, poiché crede che tutto sia possibile e permesso. È quindi pronto a tutto e di fatto compie e perfeziona molte cose nelle quali chi non ama viene meno e soccombe. L'amore veglia e nel sonno stesso è vigilante, nella fatica non si stanca, nell'angustia non si abbatte, nella minaccia non si turba, ma simile a una fiamma vivace e a una fiaccola ardente si leva in alto e passa oltre sicuro. Chi ama intende bene questo linguaggio. È forte grido agli orecchi di Dio quel caldo affetto che l'anima che dice: Dio mio, amor mio, tu sei tutto mio ed io son tutto tuo. Dilatami nell'amore affinché impari a gustare con l'intera bocca del cuore quanto sia dolce amare

che io ti possa amare più della mia vita e non abbia amore per me se non per il tuo amore. E in te ami coloro che davvero ti amano, come esige la legge dell'amore, che è luce nelle tenebre. L'amore è pronto, sincero, pio, giocondo, gaio, forte, paziente, fedele, prudente, longamine, coraggioso, e non cerca mai il proprio interesse. Perché se alcuno cerca se stesso, in quel medesimo istante cessa d'amare.

Ed ora apriamo assieme le Sacre Scritture al Nuovo Testamento e nel Libro degli Atti leggiamo assieme la prima parte del nono capitolo. Ora Saulo, tuttora ispirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo li sfolgorò d'intorno ed essi caddero a terra, ed egli udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ora gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce, ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla. E quelli, menatolo per la mano, lo condussero a Damasco e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né beve. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Durante l'accanita guerra combattuta nel XVII secolo fra la Polonia e la Russia per il controllo delle steppe, avvenne che durante l'assedio dei cosacchi russi contro la città di Kiev, allora in mano della Polonia, il figlio del comandante cosacco rinvenne che in quella città viveva esiliata da Varsavia, dove egli l'aveva prima conosciuta e amata, la figlia di un nobiluomo polacco. A gran rischio, violando ogni elementare principio di guerra, mettendo la sua vita in serio pericolo, egli penetrò da solo in quella città nel tentativo di liberare la ragazza e di portarla con sé. Catturato, presto fu riconosciuto per il figlio del comandante avversario e venne sottoposto ad un intenso interrogatorio, sospettando che la sua presenza in

0: città fosse presagio di un attacco segreto. L'interrogatorio fallisce, come pure ogni tortura. Il giovane insiste che l'unica ragione della sua presenza in Kiev è l'amore per quella ragazza. Da principio il comandante di Kiev rifiuta di credere che il giovane abbia commesso una cosa così assurda per amore, ma realizzando poi che quella è proprio la verità, egli percepisce un piano e ordina la ragazza bruciata viva per tradimento. Così, per salvare la ragazza, ecco che l'altero giovane si piega alla volontà del nemico e gli promette di liberarlo dall'assedio se gli viene risparmiata la vita della sua tanto amata ragazza. E qui quel guerriero indurito esclamò in una risata: «Oh, l'amore, che arma potente! Oh, se tutti i miei nemici fossero innamorati, io conquisterei il mondo!» Nel passaggio che abbiamo letto dal libro degli Atti, noi troviamo un'altra battaglia, un altro assedio. La nascente chiesa è aspramente contrastata da un giovane con ardore e fanatismo. Saulo da Tarso infierisce contro la chiesa, ha praticamente distrutto la chiesa di Gerusalemme, ha messo in fuga quasi tutti i credenti ed ora, non trovandone più in quella città, vuole recarsi fino in Siria, fino a Damasco, per esportare quivi la sua persecuzione contro la chiesa di Cristo. In verità, le condizioni sono serie. La giovane chiesa sta per essere sopraffatta dallo zelo del giovane e dal fanatismo giudaico. Ma ecco che Gesù stesso interviene e salva la sua chiesa usando un'arma segreta, la sua arma più potente: l'amore. Così troviamo Saulo nella polvere, gettato da cavallo faccia a faccia con Cristo sulla strada di Damasco. Ti è duro, Saulo, ricalcitare contro gli stimoli. Perché Gesù usò queste parole? Fu proprio questo il primo contatto di Saulo con la cristianità? Fu questa visione che conquistò il cuore del persecutore? No, amico, e osserva bene questa frase di Gesù: Saulo, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Questo è un termine cavallerizzo. Gli stimoli sono gli speroni con i quali si pungevano i fianchi dei cavalli quando, diventando ricalcitanti, rifiutavano d'obbedire. Questo suggerisce un'immaginativa raffigurazione. Sì, Paolo aveva già tutti i finimenti addosso: la sella, il morso, le briglie. Egli era già in possesso di Cristo. Gesù l'aveva già imbrigliato, ma Saulo ostinatamente non voleva sottomettersi. Sì, gli stimoli gli pungevano i fianchi, ma Saulo non obbediva, si ribellava, e così sempre più gli stimoli premevano contro di lui. Oh, Gesù sapeva quello che passava nel cuore del duro persecutore? Fra loro si intendevano. Ma, amico, andiamo un po' indietro, osserviamo. Quand'è che Gesù aveva cominciato a conquistare quest'uomo? Nell'ottavo capitolo abbiamo visto come Stefano fu martirizzato e abbiamo notato che i suoi angariatori lasciarono in consegna le loro vesti a un certo giovane chiamato Saulo. Ora Saulo non scagliò un sasso, non partecipò nel processo, ma fu consenziente dell'uccisione, eppure fu testimone non solo della morte, ma della testimonianza di Stefano. E l'amore che Stefano dimostrò per Cristo fu fatale per lui. L'amore di Stefano per Cristo fu contagioso. Fu come se da quei panni che egli guardava gli si attaccasse addosso. E così penetrò nel suo cuore, gli invase l'anima. Ed ecco che Paolo cercò di resistere. Si ribellò, addirittura si avventò contro tutto ciò che rappresentava Cristo. Ma Paolo lottava contro una forza troppo grande e stava lottando contro l'amore di Cristo che si era impossessato di lui, e più che infieriva contro la Chiesa e più sentiva come un tarlo nel cuore l'amore crescente sempre di più verso quel Nazareno misterioso. Oh sì, gli speroni gli erano penetrati nei fianchi e gli era duro, diveniva sempre più duro ricalcitare, e così là nella polvere Saulo dovette finalmente ammettere la verità. Saulo, l'orgoglioso fariseo persecutore, si era innamorato di Cristo e divenne Paolo l'apostolo. L'amore, l'arma segreta di Gesù, l'aveva vinto. Ascoltatore, ti è ancora successo a te? Ti sei ancora tu innamorato di Cristo? Nessuno può essere un cristiano se non si è prima innamorato di Cristo Gesù, se non è rimasto legato a Lui e pronto per Lui a fare ogni cosa, ad abbandonare ogni cosa, a dare ogni cosa. Per i primi cristiani Cristo significava assai. Per lui vendevano quello che avevano, percorrevano il mondo per portare la sua parola, affrontavano ridicolezze, persecuzioni e morte. Sei stato tu ancora trasformato, avvinto dal potente richiamo del suo amore? Paolo spiegò quella trasformazione misteriosa che da persecutore lo fece diventare il perseguitato dicendo: «Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Mi ha amato. Saulo non esisteva più, come una donna che, sposandosi all'uomo amato da tutta se stessa, rinunziando alla sua libertà e anche al suo nome, Saulo non viveva più per se stesso. Da quel giorno, da quel momento, era cessato di essere il persecutore, aveva cessato di resistere, ammise il suo amore per Cristo, gli si diè interamente, poiché, oh amico, questo è l'unico modo che si accetta Gesù, dandogli tutto. La cristianità non è una religione di riti, di cerimonie, di preghiere stampate che vengono lette e rilette. La cristianità significa una relazione viva, palpitante fra il credente vinto dall'amore di Cristo con Gesù, che vivente gli sta al fianco costantemente. Se fra tutti i cristiani Paolo divenne il campione, fu appunto perché, come egli stesso scrisse, l'amore di Cristo lo costringeva a testimoniare, ad evangelizzare e a dare tutto se stesso per il Maestro. Paolo disse: «Io sono debitore a tutti gli uomini e a Dio. Agli uomini io debbo la buona novella della salvezza, che è in Cristo Gesù, e a Dio io debbo la mia riconoscenza e la mia intera vita». Ora, si noterà che non è facile la vita di un cristiano, di uno che vuole essere fedele, di uno che davvero si è innamorato di Cristo, ma per amore si fa tutto con un sorriso, contenti. Per amore ci si sottopone a qualsiasi prova. Per amore di Cristo il sacrificio e la privazione diventa un privilegio. Oh, come veniamo toccati dal nostro piccolo gruppo. Tante persone che ci aiutano, che lavorano per il Signore fino alla spossatezza, e in più anche danno di tasca loro generosamente perché il lavoro vada avanti. Persone povere, semplici operai che allevano famiglie, che hanno voluto dare per comprare un edificio al di là delle loro possibilità e che in più in ogni momento libero lavorano per la causa di Cristo e sono così contenti e pregano e ringraziano Dio per aver dato a loro il privilegio di dare e di servire. Questa è gente che si è innamorata di Cristo. Gente per cui Gesù non è l'effigie di un morto inchiodato su una croce, ma è un Salvatore vivo e reale che conoscono e che sentono presente con loro. Oh, queste care persone, non occorre che le invitate per venire alle riunioni. Quando la porta è aperta, sono lì. Non occorre che gli ricordate di ascoltare il programma, allora fissata la radio è già aperta. Non occorre che gli diciate il nome sulla radio, gli leggete le lettere che vi mandano per avere il loro denaro, ve lo mandano da sé e chiedano di restare anonimi. L'arma segreta di Cristo li ha vinti, li ha fatti suoi. Amico ascoltatore, cosa ne pensi tu di Cristo? Ti sei ancora innamorato di Lui? Questo gentile maestro così buono, così compassionevole, così saggio, umile, non ti ha ancora vinto col suo fascino e fatto schiavo col suo amore? Il famoso cantante negro Nat King Cole soleva cantare una canzone il cui ritornello diceva: «La cosa più grande che puoi imparare è amare ed essere amato in ritorno». Amico, ami tu Gesù e non a parole ma a fatti, con ogni fibra del tuo cuore, con tutto il tuo intelletto, con tutte le tue forze, con tutta l'anima tua? L'ami tu senza alcuna riserva, senza contarne il costo? Paolo abbandonò fama, posizione, ricchezza, onore, la sua famiglia, la sua religione. Abbandonò la chiesa di cui era dottore. Ed egli disse di considerare queste cose come spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo. È questa la tua esperienza? Oh, Gesù può usare quell'arma segreta, quell'amore, poiché di quel suo amore ne ha data ampia prova. È venuto a cercarti, è morto al tuo posto. Per te si è addossato le conseguenze di tutti i tuoi peccati e per te le ha scontate sulla croce. Gesù ti ama e ti chiama, ma quanto lo ami tu? Lo hai ancora tu mai confessato in pubblico? Hai tu mai senza vergogna ammesso che sei un suo discepolo? Lo hai tu mai ancora seguito con un pubblico battesimo come gli richiede da ogni credente, qual prova della tua fede e testimonianza agli uomini e della tua sottomissione a lui? Oh, non resistere, amico, agli stimoli. Non resistere al suo appello amoroso, ma fatti vincere da lui, arrenditi alla sua volontà, unendoti a un gruppo che lo ama e che lo segue, in cui tu pure farai la tua parte nel proclamare al mondo le sue virtù e il suo amore, la sua salvezza. Cristo vive, ti ama, ti invita a sé. Non ricalcitar contro gli stimoli, ma obbediente sottomettiti a lui. Che Dio ti benedica.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Questo quinto incontro nel libro di Romani. Il nostro desiderio, come sempre, è di attraversare la Bibbia capitolo per capitolo, versetto per versetto, affinché la parola ci edifica, ci parla, come solo la parola può fare. Amen. In questo incontro di Romani stiamo guardando questo pensiero della giustificazione. Siamo stati giustificati per fede. Giustificati vuol dire essere resi giusti, come se io non avessi mai peccato. Ed è infatti così che Dio ci vede, tramite il filtro del sangue di Cristo. Come posso essere salvato, destinato verso l'eternità con Dio, giustificati per fede nell'opera compiuta di Cristo? E quindi nel capitolo 1 abbiamo visto il Vangelo di Dio. E in questi primi capitoli Paolo, un po' come avvocato in un tribunale, sta creando step per step, passo per passo, i pensieri che servono per portarci alla conclusione della salvezza in Cristo. E quindi capitolo 1, il nostro primo passo, è la potenza del Vangelo a salvezza. Quindi capitolo 1, il Vangelo di Gesù, come vediamo qui in versetto 16, infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Paolo in capitolo 1, anche in versetto 20, dice infatti le sue qualità, gli attributi di Dio invisibili alla sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. E quindi Paolo rende molto chiaro che ogni uomo, ogni donna ha un certo livello della conoscenza di Dio, e al tal punto che siamo tutti senza scusa. E quindi se siamo tutti senza scusa, se siamo tutti colpevoli e tutti bisognosi, allora il giudeo a Roma chiedeva: ma Paolo, quale vantaggio ho? E quindi Paolo in capitolo 2 dice: anche tu giudeo sei senza scusa, siamo tutti senza scusa. Capitolo 2 versetto 1: perciò o uomo chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Alcuni di noi vorremmo pensare che io sia più giusto di un altro perché io pecco di meno o perché vado in chiesa più spesso, ma la mia giustificazione, il mio status da figlio di Dio non è migliorato perché io sono un figlio di Abramo carnalmente. Siamo tutti sotto lo stesso giudizio. Versetto 11 di capitolo 2, Paolo ha reso molto chiaro che presso Dio non vi è parzialità, quindi giudeo e greco entrambi persi, ma, versetto 4 di Romani 2, Dio è ricco in misericordia verso tutti. Quindi non vogliamo disprezzare le ricchezze della sua benignità e della sua pazienza e la bontà di Dio che ci spinge, sia greco che giudeo, verso il ravvedimento. Paolo in capitolo 1, avendo sottolineato il Vangelo di Dio e avendo detto che poi siamo tutti colpevoli e senza scusa, dice qui in capitolo 3 che possiamo essere tutti salvati e giustificati per fede. Capitolo 3, versetto 9, Paolo dice: abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. E versetto 12, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Una volta Gesù stesso ha detto: perché mi chiamate buono? C'è uno solo buono ed è Dio. Quindi se Gesù fosse Dio, allora lui sarebbe buono. Ma l'unico buono, l'unico perfetto è Dio stesso. Per quanto tu cerchi di essere un bravo cittadino, un buon vicino di casa, un buon marito, una buona moglie, siamo tutti privi della perfezione di Dio. Versetto 23, poiché tutti hanno peccato e sono tutti privi della gloria di Dio. Quindi versetti importanti per noi. Nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. E quindi tu, per quanto bravo potresti essere, non sarai permesso in paradiso o giustificato tramite le opere della legge, non mangiando il maiale, rispettando il sabato, qualunque legge dei 316 leggi nella legge di Mosè. E quindi nessuno sarà giustificato per la legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge serviva come specchio e mi dimostra quanto peccatore sono. Ma, versetto 24, sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, il Vangelo e la potenza di Dio salvezza, siamo tutti colpevoli, giudeo e greco, ma possiamo essere tutti salvati per fede, capitolo 3. Poi, capitolo 4, Paolo risponde a chi magari dice: Paolo, questo non sembra in linea allora con il Vecchio Testamento, perché l'Antico Testamento focalizza molto sull'operare tramite la legge di Mosè, e a noi ci suona una cosa fin troppo nuova. E quindi abbiamo visto la notizia da sempre. Paolo dice: guarda, quello che vi insegno non è un pensiero nuovo. E per sostenere il suo pensiero, lui cita l'Antico Testamento dal libro della Genesi. Infatti, che dice la scrittura? Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. E quindi, citando Genesi 15, dove Abramo ha creduto nella promessa di Dio, Paolo ci dimostra che anche Abramo fu reso giusto, non tramite la legge, anche perché la legge di Mosè è venuta dopo, ma tanto dopo Abramo, e quindi lui doveva essere salvato per qualche altro mezzo. Quale? Giustificato per fede. E non solo lui, ma anche Davide proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere. E quindi Paolo ha creato per noi questi step verso la conclusione della salvezza per fede. Ma lui dice, qui in capitolo 4, versetto 24, tutto questo di Abramo e Davide sono state cose che sono successe per incoraggiare anche noi, alla quale sarà imputato anche a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore. Quindi io e te, come Abramo e Davide, possiamo essere salvati per fede. Il secondo Adamo, Romani capitolo 5. Abbiamo concluso la volta scorsa con questo primo versetto di capitolo 5, giustificati dunque per fede. Siamo tutti persi, il Vangelo e la potenza di Dio. Allora, come possiamo essere salvati? Abbiamo visto che siamo salvati dunque per fede. E quindi capitolo 5, versetto 1 è un momento climatico, un momento apice nell'epistola ai Romani. Magari guardando le Alpi, vedi da sinistra a destra le vari punti delle montagne. Se dovessimo guardare il libro di Romani come una panoramica delle montagne davanti a noi, questo Romani 5.1 sarebbe uno dei punti alti dell'epistola di Romani. Abbiamo pace con Dio. Non è una cosa da poco questo pensiero, avere pace con Dio. Non siamo più in guerra con Lui. Non siamo più i Suoi nemici. Allora, la domanda principale è questa. Come può la perfezione di un sol uomo essere sparso su tutta l'umanità? Allora, per chi è giudeo a Roma che chiede, ok, va bene, capitolo 4, Abramo e Davide parlavano di una giustizia secondo la fede. Ok, Dio non imputa più a noi il nostro peccato, ma ora ci imputa la sua giustizia. Ma come funziona esattamente? Come può un solo uomo vivere una vita perfetta e io e te e noi tutti trarre il beneficio di tutto ciò? Capitolo 5 è il pensiero che Gesù può concedere a tutti noi la sua perfezione. Ma come? Come può un solo uomo avere un impatto su molti? Ok, questa è la vera domanda. Gesù, che è il nostro secondo Adamo. Allora, vogliamo guardare questo insieme. La prima parte di Romani 5, da versetto 1 a versetto 5, Paolo dice, giustificati dunque per fede. Questa è la conclusione dei primi quattro capitoli. Tu sei salvato, tu sei salvata. Siamo salvati per fede. Io credo nella giustificazione, cioè che Gesù ha perdonato i miei falli, mi ha perdonato il debito, come il conto bancario nel rosso, mi ha perdonato il debito e mi ha concesso un conto nel positivo, spiritualmente parlando. E quindi l'opera della giustificazione è questo pensiero completo della misericordia di Dio e la sua grazia che lavorano insieme. Ma se pensiamo, entrambi sono per fede. Come posso sapere che Dio mi ha perdonato i peccati? Come posso saperlo con certezza? Non posso saperlo senza fede, senza credere che Dio lo abbia fatto. Io devo credere alla dichiarazione di Dio. Devo prendere la sua parola per quello che dice. A volte io non mi sento perdonato per i miei tanti peccati, Ma giorno per giorno devo credere che la parola di Dio sia verace e ogni uomo sia bugiardo. Io devo credere che veramente, ok Dio, tu mi dici che i miei peccati sono perdonati. Allora per fede credo che la prima parte della giustificazione è vera. Mi hai perdonato, la tua misericordia hai incontrato il mio debito di peccato. Ma devo credere che mi sta preparando una dimora. Devo credere per fede che quando morirò sarò in paradiso con Lui. Come? Per fede. Devo credere nella parola di Dio. Come abbiamo anche visto Giuseppe, che è una prefigura di Cristo, che prepara una dimora, prepara una salvezza per i suoi fratelli. Così Gesù è andato davanti a noi, Giovanni 14, a preparare una dimora per noi. Quindi l'opera di giustificazione, la sua misericordia e grazia, il perdono e anche la promessa di paradiso insieme. Siamo salvati per fede. Devo crederla che Lui ha operato e sta operando per il mio bene. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E quindi non siamo più i suoi nemici. Romani 5:2, per mezzo del quale Gesù, per mezzo di Gesù abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia. Quindi il perdono, misericordia, ma anche accesso alla sua grazia, nella quale siamo saldi, o stiamo saldi, e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E quindi non vanto in me stesso. Se io fossi salvato per la legge, per la mia bravura, allora potrei vantarmi di qualcosa, ma come abbiamo visto in Efesini 2, sono salvato per la grazia di Dio affinché nessuno si glori. Io non posso arrivare in paradiso dicendo: Signore, eccomi, sono qui, ho fatto bene, mi devi far entrare, ho guadagnato il paradiso. No, no, no. È tutto al vanto della gloria di Dio. Noi vantiamo nella speranza della gloria di Dio perché Lui ci ha salvati, non perché ho salvato me stesso. E io ho una speranza, biblicamente parlando, io ho una certezza. La speranza della salvezza non è un "boh, spero che io sia salvato", ma è una certezza: so che sono stato salvato da Cristo Gesù, sto andando verso la gloria di Dio. Ebrei capitolo 4 versetto 16, parlando di questo accesso alla grazia di Dio, lo scrittore di Ebrei 4:16 dice: accostiamoci dunque con mezze certezze, no, con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo, vedi, la giustificazione, misericordia, e troviamo grazia. Le due insieme ci crea questa finestra completa della salvezza. Troviamo misericordia e grazia per ricevere aiuto nel tempo opportuno, o trovare aiuto in un tempo di bisogno. E quindi possiamo accostarci con piena fiducia, perché ora siamo figli, non siamo più sotto l'ira di Dio. Romani 5:3, e non soltanto questo, come se non bastasse, ok? Ma non soltanto questo. Non solo i peccati perdonati, non solo accesso alla grazia di Dio, al suo trono di grazia, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Cosa? Sapendo che l'afflizione produce perseveranza. Abbiamo visto questo, che la prova produce qualcosa in noi. Io posso rallegrarmi nelle afflizioni, io posso vantarmi in Dio attraverso un'afflizione. Perché? Questo è importante per noi, Chiesa. Se non sono stabile in questo concetto di Romani 5, stabile nel fatto che ho pace con Dio, non sono più il suo nemico. Se io penso che oggi sono fuori la grazia di Dio, vedrò ogni afflizione nella mia vita come un castigo invece di esercizio. Questo è importante, perché a volte quando ci capitano delle cose difficili nella vita, a volte possiamo pensare che Dio ce l'ha con noi. Oh, forse questa cosa mi sta capitando perché non sono andato in chiesa la domenica, o perché non ho dato la decima, non ho pregato abbastanza. E se io vedo sempre il mio cammino con Cristo sotto un paradigma di ubbidienza e castigo, invece di figlio di Dio godendo la sua grazia, vedrò e camminerò sempre un po' in questo rapporto con paura, timore, non timore tipo reverenza, ma avrò sempre paura di Dio. Dovremmo avere reverenza, sì, ma non paura che ora non sono più figlio di Dio perché non ho pregato abbastanza oggi o perché non ho fatto chissà che cosa. No, io sono fermo e stabile nella mia identità da figlio. Io che ho pace con Dio e quindi non vedo le afflizioni presenti sotto questa ottica di castigo o ira. Dio mi sta versando ira, no? Gesù ha preso l'ira di Dio sulla sua croce. Io vedo le afflizioni di oggi un po' come Giuseppe quando arriveremo nella Genesi capitolo 50. Ciò che voi avete voluto per il male, Dio ha voluto per il mio bene. Quando il nemico mi tenta, quando altre persone mi fanno del male, quando faccio male a me stesso, quando gli effetti collaterali di questo mondo decaduto, Romani 8, mi succedono, quando varie cose mi capitano, le afflizioni della vita, io una cosa per me è sicuro. Mi ricordo che Dio è compiaciuto con me, magari mi mette alla prova, mi mette in un esercizio cristiano per crescere i miei muscoli, ma non è più l'ira di Dio versato su di me. E quindi questo è importante, abbiamo pace con Dio. E quindi posso vantarmi nelle afflizioni, o come dice Giacomo qui in Giacomo 1, posso considerare una grande gioia. Cosa? Una grande gioia quando mi trovo in prove di vario genere. Quindi il credente può gioire nella prova, sapendo che Dio è presente e che Dio stia all'opera in noi anche in questi momenti di prova, perché la prova della vostra fede produce costanza, la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi e nulla mancanti. Dio non vuole vedervi mancanti, quindi attraverso la palestra di Dio, la palestra delle prove, i nostri muscoli vengono messi all'esercizio. Romani 5, versetto 4, e la perseveranza crea esperienza, e l'esperienza poi crea speranza. Perché il più che io mi metto ad esercitare i miei muscoli, il più forte diventano. E quindi le prove di ieri non servono più, io devo attraversare nuove prove. Devo mettere più peso per crescere ancora di più i muscoli della mia fede. Ma è più un qualcosa di accrescere la santificazione che versare ira su di noi. E quindi io posso vantarmi nelle afflizioni sapendo che Dio è presente ed è all'opera in me. Non è assente che versa la sua ira. Questo è importante. Romani 5:5, poi Paolo dice, or la speranza non confonde. Vedi, la mia speranza ora in Cristo è una cosa che è certa. La prova non mi distabilizza, non dovrebbe creare confusione. No, l'esperienza che ho preso crea speranza perché ho visto la fedeltà di Dio in queste prove, in questi anni, e dico, Signore, so una cosa, Tu sarai fedele in qualche modo. E quindi la speranza che Dio cresce in noi non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E quindi in questi momenti Paolo dice, se voi iniziate a pensare che Dio non vi ama più perché ti trovi in una determinata prova. Ricordati della croce di Cristo, che okay? L'amore di Dio è stato sparso, il sangue di Cristo sparso per noi, ma non solo. Lui ci ha dato il suo Spirito Santo che ora risiede nei nostri cuori, come Paolo che dice ai Corinzi in 1 Corinzi capitolo 6. Ora siamo figli di Dio, nati per lo Spirito, ora siamo stati vivificati con Cristo e quindi non è una cosa di poco. Se dovessimo mai mettere in dubbio il fatto che sono figlio o se sono in guerra, se ho pace con Dio o se sono sotto la sua ira, guardate la croce e ricordatevi della vostra nuova nascita, che avete ora lo Spirito Santo in voi. Quando il nemico viene e dice Dio non ti ama più, guarda la croce, ricordati del sangue di Cristo sparso per te e per me. La seconda parte di Romani 5, ho fatto questa divisione da versetto 6 a versetto 11. Ricordando il sangue sparso di Cristo per te, quando il nemico ti tenta con il pensiero che non sei più amato o amata, non sei più figlio di Dio, cosa dice Paolo? Versetto 6, Romani 5, 6. Perché mentre eravamo ancora senza forza, cioè eravamo persi, Efesini capitolo 2, camminavamo secondo il percorso di questo mondo, eravamo figli della disobbedienza. Quando eravamo ancora senza forza, i suoi nemici, Cristo a suo tempo, secondo il calendario profetico di Dio, Gesù è venuto dai suoi ed è andato in croce 2000 anni fa, morendo. Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E quindi ricordati di questo, perché io ora da cristiano che a volte pecca, metto in dubbio l'amore di Dio verso di me quando pecco. Paolo dice qui, ricordati che Cristo è morto per gli empi. Versetto 7, poi lui dice, difficilmente infatti, qualcuno muore per un giusto. Ok, è difficile, per quanto bravo sia Luigi, o per quanto bravo sia Amy o Paola, per quanto bravo siete, difficilmente deciderei di morire per uno di voi, magari per mia moglie. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Magari potete immaginare di sacrificare la vostra vita per qualche brava persona, ma sono pochi. Magari quella persona, ok, per quella persona morirei. Paolo dice questo poi in versetto 8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, quindi noi non eravamo persone da bene. E quindi se tu difficilmente moriresti sacrificandoti per una persona bravissima, cosa fa Dio? Dio ha manifestato il suo amore morendo per le persone più peccatori che sono mai camminate sulla terra. Per Hitler, ok? Dio è morto anche per Adolf Hitler, sì. Gesù andò in croce per te e per me. Dio ha manifestato il suo amore in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E quindi a volte io ora da figlio di Dio, non più da nemico, io metto in dubbio l'amore di Dio per me, perché dico, oggi ho peccato. E quindi oggi Dio non trova piacere in me. Forse non sono più figlio perché ho peccato oggi. Ho peccato due volte oggi. Forse ho perso il mio livello o la mia qualifica da figlio. E Paolo dice, guarda, l'amore di Dio c'era per te quando tu non eri neanche figlio. Quando eravamo ancora peccatori. Cristo è morto per te. Se Cristo è morto per noi mentre eravamo peccatori, cosa vuol dire per la nostra vita oggi, per la nostra santificazione, cioè la nostra crescita presente, e la salvezza o la completezza della salvezza futura, ora che siamo i suoi figli? Se Cristo ci ha amati quando eravamo i suoi nemici, quanto ancora di più oggi resta il suo amore per te e per me, e ci chiama ancora e ancora. Romani 5:9, molto più dunque. Bellissimo questo versetto. Se Dio ci amava ieri da nemici, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Questo versetto è grandissimo, perché vuol dire che prima che io avessi mai fatto niente di buono, perché a volte come cristiani iniziamo a pensare che oggi sono salvato, sono figlio di Dio per la mia bravura, perché vado in chiesa, perché do la decima, perché prego, perché leggo, perché amo, perché io. A volte io dico che io mantengo il favore di Dio tramite il mio fare, ma Paolo dice che Gesù è morto per te prima che tu avessi mai fatto nulla. Anzi, lui è morto 2000 anni fa pensando di noi. Prima che fossimo nati, ci amava. E ora da figli che siamo stati salvati, nati di nuovo per lo Spirito Santo sparso nei nostri cuori, quanto di più ci ama. Essendo ora giustificati nel suo sangue, Dio ci vede tramite quel filtro del sangue di Cristo. Saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Quindi, giustificati per fede, saremo salvati con lo stesso fede dall'ira a venire. Romani 5:10, infatti se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E quindi se il suo sacrificio bastava per portarci nella fede, il suo sacrificio basta per tenerci nella fede. E quindi Romani 5, se c'è un concetto importante, Chiesa, oltre il fatto di il primo e secondo Adamo che tra poco vedremo, Romani 5 ci concede una grande pace, una grande sicurezza, che Dio anche oggi ti ama. Dio mi ama ancora, anche se non sono il marito che vorrei essere, anche se non sono il figlio che vorrei essere, anche se Dio ti ama. Il suo amore non cambia, non vacilla, non va su e giù. Il suo amore verso di noi non è condizionale, non cambia in base alla tua bravura. Saremo salvati mediante la sua vita. Romani 5, versetto 11, e non solo, ma anche ci vantiamo, quindi ci vantiamo nelle afflizioni, ma ci vantiamo anche in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Paolo dice in 2 Corinzi 5 che Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. E quindi se c'è un versetto per i testimoni di Geova, in Romani 5, da versetto 17 a 21, Dio era in Cristo, ok? L'incarnazione, Dio in Cristo riconciliando il mondo a sé. Io mi vanto in Dio perché è Dio che mi ha salvato, mi ha riconciliato a sé. Non sono stato io ad avvicinarmi con la mia bravura. È stato Dio che è diventato un uomo ed è venuto ad incontrare noi, a salvare noi. Dio ha fatto il passo verso l'umanità. Ma rimane questa domanda di capitolo 5. Ok, abbiamo pace con Dio. Ok, Paolo, capisco. Giustificati per fede. Misericordia, grazia insieme, perdono, salvezza, l'opera compiuta, abbiamo pace. Dio mi ha amato quando ero il suo nemico. Ok, ma come funziona esattamente? Perché non capisco come da un solo uomo può essere che viene poi la salvezza per noi tutti. Allora, da versetto 12 a 14, Paolo ci ricorda di un concetto troppo importante. Come Adamo, da versetto 12 a versetto 14 di Romani 5. Versetto 12: perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Questo è molto intelligente di Paolo. Paolo che ha studiato sotto Gamaliele, Paolo che era un fariseo, lui era un avvocato, lui giudicava, lui era un uomo intelligente. E lui dice: voi giudei che non capite come da un sol uomo perfetto può essere dato la perfezione, pensate per due secondi al nostro archetipo Adamo, il primo uomo, il uomo perfetto. Cos'è successo con lui? Adamo ha peccato, e da un sol uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo di questo peccato la morte anche. E quindi, come da Adamo il peccato e la morte si è estesa a tutti gli uomini, cosa vuol dire Paolo con questo? Lui dice che poi è la stessa cosa con Gesù. Cosa dice Dio? Genesi capitolo 2, Dio parlando con Adamo, l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morai. E quindi Paolo ci riporta fino all'inizio della storia in Genesi capitolo 2 e Genesi capitolo 3. Per questo io credo in un Adamo ed Eva letterale, perché Gesù ne parla, Paolo ne parla, come uomini, come personaggi reali della storia. Poi io credo che la morte fisica che noi sperimentiamo è tutto frutto di questo momento nella Genesi. Perciò io personalmente non sono del parere che Dio abbia utilizzato l'evoluzione per creare tutta l'umanità, perché l'evoluzione è un processo di morte, di miglioramento tramite la morte, dove poi l'uomo viene creato. Ma Paolo ci comunica qui in Romani 5, come Dio in Genesi 2 e 3, che la morte fisica è un frutto della scelta di Adamo ed Eva. E quindi l'evoluzione insegna che l'uomo viene da un processo di morte, ma la Bibbia insegna che la morte è una conseguenza delle decisioni dell'uomo. E quindi io credo che abbiamo problemi teologici quando diamo fin troppo spazio all'evoluzione come pensiero dell'origine dell'uomo, ma questo è uno studio per un'altra volta. Ma credo che Romani 5 rende molto chiaro che la morte è frutto della decisione di Adamo ed Eva. Per certo morai. 1 Corinzi 15, Paolo fa riferimento allo stesso concetto in 1 Corinzi 15. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo, o secondo Adamo, divenne spirito vivificante. Adamo era un archetipo, lui è una figura di Gesù che doveva venire. 1 Corinzi 15, 47, il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. Gesù è Dio incarnato, sceso dal paradiso. Adamo era un uomo tratto dalla polvere. Gesù è Dio spirito incarnato in un corpo umano. E quindi c'è questa figura, c'è questa immagine del primo e del secondo Adamo. Tornando in Romani 5, versetto 13, Paolo continua dicendo: perché fino alla legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Cosa dice Paolo qui? Io so di essere peccatore, grazie alla legge di Mosè. Ma la legge di Mosè non è arrivata fino al libro dell'Esodo. Allora, cos'è successo prima della legge? Paolo dice il peccato comunque era presente. Anche se non posso conoscere il peccato senza la legge di Dio, il peccato comunque era presente e gli effetti del peccato erano presenti. Come? Romani 5,14, lui dice: tuttavia la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Quindi Mosè ci ha portato la legge, sì, nel libro dell'Esodo, ma tuttavia anche senza la legge, senza i 10 comandamenti, senza i 316 comandamenti, comunque la morte regnò da Adamo fino a Mosè. E quindi anche se l'umanità non aveva la consapevolezza chiara del peccato tramite la perfetta legge di Dio, comunque gli effetti collaterali del peccato di Adamo ed Eva erano visti attraverso il libro della Genesi. Perché la morte regnò da Adamo, uomo letterale esistito, a Caino ed Abele, a Set, fino a Noè, fino ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. La morte regnò. E quindi la morte fu tramandato dal primo uomo a tutta l'umanità. La morte regnò. E anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo. Va bene, io non ho peccato come ha peccato Adamo, ma siamo sotto peccato lo stesso. Tu hai peccato in qualche modo e tu hai ereditato dal nostro bisnonno, Adamo, la natura peccaminosa. E anche se non hai peccato come lui, hai peccato comunque in qualche modo. Siamo cosa? Romani 3, 23, siamo tutti privi della gloria di Dio. E quindi Adamo, questo è molto bello, versetto 14, che è figura di colui che doveva venire. Adamo, una figura? Sì. Se c'è una qualità redentiva di Adamo o del peccato di Adamo, un solo beneficio della sua caduta sarebbe il fatto che lui diventa una figura di Cristo. Cosa? Come può Adamo essere una figura della salvezza? E in questo, Paolo sottolinea per noi in Romani 5 questo concetto. Come il suo peccato, quello di Adamo, è tramandato a tutti gli uomini, in ugual modo la giustizia di Cristo viene condivisa con tutta l'umanità. Questo pensiero di Romani 5 è sconvolgente per la mentalità ebraica. Ma come, Paolo? Non devo rispettare tutte le leggi di Mosè? Non devo rispettare tutte le feste, il sabato, i comandamenti? Cioè, non devo fare per arrivare alla perfezione, no? No, come il peccato fu sparso sull'umanità, ora il sangue di Cristo e la presenza dello Spirito Santo è sparso su tutti noi. Questo è pazzesco. E quindi Adamo è una figura, in che modo? Che c'è una imputazione di un qualcosa. Adamo c'è l'imputazione del peccato, ma ora in Cristo il peccato di Adamo non ci viene più imputato, ma la sua perfezione, la perfezione di Cristo viene a noi sparso o condiviso. Questo è il punto di Romani 5. Come poi Paolo che dice più avanti, nel prossimo capitolo di Romani 6, versetto 23, perché il salario del peccato è la morte. Noi abbiamo ereditato la morte da Adamo, ma il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Non è un guadagno la vita eterna, non è un salario, è un dono di Dio. La vita eterna in Cristo è un dono di Dio, importantissimo. Quindi, come Adamo, così è con Cristo. Da versetto 15 a versetto 19, Romani 5, 15. La grazia però non è come la trasgressione, se infatti per la trasgressione di un solo quei molti sono morti. Quindi qui molti in realtà quei tutti, ok? Tutta l'umanità sono stati morti, tutti hanno ricevuto la natura peccaminosa e sono finiti con la morte fisica. Quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio è il dono per la grazia di un solo uomo. Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti. E quindi io credo fermamente in ugual modo che tutta l'umanità erano toccati dal peccato di Adamo. Tutti

peccato, poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna. Quindi tutti sono stati condannati da quella sola trasgressione, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. E quindi Gesù ha dovuto soffrire per ogni trasgressione umana. Un po' come Gesù dice, ogni peccato sarà perdonato agli uomini tranne una sola cosa, il bestemmio dello Spirito Santo, la negazione della salvezza di Cristo in croce. E quindi è un po' uno specchio, no? Cioè, inizia con un peccato e va verso tante trasgressioni. E grazie alle tante trasgressioni Gesù ha dovuto soffrire una sola morte. E quindi inizia con la perfezione e finisce con la perfezione di Dio. E versetto 17, infatti, se per la trasgressione di quel uno la morte ha regnato, quindi se grazie ad Adamo la morte ha regnato a causa di quel uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quel uno, Gesù Cristo. E quindi per il giudeo che chiede a Paolo, ma come mai che da un solo uomo possiamo essere salvati? Paolo dice molto semplicemente, ma non crediamo che siamo tutti sotto il peccato grazie ad un solo uomo? Sì, siamo tutti sotto la morte grazie ad un solo uomo, ma in ugual modo siamo tutti sotto la vita eterna grazie a quel uno, Gesù Cristo. Versetto 18, per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia, non tramite i tuoi tanti atti di giustizia sarai salvato, no? Per un solo atto di giustizia, la morte di Cristo in croce, dove Dio versò tutta la sua ira che a te e a me apparteneva, con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Io sono salvato, perdonato e graziato. Misericordia e grazia. Sono giustificato grazie ad un solo atto di giustizia, la croce di Gesù. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, in molti sono stati costituiti peccatori, la natura peccaminosa, così ancora per l'ubbidienza di un solo, non la tua ubbidienza, non la mia ubbidienza, ma per l'ubbidienza di Gesù, in molti saranno costituiti giusti. Paolo non può essere più chiaro di così. L'ha detto in più versetti la stessa cosa, volta dopo volta. Lui paragona il primo Adamo e dice esattamente come lui ha condiviso la sua morte, così Gesù condivide con noi la sua vita. E per concludere, versetto 20 e 21, tra legge e grazia, Paolo dice, Romani 5 e 20, or la legge interviene affinché la trasgressione abbondasse. La legge di Dio è venuta nel libro di Esodo affinché tutta l'umanità sapesse quanto sia peccatrice. Affinché è molto chiaro che tu sei un peccatore abbondante, ok? Tu hai un'abbondanza di peccato nella tua vita, è un grande specchio, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E quindi se la morte di Adamo era efficace di portare la morte a tutti, qui Paolo dice che la morte di Cristo e la sua grazia sparsa sovrabbonda. E quindi io personalmente credo che Gesù ha creato propiziazione, cioè sangue sufficiente per coprire tutta l'umanità, per sovrabbondare. Non credo che Gesù è morto solo per alcuni, ma credo che

0: Gesù è fin troppo copre o potrebbe coprire, se Adamo coprisse tutta l'umanità, quanto di più la vita di Cristo potrebbe essere sufficiente. Romani 5:21, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E quindi Adamo, anche nel suo peccato, diventa, per grazia di Dio, una prefigura anche lui di Cristo Gesù. Come? La morte da Adamo a tutti gli uomini, così la vita di Cristo a tutti gli uomini. E quindi Romani capitolo 5, Gesù è il secondo Adamo, il secondo uomo perfetto che non cade nel peccato ma vive una vita perfetta, un uomo, un sol uomo di ubbidiente, con un sol atto di giustizia ci salva. Gesù è il nostro secondo Adamo. Preghiamo velocemente. Signore, grazie. Se tu sei andato in croce per noi mentre eravamo i tuoi nemici, quanto di più ci ami e ci stai salvando, ci stai santificando, quanto di più ci porterai con te, Signore. Ora che siamo i tuoi figli, grazie per il tuo amore costante e grazie, Gesù, al tuo solo atto di giustizia che siamo salvati. Siamo salvati grazie ad un solo atto, quella croce 2000 anni fa, sofferto da te per noi tutti. Grazie Gesù, nel tuo nome preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Mai più sete. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 4, versi 1 a 15. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». E Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo, e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù, non volendo attirare l'attenzione dei farisei sul suo successo, non era ancora il momento perché la sua ora non era ancora venuta, si spostò dalla Giudea alla Galilea. In questo famoso brano abbiamo la conferma della duplice natura di Gesù, che nonostante la natura divina era anche perfetto uomo, e come uomo era stanco e aveva bisogno di acqua come tutti gli altri uomini. Eppure dal punto di vista spirituale egli stesso era la sorgente della vera acqua. Il brano mette proprio in evidenza questa apparente dicotomia. Gesù come uomo chiede acqua alla samaritana, ma allo stesso tempo è la samaritana che dovrebbe chiedere acqua a lui. Gesù approfitta di questa apparente contraddizione per attirare l'attenzione della donna. Ella infatti si trovò davanti un giudeo che normalmente non aveva relazione con i samaritani, il quale le stava chiedendo dell'acqua e allo stesso tempo le stava dicendo di avere lui stesso dell'acqua viva, ovvero acqua che scorre, non stagnante. Era l'ora sesta, quindi mezzogiorno. Attingere l'acqua al pozzo giorno dopo giorno, per di più a quell'ora molto calda, era un lavoro molto duro. L'offerta di Gesù faceva intravedere a quella donna la possibilità di smettere di attingere acqua al pozzo ed era davvero molto allettante. Tuttavia, l'uomo che le stava davanti non aveva nulla per attingere, anche se affermava di poterle dare dell'acqua. Era forse più grande di Giacobbe? Nella risposta della donna sembra esserci scetticismo nei confronti di Gesù. E Gesù la sorprese con la sua risposta. Sì, egli era più grande di Giacobbe, perché poteva offrirle qualcosa che l'acqua del pozzo di Giacobbe non avrebbe mai potuto offrirle. Infatti l'acqua del pozzo di Giacobbe non avrebbe soddisfatto la sete per sempre, ma l'acqua corrente che Gesù avrebbe potuto dare alla donna avrebbe risolto il problema della sete in maniera definitiva. Ovviamente Gesù non si riferiva ad acqua da attingere in un pozzo, ma al dono di Dio per la salvezza dell'uomo, ad un'acqua che avrebbe risolto il problema della sete spirituale una volta per sempre. Chi avesse bevuto quell'acqua non solo non avrebbe mai più avuto sete, ma avrebbe avuto in se stesso una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Ogni essere umano ha una sete spirituale che ha bisogno di essere soddisfatta. Gesù stava dichiarando di essere in grado di soddisfare quella sete, ma ciò che egli poteva fare nel cuore dell'uomo andava ben oltre. Egli poteva operare interiormente nell'essere umano in modo che quella sete spirituale fosse soddisfatta per sempre attraverso un accesso continuo alla sorgente, mettendo la sorgente direttamente nell'uomo. Gesù si stava riferendo alla rigenerazione che lo Spirito di Dio avrebbe potuto fare nel cuore dell'uomo e che avrebbe condotto l'uomo alla vita eterna. Sicuramente la donna non aveva ancora compreso fino in fondo la portata delle parole di Gesù, ma le parole di Gesù avevano comunque fatto breccia nel suo cuore. «Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere», rispose infatti la donna. Ella era pronta per continuare la conversazione e per scoprire in cosa consisteva l'acqua viva di cui Gesù stava parlando. Con poche frasi, Gesù era riuscito a catturare l'attenzione della donna. Utilizzando il proprio bisogno di acqua, egli era ora pronto a presentare alla donna la vera acqua viva, quella che risolve per sempre la sete spirituale dell'uomo. Egli utilizzava spesso questa strategia, presentando le cose che riguardano il regno di Dio a partire dalle cose di tutti i giorni, dai bisogni di questa vita, per portare l'attenzione alla vita eterna, al vero bisogno spirituale che è nell'uomo. Avremo modo di leggere in un prossimo pensiero il proseguimento di questa conversazione. Nel frattempo consideriamo che l'offerta di Gesù a quella donna samaritana è valida anche per noi. La donna era stata colpita anche dal fatto che Gesù, pur essendo un giudeo, aveva rivolto la parola ad una samaritana. Ma ciò che Gesù aveva da offrire non era solo per i giudei, ma anche per i samaritani. Anzi, ciò che Gesù ha da offrire è per ogni essere umano. Anche noi abbiamo una sete spirituale che ha bisogno di essere soddisfatta e anche noi possiamo ricevere accesso alla sorgente della vita eterna in modo che essa venga a dimorare in noi. Questo è ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. Quella donna voleva avere accesso all'acqua che Gesù le stava offrendo. E tu conosci il dono che Dio ha in serbo per te, per la tua salvezza? Vuoi che Dio soddisfi la tua sete? Allora non cercare altrove, perché solo Gesù Cristo può soddisfare quella sete una volta per sempre.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti. Dopo la confessione di Pietro, che aveva riconosciuto in Gesù il Messia, Gesù cominciò a parlare in modo franco con i discepoli circa la sua imminente morte e risurrezione. Ma per i discepoli le parole di Gesù erano incomprensibili, perché per loro un Messia che viene ucciso non aveva alcun senso. Ne parliamo in questo 38esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16:21. Dopo 20 secoli di cristianesimo, queste parole ci sembrano normali, ma per i discepoli di Gesù si trattava di una rivelazione scioccante. Mai e poi mai nella tradizione ebraica qualcuno era arrivato ad ipotizzare un Messia che viene ucciso per poi risuscitare. Molte idee circolavano tra le varie sette giudaiche circa la natura del Messia, e sicuramente c'erano diverse scuole interpretative intorno alle profezie, ma l'idea che il Messia dovesse morire per poi risuscitare non era mai stata ipotizzata da nessuno. Questo può sembrare strano a molti di noi, perché siamo ormai abituati ad interpretare le profezie messianiche dell'Antico Testamento alla luce di ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Oggi per noi è normale citare Isaia 53 come prova inconfutabile del fatto che il Messia dovesse morire per i peccati del popolo. Ma non era così semplice per i giudei. Infatti nell'Antico Testamento si trovano profezie che parlano del Messia in modo chiaro, ma anche profezie che a prima vista potrebbero far pensare ad altri personaggi. Noi oggi parliamo di Gesù come Messia, come re, come profeta, come sommo sacerdote, alla luce della sua opera e del suo insegnamento, facendo confluire in un'unica persona testi che obiettivamente non erano così semplici da comprendere in quel modo, prima che Gesù si fosse manifestato. Tornando al testo di Isaia 53, ad esempio, è evidente che si parla di un servo sofferente che muore per i peccati del popolo, ma non è esplicitamente detto che si tratti del Messia. Questo noi lo comprendiamo a posteriori, alla luce della rivelazione di Gesù. L'idea più chiara e più diffusa inerente al Messia era quella secondo cui si trattava di un discendente di Davide che avrebbe stabilito il regno di Israele riportandolo agli antichi fasti. Inoltre era diffusa l'idea secondo cui il Messia non sarebbe morto, infatti avrebbe stabilito un regno eterno. Tutto questo basandosi anche su Daniele capitolo 7. Se osserviamo bene, questa fu proprio una delle obiezioni che la folla fece a Gesù, quando riferendosi alla propria morte sulla croce, si era riferito ad un figlio dell'uomo che doveva essere innalzato. Essi risposero: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?» Giovanni 12, versetto 34. Se il Messia deve regnare per sempre, come può morire? Era un'osservazione logica, dobbiamo ammetterlo. Nello scorso episodio abbiamo visto che Gesù aveva confermato le parole di Pietro, che lo aveva riconosciuto come il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma ora Gesù stesso, parlando di morte, sembrava proprio contraddire quell'affermazione di Pietro. Possiamo quindi comprendere la reazione di Pietro. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Matteo 16:22. Mettiamoci nei panni del povero Pietro. Egli aveva appena riconosciuto Gesù come Messia e Gesù gli aveva fatto quelle bellissime promesse circa l'edificazione della sua Chiesa e il fatto che neanche la morte, le potenze delle tenebre avrebbero potuto sconfiggerla. E ora Gesù stava parlando della sua morte, per di più a Gerusalemme, per mano dei capi politici e religiosi del suo stesso popolo, cioè proprio le persone che avrebbero dovuto invece sostenerlo come Messia. Per Pietro era un discorso privo di senso. Come detto, dal punto di vista umano, le parole di Pietro sono comprensibili, eppure la risposta di Gesù fu piuttosto dura. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Matteo 16:23. Questo rimprovero può sembrare ai nostri occhi più severo di quanto sia stato in realtà. Infatti, quando in italiano leggiamo la parola Satana, la colleghiamo sempre e comunque al diavolo, al ribelle per eccellenza, ma la parola Satan, che qui è stata lasciata traslitterata piuttosto che tradotta, è presente nelle scritture varie volte per indicare un avversario, uno che si oppone, un accusatore, così come in un processo si ha una pubblica accusa. In sostanza, Gesù non stava dicendo a Pietro che improvvisamente il diavolo aveva preso possesso di lui. Gesù stava semplicemente chiamando Pietro come un Satan, ovvero un oppositore, perché in quel momento, con le sue parole, Pietro si stava opponendo di fatto al piano di Dio. Affrontare la croce non sarebbe stata una passeggiata per Gesù. In quel momento egli aveva bisogno che almeno i suoi discepoli, i suoi amici, capissero ciò che stava per accadere, ma la risposta di Pietro indica chiaramente che anche coloro che erano più vicini a Gesù faticavano a seguire il suo ragionamento, proprio perché per loro un Messia che moriva era inconcepibile. Se Pietro non comprendeva la necessità della morte del Messia, anzi la rifiutava, non sarebbe stato di alcun conforto per Gesù. Anzi, sarebbe stato di scandalo, ovvero sarebbe stato una pietra d'inciampo, un ostacolo in più da superare nel cammino verso la croce. Ecco perché la risposta di Gesù fu così dura. Pietro aveva ricevuto una grande rivelazione di Dio per riconoscere che Gesù era il Messia e ora aveva bisogno della medesima illuminazione per riconoscere che il Messia doveva passare per la morte e per la risurrezione. Ragionando secondo la logica umana, Pietro non avrebbe mai accettato la morte di Gesù, perché la morte del Messia richiedeva di abbracciare una logica divina. Pietro aveva bisogno di comprendere il senso delle cose di Dio, ovvero aveva bisogno di vedere le cose dal punto di vista di Dio. Solo dal punto di vista di Dio la morte del Messia poteva avere senso. Leggendo il resto del Vangelo e il resto del Nuovo Testamento, comprendiamo che la logica divina prevedeva non solo l'instaurazione del regno di Dio attraverso il Messia, ma anche una soluzione definitiva per il peccato dell'uomo che passava attraverso il sacrificio di Gesù. Per poter essere il Messia che regna per sempre ed anche il servo sofferente che dà la sua vita per i peccati del popolo, Gesù doveva morire ma doveva anche risorgere. E questo fu proprio ciò che avvenne. Questo aspetto non era assolutamente chiaro per i discepoli e non lo sarebbe stato fin dopo la risurrezione di Gesù, quando Gesù stesso lo spiegò loro. Leggiamo infatti così in Luca 24, versetti 44 a 48. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Solo a quel punto, cioè dopo la risurrezione, i discepoli avrebbero compreso. Solo a quel punto Gesù stesso avrebbe aperto la loro mente per comprendere le scritture fino in fondo. La reazione di Pietro fu quindi piuttosto normale. Se fossimo vissuti in quel tempo, le nostre aspettative inerenti al Messia sarebbero state esattamente quelle di Pietro. Ma noi oggi sappiamo che la morte e la risurrezione di Gesù hanno senso perché facevano parte del piano di Dio per redimere l'uomo. Così crediamo che Gesù sia davvero il Messia. Crediamo davvero che egli abbia inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e attendiamo il suo ritorno quando il regno si mostrerà in tutto il suo splendore. Ma nel frattempo, se abbiamo creduto in Gesù, se facciamo parte della comunità dei suoi discepoli, sappiamo che la sua morte e la sua risurrezione hanno avuto un ruolo fondamentale affinché noi potessimo avere vita eterna. Sono 2000 anni che in attesa del suo ritorno, nel suo nome, si predica il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, ovvero a persone di tutte le nazioni. Ringraziamo il Signore, perché il Re dei Re nel suo programma per stabilire il regno di Dio, si è fatto proprio come uno di noi ed è morto al nostro posto, pagando una volta per tutte per i peccati dell'umanità in ogni tempo e in ogni luogo. Ringraziamo anche perché Egli è risorto. La morte non ha potuto prevalere su di Lui ed è proprio per questo che Egli è il Re Messia che regna per sempre e che può dare anche a noi vita eterna. Quel giorno Pietro si scandalizzò delle parole di Gesù, ma oggi noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per quelle medesime parole, perché quelle parole per noi significano proprio vita eterna. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione. Alla prossima!
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: il nostro ospite telefonico del giorno è il dottor Gianfranco Giuni, sociologo e responsabile italiano dell'Arca Teen Challenge, un centro per il recupero tossicodipendenti che si trova in provincia di Mantova. Gianfranco, buongiorno, bentornato fra noi.
1: Grazie Gianfranco, buongiorno anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, come si diceva l'ultima volta che ci siamo sentiti per telefono, ecco, mi piacerebbe poter cominciare magari proprio con il numero odierno del nostro programma una serie di conversazioni, ecco, sul tema della famiglia. Ovviamente da un certo punto di vista può sembrare anche un po' presuntuoso affrontare pochi minuti per volta un tema così complesso, così esteso, però ecco, la cosa che mi interessa di più non è tanto una trattazione completa, esauriente di questo argomento, ma piuttosto la possibilità di cominciare a considerare alcuni aspetti del matrimonio e anche della famiglia in generale, però avendo come riferimento normativo l'insegnamento biblico, ecco, così che poi possiamo valutare la correttezza oppure la non correttezza, l'erroneità di quanto la cultura contemporanea ci propone proprio riguardo al modello della famiglia.
1: Sì, benissimo, penso che come abbiamo già accennato sia qualcosa di importante da considerare e penso che tu abbia fatto bene a citare proprio l'aspetto della correttezza o della pertinenza di quello che viene detto riguardo alla famiglia attualmente. Mm-hmm. Anche perché dobbiamo renderci conto, questo lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita, come siamo sempre più influenzati da una sorta di relativismo. Mm-hmm. Più o meno è tutto giusto, non c'è niente di sbagliato, è sbagliato, è giusto quello che dico io ed è giusto anche quello che dici tu, anche se dice l'opposto di quello che dico io. C'è questa sorta di

0: politicamente corretto che ci sta permeando, che noi prendiamo come riferimento, quindi le cose giuste sono quelle che non turbano gli altri, le cose giuste sono quelle che non vanno contro quello che dicono gli altri, quindi il relativismo diventa paradossalmente un assoluto di riferimento.
1: Certo.
0: E in questo ovviamente dobbiamo stare attenti a come noi ci costruiamo la nostra immagine, il nostro modello di famiglia, di vita familiare, di rapporti familiari, matrimoniali, eccetera, perché sempre di più viene tollerato tutto, mm-hmm, proprio in nome di questo relativismo, perché tutto è giusto, quindi non c'è nessuno che possa dire che qualcosa è sbagliato, perché il giusto e lo sbagliato sono dei valori che hanno a che fare con qualcosa che trascende, mm-hmm, il fenomeno stesso. Quindi chi ha detto che la famiglia o questa cosa è giusta o sbagliata, se è vissuta in un modo piuttosto che in un altro? E quindi tutto è relativo. In realtà noi abbiamo bisogno di riferimenti stabili, fermi, per sapere se stiamo andando nella direzione giusta o meno. A me capita spesso di sentire che cosa dobbiamo fare con i nostri figli. Il che cosa dobbiamo fare ovviamente si scontra con un valore, che cos'è il giusto e che cos'è lo sbagliato.
1: Certo. Invece il relativismo in qualche modo appiattisce tutto, perché evita di focalizzare delle regole ben precise, no?
0: Esatto, e permette anche di evitare gli scontri.
1: Esatto, però questo è un problema, soprattutto quando si tratta di affrontare temi relativi alla famiglia o all'educazione, perché se non si hanno delle regole o dei riferimenti validi e ben precisi, non si sa né da dove cominciare né dove andare a finire.
0: Sì, questo purtroppo nelle famiglie ci si rende conto di questo pericolo quando, non dico è troppo tardi, ma quando incomincia a essere abbastanza tardi per correggere qualche cosa. L'impostazione della famiglia, l'educazione dei figli si vede alla lunga,
1: certo,
0: quando magari è impossibile tornare indietro. Forse anche per questo che tante volte i nonni avevano sempre qualcosa da dire sui genitori, perché alla luce della loro esperienza si rendevano conto degli errori che si facevano. È una cosa che i primogeniti rinfacciano sempre ai genitori: con me vi siete comportati diversamente che con i miei fratelli minori. È una realtà tante volte, proprio perché con l'esperienza si impara e le cose si fanno diversamente, perché si impara qualche cosa. Se nei riguardi della famiglia, del matrimonio, della gestione familiare, le cose si imparano un pochettino prima, è meglio. Però per imparare ci sono bisogno dei punti di riferimento.
1: Esatto, e allora proprio per questo, proprio per evitare allora di trovarci in un terreno paludoso che è quello del relativismo a tutti i costi, della mancanza di regole, di riferimenti e via dicendo, dicevamo poco fa appunto che forse la cosa, per quanto ci riguarda almeno nel nostro programma, la cosa che ci interessa di più è quella di considerare come punto di riferimento normativo, ecco, per i nostri ragionamenti sul matrimonio, sulla famiglia, l'insegnamento della Bibbia, perché è un insegnamento che in fin dei conti è stabile nel tempo, non muta con il passare delle stagioni o dei secoli, non muta con diciamo i gusti personali, perché si ha a che fare con la parola di Dio, che è eterno ed è sempre lo stesso. Come dice anche la Bibbia, egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre, quindi fare riferimento alla sua parola ci aiuta ad avere delle chiare regole anche per quanto riguarda argomenti importanti come quello della famiglia, del matrimonio, eccetera. Allora a questo punto cominciamo, cosa ne dice, a parlare proprio del primo passo che ci porta nel mondo della famiglia in senso generale, cioè proprio il matrimonio. Magari cerchiamo di considerarne gli aspetti anche sociologici, di confrontarli con il modello della Bibbia.
0: Sì, perché questa penso che sia una cosa molto importante. Noi abbiamo un'immagine del matrimonio, della famiglia, che ci deriva dalla società nella quale stiamo vivendo, dalla cultura nella quale stiamo vivendo. Nella cultura italiana, quindi occidentale, abbiamo un'immagine di famiglia che è senz'altro molto diversa da altre culture. Quindi dobbiamo capire che cosa la cultura, che cosa la società nella quale viviamo intende come famiglia, per poi confrontarla

0: con quello che la Bibbia dice essere la famiglia, per poter a volte separare quelli che sono aspetti culturali che noi abbiamo acquisito da quelli che sono invece gli insegnamenti veramente biblici.
1: E che sono normativi, in fin dei conti,
0: sono normativi
1: in ogni tipo di cultura.
0: Esatto, certo. Però a volte, se non facciamo questa divisione, se non riusciamo a capire quali sono gli uni e quali sono gli altri, rischiamo di prendere per relativi, considerare relativi degli insegnamenti biblici e assoluti delle considerazioni puramente culturali.
1: Certo, quindi in fin dei conti dobbiamo fare una buona distinzione, valida distinzione, fra quelli che sono i principi e quelli che sono i modelli, perché i modelli possono variare a seconda delle culture, ma dovrebbero basarsi sui medesimi principi, se questi principi sono biblici, sono fondati sulla parola di Dio.
0: Esattamente, già nel passato sono stati fatti troppi pasticci confondendo i due livelli.
1: Certo.
0: Quindi penso che per la prima cosa dobbiamo definire che cosa, ad esempio, la società attualmente definisce come famiglia. La famiglia nella nostra società, almeno per adesso,
1: sì,
0: almeno per adesso è proprio relativo a tutte quelle tensioni che ci sono verso un cambiamento di concetto familiare. Pensiamo alle convivenze eterosessuali, pensiamo alle convivenze omosessuali, pensiamo ai single che sempre più vogliono essere trattati con gli stessi diritti, a volte non con gli stessi doveri, di altri gruppi insieme. Quindi come famiglia si intende normalmente un gruppo di persone che sono direttamente collegate e legate da rapporti di parentela. Quindi un gruppo di persone che sono parenti, nei quali gli adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Quindi la famiglia sociologicamente è intesa in quel modo, c'è una divisione di ruoli, ci sono degli adulti e ci sono dei meno adulti, sono legati da un rapporto di parentela, quindi non è un collegio, ma c'è ci sono gli adulti che hanno dei ruoli, delle responsabilità nei riguardi dei minori.
1: E questo è il concetto di fondo ancora vigente nella nostra società, in sostanza.
0: Esatto, esatto. Cosa si intende avere parenti? Parenti vuol dire che le persone, quindi che fanno parte della famiglia, sono legati o da un matrimonio, quindi nel matrimonio due estranei, marito e moglie, diventano parenti. Quindi è perché si sposano, contraggono un legame, un contratto, un legame matrimoniale che li rende parenti, e quindi la famiglia è composta da persone parenti, nel senso che sono sposate o che sono legate da consanguinità, quindi genitori o figli, comunque consanguinei. Mentre padre e madre non sono, i coniugi non sono consanguinei, i figli ovviamente sono consanguinei, certo, di uno o dell'altro, se il figlio è solo di uno o dell'altro, ma generalmente se il figlio viene
1: generato da entrambi i genitori,
0: entrambi sono ovviamente consanguinei, certo, di entrambi. Quindi la famiglia è questo tipo di struttura. Il matrimonio, come ho già detto, è, e questo penso che sia una cosa molto importante, il matrimonio viene definito come l'unione sessuale socialmente riconosciuta e approvata tra due individui adulti. Il termine socialmente riconosciuto è molto importante, perché adesso sempre più si mette in discussione che cosa sia il matrimonio e così via. Il matrimonio fin dall'antichità era qualcosa, un atto pubblico.
1: Sì.
0: Tutti dovevano sapere che due persone avevano deciso di avere un rapporto particolare, di vivere insieme in un rapporto particolare. Quindi la cosa veniva pubblicizzata in vario modo. L'aspetto più comune era quello del grande ricevimento di nozze, il quale venivano invitati tutto il paese, tutto l'ambiente nel quale le persone vivevano, in modo che la cosa avesse un valore pubblico. Tutti lo sapevano, non poteva più essere messo in discussione, allora non c'erano registri anagrafici o altro. Col passare dei secoli ovviamente è stato tutto più burocratizzato, quindi anche adesso vengono fatte le pubblicazioni.
1: Infatti, sì.
0: Che è un modo per rendere pubblico qualcosa. Tutti quelli che vogliono possono sapere chi sposa chi prima che questo avvenga. È l'ufficio d'anagrafe che verifica se ci siano già stati dei matrimoni o comunque che le due persone siano libere di sposarsi, mentre una volta era il gruppo, la micro società nella quale vivevano, che diceva no, tu non ti puoi sposare perché, oppure sì, tu non ci sono altri problemi, ma adesso viene fatto in maniera burocratica. Quindi l'atto contratto davanti a un ufficiale di stato civile ha ruolo di pubblicazione, di pubblicità del matrimonio, viene sancito da un ufficiale di stato civile, mentre prima veniva sancito dalle persone tutte intorno o dal capo clan, quello che era. Questa è la cosa importante, è qualcosa che viene riconosciuto da tutti e quindi comporta poi dei diritti e dei doveri reciproci nella convivenza.
1: Ecco, quindi allora già abbiamo avuto occasione a questo punto di focalizzare alcuni termini che sono importanti, penso anche poi per il proseguimento della nostra conversazione, cioè il termine di famiglia, il termine di parentela, il termine di matrimonio, tre termini appunto basilari per questo nostro discorso. Ma Gianfranco, purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è svanito, bisogna che concludiamo qui. Intanto mi ha fatto piacere che abbiamo potuto porre queste basi, la prossima volta continueremo allora a vedere un po' più a fondo che cosa si intende, che cosa dobbiamo intendere, che cosa oppure che cosa già si intende nella nostra società quando si parla di famiglia, e vedere ancora di più quali sono gli aspetti buoni da sottolineare, da evidenziare anche a confronto con i principi biblici. Ti ringrazio per il tuo contributo, quindi, e ti do appuntamento alla prossima occasione.
0: D'accordo, a risentirci.
1: A risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: E siamo ancora una volta all'interno di questo breve spazio che ci permette di fare una riflessione inerente a un passaggio biblico. Quello odierno è tratto dal Vangelo di Matteo e dice: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Dio solo è degno di essere adorato, lodato e ubbidito per quello che è e per quello che ha fatto per noi nel suo immenso amore. Come dobbiamo adorarlo? Dobbiamo adorarlo in modo conforme alla sua natura. Gesù disse a una donna samaritana: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dobbiamo adorarlo non solo con le labbra, ma con tutto il nostro cuore, con sincerità, con impegno e con consacrazione. Dobbiamo adorarlo in verità, ossia appoggiando non sulle tradizioni degli uomini, ma sulla parola di Dio, la nostra forza. Una religione esteriore e formalista, che non cambia la vita, non ha alcun valore agli occhi di Dio. Gesù rimproverò gli uomini religiosi del suo tempo con queste parole molto dure: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono presenti e precetti soltanto degli uomini. La tua adorazione, allora, proviene da un cuore sincero, consacrato e rinnovato dalla grazia di Dio o da che?

La gente spesso mi chiede: Johnny, come ti insidi al diavolo? Quale tipo di dardi infuocati riesce veramente a colpirti? Non so se si aspettino una lunga lista di vizi e tentazioni, ma ciò che rispondo più spesso è questo. Satana riesce ad averla vinta soprattutto quando si rompono cose di cui ho bisogno. La mia comodità e indipendenza derivano in gran parte dalle attrezzature di adattamento. Quando queste attrezzature si guastano, una cinghia del corsetto, una fibbia che tiene le gambe o una ruota della sedia a rotelle, questo riesce a toccarmi nel vivo. Stavo spiegando tutto questo ad un amico proprio non molto tempo fa. Concludevamo la nostra conversazione mentre stavo salendo sul mio furgoncino. Misi in moto e stavo per spingere l'interruttore che serve a chiudere la portiera azionata elettricamente, quando il mio amico si allungò, afferrò la maniglia e con una spinta la chiuse. Un gesto gentile che chiunque potrebbe fare salutandoti. La portiera della mia auto però ha delle catene molto fragili, vari interruttori e tutta una serie di molle. Con una bella spinta del mio gentile amico e prima che io potessi gridare non farlo, la catena della portiera si ruppe. Egli era terribilmente imbarazzato ed io quasi irritata, ma entrambi ridemmo delle nostre reazioni. Probabilmente ti senti così quando la lavatrice ha i giunti arrugginiti, o la stampante del computer si blocca, o l'autoradio fa i capricci. Fatti coraggio. Se Dio può far galleggiare il ferro, come fece con la scure caduta nel Giordano in Seconda Re capitolo 6, o se può far staccare le ruote dei carri egiziani, come fece in Esodo capitolo 15, allora sicuramente avrà il controllo di tutte le molle, le cerniere e di tutti gli altri aggeggi meccanici che sembrano sempre rompersi al momento sbagliato. La Bibbia rende chiaro che il controllo di Dio si estende oltre le grandi cose della vita, come i nostri sogni e il nostro destino. Sappiamo tutti che Dio ha nelle sue mani le decisioni capitali della nostra vita, ma la Scrittura ci dice anche che il Signore si abbassa ad occuparsi dei bulloni, delle piccole cose che ci riguardano. Cerco di ricordarmelo ogni volta in cui le batterie della mia sedia a rotelle mi abbandonano, lasciandomi là dove non vorrei essere. Cerco di ricordarmi di avere una buona attitudine riguardo a questo genere di cose, di ricordare che Dio ha ugualmente tutto sotto controllo. La prossima volta che dovrai chiamare l'idraulico o far dare un'occhiata al motore, ricorda che la sovranità del Re dei Re si estende anche ad oggetti così poco importanti come frigoriferi, tostapane, transistor e filtri dell'olio. Persino in queste cose Egli è il Signore. Quindi tieni duro, sii paziente. Chiama un tecnico, paga il conto, ma confida in Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi racconto qualche cosa dei nostri figli quando erano ancora a casa. Erano ragazzi molto normali. Da piccoli giocavano bene insieme. Da adolescenti si stuzzicavano e ogni tanto facevano delle solenne litigate fra loro. Però anche si difendevano reciprocamente e sotto sotto si volevano molto bene. Una certa misura di competitività fra fratelli a quanto pare normale. Io, essendo figlia unica, non avevo fratelli con cui cimentarmi. Ma questa competitività dipende dalle personalità diverse che crescono insieme, vivono sotto lo stesso tetto e hanno caratteri a volte opposti, e poi dal fatto che non hanno genitori sempre perfetti. Io devo dire che quando non andavano d'accordo mi davano un grandissimo dispiacere. I miei genitori non li avevo mai visti litigare, perciò non pensavo che si potesse litigare in famiglia. E poi io stessa ero un tipo che cedeva abbastanza facilmente, magari mi rodevo dentro quando qualche amica mi faceva un torto, ma poi lasciavo correre. Tornando ai figli, non potevo immaginare che quattro ragazzini che avevano sentito spiegare la Bibbia dal primo giorno di vita e che si dichiaravano anche credenti, che dicevano di amare Gesù e poi parlavano anche della loro fede ai loro compagni di scuola, potessero azzuffarsi perché uno aveva messo la camicia dell'altro o aveva lasciato le sue cose in giro. Grazie a Dio, i tre maschi tifavano tutti per l'Inter e almeno su quel punto regnava la pace. La figlia, per conto suo, tifava tranquillamente per la Fiorentina perché c'era un giocatore molto carino, come lo chiamava lei. Io non mi ricordo chi fosse. Anche sui disaccordi dei figli, secondo me, però, bisogna stabilire alcune regole. In casa nostra alcune cose erano assolutamente vietate. Non si dicono parolacce, non si prendono in giro i difetti fisici di un altro, non si fa la spia, ci si cerca di spiegare in modo civile quando si ha un'opinione diversa, si cerca di non accendere micce facendo cose che si sa dispiacciono agli altri. Non ci si approfitta dell'ingenuità del più piccolo per fargli dispiacere. Le regole sono state sempre rispettate? Questa è la domanda che mi fate. E la mia risposta è: certamente a casa nostra no. Al più piccolo, i fratelli una volta hanno detto che era stato adottato, il che gli ha fatto un grande shock. E poi gli hanno detto che sarebbe diventato calvo. E non si può immaginare quanto era triste all'idea. In un'altra famiglia, non la nostra, certi fratelli hanno detto al fratellino più piccolo, proprio nel giorno in cui gli era stato regalato un impermeabile, che secondo una profezia della Bibbia non sarebbe più piovuto da quel giorno in poi. Il poveretto quanto ha pianto pensando che non avrebbe potuto usare l'impermeabile. Però, quando le regole erano infrante, la prassi da noi era che i figli si chiedessero perdono e finché non lo facevano non potevano fare niente di piacevole. A volte stavano uno di fronte all'altro per lunghi periodi finché non veniva pronunciata la frase fatidica: ho sbagliato perché ho fatto questo e questo, perdonami, e finché l'altro non diceva: ti perdono. E non era neppure previsto che l'offeso dicesse per primo ti perdono pur di farla finita. Non sarebbe stato giusto perché avrebbe esentato il colpevole dall'ammettere il suo torto. Eh sì, a casa nostra mio marito e io alla pratica del perdono ci teniamo molto e la consideriamo essenziale al buon funzionamento della famiglia. Purtroppo non succede in molte, troppe famiglie e purtroppo non succede sempre anche nelle chiese.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima del Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Il titolo del commento di oggi è «Eppure è scritto in rosso». Alcuni turisti sguazzano, non curanti, nel letto di un piccolo fiume di montagna. Sulla riva, proprio nel luogo dove hanno deposto i loro indumenti, un cartello ben visibile scritto in rosso indica «Vietato bagnarsi». Nel tempo alcuni avevano perso la vita a causa di buche profonde. Indubbiamente i bagnanti hanno ritenuto che quella proibizione fosse esagerata e che non ci fosse pericolo. Non si sentono dunque implicati. Anche la salvezza offerta da Dio è scritta in rosso. È al prezzo del sangue di Gesù Cristo versato sulla croce che Dio perdona agli uomini i loro peccati. Ma come quei bagnanti, molti uomini disinvolti disprezzano l'annuncio di un pericolo e non si sentono implicati dalla croce di Gesù Cristo. Ci vedono solo un avvenimento dell'antichità, senza relazione con oggi. Eppure, Dio fa annunziare a tutti gli uomini che devono essere salvati da Gesù Cristo per sfuggire al giudizio meritato dai loro peccati. La negligenza di un pericolo può comportare tragiche conseguenze. Tenere conto o no di un segnale di avvertimento può essere una questione di vita o di morte. La coscienza del messaggio della croce è una necessità vitale che condiziona l'avvenire eterno di ciascuno di noi. Voi che ascoltate, cari amici, prestate attenzione agli avvertimenti di Dio. Egli vi previene perché vi ama e invita ciascuno a pentirsi. Non trascurate i suoi richiami.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 18. Propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora a forza di venire non finisca col rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio, non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli fede sulla terra?» E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto ciò che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Ed uno dei principali lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscelo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami». Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio! Poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio». E quelli che udirono questo dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma egli rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato». Ed egli disse loro: «Io vi dico in verità

0: che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratello o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna. Poi, presi seco, i dodici disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in man dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro oscuro e non intendevano le cose dette loro. Ora venne che, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava domandò che cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: figliuol di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino gli domandò: che vuoi tu che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù disse: recupera la vista, la tua fede t'ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia. Maurizio a tenerti compagnia. Eh sì, sempre solo io, purtroppo. Povero me. Ma che povero me. Sono felicissimo di essere di nuovo con te, puntuale come sempre, tu. Io per forza di cose devo essere puntuale, ma visto che tu scegli di tornare a tenermi compagnia, ringrazio te per essere puntuale come sempre. Grazie per averci scelti, grazie perché fra tutte le varie stazioni, le decine e centinaia di frequenze sulle quali avresti potuto sintonizzarti, hai scelto proprio questa.

È già un bel po' di tempo che stiamo percorrendo questo cammino attraverso il libro più letto, ma è interessante notare quante volte, ancora in questi giorni, è di nuovo accaduto, quante volte qualcuno scrive e dice: per caso ho trovato il tuo programma, per caso ho sentito quella musichetta e così ho continuato ad ascoltare e sono contento di averlo fatto, adesso ti scrivo per dirti eccetera, eccetera, eccetera. Quindi veramente molto contento e felice che non solo tu abbia scelto di metterti all'ascolto, sono anche molto molto contento, soddisfatto, felice e riconoscente a tutti coloro che una volta ci hanno trovato per caso, hanno continuato a rimanere all'ascolto, hanno continuato a percorrere insieme a noi questo cammino, questa passeggiata. Grazie, grazie, grazie, grazie.

Come ho promesso la volta scorsa, nel programma di oggi, nella conversazione di oggi, ci addentreremo nel vivo del 14° capitolo del libro del Levitico. La volta scorsa abbiamo fatto un po' una cosa inusitata. Non abbiamo parlato del libro del Levitico, non abbiamo parlato del 14° o 13° o 15° capitolo, nessun capitolo abbiamo trattato. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Eh sì, ogni tanto ci vuole, ogni tanto fa bene ripercorrere le tappe, seppur brevemente, e fare il punto della situazione, appunto. L'ho fatto perché credo che ci sia stato qualcuno all'ascolto che aveva bisogno di fare il punto della situazione. Non riesco a trovare un'espressione che sia sinonimo di questa. Ti chiedo scusa per aver ripetuto tante volte le stesse parole. Ma ripeto, ogni tanto credo sia bene riconsiderare cosa stiamo facendo, perché facciamo quello che facciamo, perché dico quello che dico, perché faccio quello che faccio, a che pro, a chi serve, è veramente utile, necessario? Beh, io naturalmente non posso essere obiettivo al 100%, visto che sono coinvolto fin sopra i capelli in questa cosa. Ma sì, per opinione personale, per esperienza personale, sono convinto che valutare, soppesare, considerare il nostro rapporto con Dio sia una cosa non solo utile e necessaria, ma fondamentale. Fondamentale per la vita di adesso, per la vita di quotidiana, ma anche per il futuro. Un futuro più o meno prossimo, più o meno distante, ma un futuro che tutti noi dovremo affrontare prima o poi.

Non vorrei però dare l'impressione che il cristianesimo, il nostro rapporto con Dio e con suo figlio Gesù Cristo, sia qualcosa da relegare al futuro. Non è un biglietto d'ingresso per il paradiso e basta, assolutamente. La Bibbia ci dà un'immagine, una realtà che varca lo spazio ed il tempo, che non ha a che fare soltanto con il futuro, ma ha a che fare anche con il presente, con l'oggi, con l'adesso. Non può esserci un rapporto futuro con Dio se non c'è un rapporto presente. Può non esserci stato un rapporto passato, ma, come dice il vecchio detto, finché c'è vita c'è speranza. Possiamo cominciare anche adesso. E queste conversazioni, alla luce del libro più letto, sono una buona possibilità per rivalutare il mio rapporto con Dio, il tuo rapporto con Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, il Signore. Aiutati, guidati, illuminati dallo Spirito Santo. Quindi, come vedi, tutta la Trinità è all'opera per ristabilire il giusto contatto fra noi e Dio.

Non so se ricordi quando abbiamo letto e esaminato insieme il 13° capitolo del libro del Levitico. Nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, beh, ovviamente tu non puoi ricordare, a meno che non l'abbia letto per conto tuo. Ma stiamo trattando la lebbra. Mamma mia! Bussa via! Beh, sì, in un certo senso fa ribrezzo pensare a una malattia tremenda come la lebbra. Oppure magari la vediamo così distante, un qualcosa di così remoto, che non ci fa né caldo né freddo. Beh, nel linguaggio del Levitico, ovviamente nel linguaggio biblico, nel senso più largo del termine, lebbra non sta a significare soltanto la malattia fisica, ma ha un significato più vasto, più largo, più profondo. Spesso la lebbra viene usata come immagine, come simbolo del male, del peccato. Quel qualcosa che inizia spesso in un modo nascosto, recondito, ma che poi pian piano manifesta o si manifesta in tutta la sua gravità e con tutte le tragiche e irreversibili conseguenze. Nel caso, nel contesto del 13° e 14° capitolo, ci troviamo davanti alla malattia vera e propria, alle conseguenze di questa malattia e ai provvedimenti da prendere nel caso nel mezzo del popolo di Israele si trovasse un lebbroso. Così come nel 13° capitolo, neanche nel 14° troviamo un rimedio per curare la lebbra. Abbiamo solo una purificazione cerimoniale. Nel capitolo precedente abbiamo visto tanti particolari relativi alla diagnosi della lebbra. Evidentemente quei lebbrosi venivano in qualche modo curati, anche se non sappiamo come, e certamente con scarsi risultati. Tuttavia, sembra che ci fossero alcune guarigioni, a volte di origine soprannaturale, cioè Dio che interveniva in un modo diretto. Oggi, con le conoscenze attuali, sappiamo che la lebbra non è una malattia incurabile. Quindi, ovviamente, si può curare, ma la Bibbia la considera sempre una malattia terribile. Soprattutto per darci importanti lezioni spirituali. In altre parole, il 14° capitolo offre un po' di luce, offre un po' di speranza, in tanto squallore. Ammette cioè che si possa guarire dalla lebbra e prescrive una purificazione cerimoniale da farsi a guarigione avvenuta. Quasi istintivamente, davanti a queste affermazioni, la nostra mente corre a quell'aspetto figurato, simbolico, della lebbra e della guarigione da questa malattia. Tutto questo ci fa pensare alla redenzione dal peccato. Ci troviamo quindi davanti a delle realtà, ma anche a dei gesti simbolici. Redenzione significa perdono, come se non fosse mai avvenuto. Vedi, quando l'uomo peccò nel giardino dell'Eden, il peccato separò l'uomo da Dio, come un muro, una parete, un'enorme voragine. Il peccato, infatti, da una parte rese colpevole l'uomo davanti ad un Dio santo e dall'altro rese l'uomo moralmente corrotto per natura. Quindi, ogni volta che si parla di peccato, ogni volta che si parla di giardino dell'Eden, ogni volta che si parla di Adamo ed Eva, tieni presenti queste due realtà. Un'interruzione del rapporto con Dio e un'insita situazione dalla quale l'uomo non può sfuggire da solo. La lebbra rappresenta in un modo simbolico, allegorico, tutto questo. Il lebbroso doveva, per forza di cose, essere separato dal resto della comunità.
non poteva più vivere, non poteva più svolgere le normali attività in seno al tessuto sociale. Era infetto. Questo lo rendeva pericoloso. Doveva quindi essere separato. Doveva starsene per conto proprio. E poi c'erano anche conseguenze insite, conseguenze proprie della malattia stessa. Quindi lo sfiguramento del viso, degli arti, eccetera, eccetera. Infine, tornando al nostro testo, l'elemento caratteristico di questo capitolo è l'unica cerimonia di purificazione assieme al modo di trattare la casa del lebbroso. La casa, infatti, veniva trattata come il lebbroso stesso, evidentemente per mettere in rilievo il concetto di contagio. Là dove era stato il lebbroso, ovviamente si riteneva che anche la lepra fosse tuttora presente. Ecco quindi perché non si dà attenzione soltanto alla persona infetta e contagiosa, ma anche alla sua dimora, il luogo dove abitava, le masserizie che usava, eccetera, eccetera. E qui mi fermo per un attimo perché credo che dovremmo concederci una pausa musicale. Naturalmente ci risentiremo dopo che ci saremo concessi questa pausa, questo momento di relax.

Questo è il rituale per il lebbroso nel giorno della sua purificazione. Lo si conduca dal sacerdote ed il sacerdote esca fuori dal campo e osservi se la piaga della lebbra è guarita dal lebbroso. Il sacerdote ordini che si prendano per l'uomo da purificare due uccelli vivi e puri, legno di cedro, del colore scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordini che uno degli uccelli sia immolato su un vaso d'argilla con acqua corrente. Prenda l'uccello vivo, il legno di cedro, il colore scarlatto e l'issopo e l'immerga con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello immolato sull'acqua corrente. Faccia per 7 volte l'aspersione su colui che deve essere purificato dalla lebbra e lo dichiari puro. Poi lasci libero nella campagna l'uccello vivo.

Questa è dunque la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Voglio farti notare che è il sacerdote che... Chiedo scusa, il sacerdote non esce dal campo per guarire il lebbroso, ma solo per vedere se è guarito. C'è poi il rituale da seguire scrupolosamente a guarigione avvenuta. L'uomo infatti era stato dichiarato ufficialmente lebbroso dal sacerdote, ora è di nuovo il sacerdote che deve dichiararlo puro. E il sacerdote deve andare incontro al lebbroso lì dove si trova. Il lebbroso non avrebbe mai potuto o dovuto osare andare fra la gente, anche perché gli era rigorosamente proibito. Era necessario che Gesù Cristo ci venisse incontro. Noi tutti, nel nostro stato naturale, siamo come dei lebbrosi. Siamo affetti da una malattia incurabile, la malattia del peccato. La nostra natura, il nostro essere interiore, è proteso verso il peccato. In un certo senso non possiamo fare a meno di peccare. Gesù deve uscire per venire incontro a noi. E l'ha fatto. L'ha fatto camminando le strade della Galilea. L'ha fatto dando la sua vita come prezzo di riscatto per te e per me. Perché? Affinché chi crede in Lui e lo riceve, lo riconosce come Salvatore, come Signore, sia reso puro, sia guarito, sia salvato. La verità più importante, più fondamentale, è una guarigione, una salvezza interiore, un ristabilire il giusto rapporto con Dio Padre. Ma è anche vero che a volte ci sono delle ripercussioni anche a livello fisico. Ma ripeto, fondamentalmente stiamo parlando del rapporto fra il mio essere interiore, fra il mio spirito e Dio Padre. Una guarigione spirituale, quindi. Il perdono dei miei peccati. La capacità di scegliere ora di camminare nella luce piuttosto che nelle tenebre. La Bibbia in vari modi mette in evidenza questo fatto. Leggiamo in un brano del Nuovo Testamento: ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che ha patito, così che per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben si addiceva a colui per ragione del quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenza la luce della loro salvezza. Poiché dunque i figli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha allo stesso modo partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'imperio della morte, il controllo della morte, cioè il diavolo. Perché certo, egli, Gesù, non viene in aiuto a degli angeli, ma viene in aiuto alla progenie di Abramo. E spiritualmente parlando, tu ed io siamo la progenie di Abramo. Il Figlio di Dio, quindi, uscì dalla gloria del cielo, lasciò la gloria del cielo e venne su questa terra, esattamente come il sacerdote doveva lasciare il tabernacolo e andare incontro al povero disgraziato che fino adesso era stato separato, era stato estromesso dalla comunità. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ci viene ancora detto nel Nuovo Testamento. Il sacerdote va incontro alla persona che era stata guarita. Nota bene, nonostante la guarigione,
il lebbroso non poteva anche ancora fare ingresso. Il lebbroso non poteva nemmeno avvicinarsi al tabernacolo. Ecco perché era necessario. Ecco perché non poteva fare a meno il sacerdote di andare dal lebbroso o dall'ex lebbroso. È bello sapere che tu ed io non dobbiamo offrire nessun uccello, non dobbiamo fare tutte quelle cerimonie e quei riti, ma dobbiamo fare qualcosa di più importante, di più fondamentale. Dobbiamo far nostro il sacrificio di Cristo. Non basta un assenso emotivo o a livello cerebrale. Non basta dire io credo in Gesù Cristo o credo in Dio. Credere nel linguaggio biblico ha un significato molto più pieno, più profondo. Significa riporre la mia fiducia nella persona che si è resa degna di tale fiducia. Nella fattispecie, Gesù Cristo.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciarci, dobbiamo salutarci, anche se solo per poco tempo. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento, appunto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Un signore con una voce molto distinta ci ha chiamato dicendoci: ascolto spesso le vostre trasmissioni e da esse ho ricevuto l'impressione che voi non credete nel dogma della transubstanziazione, dogma che è convalidato dalle parole di Gesù in Giovanni 6, 53, 54 e 56, dove leggiamo quanto segue. Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Questo è quello che Giovanni 6, 53, 56 ci dice. In più, ha continuato questo signore, ecco che l'apostolo Paolo rende questo assai più chiaro quando, scrivendo ai Corinzi, dice nella sua prima epistola, capitolo 11, 29, poiché chi beve e mangia un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Come vedete, concluse il nostro interlocutore, là nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo in ogni sua minuscola parte. Egli è assolutamente e realmente presente. Noi abbiamo ringraziato questo nostro ascoltatore per questa sua interessante osservazione e, come gli dicemmo, avremmo a suo tempo risposto, ed ora eccoci alla risposta. Considerando prima il passaggio in Giovanni 6, noi notiamo che il nostro ascoltatore, forse inavvertitamente, ma ecco che lui ha tratto quei versetti fuori dal loro contesto. Noi vogliamo rimetterceli. Nel sesto capitolo di Giovanni noi troviamo davanti a Gesù i farisei, i suoi nemici, che si infiltrano là fra la folla e vanno a disturbarlo mentre sta insegnando ai suoi discepoli. Troviamo che cominciano il loro colloquio con una domanda assai semplice: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Qui Gesù poteva subito dire loro: avvicinatevi al sacramento dell'Eucaristia. Poteva subito dire questo, poteva dire loro: mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue, sarete salvati. Abbiamo detto che questo poteva essere detto se era la verità, ma invece come rispose Gesù? Gli disse: dovete credere a colui che Dio vi ha mandato. Vedete, la salvezza è per fede. Gesù deve essere creduto e non mangiato. I suoi interlocutori insistevano sulle buone opere, ed essendo stati sfamati dalla miracolosa moltiplicazione dei pani, chiedevano a lui che facesse un segno e dicevano: Mosè cibò i nostri padri col pane che veniva dal cielo, e tu che cosa fai? Ecco il contesto. E a questo punto Gesù dice: il vero pane che viene dal cielo non è la manna, ma sono io. Io sono il pane della vita. Ricordiamoci, la Eucaristia non è ancora stata istituita, se potessimo chiamarla così. Gesù qui non parla di cose materiali, ma dà a cose materiali, manna e pane, significati spirituali. È di lui che si devono nutrire i suoi. Ecco qua che carnali e materialistici come erano i farisei subito intesero Gesù che sta parlando di sangue e di carne, e insomma cannibalismo, e ne sono scandalizzati. E questi non sono i soli. Pietro e il resto degli apostoli sono pure confusi e domandano spiegazione, e Gesù gli dice loro che è lo spirito quello che conta, la carne, e questo è Gesù che parla, la carne non conta a nulla.
In poche parole, se noi avessimo anche potuto cibarci del vero corpo di Cristo, questo non ci gioverebbe affatto, non ci avrebbe giovato, non conterebbe niente, perché è del suo spirito e dei suoi insegnamenti che noi dobbiamo nutrirci. Gesù parla materialmente a persone materiali, spiritualmente a persone spirituali. Purtroppo oggigiorno siamo così materialistici che si vuole mettere un santo spirito purissimo come Gesù Cristo in una volgare ostia, in un pezzo di pane che può essere masticato, digerito e trattato insieme con gli altri cibi che noi cibiamo e mandiamo giù per lo stomaco. Il dogma insegna che la sostanza, benché ritenendo le stesse sembianze del pane e del vino, cambiano nel corpo e nel sangue di Cristo. Quello che digeriamo allora è perciò il corpo di Cristo. Orrenda eresia! Infatti in Messico anni fa fu trovata un'ostia in una chiesa che era ammuffita e parzialmente mangiata da vermi. È di questo che si deve cibarci anche noi, è questo che dobbiamo rappresentare il nostro prezioso Salvatore? Amici, io vi dico che non si deve credere a questi dogmi medievali, ma è meglio credere alla parola di Dio come è scritta nella Sacra Scrittura. In quanto poi a Corinzi, 1 Corinzi 11, di nuovo teniamo presente il contesto dell'intero capitolo e non leggiamo soltanto il 24 o il 25esimo versetto per cercare con essi di provare le nostre particolari vedute, in questo caso questa teoria. L'intero capitolo parla di un memoriale e chiaramente dice che ogni volta che mangiate questo pane, bevete di questo calice, voi cosa fate? Trasformate gli elementi nel corpo e nel sangue di Cristo? No, assolutamente. E cosa dice? Qual è lo scopo della Santa Cena? È quello? No. Voi dice, annunziate la morte del Signore Gesù affinché Egli venga. Ecco tutto. E infatti l'Apostolo ci dice, più giù ancora, poiché chi mangia e beve un giudizio se non discerne il corpo di Cristo. Notate, discernere, ecco il verbo usato dall'Apostolo. Noi dobbiamo discernere, ci si deve vedere, questo è tutto. Ma non è implicata una transubstanziazione, ma una rappresentazione. L'argomento è quindi lasciato qui. Né Paolo, né Pietro, né gli altri scrittori sacri hanno poi proseguito con questa idea o hanno portato fuori questa teoria. E se fosse stata vera, sarebbe stata infatti la base, come lo è della Chiesa Cattolica, di tutta la teologia cristiana. E invece non lo è. Un altro fedele ascoltatrice di Siracusa, che mai tralascia le nostre trasmissioni, ci ha pure chiamato e ci ha detto: io frequento di quando in quando l'assemblea locale, ma ancora non mi sono richiesta di diventare una credente, perché mio marito mi ha fatto questa domanda. Ora tu ti fai una credente. E sappiamo, diciamo, che domani, fra un mese, che so, fra un anno, qualcuno viene da te e ti dice: se tu vuoi essere credente, noi ti uccidiamo tuo figlio. Metteresti tu a rischio la vita del nostro bambino per la tua fede? Farai Dio morire un innocente per la fede di un altro? Questa è naturalmente una domanda ipotetica che presuppone che solo coloro che abbracciano la fede evangelica verranno perseguitati e sopposti a questa alternativa. La domanda ha però dei meriti e così vogliamo risponderla. E noi gli vogliamo chiedere a questo marito
al marito di questa ascoltatrice che la domanda vale o non vale anche per lui. Ovviamente, se a lui fosse richiesto di abiurare la sua fede cattolica per salvare la vita del suo figliolo, cosa lui farebbe? Ebbene, io dico che no, gli evangelici valutano la loro fede in Dio più della famiglia, più della madre, più del padre, più dei figli, più della vita stessa. Questo perché noi crediamo in Cristo, il quale ci ha detto che chi ama più la famiglia, più i figli, più il padre e la madre di lui non sono degni di lui. Perciò i cristiani evangelici agiranno così come agirono nel passato quando furono esposti a persecuzioni. E agiranno così, sono sicuro, nel futuro. I cattolici come questo signore, lasciamo a questo caro signore di considerare la sua stessa domanda e poi di rispondere ad essa. E amici, in quanto al fatto che il Signore non voglia prendere la vita di innocenti per la fede di un altro, lasciamo la storia e lasciamo le scritture rispondere e possiamo presentargli il fatto della strage degli innocenti. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, vi invitiamo a mandarci le vostre domande e noi faremo il nostro meglio per risponderle. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Continuando a meditare la parabola dei lavoratori delle diverse ore, leggiamo l'unico verso rimasto di questa parabola, che è il verso 16 del capitolo 20 dell'Evangelo di Matteo. Gesù dice così: così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. È una lezione moderatrice. L'Antico Testamento doveva rimproverare gli ebrei che incominciavano a pensare che Dio si occupasse solo di loro e che si avessero precedenza rispetto a tutti gli altri popoli. Chiunque si inorgoglisca ai propri occhi e pensi di meritarsi il primo posto può finire all'ultimo. Forse ci domanderemo perché pochi sono scelti per le più grandi ricompense e benedizioni. Tutti sono chiamati, ma pochi conservano la loro umiltà, la loro sottomissione alla giustizia di Dio, il loro interessamento e il loro amore per gli altri. Pochi sembrano capaci di darsi senza restrizioni al servizio del Signore e poi considerar se stessi servi disutili. Ringraziamo Dio per quelli che invece sono così, persone su cui si può contare il sostegno delle comunità cristiane. Ma pensiamo che cosa vorrebbe dire per l'opera di Dio se non fossero così pochi. La nostra salvezza è per grazia mediante la fede, non viene da noi, è il libero dono di Dio, non per opere affinché nessuno si glori, ma lo scopo di Dio nel far di noi una nuova creazione è che possiamo produrre buone opere e vivere una vita che dimostri quel che Egli può fare in noi e per mezzo di noi. Il nostro più grande privilegio, perciò, è quello di essere compagni di lavoro del Signore, collaboratori di Dio. Ci sono molte cose che Dio fa e nelle quali non abbiamo parte. Il Dio dà il colore alle nuvole e ai tramonti d'oro, mantiene le stelle nelle loro orbite, manda sulla terra la pioggia e il sole, fa crescere la rosa e il giglio e dà ad essi i loro suavissimi profumi. Ma ci sono altre cose, altrettanto grandi e belle, nelle quali Egli permette che noi siamo Suoi collaboratori. Egli ci dà l'opportunità, mediante il servizio cristiano, di deporre i colori dell'immortale bellezza sulle anime degli uomini. Possiamo lavorare insieme con Gesù nella trasformazione delle vite umane, nel disperdere le tenebre spirituali, la miseria ed il peccato. Possiamo aiutare il Signore nel portare luce, felicità e giustizia. Il criterio della grandezza non sta in quello che è la nostra vita per ricchezza, cultura o successo, ma in quello che essa è nel servizio degli altri. La chiamata di Dio è prima alla salvezza e poi al servizio. Ambedue sono possibili per il sacrificio di Cristo e l'opera dello Spirito Santo. Vieni a Gesù, lascia che Egli ti salvi, lascia che ti riempia col suo spirito. Egli ha un lavoro e una ricompensa per te. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Gli ultimi saranno primi non perché Dio dà dei privilegi agli uni invece che agli altri. Egli non fa riguardo alla qualità delle persone, ma Egli onora gli ultimi se gli ultimi esprimeranno lo stesso desiderio di coloro che sono stati chiamati prima. Se nel loro cuore c'è quest'ansia di servire Dio, Dio li onora, li chiama al suo servizio, e anche se il lavoro che dovranno svolgere sarà breve nel tempo, sarà ugualmente un lavoro zelante e fedele. I primi invece corrono il rischio di diventare ultimi, perché sentendosi primi pensano di avere il privilegio sugli altri e quindi pensano di essere onorati maggiormente. Dio non usa gli stessi criteri degli uomini.
E noi dobbiamo ringraziarlo per questo. Egli, non usando gli stessi criteri che noi usiamo, onora i sentimenti del cuore. Se il nostro cuore è pronto a servire Dio, quando Egli ci chiama, se siamo disposti a lasciare ogni cosa, e se non abbiamo altro da lasciare, a lasciare la nostra delusione, il nostro imbarazzo, la nostra debolezza, il nostro profondo senso di inutilità, Egli è pronto ad onorarci, lasciandoci entrare nel suo servizio, e la sua vigna è il luogo dove noi possiamo svolgere attività per Lui, per la sua gloria, ma anche per il nostro bene. E quando la ricompensa verrà, noi saremo più che lieti e riconosceremo l'immensa grazia e l'immenso amore di colui che ci è venuto a cercare mentre eravamo inoperosi, quando nessuno più ci cercava e quando tutti ci avevano dimenticato. Ci ha chiamato, ci ha condotto nel suo regno e ci dà la possibilità di essere collaboratori con Lui. Lo Spirito del Signore ci aiuti ogni giorno ad avere questo sentimento di fedeltà, perché al servizio di Dio possiamo rimanere fedeli con una vita consacrata a Lui, per testimoniare con le parole e con le azioni che siamo riconoscenti al nostro Signore. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Enzo parlerà della morte di Gesù. Non sembrerebbe un bell'argomento, ma se pensiamo che dalla sua morte nasce la vita, diventa bellissimo. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, che vi saluta quindi e vi ringrazia per l'ascolto che mi state prestando. Quindi apriremo il libro più letto dal Vangelo di Matteo. Siamo giunti al capitolo 27. In questo Vangelo di Matteo non ci viene descritta la crocifissione di Gesù. Qui è detto in questo Vangelo dopo averlo crocifisso. Leggiamo i versetti dal 35 al 44. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui.

Dopo la crocifissione, vediamo che i soldati, dopo essersi presi i suoi vestiti, gli fanno la guardia. Sulla tavoletta posta sulla croce viene scritto «Re dei Giudei». E Giovanni ci dice che questa fu una sottile rivincita di Pilato nei confronti dei membri del Sinedrio che lo avevano messo durante il processo di Gesù in una situazione difficile. Gesù non è il solo a essere condannato a morte. Con lui ci sono due malfattori. Altrove troviamo il dialogo che si svolse tra loro. Matteo invece ci riporta le ingiurie e le beffe che venivano rivolte a Gesù. «Se sei il figlio di Dio, scendi da questa croce». Non potevano immaginare che proprio perché era il figlio di Dio non sarebbe sceso dalla croce. A questo punto non deve provare niente a nessuno. Sta morendo per i peccati del mondo. Questa affermazione invece è vera. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Per salvarci dovette morire in croce. Se fosse sceso dalla croce avrebbero dovuto uccidere noi. Lo meritiamo, siamo peccatori. Cristo ha preso il nostro posto, così come prese il posto di Barabba, prese il nostro posto.

Come si può vedere, la folla aveva capito che Gesù rivendicava la propria deità. Dal versetto 45 al 50 vediamo gli ultimi istanti della vita di Gesù. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Gesù fu crocifisso alle 9 di mattina. Le tenebre coprirono la terra verso mezzogiorno e la morte sopraggiunse alle 3 del pomeriggio. In quel momento trovarono il loro adempimento molte profezie dell'Antico Testamento, quelle relative alle sue vesti tirate a sorte, le beffe, gli insulti e la crocifissione tra i malfattori e anche il grido in punto di morte. Alle 3 del pomeriggio Gesù emise l'ultimo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Come poteva Dio abbandonare il suo figlio nel quale si era compiaciuto? Certamente Dio vedeva in quel momento caricati sul figlio tutti i peccati dell'umanità e, dato che egli non può sopportare la vista del peccato, potremmo dire in senso figurato che egli, Dio, girò lo sguardo. Gesù fu abbandonato perché non lo fossimo noi. Era questo, probabilmente, il supremo e incomparabile dolore che egli sapeva di dover affrontare quando in preghiera chiese al Padre l'aiuto necessario.

Stai ascoltando Il libro più letto. A questo punto passiamo a esaminare alcuni fatti importanti che accaddero alla morte di Cristo. Uno fu il terremoto. Un altro fu che il velo nel Tempio, la cortina che separava il luogo santissimo dal resto dell'edificio, si stracciò in due, ed altri fatti ancora. Leggiamo i versetti dal 51 al 56. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: «Veramente, costui era figlio di Dio». C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.

Non si può certamente pensare che fu il terremoto a far strappare il velo, la tenda che c'era nel tempio. Si può notare che il velo non si strappò dal basso in alto, ma viceversa, fu strappato da Dio e non dall'uomo. Quando il corpo di Cristo fu lacerato sulla croce, quando pagò il prezzo del nostro peccato sulla sua pelle, la via che conduce alla presenza di Dio fu aperta. Perciò possiamo andare direttamente al trono di Dio attraverso Cristo. Vorrei sottolineare che l'unica via al Padre è suo Figlio. 1 Timoteo 2,5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. La rottura del velo fu senza dubbio testimoniata dai sacerdoti che erano nel Tempio per il sacrificio delle tre. Questo dovette avere un certo effetto su di loro. Nel Libro degli Atti troviamo scritto che molti sacerdoti ubbidivano alla fede, cioè credettero nel Signore Gesù Cristo. Forse alcuni di loro erano nel Tempio al momento della crocifissione. Poi delle tombe si aprirono e dei morti resuscitarono. Questo episodio è menzionato solo in Matteo. A causa dei terremoti si aprirono le tombe e uscirono non dei corpi qualsiasi, ma solo alcuni di essi. Ci furono molti testimoni che li videro perché, come dice Matteo, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Questo dopo che anche Gesù fu risorto. Questi fatti ebbero un effetto anche su altre persone.

0: Sembra che quel centurione romano incaricato di crocifiggere Gesù stette vicino a lui fino alla fine. Essendo testimone degli eventi miracolosi che accadero in quel frangente e vedendo il Signore che rendeva lo spirito, ebbe la certezza che quello era il Figlio di Dio. Probabilmente non capiva un granché di ciò che stava succedendo. Non aveva mai letto libri di teologia, ma sapeva abbastanza da stare al suo posto vicino alla croce di Cristo. Ed è questo che Dio chiede ai peccatori. C'erano altre persone che assistettero a questi fatti da lontano. Erano le donne che durante il suo ministero lo avevano seguito e assistito. C'era anche un uomo, ma lui fece qualcosa di speciale per Gesù. Lo leggiamo nei versetti dal 57 al 61. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

0: Non sapevamo che Giuseppe fosse un discepolo fino a questo episodio. È interessante notare che ciò che ha fatto fuggire gli apostoli ha fatto venire allo scoperto altri che, fino ad ora, avremmo potuto chiamare discepoli segreti. Giuseppe d'Arimatea si fa avanti e dichiara la propria fede. Sappiamo da altri Vangeli che era un membro del Sinedrio, ma non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni del gruppo. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli erano dispersi, e chiese il suo corpo. Giuseppe ha il coraggio di presentarsi a Pilato in qualità di discepolo di Gesù, chiedendo che gli fosse consegnato il suo corpo per la sepoltura. Giovanni ci dice che anche Nicodemo lavorò con Giuseppe durante i preparativi per la sepoltura di Gesù. Troviamo questo episodio in Giovanni 19, versetti 39 e 40. Questi due uomini, che finora sono stati in secondo piano, sono venuti allo scoperto come discepoli di Gesù. Il loro è un atto d'amore e di rispetto. Giuseppe pone Gesù in una tomba nuova. Egli fu col ricco nella sua morte. Aveva profetizzato Isaia. Poi la tomba è chiusa e due donne restano lì fuori, come segno di fedeltà, mentre gli apostoli invece se ne sono andati. E con questo avvenimento, con questa sepoltura di Gesù, noi ci fermiamo a questo punto. Ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia ed io, perché siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore, che vi invitiamo ad ascoltare nella lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 23 a 25.

Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

quando l'Eterno Iddio apparve a Mosè nel deserto in un roveto che ardeva senza consumarsi e gli affidò l'incarico di recarsi dal faraone perché liberasse il popolo di Israele dalla schiavitù e lo lasciasse partire, Mosè, spaventato dalla grande responsabilità alla quale Dio lo chiamava, rivolse al Signore delle domande per ricevere una certa sicurezza, avendo chiesto il nome di colui che lo mandava. Dio rispose: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Nella conversazione fra Gesù e i giudei che l'autore sacro ci riporta in questo capitolo 8 del suo Vangelo, per tre volte e in contesti diversi il Signore Gesù si autodefinì l'Io sono, alludendo chiaramente al nome di Dio secondo la rivelazione fatta a Mosè. Davanti a questa fondamentale dichiarazione, i giudei domandarono una spiegazione. Qualcuno ha voluto vedere in questa domanda "tu chi sei?" un certo disprezzo per il Signore. Ma possiamo abbinare al disprezzo anche una certa preoccupazione. Gesù aveva appena affermato di essere l'Io sono, cioè il Dio rivelato, l'unico Dio, il vero Dio. E dato che l'espressione veniva considerata una bestemmia sulle labbra di un uomo, quei giudei vollero accertarsi se avevano inteso bene e quale valore dovevano dare ad una simile affermazione. Gesù confermò le sue parole: non più l'Io sono mi ha mandato a voi, come nel caso di Mosè, ma l'Io sono è venuto fino a voi. Gesù precisò in quell'occasione che se non si crede alla sua perfetta deità, si finisse per morire nel peccato. Il testo suscita una riflessione importante. Per venire perdonati, per essere graziati, salvati, o se vogliamo per essere veramente cristiani, non è sufficiente credere nel Gesù storico, credere nell'esistenza di questa straordinaria persona vissuta tanti secoli fa. Né è sufficiente considerarlo un buono e bravo individuo che magari ha fondato la religione dell'amore. No, è indispensabile credere che egli è il Dio umanato, il Dio venuto sulla terra per salvare l'umanità. Ogni altro tipo di fede è incredulità, è peccato, è menzogna, è morte, è perdizione eterna. L'Eterno Io sono è venuto fino a me. Mi ha visitato, mi ha illuminato, mi ha chiamato, mi ha consolato, mi ha salvato, conquistandomi per sempre. Ma, cari amici che ci state ascoltando, l'Eterno Io sono è venuto fino a voi, fino a ciascuno di voi, per visitarvi, illuminarvi, chiamarvi, consolarvi, salvarvi e conquistarvi per sempre. Vi salutiamo con affetto.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa a tutto quello che dice. Queste sono parole di Aristotele. È saggio non dire tutto quello che pensiamo, ma pensare bene a quello che si dice. Perché questo? Perché le nostre parole possono dare vita, possono aiutare, possono incoraggiare, ma possono anche distruggere. Non tutte le verità hanno bisogno di essere dette. Non tutto quello che appare ha bisogno di essere detto o sbandierato. La nostra lingua può fare molto bene alle persone che amiamo se esprimiamo parole che fanno del bene. Ma la critica, la maldicenza, anche di cose vere, non è utile. La lingua, l'Apostolo Giacomo la paragona al timone di una nave che guida tutta una grande nave. Dice la nave è molto grande, ma è guidata da un piccolo timone, secondo la volontà di colui che guida e manovra il timone. Eppure, questa espressione di Aristotele ci fa riflettere. Il saggio non dice tutto quello che pensa. Non tutti i pensieri che ti vengono in mente è obbligatorio dirlo. Non è obbligatorio esprimere tutto quello che hai nel cuore. Come persone dicono sempre, ah, io sono sincero, ti dico quello che penso. E queste espressioni tante volte sono molto violente, sono molto cattive. Perché? Perché esprimono sempre o spesso un cuore ferito e risentito, e questo fa male a chi ascolta. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa bene a quello che dice. Aristotele ci insegna questo. La parola di Dio ci insegna le stesse cose, perché se leggiamo nell'Epistola di Giacomo, il primo capitolo, il verso 26, ci dice: se qualcuno pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, seduce se stesso. Perché dice questo? Perché la lingua esprime quello che c'è nel profondo del nostro cuore, della nostra anima. E con la nostra lingua possiamo far vivere o fare morire. Con la nostra lingua possiamo incoraggiare o possiamo scoraggiare, possiamo demolire o distruggere una persona. E questo l'abbiamo visto fare e l'abbiamo forse anche fatto, ma che Dio ci perdoni, perché dall'espressione della nostra lingua, della nostra bocca, viene fuori quello che c'è nel nostro cuore, ed è importante che il nostro cuore sia purificato. Quindi pensiamo bene a quello che diciamo, pensiamo bene e diamo un valore alle parole che esprimiamo, perché le nostre parole hanno un'importanza, non sono solo parole. Le parole esprimono quello che c'è dentro e come le diciamo esprime il sentimento che ci mettiamo. Quindi Aristotele ci dà un consiglio molto prezioso. Pensa bene a quello che dici, pensa all'effetto che fa, pensa a quello che esprime la tua parola. Quindi non dire tutto quello che ti passa per la mente, non dire tutto quello che ti spinge da dentro, ma di quelle cose che servono. Quindi pensa a tutto quello che dici. Alla prossima.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Ed eccoci qui con voi, cari amici, per parlarvi di qualche cosa di buono e di bello, per considerare qualche cosa di vecchio e di nuovo, per parlarvi su un soggetto che mai passa di moda né che mai invecchia e che è piacevole a tutti e a tutti utile, il soggetto dell'amore e dell'amore di Dio. I bambini della nostra comunità evangelica sono istruiti a cantare un inno il cui ritornello dice «Sì, Gesù, mamma, sì, Gesù, mamma». Dell'amore di Dio, di Gesù, ne parlano tutte le denominazioni cristiane, ma quello che è importante e contestabile non è il suo amore per noi, ma è il nostro amore per Lui. Di questo vi parleremo fra poco, ma nel frattempo eccovi uno dei nostri inni

Ed ora per alcuni minuti di meditazione ci rivolgeremo a un antico mistico, a Thomas Kempis, di cui troviamo delle meditazioni che ancora non sono state toccate dal tradizionalismo e che sono davvero edificanti. Ascoltate assieme. Ti benedico, o Padre Celeste, Padre del mio Signor Gesù Cristo, che ti sei degnato di pensare a un povero come me. Tu sei la mia speranza e il mio rifugio nel giorno della mia tribolazione. Ma poiché è tuttora debole il mio amore e imperfetta la mia virtù, ho bisogno di essere confortato e consolato da te. Visitami dunque spesso, istruiscimi nelle tue vie, liberami dalle passioni malvagie e purificami il cuore dagli affetti disordinati affinché, sanato interiormente e ben purgato, divenga capace di amare, forte nel patire e costante nel perseverare. Gran cosa è l'amore, benché prezioso sopra ogni altro, esso solo rende leggero ogni peso e tollera con animo uguale ciò che è disuguale. Esso infatti porta il suo carico senza sentirne il peso e rende dolce e saporita ogni amarezza. L'amore di Gesù, quant'è generoso, sospinge a grandi cose e stimola a desiderare sempre ciò che è più perfetto. L'amore aspira ad elevarsi e non si lascia trattenere da alcuna cosa terrena. L'amore vuole essere libero e lontano da ogni affetto mondano, perché non gli sia impedito l'intimo anelito, né resti impacciato dalle comodità temporali o vinto dai disagi. Nulla è più dolce dell'amore, nulla è più forte, più espansivo, più giocondo, più completo. Nulla v'è di migliore in cielo e in terra, perché l'amore è nato da Dio, né può trovare altro riposo fuorché in Dio, sopra ogni altra creatura. Chi ama vola, corre, giubila, è libero e nulla lo trattiene. Dona tutto per tutto possedere e possiede tutto in tutte le cose, perché sopra ogni creatura egli riposa in quel solo essere supremo dal quale emana e procede ogni bene. Egli non bada ai doni, ma si eleva sopra tutti i beni fino al donatore. L'amore spesso non conosce misura, ma oltre ogni limite divampa. L'amore non sente peso, non cura fatiche, vorrebbe fare oltre le proprie forze, non si scusa con l'impossibilità, poiché crede che tutto sia possibile e permesso. È quindi pronto a tutto e di fatto compie e perfeziona molte cose nelle quali chi non ama viene meno e soccombe. L'amore veglia e nel sonno stesso è vigilante, nella fatica non si stanca, nell'angustia non si abbatte, nella minaccia non si turba, ma simile a una fiamma vivace e a una fiaccola ardente si leva in alto e passa oltre sicuro. Chi ama intende bene questo linguaggio. È forte grido agli orecchi di Dio quel caldo affetto che l'anima che dice: Dio mio, amor mio, tu sei tutto mio ed io son tutto tuo. Dilatami nell'amore affinché impari a gustare con l'intera bocca del cuore quanto sia dolce amare e struggersi e nuotare nell'amore, che io sia posseduto dall'amore, elevandomi sopra di me per eccesso di fervore e di stupore, che io canti l'inno dell'amore e ti possa seguire verso le altezze, o mio diletto, e l'anima mia si strugga nella tua lode giubilando d'amore. Che io ti possa amare più della mia vita e non abbia amore per me se non per il tuo amore, e in te ami coloro che davvero ti amano, come esige la legge dell'amore, che è luce nelle tenebre. L'amore è pronto, sincero, pio, giocondo, gaio, forte, paziente, fedele, prudente, longamine, coraggioso, e non cerca mai il proprio interesse. Perché se alcuno cerca se stesso, in quel medesimo istante cessa d'amare.

Ed ora apriamo assieme le Sacre Scritture al Nuovo Testamento e nel Libro degli Atti leggiamo assieme la prima parte del 9° capitolo. Ora Saulo, tuttora ispirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo li sfolgorò d'intorno, ed essi caddero a terra, ed egli udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» E il Signore gli disse: «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Ora gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce, ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla. E quelli, menatolo per la mano, lo condussero a Damasco e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né beve. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

0: Durante l'accanita guerra combattuta nel XVII secolo fra la Polonia e la Russia per il controllo delle steppe, avvenne che durante l'assedio dei cosacchi russi contro la città di Kiev, allora in mano della Polonia, il figlio del comandante cosacco rinvenne che in quella città viveva esiliata da Varsavia, dove egli l'aveva prima conosciuta e amata, la figlia di un nobiluomo polacco. A gran rischio, violando ogni elementare principio di guerra, mettendo la sua vita in serio pericolo, egli penetrò da solo in quella città nel tentativo di liberare la ragazza e di portarla con sé. Catturato, presto fu riconosciuto per il figlio del comandante avversario e venne sottoposto ad un intenso interrogatorio, sospettando che la sua presenza in città fosse presagio di un attacco segreto. L'interrogatorio fallisce, come pure ogni tortura. Il giovane insiste che l'unica ragione della sua presenza in Kiev è l'amore per quella ragazza. Da principio il comandante di Kiev rifiuta di credere che il giovane abbia commesso una cosa così assurda per amore, ma realizzando poi che quella è proprio la verità, egli percepisce un piano e ordina la ragazza bruciata viva per tradimento. Così, per salvare la ragazza, ecco che l'altero giovane si piega alla volontà del nemico e gli promette di liberarlo dall'assedio se gli viene risparmiata la vita della sua tanto amata ragazza. E qui quel guerriero indurito esclamò in una risata: «Oh, l'amore, che arma potente! Oh, se tutti i miei nemici fossero innamorati, io conquisterei il mondo!» Nel passaggio che abbiamo letto dal libro degli Atti, noi troviamo un'altra battaglia, un altro assedio. La nascente chiesa è aspramente contrastata da un giovane con ardore e fanatismo. Saulo da Tarso infierisce contro la chiesa, ha praticamente distrutto la chiesa di Gerusalemme, ha messo in fuga quasi tutti i credenti ed ora, non trovandone più in quella città, vuole recarsi fino in Siria, fino a Damasco, per esportare quivi la sua persecuzione contro la Chiesa di Cristo. In verità, le condizioni sono serie. La giovane Chiesa sta per essere sopraffatta dallo zelo del giovane e dal fanatismo giudaico. Ma ecco che Gesù stesso interviene e salva la sua Chiesa usando un'arma segreta, la sua arma più potente: l'amore. Così troviamo Saulo nella polvere, gettato da cavallo faccia a faccia con Cristo sulla strada di Damasco. Ti è duro, Saulo, ricalcitare contro gli stimoli. Perché Gesù usò queste parole? Fu proprio questo il primo contatto di Saulo con la cristianità? Fu questa visione che conquistò il cuore del persecutore? No, amico, e osserva bene questa frase di Gesù: Saulo, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli. Questo è un termine cavallerizzo. Gli stimoli sono gli speroni con i quali si pungevano i fianchi dei cavalli quando, diventando ricalcitanti, rifiutavano d'obbedire. Questo suggerisce un'immaginativa raffigurazione. Sì, Paolo aveva già tutti i finimenti addosso: la sella, il morso, le briglie. Egli era già in possesso di Cristo. Gesù l'aveva già imbrigliato, ma Saulo ostinatamente non voleva sottomettersi. Sì, gli stimoli gli pungevano i fianchi, ma Saulo non obbediva, si ribellava, e così sempre più gli stimoli premevano contro di lui. Oh, Gesù sapeva quello che passava nel cuore del duro persecutore? Fra loro si intendevano. Ma, amico, andiamo un po' indietro, osserviamo. Quand'è che Gesù aveva cominciato a conquistare quest'uomo? Nell'ottavo capitolo abbiamo visto come Stefano fu martirizzato e abbiamo notato che i suoi angariatori lasciarono in consegna le loro vesti a un certo giovane chiamato Saulo. Ora Saulo non scagliò un sasso, non partecipò nel processo, ma fu consenziente dell'uccisione, eppure fu testimone non solo della morte, ma della testimonianza di Stefano, e l'amore che Stefano dimostrò per Cristo fu fatale per lui. L'amore di Stefano per Cristo fu contagioso. Fu come se da quei panni che egli guardava gli si attaccasse addosso. E così penetrò nel suo cuore, gli invase l'anima. Ed ecco che Paolo cercò di resistere. Si ribellò, addirittura si avventò contro tutto ciò che rappresentava Cristo. Ma Paolo lottava contro una forza troppo grande, stava lottando contro l'amore di Cristo che si era impossessato di lui, e più che infieriva contro la Chiesa, e più sentiva come un tarlo nel cuore l'amore crescente sempre di più verso quel Nazareno misterioso. Oh sì, gli speroni gli erano penetrati nei fianchi e gli era duro, diveniva sempre più duro ricalcitare, e così là nella polvere Saulo dovette finalmente ammettere la verità. Saulo, l'orgoglioso fariseo persecutore, si era innamorato di Cristo e divenne Paolo l'apostolo. L'amore, l'arma segreta di Gesù, l'aveva vinto. Ascoltatore, ti è ancora successo a te? Ti sei ancora tu innamorato di Cristo? Nessuno può essere un cristiano se non si è prima innamorato di Cristo Gesù, se non è rimasto legato a Lui e pronto per Lui a fare ogni cosa, ad abbandonare ogni cosa, a dare ogni cosa. Per i primi cristiani Cristo significava assai. Per lui vendevano quello che avevano, percorrevano il mondo per portare la sua parola, affrontavano ridicolezze, persecuzione e morte. Sei stato tu ancora trasformato, avvinto dal potente richiamo del suo amore? Paolo spiegò quella trasformazione misteriosa che da persecutore lo fece diventare il perseguitato, dicendo: «Io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Mi ha amato. Saulo non esisteva più, come una donna che, sposandosi all'uomo amato da tutta se stessa, rinunziando alla sua libertà e anche al suo nome, Saulo non viveva più per se stesso. Da quel giorno, da quel momento, era cessato di essere il persecutore, aveva cessato di resistere, ammise il suo amore per Cristo, gli si diè interamente, poiché, o amico, questo è l'unico modo che si accetta Gesù, dandogli tutto. La cristianità non è una religione di riti, di cerimonie, di preghiere stampate che vengono lette e rilette. La cristianità significa una relazione viva, palpitante fra il credente vinto dall'amore di Cristo con Gesù, che vivente gli sta al fianco costantemente. Se fra tutti i cristiani Paolo divenne il campione, fu appunto perché, come egli stesso scrisse, l'amore di Cristo lo costringeva a testimoniare, ad evangelizzare e a dare tutto se stesso per il Maestro. Paolo disse: «Io sono debitore a tutti gli uomini e a Dio. Agli uomini io debbo la buona novella della salvezza, che è in Cristo Gesù, e a Dio io debbo la mia riconoscenza e la mia intera vita». Ora, si noterà che non è facile la vita di un cristiano, di uno che vuole essere fedele, di uno che davvero si è innamorato di Cristo, ma per amore si fa tutto con un sorriso, contenti. Per amore ci si sottopone a qualsiasi prova. Per amore di Cristo il sacrificio e la privazione diventa un privilegio. Oh, come veniamo toccati dal nostro piccolo gruppo. Tante persone che ci aiutano, che lavorano per il Signore fino alla spossatezza, e in più anche danno di tasca loro generosamente perché il lavoro va avanti. Persone povere, semplici operai che allevano famiglie, che hanno voluto dare per comprare un edificio al di là delle loro possibilità e che in più in ogni momento libero lavorano per la causa di Cristo e sono così contenti e pregano e ringraziano Dio per aver dato a loro il privilegio di dare e di servire. Questa è gente che si è innamorata di Cristo, gente per cui Gesù non è l'effigie di un morto inchiodato su una croce, ma è un Salvatore vivo e reale che conoscono e che sentono presente con loro. Oh, queste care persone, non occorre che le invitate per venire alle riunioni. Quando la porta è aperta, sono lì. Non occorre che gli ricordate di ascoltare il programma, allora fissata la radio è già aperta. Non occorre che gli diciate il nome sulla radio, gli leggete le lettere che vi mandano per avere il loro denaro, ve lo mandano da sé e chiedano di restare anonimi. L'arma segreta di Cristo li ha vinti, li ha fatti suoi. Amico ascoltatore, cosa ne pensi tu di Cristo? Ti sei ancora innamorato di Lui? Questo gentile maestro così buono, così compassionevole, così saggio, umile, non ti ha ancora vinto col suo fascino e fatto schiavo col suo amore? Il famoso cantante negro Nat King Cole soleva cantare una canzone il cui ritornello diceva: la cosa più grande che puoi imparare è amare ed essere amato in ritorno. Amico, ami tu Gesù e non a parole ma a fatti, con ogni fibra del tuo cuore, con tutto il tuo intelletto, con tutte le tue forze, con tutta l'anima tua? L'ami tu senza alcuna riserva, senza contarne il costo? Paolo abbandonò fama, posizione, ricchezza, onore, la sua famiglia, la sua religione. Abbandonò la chiesa di cui era dottore ed egli disse di considerare queste cose come spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo. È questa la tua esperienza? Oh, Gesù può usare quell'arma segreta, quell'amore, poiché di quel suo amore ne ha data ampia prova. È venuto a cercarti, è morto al tuo posto. Per te si è addossato le conseguenze di tutti i tuoi peccati e per te le ha scontate sulla croce. Gesù ti ama e ti chiama, ma quanto lo ami tu? Lo hai ancora tu mai confessato in pubblico? Hai tu mai senza vergogna ammesso che sei un suo discepolo? Lo hai tu mai ancora seguito con un pubblico battesimo, come gli richiede da ogni credente, qual prova della tua fede e testimonianza agli uomini e della tua sottomissione a lui? Oh, non resistere, amico, agli stimoli, non resistere al suo appello amoroso, ma fatti vincere da lui, arrenditi alla sua volontà, unendoti a un gruppo che lo ama e che lo segue, in cui tu pure farai la tua parte nel proclamare al mondo le sue virtù e il suo amore, la sua salvezza. Cristo vive, ti ama, ti invita a sé. Non ricalcitar contro gli stimoli, ma obbediente sottomettiti a Lui. Che Dio ti benedica.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Iniziamo con oggi una serie di considerazioni che per qualche puntata del nostro programma toccheranno vari aspetti della nostra vita. Per la precisione toccheranno soprattutto aspetti della vita di chi è costretto a vivere, o meglio a convivere con la sofferenza, quindi con malattie più o meno gravi, con menomazioni fisiche o psichiche, con handicap, cose che fanno di questa persona, ecco, passatemi il termine, una persona diversa, ma che sicuramente con la sua esperienza ha senz'altro qualcosa da dirci e da insegnarci. Ecco, parleremo del problema della sofferenza, della immaginazione, della solitudine, anche della morte. Ascolteremo testimonianze di persone che si trovano a dover affrontare nel quotidiano aspetti che chi non ha appunto questo tipo di problema sicuramente non riesce a comprendere fino in fondo. E ne parleremo serenamente, ne vogliamo parlare serenamente. Vedremo per quanto ci sarà possibile che cosa dice in proposito la parola di Dio. Ascolteremo, come dicevo, qualche testimonianza diretta, ma tutto questo con il più grande rispetto che possiamo offrire di fronte a chi appunto è toccato dal dolore, dalla malattia, dall'handicap, dalla morte. Ecco, allora, fatte queste doverose precisazioni, amici, io vi do il mio benvenuto. Mario Pieri adesso al microfono, il programma è Contrappunti, restate con me, iniziamo fra un attimo.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Ecco, forse non tanto, però nel numero di oggi troverà spazio anche la musica. Intanto vi anticipo che i brani che ascolteremo in sottofondo sono tratti dall'album Beyond Nature di Phil Keaggy. E allora andiamo a cominciare. Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? Un libretto uscito dopo l'11 di settembre 2001, ricorderete che cosa è successo, si intitola Dov'era Dio l'11 di settembre? Ecco, dov'è Dio quando accadono certi fatti? Fatti che coinvolgono l'intero pianeta oppure che ci toccano così da vicino? Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? E questa è una domanda vecchissima. 4.000 anni fa, una vittima di rovesciamenti personali, familiari e finanziari parlò con i cieli e gridò: «Fammi sapere perché contendi con me? Ti pare bene d'opprimere, di spezzare l'opera delle tue mani, di favorire i disegni dei malvagi? Le tue mani m'hanno formato, m'hanno fatto tutto quanto e tu adesso mi distruggi». Ecco, queste erano parole di Giobbe. E si fanno ancora oggi tante domande, come: Dio mi odia? È per questo che permette che io soffra in questo modo? E perché questo succede a me e non ad altri? Warren Wisby, in un suo libro intitolato

Perché Noi cita un aneddoto che adesso condivido con voi. Mentre stavo impacchettando i miei libri per trasferirmi da Chicago a Lincoln, trovai un fascicolo contenente dei miei appunti del tempo del seminario sul libro di Giobbe. Mi fece sobbalzare una mia dichiarazione scritta con la mia giovane calligrafia. Il tema fondamentale del libro di Giobbe è la sofferenza. Erano passati 30 anni da quando avevo scritto quelle innocenti parole. Adesso, molti anni dopo, devo rivedere quella definizione. Il tema di base del libro di Giobbe è Dio, non la sofferenza. Ecco questo quanto scrive Warren Wiersbe nel suo libro Perché Noi. Ci sono delle risposte, non sono risposte esaurienti, ma bastano per mantenere il nostro dolore nella prospettiva giusta. Sono sufficienti per dimostrarci come possiamo fare operare la nostra sofferenza a nostro favore. Ecco, in questo programma e anche nei prossimi vedremo che mentre Dio non risponde a tutte le domande, Dio però ci dà tutte le risposte che ci occorrono per avere fiducia in colui che nel nostro dolore ci sta chiamando a sé. E teniamo anche presente, sempre in riferimento al libro di Giobbe, che Onnipotente, il nome riferito a Dio, compare in questo libro ben 31 volte in confronto alle 48 volte che compare nell'intero Vecchio Testamento. Ecco, la vita può essere senz'altro difficile da capire. Nel cercare di cimentarsi con le fredde realtà della nostra esistenza succede facilmente che ci frustriamo. Desideriamo ardentemente avere delle risposte all'immenso problema della sofferenza. Ci chiediamo se capiremo mai appieno perché brutte cose capitano a brava gente e perché cose buone invece capitano a gente cattiva. Le risposte spesso sembrano inafferrabili, nascoste, fuori della nostra portata. Ci può sembrare giusto che un terrorista rimanga ucciso dalla propria bomba. Può sembrarci giusto anche che un autista spericolato abbia un brutto incidente, e questo il naturale risultato del suo modo di guidare. Sembra giusto anche che una persona che gioca con il fuoco poi alla fine resti bruciata. E sembra perfino giusto che chi fuma una sigaretta dopo l'altra poi alla fine contragga il cancro ai polmoni. Ecco allora, ma che dire di uomini, donne e bambini innocenti che rimangono uccisi dalla bomba del terrorista? Che dire del giovane autista che soffre di gravi danni al cervello perché un ubriaco ha invaso la sua corsia? Cosa dire della persona la cui casa è rasa al suolo per nessuna colpa sua? Che dire ancora del bambino di 2 anni che contrae la leucemia, oppure della persona che si adopera per una causa veramente utile alla società e che viene velocemente annientata dal cancro? Ecco, perché lei? Perché non un'altra? Perché queste persone, non altre? Ce ne sono veramente tante che sono in un letto di sofferenza e chiedono inutilmente la morte, ma invece a volte tocca ad altri. È pericoloso e persino folle, potremmo dire, far finta di avere una risposta completa alla sofferenza. I motivi sono tanti e complessi. È altrettanto sbagliato pretendere che dovremmo poter capire. Quando Giobbe nell'Antico Testamento, soffrendo, si rese conto di non avere nessun diritto di esigere una risposta da Dio, disse: «Perciò ho detto che non capivo cose troppo meravigliose per me». Ma Dio, amici, ci ha dato alcune risposte, benché forse non ne comprendiamo appieno perché una certa persona, ancora nel suo pieno vigore, sia presa di mira da una certa malattia, oppure perché una ragazza come Johnny sia costretta a vivere su una sedia a rotelle per tutto il resto della vita. E qui mi rendo conto che ovviamente la lista potrebbe non finire mai. Ecco, dicevo, non ne comprenderemo mai forse il perché, ma possiamo sapere in parte il motivo per cui esistono le malattie. E benché forse non ne capiamo perché affrontiamo un certo problema, possiamo sapere
come affrontare la situazione e come reagire in un modo che faccia piacere al Signore. E benché ci siano certi aspetti della sofferenza umana che sono comuni a tutti, i particolari poi sono diversi. E forse ciò di cui avrai maggiormente bisogno proprio ora non è una spiegazione ragionata sul perché stai soffrendo e neanche consigli su che cosa dovresti fare al riguardo. Ecco, quello che forse avrai maggiormente bisogno potrebbe essere un abbraccio, un orecchio teso in ascolto, oppure soltanto qualcuno che stia al tuo fianco in silenzio. Ad un certo punto, lungo la strada, comunque, forse potrai avere il desiderio e avrai bisogno di alcune verità dalla parola di Dio che ti confortino, che ti aiutino a vedere la tua situazione dal punto di vista di Dio. Una pausa adesso, sono gli Anointed, You'll Never Thirst, non avrai mai sete.

alcune parole della canzone dicono: non troverai mai la sua storia in una fiaba. Lei era diversa dalle altre donne al pozzo. La sua vita era piena di dolore, di sofferenza, di rigetto. Non voleva mostrare la sua solitudine, ma Gesù vedeva il deserto della sua anima. Bevi di quest'acqua e non avrai mai più sete. Tutti noi cerchiamo qualcosa che ci possa riempire dentro, ma è soltanto un'illusione, perché sai che è proprio difficile trovare il vero amore. Io però sono qui per dirti che c'è un luogo in cui la tua sete sarà placata per sempre e tu non andrai mai via di là deluso. Troverai sempre quello che desideri tanto. Gesù ti verrà incontro dovunque tu abbia bisogno. Solo Lui può guarire i feriti e far vedere i ciechi. Ecco, queste le parole della canzone che stiamo ascoltando. Fra pochissimo sentiremo invece la testimonianza di Fra.

0: Allora, andiamo avanti anche perché il tempo è tiranno. Come dicevo poco fa, ho raccolto per questi programmi una serie di testimonianze che ascolteremo di volta in volta. Oggi è con noi al telefono Franco Liotti. Franco è poliomelitico fin da bambino ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle, ma per quello che ho potuto conoscerlo ho sempre visto in lui una vitalità e una gioia particolare. E questo nonostante appunto la sua condizione. Molto probabilmente avrà avuto anche lui momenti nei quali si sarà fatto certe domande, ma adesso lo sentiamo direttamente da lui. Ciao Franco.
1: Ciao Mario.
0: Ecco, ho già fatto una piccola introduzione. Noi stiamo affrontando in questo programma il problema della sofferenza. Ora, non necessariamente un portatore di handicap sarà una persona che soffre fisicamente, almeno penso, però sì. Molto probabilmente avrà dovuto affrontare sofferenze d'altro tipo. Ecco, prima però di arrivare a questo punto vorrei che tu ci dicessi qualche cosa di te.
1: Potrei cominciare da molto lontano, diciamo dalla mia infanzia più tenera. I miei genitori mi hanno detto che sono nato come molti altri, cioè normalmente, e quando avevo ancora prima meno di un anno già sgambettavo, muovendo i miei primi passi, sembra abbastanza allegramente. Poi, quando avevo circa 2 anni, e così mi hanno raccontato i miei genitori, ebbi la febbre molto alta una notte e l'indomani mattina non ero più in grado di stare in piedi. E in una notte la polio aveva già fatto tutto quello che doveva fare, cioè mi aveva paralizzato agli arti inferiori, e questo ovviamente ha condizionato tutta, diciamo, tutta la mia esistenza, perché mi devo spostare su una sedia a rotelle, quindi ci sono tante volte ostacoli definiti barriere architettoniche da cercare di superare, scale, scalini, porte strette e via di questo passo. Però diciamo, le difficoltà non è che sono soltanto di questa natura, perché diciamo, vivere da handicappato, da portatore di handicap, e non è sempre tanto agevole, anche se negli ultimi anni sono state fatte diverse cose per cercare di agevolare anche l'inserimento sociale dell'handicappato nella società di tutti i giorni. Quindi io stesso naturalmente ho dovuto affrontare tante difficoltà, però diciamo che la svolta decisiva nella mia vita è avvenuta parecchi anni fa.
0: Sì, scusa Franco, ti interrompo un attimo. Ecco, arriveremo fra poco a quello che tu stavi per dire, penso. Ecco, però dicevo prima che forse sarai dovuto passare per prove e sofferenze diverse a causa del tuo handicap. Ecco, puoi dirci qualcosa in proposito?
1: Certo. E dunque, per quanto riguarda diciamo sofferenze, prove, ci sono state naturalmente. Alcune certamente anche a carattere fisico, soltanto che diciamo che la polio in se stessa, una volta che ha fatto i suoi danni, non è che lascia dei dolori particolari, porta dei fastidi, diciamo, perché per esempio devo portare un busto ortopedico, quindi devo metterlo la mattina, toglierlo la sera quando vado a dormire, e questo vuol dire che io scherzosamente dico che con il busto ortopedico ho un rapporto di odio-amore, perché non posso farne a meno, però nello stesso tempo mi dà tanti piccoli doloretti nel corso della giornata, particolarmente durante l'estate, quando fa molto caldo, il busto proprio si appiccica addosso e quindi mi dà dei fastidi. Sofferenze direi più che altro a carattere, diciamo, interiore, morale, diciamo, perché soprattutto nella mia adolescenza, nella mia prima gioventù, e quando l'handicap era visto peggio di ora, come l'handicappato sembrava uno strano oggetto, una specie di marziano, e mi accorgevo che la gente mi guardava sempre in una maniera un pochettino curiosa, con un atteggiamento di commiserazione, come dire, poverino, chissà che tipo di vita vive, come potrà andare avanti. Allora ecco, per esempio la commiserazione è qualcosa che mi dava parecchio fastidio, mi faceva reagire negativamente verso le persone che magari senza volerlo mi ferivano, ecco, con la loro commiserazione. Quindi diciamo che le sofferenze erano a carattere interiore, magari, che so, cercavo uno sbocco nel mondo del lavoro e mi accorgevo che bene o male mi prendevano in giro in un certo senso, perché rimandavano, temporeggiavano. In realtà io mi rendevo conto che il motivo vero per il quale all'epoca, perché parliamo di parecchi anni fa, non mi prendevano, diciamo, con facilità nel mondo del lavoro, era legato in effetti al mio handicap, nonostante il fatto che anche se le gambe non si muovevano, però le braccia, le mani erano e sono estremamente validi. Quindi diciamo che le sofferenze erano a carattere interiore più che a carattere fisico. Le prove ovviamente sono abbastanza legate a questo periodo, perché, per fare un esempio, i miei amici magari andavano al cinema, andavano a mangiarsi una pizza, però rendendosi conto delle mie difficoltà di salire le scale o di scenderle, perché non lo potevo fare, io mi rendevo conto che a un certo punto mi consideravano quasi un peso, e quindi piano piano mi scaricavano, cercavano di tenere contatto con me, però quando potevano mollarmi, mi mollavano. Allora questo mi portava un pochettino a un certo isolamento, diciamo un po' di solitudine, e questa prova qui, quella della solitudine, certamente è stata fra quelle più notevoli, più sofferte.
0: Ok Franco, vengo all'ultima domanda. Come cristiano, e penso che tu prima stessi arrivando a questo punto, ecco, come cristiano, come hai visto e come vedi la tua situazione? Come l'hai vissuta?
1: Ecco, dicevo, c'è stata una svolta veramente grande e decisiva quando avevo all'incirca 16 anni, poco meno di 16 anni, perché cominciai a leggere la Bibbia, che mia sorella introdusse per la prima volta in casa nostra, e leggendo la Bibbia mi resi conto veramente chi era Gesù e cosa aveva fatto, e veramente mi resi conto che Gesù mi voleva bene, mi amava, per usare un'espressione abbastanza forte, e aveva dato la sua vita per me, voleva fare di me un suo figlio, e mi voleva riscattare, diciamo, dal mio stato di peccatore perduto, anche se non mi rendevo conto lì per lì che ero un grande peccatore, però in realtà poi leggendo la Bibbia mi resi conto che lo ero. E quindi dal momento che ho chiesto al Signore Gesù di salvarmi, di perdonare i miei peccati, gli ho chiesto di fare di me anche una persona nuova. E da allora, ecco, anche se ero molto giovane, circa 16 anni, sono cambiate molte cose. Cioè esteriormente sono rimasto lo stesso, ovviamente, mi spostavo su una sedia a rotelle e continuo a farlo anche oggi, però interiormente era cambiato molto, per non dire tutto. Per esempio il mio rapporto con Dio era cambiato, perché prima in qualche maniera lo ritenevo responsabile della mia situazione. Dopo la mia conversione a Cristo invece mi resi conto che in effetti io, anche senza volerlo, portavo su di me le conseguenze del peccato in generale, del peccato dell'umanità in generale, non di qualcuno in particolare, che so, di me o di miei genitori, perché nessuno di noi era responsabile per quello.
0: Certo.
1: E quindi, come dire, il mio atteggiamento verso la vita è cambiato, perché mi sono reso conto che anche se fisicamente sono handicappato, interiormente però non lo sono, e questo fa una grossa differenza. Mi sono reso conto che si può vivere anche con un handicap, però lodando il Signore, godendo la vita nel senso buono della parola, nel senso positivo. Credo che un handicappato, soprattutto una persona dal momento che si converte a Cristo, handicappato o meno che sia fisicamente, credo, e questa è stata la mia esperienza, che vede la vita in una maniera completamente diversa, vede che Dio ha un piano per la sua vita, come l'ho notato per me, che vuole portare avanti i suoi piani anche attraverso di me. Cioè sono convinto che Dio si è voluto servire e si serve di me, non perché io abbia dei meriti particolari assolutamente, ma nella sua grazia lui si serve di me per fare onorare forse il suo nome, dico forse, ma il forse lo dovrei togliere probabilmente, perché delle volte penso, se io fossi una persona che stessi, diciamo, fisicamente benissimo, scoppiettante di salute, e onorassi il Signore, lodassi Dio con la mia vita, forse non sarebbe niente di particolare. Invece farlo, diciamo, da una sedia a rotelle, con un busto ortopedico che bene o male quanto più o quanto meno ti dà dei fastidi, con delle barriere da superare e da affrontare costantemente, io penso che lodare Dio in una situazione del genere può portare le persone a riflettere e anche esse a lodare Dio e, perché no, ad amare questo Dio che in effetti ci ama per primo.
0: Molto bella e interessante la testimonianza di Franco Liotti che abbiamo appena sentito. Ma qualcuno potrebbe ancora chiedersi: nel nostro mondo di dolore dov'è Dio? Se egli è tanto buono e pieno di compassione, perché la vita di tante persone a volte è così tragica? Oppure, se lui è in controllo, che cosa sta cercando di fare? A volte con me, altre volte con altri. Alcuni hanno cercato di negare l'esistenza di Dio perché non possono immaginarsi un Dio che permetterebbe tanta sofferenza. Alcuni credono che Dio esista ma non vogliono avere nulla a che fare con lui perché non credono che potrebbe essere anche un Dio buono. Altri hanno scelto invece di credere in un Dio benigno che ci ama ma che ha perso il controllo di un pianeta ribelle. E altri ancora si aggrappano con tenacia alla fede in un Dio onnisciente e onnipotente che ama e che in qualche modo si serve del male a scopo di bene. Man mano che cerchiamo nella Bibbia, scopriamo che essa dipinge un quadro di un Dio che può fare ogni cosa che desidera. A volte ha agito con misericordia e ha operato miracoli a favore del suo popolo, altre volte invece ha scelto di non fare nulla per evitare una tragedia. Si sente dire che egli è intimamente coinvolto nelle nostre vite, eppure alle volte sembra essere sordo alle nostre grida di aiuto. Nella Bibbia Dio ci assicura che controlla tutto quello che accade, ma a volte permette che noi siamo il bersaglio di gente malvagia, oppure di geni difettosi, di virus pericolosi, oppure di disastri naturali. Ecco, penso che anche tu, come me, desideri ardentemente formulare una risposta a questa faccenda della sofferenza che suscita veramente tanta perplessità. E io credo che Dio ci abbia dato sufficienti tasselli di questo puzzle per aiutarci a confidare in Lui anche quando non abbiamo tutte le informazioni che vorremmo. Ecco, in queste puntate, nelle prossime puntate, vedremo alcune delle risposte fondamentali della Bibbia al problema della sofferenza. A volte Dio permette dolori e sofferenze nel nostro mondo proprio per metterci in guardia anche riguardo al peccato, per guidarci e per rispondere a Lui con fede e speranza. Altre volte lo fa per formarci in modo che possiamo diventare più simili a Cristo e per unirci in modo che così potremo aiutarci a vicenda. Ecco, direi che ci fermiamo qui per il momento. Nel prossimo programma, sempre in mia compagnia, sentiremo un'altra esperienza di vita e vedremo che cos'è che non va con le creature di Dio, cos'è che non va anche in noi, sempre in riferimento ovviamente alla sofferenza. E chiudendo, oggi vorrei allora ricordare che Dio può permettere la nostra sofferenza per consolare altri, per non confidare in noi stessi e anche per la sua gloria. Ecco, non dobbiamo dubitare nemmeno un attimo che le circostanze dolorose sono adoperate da Dio per farci avvicinare a Lui e per farci diventare sempre più simili a Lui. Dobbiamo ricordare che niente accade per puro caso. Per un figlio di Dio non si tratta mai di sfortuna o di coincidenza, poiché dietro ogni nostra esperienza c'è un Dio sovrano che ci ama. Egli è costantemente all'opera per accordare gli eventi della nostra vita al suo piano e a quelli che sono i suoi intenti, e questo include anche la nostra sofferenza qualche volta. È stato detto: quando Dio vuole compiere un'impresa impossibile, prende un individuo impossibile e lo plasma. Essere plasmato significa ricevere una nuova forma per essere uno strumento vitale e utile nelle sue mani. E con questa frase, amici, mi faccio da parte. Ritorneremo su questo soggetto, come ho già detto, nel prossimo numero di Contrappunti in mia compagnia. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: E il nostro ospite telefonico del giorno è il dottor Gianfranco Giuni, sociologo e responsabile italiano dell'Arca Teen Challenge, un centro per il recupero tossicodipendenti che si trova in provincia di Mantova. Gianfranco, buongiorno, bentornato fra noi.
1: Grazie Gianfranco, buongiorno anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, come si diceva l'ultima volta che ci siamo sentiti per telefono, ecco, mi piacerebbe poter cominciare magari proprio con il numero odierno del nostro programma una serie di conversazioni, ecco, sul tema della famiglia. Ovviamente da un certo punto di vista può sembrare anche un po' presuntuoso affrontare pochi minuti per volta un tema così complesso, così esteso, però ecco, la cosa che mi interessa di più non è tanto una trattazione completa, esauriente di questo argomento, ma piuttosto la possibilità di cominciare a considerare alcuni aspetti del matrimonio e anche della famiglia in generale, però avendo come riferimento normativo l'insegnamento biblico, ecco, così che poi possiamo valutare la correttezza oppure la non correttezza, l'erroneità di quanto la cultura contemporanea ci propone proprio riguardo al modello della famiglia.
1: Sì, benissimo, penso che come abbiamo già accennato sia qualcosa di importante da considerare, e penso che tu abbia fatto bene a citare proprio l'aspetto della correttezza o della pertinenza di quello che viene detto riguardo alla famiglia attualmente. Mm-hmm. Anche perché dobbiamo renderci conto, questo lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita, come siamo sempre più influenzati da una sorta di relativismo. Mm-hmm. Più o meno è tutto giusto, non c'è niente di sbagliato, è sbagliato, è giusto quello che dico io ed è giusto anche quello che dici tu, anche se dice l'opposto di quello che dico io. C'è questa sorta di politicamente corretto che ci sta permeando, che noi prendiamo come riferimento, quindi le cose giuste sono quelle che non turbano gli altri, le cose giuste sono quelle che non vanno contro quello che dicono gli altri, quindi il relativismo diventa paradossalmente un assoluto di riferimento.
0: Certo.
1: E in questo ovviamente dobbiamo stare attenti a come noi ci costruiamo la nostra immagine, il nostro modello di famiglia, di vita familiare, di rapporti familiari, matrimoniali, eccetera, perché sempre di più viene tollerato tutto. Mm-hmm. Proprio in nome di questo relativismo, perché tutto è giusto, quindi non c'è nessuno che possa dire che qualcosa è sbagliato, perché il giusto e lo sbagliato sono dei valori che hanno a che fare con qualcosa che trascende mm-hmm. il fenomeno stesso. Quindi chi ha detto che la famiglia o questa cosa è giusto o sbagliata, se è vissuto in un modo piuttosto che in un altro? Mm. E quindi tutto è relativo. In realtà noi abbiamo bisogno di riferimenti stabili, fermi, per sapere se stiamo andando nella direzione giusta o meno. A me capita spesso di sentire che cosa dobbiamo fare con i nostri figli. Mm-hmm. Il che cosa dobbiamo fare ovviamente si scontra con un valore, che cos'è il giusto e che cos'è lo sbagliato.
0: Certo. Invece il relativismo in qualche modo appiattisce tutto, perché evita di focalizzare delle regole ben precise, no?
1: Esatto, e permette anche di evitare gli scontri.
0: Esatto, però questo è un problema, soprattutto quando si tratta di affrontare temi relativi alla famiglia o all'educazione, perché se non si hanno delle regole o dei riferimenti validi e ben precisi, non si sa né da dove cominciare né dove andare a finire.
1: Sì, questo purtroppo nelle famiglie ci si rende conto di questo pericolo quando, non dico è troppo tardi, ma quando incomincia a essere abbastanza tardi per correggere qualche cosa. L'impostazione della famiglia, l'educazione dei figli si vede alla lunga.
0: Certo.
1: Quando magari è impossibile tornare indietro, forse anche per questo che tante volte i nonni avevano sempre qualcosa da dire sui genitori, perché alla luce della loro esperienza si rendevano conto degli errori che si facevano. È una cosa che i primogeniti rinfacciano sempre ai genitori: con me vi siete comportati diversamente che con i miei fratelli minori. È una realtà tante volte, proprio perché con l'esperienza si impara e le cose si fanno diversamente, perché si impara qualche cosa. Se nei riguardi della famiglia, del matrimonio, della gestione familiare, le cose si imparano un pochettino prima, è meglio. È però meglio. Per imparare ci sono bisogno dei punti di riferimento.
0: Esatto, e allora proprio per questo, proprio per evitare allora di trovarci in un terreno paludoso che è quello del relativismo a tutti i costi, della mancanza di regole, di riferimenti e via dicendo, dicevamo poco fa appunto che forse la cosa, per quanto ci riguarda almeno nel nostro programma, la cosa che ci interessa di più è quella di considerare come punto di riferimento normativo, ecco, per i nostri ragionamenti sul matrimonio, sulla famiglia, l'insegnamento della Bibbia, perché è un insegnamento che in fin dei conti è stabile nel tempo, non muta con il passare delle stagioni o dei secoli. Non muta con diciamo i gusti personali, perché si ha a che fare con la parola di Dio, che è eterno ed è sempre lo stesso, come dice anche la Bibbia, egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quindi fare riferimento alla sua parola ci aiuta ad avere delle chiare regole anche per quanto riguarda argomenti importanti come quello della famiglia, del matrimonio, eccetera. Allora, a questo punto cominciamo, cosa ne dice, a parlare proprio del primo passo che ci porta nel mondo della famiglia in senso generale, cioè proprio il matrimonio. Magari cerchiamo di considerarne gli aspetti anche sociologici, di confrontarli con il modello della Bibbia.
1: Sì, perché questa penso che sia una cosa molto importante. Noi abbiamo un'immagine del matrimonio, della famiglia, che ci deriva dalla società nella quale stiamo vivendo, dalla cultura nella quale stiamo vivendo. Nella cultura italiana, quindi occidentale, abbiamo un'immagine di famiglia che è senz'altro molto diversa da altre culture. Quindi dobbiamo capire che cosa la cultura, che cosa la società nella quale viviamo intende come famiglia, per poi confrontarla con quello che la Bibbia dice essere la famiglia, per poter a volte separare quelli che sono gli aspetti culturali che noi abbiamo acquisito da quelli che sono invece gli insegnamenti veramente biblici.
0: E che sono normativi, in fin dei conti, in ogni tipo di cultura.
1: Esatto, certo. Però a volte, se non facciamo questa divisione, se non riusciamo a capire quali sono gli uni e quali sono gli altri, rischiamo di prendere per relativi, considerare relativi degli insegnamenti biblici e assoluti delle considerazioni puramente culturali.
0: Certo, quindi in fin dei conti dobbiamo fare una buona distinzione, valida distinzione, fra quelli che sono i principi e quelli che sono i modelli, perché i modelli possono variare a seconda delle culture, ma dovrebbero basarsi sui medesimi principi, se questi principi sono biblici, sono fondati sulla parola di Dio.
1: Esattamente, già nel passato sono stati fatti troppi pasticci confondendo i due livelli.
0: Certo.
1: Quindi penso che per la prima cosa dobbiamo definire che cosa, ad esempio, la società attualmente definisce come famiglia. La famiglia nella nostra società, almeno per adesso,
0: sì,
1: almeno per adesso è proprio relativo a tutte quelle tensioni che ci sono verso un cambiamento di concetto familiare. Pensiamo alle convivenze, sì, eterosessuali, pensiamo alle convivenze omosessuali, pensiamo ai single che sempre più vogliono essere trattati con gli stessi diritti, a volte non con gli stessi doveri, di altri gruppi insieme. Quindi come famiglia si intende normalmente un gruppo di persone che sono direttamente collegate e legate da rapporti di parentela. Quindi un gruppo di persone che sono parenti, nei quali gli adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Quindi la famiglia sociologicamente è intesa in quel modo, c'è una divisione di ruoli, ci sono degli adulti e ci sono dei meno adulti, sono legati da un rapporto di parentela, quindi non è un collegio, ma ci sono gli adulti che hanno dei ruoli, delle responsabilità nei riguardi dei minori.
0: E questo è il concetto di fondo ancora vigente nella nostra società, in sostanza.
1: Esatto, esatto. Cosa si intende per parenti? Parenti vuol dire che le persone, quindi, che fanno parte della famiglia sono legati o da un matrimonio, quindi nel matrimonio due estranei, marito e moglie, diventano parenti. Quindi perché si sposano, contraggono un legame un contratto, un legame matrimoniale che li rende parenti, e quindi la famiglia è composta da persone parenti, nel senso che sono sposate o che sono legate da consanguinità, quindi genitori o figli, comunque consanguinei, mentre padre e madre non sono, i coniugi non sono consanguinei, i figli ovviamente sono consanguinei, certo, di uno o dell'altro, se il figlio è solo di uno o dell'altro, ma generalmente se il figlio viene
0: generato da entrambi,
1: entrambi sono ovviamente, certo, consanguinei, certo, di entrambi. Quindi la famiglia è questo tipo di struttura, il matrimonio, come ho già detto, è, e questo penso che sia una cosa molto importante, il matrimonio viene definito come l'unione sessuale socialmente riconosciuta e approvata tra due individui adulti. Il termine socialmente riconosciuto è molto importante, perché adesso sempre più si mette in discussione che cosa sia il matrimonio e così via. Il matrimonio fin dall'antichità era qualcosa, un atto pubblico,
0: sì.
1: Tutti dovevano sapere che due persone avevano deciso di avere un rapporto particolare, di vivere insieme in un rapporto particolare. Quindi veniva, la cosa veniva pubblicizzata in vario modo. L'aspetto più comune era quello del grande ricevimento di nozze, il quale venivano invitati tutto il paese, tutto l'ambiente nel quale le persone vivevano, in modo che la cosa avesse un valore pubblico. Tutti lo sapevano, non poteva più essere messo in discussione, allora non c'erano registri anagrafici o altro. Col passare dei secoli ovviamente è stato tutto più burocratizzato, quindi anche adesso vengono fatte le pubblicazioni,
0: infatti, sì.
1: Che è un modo per rendere pubblico qualcosa, tutti quelli che vogliono possono sapere chi sposa chi prima che questo avvenga, è l'ufficio d'anagrafe che verifica se ci siano già stati dei matrimoni o comunque che le due persone siano libere di sposarsi, mentre una volta era il gruppo, la micro società nella quale vivevano, che diceva no, tu non ti puoi sposare perché, oppure sì, tu non ci sono altri problemi, ma adesso viene fatto in maniera burocratica. Quindi l'atto contratto davanti a un ufficiale di Stato civile ha ruolo di pubblicazione, di pubblicità del matrimonio, viene sancito da un ufficiale di Stato civile, mentre prima veniva sancito dalle persone tutte intorno o dal capo clan, quello che era. Questa è la cosa importante, è qualcosa che viene riconosciuto da tutti e quindi comporta poi dei diritti e dei doveri reciproci nella convivenza.
0: Ecco, quindi allora già abbiamo avuto occasione a questo punto di focalizzare alcuni termini che sono importanti, penso anche poi per il proseguimento della nostra conversazione, cioè il termine di famiglia, il termine di parentela, il termine di matrimonio, tre termini appunto basilari per questo nostro discorso. Ma Gianfranco, purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è svanito, bisogna che concludiamo qui. Intanto mi ha fatto piacere che abbiamo potuto porre queste basi, la prossima volta continueremo allora a vedere un po' più a fondo che cosa si intende, che cosa dobbiamo intendere, che cosa oppure che cosa già si intende nella nostra società quando si parla di famiglia, e vedere ancora di più quali sono gli aspetti buoni da sottolineare, da evidenziare anche a confronto con i principi biblici. Ti ringrazio per il tuo contributo, quindi, e ti do appuntamento alla prossima occasione.
1: D'accordo, a risentirci.
0: A risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Isaia 14, alziamoci all'impiedi e leggiamo insieme questi versi della parola di Dio. Signore ci benedica, stasera abbiamo un bellissimo culto di cena del Signore, dove io e te abbiamo la possibilità di mangiare dallo stesso pane e di bere dallo stesso calice. Che comunione Dio ha preparato per tutti quanti noi, eh? Gloria a Dio, alleluia. Dio ci benedica, Isaia 14. Il Signore e infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e lì ristabilirà sul loro suolo. Lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore, come servi e come serve. Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Il giorno che il Signore ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato, tu pronuncerai questo canto sul re di Babilonia e dirai: come? Il tiranno è finito? È finito il tormento? Il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti, colui che furiosamente percuoteva i popoli con colpi senza tregua, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni e inseguito senza misericordia. Tutta la terra è in riposo, è tranquilla, la gente manda grida di gioia. Amen. Accomodatevi. E chiediamo al Signore la sua benedizione nella nostra vita per il messaggio della sua parola. Isaia, profeta straordinario per la venuta del Signore, per la vita stessa di Gesù, annuncia in questo capitolo quello che noi probabilmente abbiamo vissuto attraverso l'esperienza della salvezza. È qualcosa che qui riguarda storicamente la gioia di Israele dopo la sconfitta dal regno di Babilonia e quindi la liberazione del popolo, una nuova liberazione del popolo di Dio. E voi possiamo immaginare la gioia che ci deve essere stata nel cuore di questi appartenenti al popolo di Dio che finalmente vedono la loro liberazione e quindi dopo anni tornare a casa, forse giovani entrati in Babilonia che tornano invecchiati, sono passati un po' di anni, sono entrati delle generazioni, adesso escono da Babilonia con delle nuove generazioni. Un'opera straordinaria sul piano della consistenza. D'altronde tutte le opere di Dio sono straordinarie sul piano della consistenza. Non esiste un'opera che Dio abbia fatto nella nostra vita superficiale. Non esiste. Noi siamo a volte un po' superficiali con il Signore, promettiamo e non manteniamo. Dobbiamo riconoscere la nostra natura, diciamo più di quello che siamo al Signore, ovviamente. Siamo in grado in momenti di particolare intensità di comunione, di benedizioni, di vendere tutta la nostra vita per il Signore, ma dopo 2 o 3 minuti siamo anche in grado di riacquistarla per noi stessi. Signore, ti do tutta la mia vita, ti do tutto me stesso, ho capito, mi hai toccato, mi hai fatto, mi hai detto, e quindi in quei momenti siamo anche in grado di usare delle belle parole, di essere toccati, di dire cose che noi magari ci crediamo in quel momento, perché è un momento dove sentiamo di esprimere la nostra arresa al Signore e quindi anche all'opera di Dio. Poi facciamo anche i conti con la vita, facciamo i conti con i giorni che vengono, e non sempre ci rendiamo anche noi stesso conto, facciamo quello che abbiamo chiesto al Signore di fare nella nostra vita. Il Signore invece, nel libro dei Numeri dice una cosa importante: quello che io ho detto forse non lo farò. Io non sono come un uomo che mente, non sono come il figlio di un uomo che si pente. Quello che ho promesso io farò. E questo indica che l'opera di Dio non è superficiale, è un'opera straordinaria. Dio opera in maniera straordinaria anche in questo capitolo. Infatti dice il testo: il Signore avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele. È il momento in cui Israele è lontano da Dio, questa profezia è per Israele. È il momento in cui Israele vive sotto le grinfie del re di Babilonia, non ha più possibilità di gustare la gioia, il diritto di appartenere a Dio, è quasi un diritto strappato dalle condizioni di vita, non ha più il canto sulla sua bocca, la gioia di prima è sparita dai loro volti. Il libro delle Lamentazioni parlerà di un oro che si è oscurato. Come mai l'oro si è oscurato, dirà il libro delle Lamentazioni? Ma il Signore non abbandonerà il suo popolo a questa condizione. Colui che ha iniziato un'opera, l'ho ripetuta più volte in questi giorni anche lì in Macedonia, la porterà a compimento. E pensavo, fratelli, che sotto i nostri occhi, anche per la vostra comunità, chiaramente sono partiti dei fratelli da questa comunità come chiesa di Lodi, e pensavo proprio in questi giorni questo e dicevo: quanto è straordinaria la parola del Signore, quanto è profetica anche nel corso millenniale del tempo. Sono passati forse 1900 anni dalla venuta dell'apostolo Paolo, quando dice proprio alla chiesa in Macedonia, colui che ha iniziato un'opera per certo la porterà a compimento. Quello che è per gli uomini non è per Dio. Quelle 10 persone convertite testimoniano che Dio porta avanti l'opera sua. Dio porta avanti l'opera sua anche nella nostra vita. Ricordati degli anni in cui sei stato salvato. Ricordati degli anni in cui hai respirato la gioia della salvezza. Ricordati dei giorni in cui la gioia non ti faceva dormire, non ti faceva stare tranquilla, eri agitata da questa gioia, eri agitato, eri felice, eri contento, sentivi la presenza del Signore dappertutto. Il Signore aveva avuto pietà di Giacobbe, aveva avuto pietà di noi, la sua grazia era scesa nella nostra vita e noi non eravamo meno di Giacobbe. Eravamo anche noi imbroglioni, è vero, soppiantatori. Eravamo anche noi, avevamo anche noi la natura di Giacobbe. Ed è bello, perché quando il Signore ci ha salvato, come ha fatto a Giacobbe, ci ha cambiato la vita. Ci ha cambiato il nome anche a noi, non sappiamo ancora il nome nostro, ma quando un giorno saremo nel cielo vedremo il nome che ci è stato dato, e non importa qualunque nome ci sia stato dato, quello che importa è quello che Dio ha fatto nella nostra vita, e sicuramente il nome rispecchierà quello che Dio ha fatto nella nostra vita, ma quanto all'importanza dell'episodio della salvezza sta nella nostra vita, nella nostra anima. Siamo cambiati, non siamo più Giacobbe, siamo Israele. Non siamo più soppiantatori o imbroglioni, ma siamo principi di Dio. Mamma mia, fratelli, principe di Dio. Lo pensavi tu? Di essere preso ed essere elevato a quest'alta dignità, lo pensavi tu? Io non lo pensavo. Avremmo potuto avere tanto di quella fantasia, ma non avremmo mai realizzato quello che Dio stava facendo e che avrebbe fatto nel corso del tempo della nostra vita. Il bello è che non sappiamo ancora quello che Dio farà. Se vediamo quello che Dio ha fatto, possiamo solo meravigliarci, possiamo solo essere contenti di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Possiamo girarci indietro, guardare la storia della nostra testimonianza con tutti i problemi, con tutti i combattimenti, con tutti i momenti grigi che abbiamo potuto passare, ma possiamo solo rimanere meravigliati, possiamo solo dire, come dice il Salmo, questa è l'opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. E se lo possiamo dire per questo breve squarcio di vita che abbiamo vissuto, io 17 anni, non so voi, di fede, quanto più lo potremo dire fiduciosamente per quello che Dio farà nei giorni a venire nella nostra vita e in quelli della nostra famiglia. Certo, perché la profezia dice che di Giacobbe avrà pietà, ma che sceglierà ancora Israele. Questo ancora mette in evidenza che non è un'opera statica, non è un'opera morta. Voglio dirti con tutto il mio cuore, fratello, che tu devi vivere ancora il meglio della fede. Non perché quello che abbiamo vissuto non è il meglio, ma perché quello che Dio è in grado di fare negli anni è straordinario nella nostra vita. È la stessa cosa anche per te, sorella. Quello che hai vissuto fino adesso, non immaginarlo come l'apice della tua spiritualità, non lo immaginare. Il giorno che pensi

se vedremo ancora la gloria di Dio, staremo ancora nella casa del Signore, vedremo ancora Dio all'opera nella nostra vita e potremo godere fiduciosamente della sua opera. Un'opera concreta, certa. Solo le cose di Dio sono certe. Lo ristabilirò sul suo suolo. Sul loro suolo li ristabilirò. Li prenderò da Babilonia e li ristabilirò. Questa frase ha un'importanza se comprendiamo un attimo quello che era successo quando sono stati tolti. Non avevano più nulla. Israele non tornava a casa e trovava le sue casette e trovava il suo tempio, trovava le sue abitudini. Quel nemico, il re di Babilonia, che li aveva strappati dalla loro terra, aveva distrutto anche la loro terra, gli aveva tolto il futuro. Dopo 10 anni da questa avanzata, Babilonia si era ripresentata di nuovo. La prima volta che era entrata in Gerusalemme se ne era portati 10.000. Ma dopo 10 anni, pensate alla cattiveria di questo re di Babilonia. Dice: credo che quei ragazzini oggi sono uomini, che quegli adolescenti oggi sono adulti. È buono andare di nuovo e toglierli dalla loro terra prima che questi diventino grandi e venga in loro il desiderio di riscattare i loro parenti, il loro popolo, da questa schiavitù. Il nemico ci ha marciato 2 volte, la seconda volta ha distrutto tutto. Non ci deve essere più futuro per loro. La loro vita non deve avere più una speranza. Sarà proprio Israele che scriverà dei testi in questa maniera. La nostra speranza è svanita. Meno male, fratelli, che il Signore è colui che prende le cose in mano. La tua speranza è svanita? Stasera il Signore ti dice: spera nel Signore. Te lo dico da capo: spera nel Signore. Alleluia. Per l'uomo è facile togliere la speranza a un altro uomo. È facile. Vengono dei momenti in cui non abbiamo più la speranza e abbiamo tutto il diritto logico e umano di dire: la nostra speranza è svanita. Lo abbiamo questo diritto, ma è logico e umano, non spirituale. È logico perché facendo i conti non abbiamo speranza. Umano perché la nostra natura umana ci dice: sei perso. Ma spiritualmente abbiamo una logica che è guidata e sostenuta da principi di fede e che sono in grado di farci alzare come aquile in volo. E allora noi continuiamo a sperare nel Signore, non nell'uomo, non nel liberatore, non in chi può aiutarci, ma in colui che prende le situazioni più difficili, li capovolge e mostra la sua gloria al suo popolo. Israele sarà ancora scelto. Lo ristabilirò sul loro suolo. Se avessimo potuto intervistare alcuni israeliti di quel tempo mentre uscivano da Babilonia, avrebbero potuto sicuramente dirci questo: non so dove andiamo a finire, stiamo tornando ma è tutto distrutto, non abbiamo più niente. La loro uscita era basata sulla sua parola. Signore, tutta la notte ci siamo affaticati, ma sulla tua parola io getterò le reti. È sulla sua parola che noi abbiamo posto la nostra vita, le nostre speranze. È sulla sua parola che noi continuiamo ad andare avanti. È sul suo incoraggiamento, sul suo sostegno, sulla sua autorevolezza. Li ristabilirò sul loro suolo. C'è un futuro per noi di pace. C'è per noi, ci sono da parte di Dio pensieri nobili e tranquilli. Non avere timore del futuro, il tuo futuro è nelle mani di Dio. Non avere timore dei giorni che ti sono davanti, perché Lui già sa quello di cui tu hai bisogno. Lui già sa, Lui già sa, alleluia. È Lui che ha il piano di ristabilimento, è Lui che ha il piano di ricondurre il suo popolo al suo luogo. Pensate che meraviglia, lo straniero si unirà a essi. Credo di immaginare.

0: immaginare la scena che è avvenuta. Israele esce da Babilonia e alcuni babilonesi avranno detto: ma noi qui che ci rimaniamo a fare? Dio li ha liberati. E noi che rimaniamo a fare qua? Siamo babilonesi. Noi vogliamo unirci a voi. Credo che alcuni di loro siano usciti con Israele e avranno detto: tutti gli dei di Babilonia non valgono come questo grande liberatore che sta dando ancora una possibilità al suo popolo. Lo straniero si unirà a loro. C'è qualche straniero in mezzo a noi? C'è, come no? Stasera hai la possibilità di unirti a noi. Stasera hai la possibilità di lasciare la tua Babilonia triste, confusa. La tua Babilonia che è in grado di portarti lontano da quella che è la casa di Israele. La tua Babilonia che è in grado di portarti lontano da quello che è l'Iddio vero, unico, straordinario. Lo straniero si unirà e si stringerà alla casa di Giacobbe. Si stringerà alla casa di Giacobbe. Che bel termine, si stringerà. È come se a un certo punto questi stranieri di Babilonia diranno a quelli che escono fuori: no, no, no, rimaniamo stretti a voi. Dove andrete verremo anche noi. Vi ricordate Ruth e Naomi? Vi ricordate la Moabita con l'israelita? Ve la ricordate? Dove vai? Dove vai? Il tuo Dio sarà il mio Dio. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Dove vai? La testimonianza che è efficace e che è in grado di strappare altri per portarli in mezzo al suo popolo. È Dio che compie questo. È Dio che fa questo. È Dio che inizia e che porta a compimento. È Lui che crea la fede e che la rende perfetta. I popoli li prenderanno. Pensate, guardate qua: il giorno che il Signore ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato. Ve le ricordate quanti affanni avevamo? Ve li ricordate? Ve le ricordate le agitazioni che avevamo? Vi ricordate la schiavitù alla quale eravamo assoggettati? Ve la ricordate, fratelli? Vi ricordate il vano modo di vivere che era una caratteristica importante della nostra vita? Ve la ricordate? Il Signore ci ha dato riposo, ci ha tolto l'affanno. Adesso possiamo camminare, non più camminare, adesso possiamo anche correre. Prima camminavamo e ci affannavamo, adesso possiamo correre. Egli ci ha liberato dall'agitazione perché ci ha portato verso acque tranquille, ci ha portato verso paschi erbosi e ci ha liberato da una schiavitù dalla quale nessuno ci poteva liberare. Ricordati per un attimo la tua schiavitù, quanto era terribile. Chi ti poteva liberare? Tuo marito, tua moglie, l'affetto dei tuoi figli, dirà Mosè in Deuteronomio. Solo il Signore ha fatto questo e nessun Dio straniero era con Lui. Alleluia. E nessun Dio straniero era con Lui. Solo il Signore. E poi ci ha dato la possibilità di cantare. Avete visto? Ha messo in noi un cantico straordinario, che è quello che l'Apocalisse definisce il cantico dei redenti. Un cantico nuovo, la nostra vita ha realizzato questo cantico. Tu pronuncerai questo canto sul re di Babilonia. Il re di Babilonia aveva a sua volta pronunciato dei canti contro il popolo di Israele. Allora cantateci un cantico, ricordateci le vostre cose a Sion. Li prendeva in giro. Loro non avevano più risorse per poter far questo e quindi assoggettati venivano anche presi in giro, scherniti. Ma adesso il Signore dice: guardate in faccia al re di Babilonia e cantategli un cantico. Il tiranno è finito. È finito il tormento. Siamo stati resi liberi. Potete uscire da questa schiavitù e mentre uscite dite tra di voi che il tiranno è finito, che il tormento non c'è più, che il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Colui che furiosamente percuoteva i popoli, il nemico, Satana, colui che ci ha percorso senza tregua, senza tregua. Non possiamo dimenticarci di quello che eravamo nel peccato, fratelli. Senza tregua, non ci ha mai dato un po' di riposo. Vi ricordate? Un affanno seguiva l'altro, un problema seguiva un altro, una tristezza faceva posto a un'altra tristezza, depressi, esauriti, senza senso, non avevamo sale nella nostra vita, niente, era in sapore la nostra vita. Colui che furiosamente ha percorso i popoli, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni, ora è inseguito. Senza misericordia. Quanto mi piace questo verso, l'ho scoperto oggi onestamente. Il nemico è inseguito senza misericordia. Guai a te se usi misericordia con il nemico. È inseguito il nemico senza misericordia. Sapete cosa vuol dire questo? Che il popolo di Dio è diventato il suo spavento. Che il popolo di Dio è in marcia. Che il popolo di Dio è inarrestabile, è un problema, è un fastidio per l'inferno, e tale deve essere. Non ha compromessi, insegue. Vi ricordate quella parola che c'è scritta nell'Evangelo quando Pietro fa quella sua confessione di fede e dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù dirà: su questa pietra fonderò la mia chiesa e le porte dell'inferno, dell'Hades, degli inferi, non prevarranno, non le porte della Chiesa, le porte dell'inferno, cioè la Chiesa da quel momento che è sulla pietra, sulla roccia, inizierà a inseguire l'inferno. L'inferno proverà ad avere le porte chiuse per non far entrare la Chiesa, ma non avranno quelle porte abbastanza forza per resistere all'impero glorioso del regno di Dio minacciato dalla sua Chiesa. Non resisteranno le porte. Le porte degli inferi non prevarranno. Immaginate a queste due porte chiuse. Immaginate la schiera infernale dei demoni che cercano di tenere le porte chiuse per non far entrare l'esercito del Signore, e che a un certo punto la Chiesa ha la sua vittoria perché Cristo ha vinto per la Chiesa e sfonda le porte e tira fuori le anime schiave dalla depressione, dall'esaurimento, tira fuori le anime schiave dalla menzogna, dalla magia, dalla stregoneria, e tira fuori anime che sono schiave della filosofia, della scienza, dell'ateismo. Le porte sono sfondate, alleluia. Il nemico è inseguito senza misericordia, alleluia. La misericordia è per gli uomini, non per il nemico. La misericordia è tra fratelli, non per l'impero tenebroso. Il nemico, colui che dominava sulle nazioni, ora è inseguito senza misericordia. Ha tenuto per tanti anni il nemico le porte chiuse dell'inferno in Albania, poi si sono sfondate. Le ha tenute in Montenegro, si sono sfondate. Forse non tutti si ricorderanno che l'anno scorso per la prima volta in Montenegro sono stati fatti dei battesimi. Le porte degli inferi si sono sfondate. Per tanti anni qui ci sono dei fratelli rumeni che ricorderanno la pressione esercitata da quella terribile politica dove nessuno aveva la libertà di predicare il Vangelo, di testimoniare. Oggi in Romania ci sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di fratelli che hanno avuto il coraggio di testimoniare nonostante le difficili condizioni, e le porte si sono sfondate, e oggi è una nazione che presenta più cristiani, pensate, anche dell'Italia. Le porte si sono sfondate. E mi avvio alla conclusione. Ricordo sempre quel libro di Passione per le anime scritto da Oswald Smith. Quando Oswald Smith immagina quella riunione, quella conferenza di demoni che si tiene nell'inferno a proposito di alcune nazioni, e Oswald Smith immagina questo impero tenebroso presieduto da Satana che convoca i demoni che hanno il compito di sorvegliare su alcune nazioni chiuse all'Evangelo, e tra queste c'era, mi sembra, l'Alaska. Ovviamente sto parlando di 50-60 anni fa. C'era l'Alaska, c'era l'Afghanistan, forse la Mongolia, non ricordo bene, comunque. E Satana convoca tutto il suo impero ed è preoccupato. Parla ai demoni e dice: allora, come vanno le cose in questi posti? Come vanno? Vanno tutto bene? Sono a posto? E allora iniziano a parlare i delegati infernali, delegati sulla terra per fare in modo che il Vangelo non arrivi. E si alza un demone e dice: tutto a posto, ho una grande notizia, o re, a Satana, bellissima. Qualche tempo fa due missionari hanno provato ad andare in Alaska. E allora sai cosa abbiamo fatto? Ci siamo così impegnati che mentre loro camminavano sui ghiacciai, improvvisamente un ghiacciaio ha ceduto e loro sono caduti nelle acque gelide e sono morti. Il mio intervento è stato propizio per fermare il Vangelo. E tutta l'assemblea a iniziare a sottolineare questo aspetto con urla, con gridi. Poi si è alzato quello dell'Afghanistan. Sì, anche io ho una testimonianza importante. Due missionari pensavano di scavalcare il fronte, la frontiera, e mentre scavalcavano uno è riuscito ad attraversare la frontiera per portare il Vangelo, il messaggio, e allora io ho scatenato due cani, i quali li hanno inseguito. Uno è scappato ed è tornato indietro, un altro è stato raggiunto, è stato preso, è stato mangiato, il cane l'ha ucciso. E tutti quanti, la stessa cosa si è ripetuta anche per la Mongolia. E allora l'impero tenebroso ha detto: grande questa riunione, molto bella, ci rivediamo fra 3 mesi, perché queste riunioni vanno fatte, sono belle, interessanti. E dopo 3 mesi si sono riuniti, ma tutti i delegati erano nervosi e il diavolo non riusciva a capire questo nervosismo da dove proveniva, diceva il fratello Oswald Smith. E allora a un certo punto: come mai siete così nervosi? Cosa è successo? Fatemi un rapporto di quello che è avvenuto. E allora si alza il delegato dell'Alaska, dice: ti ricordi quando io ho raccontato di quei due missionari che poi sono morti nel freddo? Tutto a posto, sì, ti ricordi. Poi cosa è successo? È successo che la notizia è arrivata nel loro paese che i missionari erano morti, e io pensavo che quell'episodio avesse scoraggiato la sua chiesa, la loro chiesa, ma quando quei fratelli della loro chiesa hanno saputo che quei loro due missionari che sostenevano sono morti, hanno iniziato a pregare il Signore, hanno iniziato a benedire il Signore, da quella chiesa sono partiti numerosi missionari che sono andati in quel posto, e adesso in quel posto sono entrati, hanno portato il Vangelo, e tanti dell'Alaska si stanno convertendo all'Evangelo. E la stessa cosa ha fatto quello dell'Afghanistan. Il nemico è inseguito senza misericordia. Gesù sulla croce, fratelli, ha fatto tutto. Ha fatto tutto per il progresso dell'opera sua. Ha fatto tutto per me e per te. Ha fatto tutto per la nostra gioia, per la nostra vita. Ha fatto tutto. L'impero tenebroso ha ricevuto la sua sconfitta. Siamo stati resi liberi. Alleluia. E stasera abbiamo la possibilità di ricordarcelo, di ricordarlo. E mentre ceniamo, mentre ci accostiamo al pane e al vino, fratelli, chiediamo a Dio di rivolgersi ancora verso il suo popolo, di rivolgersi ancora verso la nostra vita, magari per un nuovo zelo, per una nuova forza, permettetemi di dire questo, per un nuovo innamoramento verso il Signore, affinché, presi da nuove forze, nuovo zelo, nuovo fervore, possiamo continuare ad andare avanti di valore in valore, fiduciosi che colui che ha iniziato un'opera per certo la porterà a compimento. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

benvenuto all'ascolto della nostra rubrica radiofonica settimanale. Oggi è importante far buon uso del tempo. Per questo si devono fissare delle priorità. Una di queste dovrebbe essere l'ascolto della parola di Dio. Lo scopo dei nostri programmi è proprio quello di annunciare questa parola che presenta in modo meraviglioso e completo tutto quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale. Il punto centrale della rivelazione biblica è Cristo, e tra qualche istante condividerò con te delle riflessioni bibliche continuando a parlare su un evento della sua vita, la trasfigurazione.

La trasfigurazione di Cristo, ovvero la sua momentanea trasformazione gloriosa in un momento preciso della sua vita in terra, aveva profondi significati e scopi: mostrare la sua gloria, dimostrare la continuità con il messaggio dell'Antico Testamento, evidenziare l'approvazione del servizio di Cristo. Queste ed altre riflessioni sono state oggetto di considerazioni in una rubrica precedente. Qui vorrei occuparmi dell'impatto che questo evento produsse nella vita dei discepoli. Nel Vangelo di Luca, nel capitolo 9, si legge: «Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartenza che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i 2 uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è il mio figlio che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto.

L'impatto, l'impressione che questo evento produsse nei discepoli, si distingue in tre momenti: una reazione immediata, poi un'altra subito dopo, e infine nella vita o negli scritti di questi apostoli. Una impressione immediata ci fu da parte di Pietro, il quale ebbe una reazione impulsiva mentre si svolgeva questo evento straordinario. È bene che noi stiamo qui. Facciamo tre tende. Questo suo dire aveva una base logica e biblica. Si era molto probabilmente vicini alla festa delle capanne o dei tabernacoli. Di passaggio è bene precisare che queste ed altre feste erano riservate al popolo di Israele. Oggi nell'era cristiana non hanno ragione d'essere. Bene, durante questa festa si fabbricavano capanne o tende per ricordare l'esodo, il periodo trascorso nel deserto. Pietro, avendo sentito parlare della dipartenza o esodo di Cristo, avrà associato queste affermazioni a quella festa e, siccome quello era il periodo della celebrazione di essa, fece quell'affermazione. L'aver aggiunto «è bene che siamo qui» fa capire perché per una settimana avrebbero potuto stare lì, perché tale era la durata della festa. Egli non aveva afferrato il significato nuovo dell'esodo di Cristo, ovvero morte, resurrezione ed ascensione. In un secondo momento ci fu un altro impatto, un'altra impressione che la trasfigurazione produsse nei discepoli. Fu nel momento in cui, scendendo dal monte, egli vietò loro di parlarne ad altri, se non dopo la sua resurrezione. Scrive l'Evangelista Marco: «Poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano vedute, se non quando il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti». Al che i discepoli si rivolsero una domanda intorno a questo soggetto. Essi, peraltro già abbastanza impressionati dallo straordinario evento di questa manifestazione gloriosa a cui avevano assistito, si posero questo quesito. Ecco ancora le parole dell'Evangelista: essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti. Non capivano ancora l'importanza di simili annunci, lo avrebbero capito dopo. Infatti Gesù in seguito, durante l'ultima cena, disse a loro: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata, ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità». Oltre a questa domanda che essi gli rivolsero, i discepoli, sempre scendendo dal monte, si indirizzarono questa volta direttamente a Cristo e gli fecero una domanda a carattere profetico. Eccola: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» E subito egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figliuol dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni Battista. Giovanni Battista era venuto, come disse Cristo in altra occasione, nello spirito d'Elia. Lui aveva preparato la strada alla sua venuta. Purtroppo egli non venne riconosciuto come tale, non venne accettato, né tantomeno venne accettato dai suoi il Messia. L'Evangelista Giovanni scrive della sua venuta: «È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto». Dunque, riepilogando, la trasfigurazione di Cristo, ovvero il mutamento del suo aspetto, la sua manifestazione gloriosa, produsse una notevole impressione nei tre discepoli, sia immediatamente, la reazione di Pietro, che subito dopo, scendendo dal monte. Del terzo impatto mi occuperò, Dio volendo, nella prossima trasmissione. Qui concludo ribadendo l'importanza di questo evento e la certezza che esso è avvenuto. Infatti, non è solo descritto nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, ma lo è anche indirettamente nella prima epistola di Giovanni e direttamente nel Vangelo di Giovanni e nella prima epistola di Pietro. Questo porta ad affermare la veracità della parola di Dio
e pertanto anche la sua autorevolezza. Caro ascoltatore, hai questa medesima convinzione intorno alla Bibbia? E, se la risposta è positiva, la leggi applicandone i suoi insegnamenti alla tua vita?

che queste domande possono farti riflettere. Se vuoi aiuto per la tua vita spirituale, se non hai ancora risposte a questi ed altri importanti quesiti decisivi di ordine spirituale, perché non ci scrivi? Ti saluto, ma non dimenticare che nel prossimo programma continuerò questo argomento. A risentirci dunque, a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Ciao a tutti. Dopo la confessione di Pietro, che aveva riconosciuto in Gesù il Messia, Gesù cominciò a parlare in modo franco con i discepoli circa la sua imminente morte e risurrezione. Ma per i discepoli le parole di Gesù erano incomprensibili, perché per loro un Messia che viene ucciso non aveva alcun senso. Ne parliamo in questo 38esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16:21. Dopo 20 secoli di cristianesimo, queste parole ci sembrano normali, ma per i discepoli di Gesù si trattava di una rivelazione scioccante. Mai e poi mai, nella tradizione ebraica, qualcuno era arrivato ad ipotizzare un Messia che viene ucciso per poi risuscitare. Molte idee circolavano tra le varie sette giudaiche circa la natura del Messia, e sicuramente c'erano diverse scuole interpretative intorno alle profezie, ma l'idea che il Messia dovesse morire per poi risuscitare non era mai stata ipotizzata da nessuno. Questo può sembrare strano a molti di noi, perché siamo ormai abituati ad interpretare le profezie messianiche dell'Antico Testamento alla luce di ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Oggi per noi è normale citare Isaia 53 come prova inconfutabile del fatto che il Messia dovesse morire per i peccati del popolo. Ma non era così semplice per i giudei. Infatti nell'Antico Testamento si trovano profezie che parlano del Messia in modo chiaro, ma anche profezie che a prima vista potrebbero far pensare ad altri personaggi. Noi oggi parliamo di Gesù come Messia, come re, come profeta, come sommo sacerdote, alla luce della sua opera e del suo insegnamento, facendo confluire in un'unica persona testi che obiettivamente non erano così semplici da comprendere in quel modo, prima che Gesù si fosse manifestato. Tornando al testo di Isaia 53, ad esempio, è evidente che si parla di un servo sofferente che muore per i peccati del popolo, ma non è esplicitamente detto che si tratti del Messia. Questo noi lo comprendiamo a posteriori, alla luce della rivelazione di Gesù. L'idea più chiara e più diffusa inerente al Messia era quella secondo cui si trattava di un discendente di Davide che avrebbe stabilito il regno di Israele, riportandolo agli antichi fasti. Inoltre era diffusa l'idea secondo cui il Messia non sarebbe morto, infatti avrebbe stabilito un regno eterno. Tutto questo basandosi anche su Daniele capitolo 7. Se osserviamo bene, questa fu proprio una delle obiezioni che la folla fece a Gesù, quando riferendosi alla propria morte sulla croce, si era riferito ad un figlio dell'uomo che doveva essere innalzato. Essi risposero: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Giovanni 12, versetto 34. Se il Messia deve regnare per sempre, come può morire? Era un'osservazione logica. Dobbiamo ammetterlo. Nello scorso episodio abbiamo visto che Gesù aveva confermato le parole di Pietro, che lo aveva riconosciuto come il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma ora Gesù stesso, parlando di morte, sembrava proprio contraddire quell'affermazione di Pietro. Possiamo quindi comprendere la reazione di Pietro. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Matteo 16, 22. Mettiamoci nei panni del povero Pietro. Egli aveva appena riconosciuto Gesù come Messia e Gesù gli aveva fatto quelle bellissime promesse circa l'edificazione della sua Chiesa e il fatto che neanche la morte, le potenze delle tenebre avrebbero potuto sconfiggerla. E ora Gesù stava parlando della sua morte, per di più a Gerusalemme, per mano dei capi politici e religiosi del suo stesso popolo, cioè proprio le persone che avrebbero dovuto invece sostenerlo come Messia. Per Pietro era un discorso privo di senso. Come detto, dal punto di vista umano, le parole di Pietro sono comprensibili, eppure la risposta di Gesù fu piuttosto dura. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Matteo 16, 23. Questo rimprovero può sembrare ai nostri occhi più severo di quanto sia stato in realtà. Infatti, quando in italiano leggiamo la parola Satana, la colleghiamo sempre e comunque al diavolo, al ribelle per eccellenza, ma la parola Satan, che qui è stata lasciata traslitterata piuttosto che tradotta, è presente nelle scritture varie volte per indicare un avversario, uno che si oppone, un accusatore, così come in un processo si ha una pubblica accusa. In sostanza, Gesù non stava dicendo a Pietro che improvvisamente il diavolo aveva preso possesso di lui. Gesù stava semplicemente chiamando Pietro come un Satan, ovvero un oppositore, perché in quel momento, con le sue parole, Pietro si stava opponendo di fatto al piano di Dio. Affrontare la croce non sarebbe stata una passeggiata per Gesù. In quel momento egli aveva bisogno che almeno i suoi discepoli, i suoi amici, capissero ciò che stava per accadere, ma la risposta di Pietro indica chiaramente che anche coloro che erano più vicini a Gesù faticavano a seguire il suo ragionamento, proprio perché per loro un Messia che moriva era inconcepibile. Se Pietro non comprendeva la necessità della morte del Messia, anzi la rifiutava, non sarebbe stato di alcun conforto per Gesù. Anzi, sarebbe stato di scandalo, ovvero sarebbe stato una pietra d'inciampo, un ostacolo in più da superare nel cammino verso la croce. Ecco perché la risposta di Gesù fu così dura. Pietro aveva ricevuto una grande rivelazione di Dio per riconoscere che Gesù era il Messia e ora aveva bisogno della medesima illuminazione per riconoscere che il Messia doveva passare per la morte e per la risurrezione. Ragionando secondo la logica umana, Pietro non avrebbe mai accettato la morte di Gesù, perché la morte del Messia richiedeva di abbracciare una logica divina. Pietro aveva bisogno di comprendere il senso delle cose di Dio, ovvero aveva bisogno di vedere le cose dal punto di vista di Dio. Solo dal punto di vista di Dio la morte del Messia poteva avere senso. Leggendo il resto del Vangelo e il resto del Nuovo Testamento, comprendiamo che la logica divina prevedeva non solo l'instaurazione del regno di Dio attraverso il Messia, ma anche una soluzione definitiva per il peccato dell'uomo che passava attraverso il sacrificio di Gesù. Per poter essere il Messia che regna per sempre ed anche il servo sofferente che dà la sua vita per i peccati del popolo, Gesù doveva morire, ma doveva anche risorgere. E questo fu proprio ciò che avvenne. Questo aspetto non era assolutamente chiaro per i discepoli e non lo sarebbe stato fin dopo la risurrezione di Gesù, quando Gesù stesso lo spiegò loro. Leggiamo infatti così in Luca 24, versetti 44 a 48. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Solo a quel punto, cioè dopo la risurrezione, i discepoli avrebbero compreso. Solo a quel punto Gesù stesso avrebbe aperto la loro mente per comprendere le scritture fino in fondo. La reazione di Pietro fu quindi piuttosto normale. Se fossimo vissuti in quel tempo, le nostre aspettative inerenti al Messia sarebbero state esattamente quelle di Pietro. Ma noi oggi sappiamo che la morte e la risurrezione di Gesù hanno senso perché facevano parte del piano di Dio per redimere l'uomo. Così crediamo che Gesù sia davvero il Messia. Crediamo davvero che Egli abbia inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e attendiamo il suo ritorno quando il regno si mostrerà in tutto il suo splendore. Ma nel frattempo, se abbiamo creduto in Gesù, se facciamo parte della comunità dei suoi discepoli, sappiamo che la sua morte e la sua risurrezione hanno avuto un ruolo fondamentale affinché noi potessimo avere vita eterna. Sono 2000 anni che in attesa del suo ritorno, nel suo nome, si predica il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, ovvero a persone di tutte le nazioni. Ringraziamo il Signore perché il Re dei Re, nel suo programma per stabilire il regno di Dio, si è fatto proprio come uno di noi ed è morto al nostro posto, pagando una volta per tutte per i peccati dell'umanità in ogni tempo e in ogni luogo. Ringraziamo anche perché Egli è risorto. La morte non ha potuto prevalere su di Lui ed è proprio per questo che Egli è il Re Messia che regna per sempre e che può dare anche a noi vita eterna. Quel giorno Pietro si scandalizzò delle parole di Gesù, ma oggi noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per quelle medesime parole, perché quelle parole per noi significano proprio vita eterna. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione. Alla prossima!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi racconto qualche cosa dei nostri figli quando erano ancora a casa. Erano ragazzi molto normali. Da piccoli giocavano bene insieme. Da adolescenti si stuzzicavano e ogni tanto facevano delle solenne litigate fra loro. Però anche si difendevano reciprocamente e sotto sotto si volevano molto bene. Una certa misura di competitività fra fratelli a quanto pare normale. Io, essendo figlia unica, non avevo fratelli con cui cimentarmi. Ma questa competitività dipende dalle personalità diverse che crescono insieme, vivono sotto lo stesso tetto e hanno caratteri a volte opposti, e poi dal fatto che non hanno genitori sempre perfetti. Io devo dire che quando non andavano d'accordo mi davano un grandissimo dispiacere. I miei genitori non li avevo mai visti litigare, perciò non pensavo che si potesse litigare in famiglia. E poi io stessa ero un tipo che cedeva abbastanza facilmente, magari mi rodevo dentro quando qualche amica mi faceva un torto, ma poi lasciavo correre. Tornando ai figli, non potevo immaginare che quattro ragazzini che avevano sentito spiegare la Bibbia dal primo giorno di vita e che si dichiaravano anche credenti, che dicevano di amare Gesù e poi parlavano anche della loro fede ai loro compagni di scuola, potessero azzuffarsi perché uno aveva messo la camicia dell'altro o aveva lasciato le sue cose in giro. Grazie a Dio, i tre maschi tifavano tutti per l'Inter e almeno su quel punto regnava la pace. La figlia, per conto suo, tifava tranquillamente per la Fiorentina perché c'era un giocatore molto carino, come lo chiamava lei. Io non mi ricordo chi fosse. Anche sui disaccordi dei figli, secondo me, però, bisogna stabilire alcune regole. In casa nostra alcune cose erano assolutamente vietate. Non si dicono parolacce, non si prendono in giro i difetti fisici di un altro, non si fa la spia, ci si cerca di spiegare in modo civile quando si ha un'opinione diversa, si cerca di non accendere micce facendo cose che si sa dispiacciono agli altri. Non ci si approfitta dell'ingenuità del più piccolo per fargli dispiacere. Le regole sono state sempre rispettate? Questa è la domanda che mi fate. La mia risposta è certamente a casa nostra no. Al più piccolo, i fratelli una volta hanno detto che era stato adottato, il che gli ha fatto un grande shock. E poi gli hanno detto che sarebbe diventato calvo. E non si può immaginare quanto era triste all'idea. In un'altra famiglia, non la nostra, certi fratelli hanno detto al fratellino più piccolo, proprio nel giorno in cui gli era stato regalato un impermeabile, che secondo una profezia della Bibbia non sarebbe più piovuto da quel giorno in poi. Il poveretto quanto ha pianto pensando che non avrebbe potuto usare l'impermeabile. Però, quando le regole erano infrante, la prassi da noi era che i figli si chiedessero perdono e finché non lo facevano non potevano fare niente di piacevole. A volte stavano uno di fronte all'altro per lunghi periodi finché non veniva pronunciata la frase fatidica: «Ho sbagliato perché ho fatto questo e questo, perdonami». E finché l'altro non diceva: ti perdono. E non era neppure previsto che l'offeso dicesse per primo ti perdono pur di farla finita. Non sarebbe stato giusto perché avrebbe esentato il colpevole dall'ammettere il suo torto. Eh sì, a casa nostra mio marito e io alla pratica del perdono ci teniamo molto e la consideriamo essenziale al buon funzionamento della famiglia. Purtroppo non succede in molte, troppe famiglie e purtroppo non succede sempre anche nelle chiese.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Ringraziare tutti voi che ci seguite sistematicamente ed anche per ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto facendoci conoscere le loro esperienze e dandoci anche dei consigli per continuare queste puntate di Detto Fra Noi sul grande ed importante argomento della famiglia. Quest'oggi continueremo anche su questo argomento e affronteremo una parentesi, la parentesi della comunicazione. Prima di farlo però, come di consueto, desideriamo ascoltare un po' di musica. Per il momento, buon ascolto.

L'errore di tanti genitori è quello di dare molto peso alla disciplina, ma niente alla felicità e all'armonia, quindi anche alla comunicazione nella famiglia. La felicità in famiglia io credo sia tanto necessaria quanto la disciplina. Infatti, un figlio che non è circondato da nessun piacere in casa non acquisirà mai veri sentimenti familiari. Se uno spirito morboso, se uno spirito malsano prevale nella famiglia, il figlio cercherà certamente la felicità e il divertimento altrove, al di fuori della famiglia. Ecco allora che saranno altre persone che gli faranno da consolatori, sarà altra gente che gli farà da amici, saranno altri che gli faranno da insegnanti e modelli, sostituendo in tutto e per tutto ciò che il padre e la madre dovrebbero essere per lui. A volte queste persone poi, se non sono credenti e credenti dedicati, riescono con facilità ed indifferenza a minare i principi religiosi e morali che i genitori hanno cercato di inculcare, forse con tanta premura. I genitori quindi dovrebbero sforzarsi di fare tutto il possibile affinché la loro casa sia il centro della felicità dei loro figli e affinché la loro casa rimanga un ricordo piacevole per i loro figli per tutta la vita. Non è che ci vuole tanto per rendere felice un bambino se è stato allevato in una maniera ordinata, naturalmente. I figli vogliono, per esempio, soprattutto l'attenzione dei loro genitori, e qui mi pare di stare a toccare un tasto molto delicato, non è vero? I figli vogliono l'attenzione dei loro genitori. Per loro avere l'attenzione è così importante che a volte diventano persino cattivi per ottenerla. Specialmente quando sono in tenera età, essi vogliono la compagnia dei loro genitori. Vogliono giocare insieme a loro, vogliono lavorare con loro, vogliono essere ascoltati. Come fare? Alle volte alcuni genitori credono di poter sostituire la loro presenza e le loro attenzioni con dei regali, ma non capiscono che nulla, per quanto prezioso, può valere quanto loro possono offrire al figlio. E questo purtroppo è il problema di tante famiglie oggi. Tante famiglie prese a ragione dal lavoro, dalle diverse attività, dalla frenetica vita che purtroppo

oggi la nostra società ci impone. Ed ecco allora che dimentichiamo troppo spesso i nostri figli. Ecco allora che rilasciamo troppo spesso e per troppo tempo ai nonni, o nelle scuole materne, negli asili. Spendiamo tanti soldi per metterli o per farli stare del tempo che noi non siamo a casa con gente che non conosciamo molto bene. E diamo loro troppo poco tempo. E poi pretendiamo di avere dei figli disciplinati, pretendiamo di avere dei figli ubbidienti. Sentite cosa si legge nella biografia di Giovanni Wesley. È detto che sua madre impegnava almeno una volta alla settimana un'ora con ognuno dei suoi 19 figli e che questo tempo passato con loro influì molto sulla loro formazione morale e spirituale. Certo, erano altri tempi, ma la gente è ancora uguale, eh? Io credo che l'accrescersi della comunicazione diventa cruciale quando i figli, diventati poi maggiorenni, vengono liberati dalla disciplina e hanno sempre meno da imparare dai genitori. Allora ecco che soltanto una comunicazione caratterizzata dall'amicizia può permettere ai genitori di non perdere completamente l'influenza poi sui propri figli. Potrebbe succedere che i nostri figli ci superino poi nella cultura, però, malgrado il crescente divario fra noi e loro, io sono convinto, anche se non ho esperienza a riguardo, che possiamo mantenere un punto d'incontro con loro e con il loro mondo, soprattutto mediante il nostro comune interesse delle Sacre Scritture, della Bibbia. Naturalmente, questo interesse viene suscitato dalla abituale meditazione familiare della Scrittura, e questo rappresenterà nel tempo un buon fondamento contro le influenze negative che premono sui nostri figli, così come premono su di noi. Io non so qual è il tuo pensiero a riguardo, caro amico o cara amica che mi stai ascoltando, ma io sono convinto sempre più di dover comunicare con i miei figli, anche se sono piccoli, se voglio che essi mi ubbidiscano. Se voglio che essi siano felici nell'ambito della mia famiglia, io devo comunicare con loro. Devo comunicare con i miei figli, devo comunicare con mia moglie, devo avere del tempo per loro, devo avere del tempo con loro. E Dio solo conosce come questo sia l'ostacolo più grande che io devo superare ogni giorno. Dare del tempo per i miei figli mentre ci sono tante attività non è facile. Attività di lavoro, attività di impegni vari, e quanto sia facile mettere da parte i nostri figli, mettere da parte la nostra moglie perché siamo presi da tante altre cose. Ma io credo che sia importante. Io credo che sia molto importante. Io credo che sia fondamentale che noi come genitori, come padri, come madri, prendiamo del tempo ogni giorno per i nostri figli. Noi potremo, spendere tanti soldi per comprare loro dei regali, pensando di sostituire questi regali al nostro tempo. Niente affatto. Ci accorgeremo solo domani che i nostri figli saranno carenti dell'affetto, saranno carenti dell'amicizia, carenti della comunicazione dei loro genitori. Che questo non possa succedere nella tua famiglia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
4: Sedicesima puntata.
5: Durante l'occupazione tedesca dell'Olanda, l'organista Pietro Van Worden fu imprigionato due volte. Ebbe però occasione di ringraziare Dio per quella dura esperienza, perché fu mentre si trovava dietro le mura della prigione la prima volta che incontrò personalmente Cristo il Salvatore, il quale cambiò completamente tutta la sua vita. Della sua seconda incarcerazione egli dice che fu per lui una scuola divina, preziosa e necessaria. Anche da giovane la fede era il fattore più importante per la sua vita, come dimostra il seguente brano della sua autobiografia intitolata E Pietro lo seguì. Era di bella presenza, mani grandi, ben proporzionato, spalle larghe. Faceva pensare ad un atleta, ma era il mio giudice inquisitore. Mi ordinò di sedermi. Declinai le mie generalità, poi mi chiese un rapporto preciso su ciò che era accaduto la sera dell'arresto, alla casa del nonno. Gli raccontai con la mia faccia più innocente che quella sera ero andato a far visita al nonno, come di solito, ma ero caduto nelle mani della Gestapo ed ero stato condotto in prigione. L'ufficiale assunse un'aria dura. «Sapevi che tuo nonno nascondeva ebrei in casa?» Il momento era difficile. «Sì, lo sapevo», gli risposi. «Sapevo che mio nonno aveva la casa aperta per tutti quelli che erano in difficoltà. Dava assistenza a tutti gli uomini, fossero essi tedeschi, olandesi o ebrei. Lo faceva perché lo considerava suo dovere di cristiano, perché amava tutti gli uomini senza differenze di razza o di altro». «Sei anche tu cristiano?» mi chiese. «Sì, signore». «C'è qualcosa che non capisco da parte di un giovane», mi disse. «Non capisco che cosa abbia di vantaggioso la vostra fede cristiana. Riconosco che siete persone generose, molti tra voi hanno fatto cose meravigliose per gli sconosciuti. E guarda il risultato. Prendi l'esempio della tua famiglia e di quello che è accaduto. Tuo nonno morto dopo l'arresto, tua madre e le tue zie tutte in prigione. Trovi che valga la pena essere cristiani?» Quando gli spiegai perché mai ero cristiano, quando gli parlai della pace che io avevo e che il mondo non ha, l'ufficiale parve molto interessato. Gli spiegai che quaggiù non abbiamo una vita facile. In nessuna parte della Bibbia Dio ha dichiarato che sarebbero state concesse facilitazioni ai suoi figli. Le nostre difficoltà sono quelle degli altri, ma abbiamo una differenza. Gli altri sono senza speranza, noi invece la speranza l'abbiamo. Siamo infatti nell'attesa del giorno in cui il Figlio di Dio ritornerà. Egli lo ha promesso e la sua parola non inganna. Quel momento sarà per noi il tempo della ricompensa. Per noi fatti giusti, non perché lo siamo, ma perché Egli, Dio, ci ha resi giusti davanti ai Suoi occhi. E già fin da ora noi siamo pieni della pace che Gesù dà e possiamo rallegrarci anche nel dolore e nella persecuzione, perché abbiamo la certezza di essere salvati. E questa certezza l'abbiamo per fede, mediante L'accettazione di Gesù come padrone, come signore della nostra vita. Questo dissi al mio giudice, là nella prigione, quando mi interrogò per giudicarmi. Seduto dietro la sua scrivania, sembrava aver dimenticato il motivo per cui ero stato chiamato. E mi faceva una domanda dopo l'altra su ciò che Dio dice all'uomo nella sua parola. «Ma davvero tu credi sinceramente che Cristo ritornerà?» mi chiese infine. «Sicuro che lo credo». «E pensi che tornerà mentre siamo viventi?» Gli risposi che non potevo affermarlo, ma che la sua parola aveva dato diversi segni che si erano adempiuti e che l'importante era essere pronti per la sua venuta. Poi raccolsi tutto il mio coraggio e guardandolo negli occhi gli chiesi: «E lei, oggi, se Gesù tornasse, sarebbe pronto?» L'ufficiale ebbe un moto di nervosismo, poi cambiò discorso per evitare di rispondere alla mia domanda.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Timoteo. Questa è l'ultima epistola che scrive Paolo. È di nuovo in prigione a Roma. Sembra che sia stato rilasciato dalla sua prima prigionia e gli sia stato concesso un po' di tempo di libertà per predicare l'Evangelo. E mettendo insieme dalle varie epistole e dal libro degli Atti, sembra che sia andato a Mileto e poi a Corinto e a Troas, probabilmente anche ad Efeso, e poi durante il viaggio di ritorno è stato arrestato e riportato a Roma. Paolo si rende conto che ora la situazione è cambiata a Roma, si rende conto che su di lui grava la sentenza di morte, sa di avere poco tempo, che sarà presto condannato a morte da Nerone per la sua fede in Gesù Cristo. E quindi, sapendo che questa sua esecuzione è solo questione di tempo, Paolo scrive la sua ultima lettera a Timoteo, suo figlio nella fede, questo giovane che Paolo ha discepolato e con cui ha speso molto tempo, investendo sulla vita di Timoteo, in modo che lui possa portare avanti l'opera di Paolo una volta che non ci sarà più. Quindi Paolo ora scrive la sua ultima epistola. Questa è l'ultima delle epistole di Paolo. Poco dopo aver scritto questo, sarà decapitato lì sulla via Appia, poco fuori Roma. Quindi Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Vedete, la sentenza di morte ora grava su di lui. Quindi di cosa parla? Della vita in Cristo Gesù, la vita eterna. Gesù dice: non temete coloro che uccidono il corpo, dopodiché non possono più nulla. E così, mentre Paolo scrive avendo questa sentenza di morte su di sé, sapendo che la sua esecuzione è solo questione di tempo, è interessante come lui scrive ora della vita. Sono un apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita, non della morte, ma della vita che è in Cristo Gesù. Giovanni ci dice: la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Oh, grazie a Dio, persino con la sentenza di morte che grava su di noi, possiamo parlare di vita eterna, che abbiamo in Cristo Gesù. Quando il giovane ricco va da Gesù, si butta ai suoi piedi e dice: Maestro buono, che opera buona devo fare per ereditare la vita eterna? Lui vede in Cristo quella qualità di vita e la desidera, quella qualità di vita che è nostra per mezzo della nostra fede in Gesù Cristo. Chi ha il Figlio ha la vita. A Timoteo, mio caro figlio. Notate le parole affettuose che usa Paolo nei confronti di Timoteo, ora che si rende conto che questa probabilmente è l'ultima volta che gli scrivo, l'ultima volta che scrivo al mio caro figlio. E quindi c'è molta emozione, molto pathos nella seconda lettera a Timoteo, per tutto quello che sta dietro a questa epistola. Grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Questi meravigliosi doni di Dio, la sua grazia, la sua misericordia, la sua pace. Rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno. Gli uomini che usa Dio sono uomini di preghiera. Paolo fa costantemente riferimento nelle sue epistole alla sua vita di preghiera. Era un uomo che viveva e riposava e respirava preghiera. Viveva in una stretta relazione con Dio e con Gesù Cristo. Ed è così per gli uomini che Dio usa. Sono uomini di preghiera. E quindi Paolo parla del fatto che prega per Timoteo senza mai cessare, notte e giorno, perché Paolo sa che se il ministero della parola deve essere portato avanti in verità, il peso maggiore ricadrà su Timoteo, una volta che Paolo non ci sarà più. Quando Paolo manda Timoteo alla chiesa di Filippi, dice: «Vi ho mandato Timoteo perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, che vi ha sinceramente a cuore, come me». Timoteo era uno che aveva proprio modellato la sua vita secondo Paolo. Paolo può dire: «Ehi, questo giovane ha fatto sua la mia visione, questo giovane conosce il mio cuore». E quindi riconosce che Timoteo sarà quello che naturalmente porterà avanti lo stesso ministero della grazia di Dio alla gente. Ed è per questo, senza dubbio, che Paolo ha investito così tanto in preghiera per Timoteo, giorno e notte. «Oh, Signore, è giovane. Signore, non ha tanta esperienza. Ma Dio, usalo, aiutalo. Benedicilo, Signore». Oh, non vi piacerebbe avere Paolo che prega per voi notte e giorno? E Paolo dice: «Ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente vederti». Senza dubbio l'ultima volta che Paolo ha visto Timoteo lì ad Efeso e l'ha dovuto lasciare, Timoteo stava piangendo. Probabilmente voleva andare con Paolo. Paolo si crede sia stato arrestato ad Efeso questa volta. Quando la Chiesa romana, voglio dire il governo romano, ha iniziato nuovamente a perseguitare la Chiesa. E probabilmente mentre legavano Paolo per riportarlo a Roma, mentre lui diceva addio a Timoteo, Timoteo ha iniziato a piangere e a singhiozzare. Ma era necessario che lui rimanesse e fortificasse i fratelli della Chiesa di Efeso, che erano tormentati da falsi insegnanti che erano venuti. E quindi Timoteo che piange. E Paolo ha vivo nella sua mente il ricordo di questo amato collaboratore, suo figlio nel Signore. Ha nella sua mente il ricordo delle lacrime che scendevano dalla faccia di Timoteo e dice: «Desidero vivamente vederti. Mi ricordo delle tue lacrime e vorrei tanto rivederti per essere ripieno di gioia». Che magnifico legame si crea per mezzo di Gesù Cristo tra uomini e tra donne. Questa famiglia di Dio va oltre persino la nostra famiglia naturale. I legami che Dio crea nei nostri cuori e nelle nostre vite l'uno per l'altro, quell'amore che c'è, Paolo dice, mentre ricordo la fede non finta o la fede pura che è in te, che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre e sono persuaso abita anche in te. Quindi lui veniva da una buona linea, aveva una santa eredità. Che grande benedizione è! Che benedizione avere una santa nonna! Che benedizione avere una santa madre! La fede che era in mia nonna, la fede che era in mia madre, la fede che Dio ha seminato nel mio cuore. Sapete, una cosa interessante, mia nonna era una donna davvero speciale. Viveva a Santa Barbara, e il pastore che andò nella chiesa lì era molto giovane, non era ancora sposato. E così lei di solito andava con lui quando lo chiamavano, in modo che non ci fossero sospetti nella mente della gente, se veniva chiamato da giovani donne sposate, eccetera. Così mia nonna era sempre con lui, e lo accompagnava sempre quando lo chiamavano. Ha vissuto una vita completamente dedicata al Signore, per servire il Signore. Questa era la passione della sua vita, servire il Signore. Quando era all'ospedale e stava per morire di cancro, c'erano pochi infermieri e così lei si alzava e andava in giro ad aiutare le persone che stavano a letto e assisteva le persone lì nell'ospedale, perché questa era la sua vita, servire. Era una vita di servizio a Dio e di fiducia in Dio. Recentemente ho scoperto che sulla sua lapide ci sono scritte le parole «Gesù non viene mai meno». E questa era semplicemente la storia della sua vita, una vita di fede nel Signore. E così i familiari, perché questo era in un certo senso il segno distintivo della sua vita, «Gesù non viene mai meno», l'hanno messo sulla sua lapide. Io non lo sapevo, ma su a Far Heaven, qui a Santa Anna, sulla lapide di mia madre, abbiamo scritto «Gesù non viene mai meno», perché la fede che era in mia nonna era passata a mia madre. E mi ricordo, da bambino, mio fratello più piccolo aveva l'asma, e quando aveva i suoi attacchi iniziava a respirare in modo affannoso e non riusciva a dormire. Noi avevamo una vecchia sedia a dondolo che scricchiolava. E da bambino mi ricordo che stavo a letto e sentivo mio fratello che respirava in modo affannoso. Sapete, no, quel tipo di respiro di chi ha l'asma. Ha un suono unico. E io lo sentivo. E sentivo scricchiolare la sedia a dondolo nell'altra stanza. E sentivo mia madre che cantava «Gesù non viene mai meno, Gesù non viene mai meno. Il cielo e la terra possono passare, ma Gesù non viene mai meno». E io andavo a dormire sentendo lei che dondolava mio fratello durante i suoi attacchi d'asma e cantava della inesauribile grazia di Gesù Cristo. Ogni volta che eravamo malati, lei veniva e ci cantava «Gesù non viene mai meno». Mio fratello è stato guarito dall'asma. Il Signore non è venuto meno. E lungo tutta la nostra vita il Signore si è sempre preso cura di noi. Il Signore non è venuto meno. Quindi, dato che questo era così tanto parte della sua vita, senza sapere che era scritto sulla lapide di mia nonna, l'abbiamo fatto mettere sulla sua lapide qui a Sant'Anna. E così lì, nel cimitero di Montesito, troverete una lapide, quella di mia nonna, che dice «Gesù non viene mai meno». E qui a Fairhaven troverete la lapide di mia madre che dice «Gesù non viene mai meno». La fede che è passata da mia nonna a mia madre, ed ora è passata a noi, e noi naturalmente la stiamo passando ai nostri figli, e loro anche ai loro figli, nipoti e così via. Oh, quant'è gloriosa l'eredità che ci appartiene nel Signore e nelle cose dello Spirito. Ed è davvero una magnifica cosa. Paolo dice: ricordo la fede che era in tua nonna Loide e anche in tua madre Eunice, e ora so che è in te. Oh, la cosa più grande che possiamo offrire e donare ai nostri figli è questa eredità del confidare in Dio, in fede. Quanto è importante che gliela trasmettiamo. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ora Paolo fa riferimento a questo un paio di volte. Quando Timoteo era un ragazzetto e aveva iniziato ad unirsi a Paolo nel suo ministero lì a Listra, gli anziani avevano imposto le mani su Timoteo e avevano pregato per lui. E mentre facevano questo, il Signore aveva dato a Paolo una parola di profezia, nella quale il Signore aveva parlato a Timoteo, dicendogli i doni che il Signore gli stava dando e sottolineando in qualche modo il ministero che Timoteo avrebbe avuto. E Paolo ha già fatto menzione prima di questa esperienza che Timoteo ha avuto, quando gli anziani gli hanno imposto le mani e lui ha ricevuto lo Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo e la parola di profezia che ha diretto la sua vita e il suo ministero. E così Paolo dice: ricordati e ravviva il dono che è in te e che tu hai ricevuto quando ti sono state imposte le mani ed è stato esercitato il dono della profezia. È possibile che noi trascuriamo i doni di Dio nella nostra vita, ma Dio non ci ha dato questi doni perché siano trascurati, ci ha dato questi doni perché siano usati. E quindi l'esortazione di Paolo a Timoteo: ravviva il dono che è in te, inizia ad esercitarlo di nuovo. Per fede inizia ad esercitare di nuovo quel dono dello Spirito che Dio ti ha dato. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura. Ora evidentemente Timoteo era diventato un po' timoroso nell'esercizio di questo dono. E credo che questo sia uno strumento che usa spesso Satana per scoraggiare in noi l'esercizio dei doni dello Spirito. La paura. Non so quello che penserà la gente se dico loro questo. E abbiamo questa paura che molte volte ci limita e non ci fa esercitare i doni. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina o di autocontrollo. Spirito di potenza, oh grazie a Dio. Spirito di amore, quanto è importante. E di disciplina, autocontrollo. Quindi non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. Ora, ci sono molte situazioni in cui possiamo tenere la bocca chiusa e stare lontano dai guai, quando invece dovremmo aprire la bocca e metterci nei guai. Sapete, quando la gente dice cose blasfeme, possiamo tenere semplicemente la bocca chiusa e in un certo senso alzare le spalle e dire povero sciocco. O possiamo dire non ti rendi conto di quello che dici, che bocca sporca che hai. Non ti dà fastidio avere una tale mente, una tale bocca così piena di sporcizia? Spesso dico alle persone, quando usano il nome di Gesù in modo blasfemo, ehi, questo mi ferisce. Stai parlando di qualcuno che io amo più di chiunque altro, che è morto per salvarmi dai miei peccati, e mi ferisce sentirti parlare di lui in quel modo. Certe volte si arrabbiano e ti guardano e dicono chi ti credi di essere e cose di questo tipo. Ma Paolo dice a Timoteo che Dio ci ha dato uno spirito di potenza, di amore e di autocontrollo. Perciò non avere vergogna del nostro Signore, ma soffri anche tu per l'Evangelo. Ci arriveremo tra un po'. Quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. La promessa nella Bibbia che mi piace meno di tutte. La potenza di Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Quindi Dio che ci ha chiamati e ci ha salvati, ma non secondo le nostre opere. Non siamo salvati secondo le nostre opere, ma secondo i propositi di Dio. Ora, questo era il messaggio che proclamava Paolo e il messaggio che veniva stravolto dal legalismo che si stava insinuando nella Chiesa. Ora ricordatevi che Timoteo era il ministro lì ad Efeso, nella Chiesa di Efeso. E già c'erano questi semi di legalismo che avevano fatto radice e stavano iniziando a far allontanare la gente dal glorioso Evangelo della grazia che Paolo aveva proclamato. E Paolo parla a Timoteo della sua preoccupazione che si stessero allontanando dalla grazia di Dio e che lui doveva fondarli nella grazia di Dio. Un po' di anni più tardi Gesù scrive una lettera alla chiesa di Efeso e non tutto andava bene nella chiesa. Anzi, Gesù chiama la chiesa di Efeso a ravvedersi e dice: se non vi ravvedete io rimuoverò la mia presenza da voi. Loro erano arrivati al punto che la loro religione era diventata questione di opere, perché il Signore dice: conosco le vostre opere, la vostra fatica, eccetera, e le vostre opere. Erano arrivati ad avere una relazione legale con il Signore, erano arrivati ad una salvezza basata sulle opere. Che ci ha salvati e ci ha chiamati, dice Paolo, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Ora, il risultato di una relazione legale con il Signore è in realtà un'assenza di relazione, perché Gesù non vuole una relazione legale con te. Lui desidera una relazione d'amore con te. Vuole che tu ti relazioni con lui nell'amore. E così dice ad Efeso: hai lasciato il tuo primo amore, hai tutte queste opere, ci sono tutte queste cose che vanno avanti, ogni genere di opere, ma io ho questo contro di te, perché hai lasciato il tuo primo amore. Io non voglio una relazione legale con te, voglio una relazione d'amore con te. E stasera Gesù cerca una relazione d'amore con te. Non è interessato a tutte queste piccole regole e regolamenti e nel mantenere le tue opere. È interessato a che tu lo ami in modo supremo, a questa relazione d'amore. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, cioè le opere che erano motivate e mosse dall'amore. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Qual era il posto del candelabro? Gesù stava camminando lì in mezzo. Quindi Gesù sta dicendo: io rimuoverò la mia presenza da te se cerchi di avere una relazione legale con me. Non è questo ciò che voglio. Io voglio una relazione d'amore. E così Paolo lo incoraggia nella grazia. Dio ci ha chiamati con questa santa vocazione, ma Dio non ti ha chiamato in base alle tue opere, o perché lo meritavi, o ne eri degno, ma per adempiere i suoi propositi di amore e di grazia, che ci è stata data in Cristo prima dell'inizio del mondo ed ora è stata manifestata. Dio ci ha sempre amato, ma l'amore è stato manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Vedete, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro. Non discuto con chi mi dice Dio mi parla nella natura. Dio parla anche a me nella natura. E quanto amo quando Dio mi parla attraverso la natura. Quanto amo passeggiare lungo la spiaggia. Quanto amo nuotare tra le onde. Quanto amo guardare un magnifico tramonto. Quanto amo stare a sedere sotto le stelle fuori nel deserto, guardare in alto i cieli e la vastità delle galassie e tutto il resto. Quanto amo vedere scorrere i ruscelli. Amo Yosemite. Amo la natura. Dio mi parla attraverso la natura. Non discuto questo. La Bibbia dice che Dio parla attraverso la natura. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra. Non c'è una lingua in cui la loro voce non si sente. Sì, io credo che Dio possa parlarti quando sei fuori nel deserto, quando ti prendi una domenica di riposo e esci fuori tra la natura e godi della bellezza della creazione di Dio. Credo che Dio ti parli mentre sei lì. Non discuto questo, ma quello che la natura non può dirti e non ti dirà mai, è quanto Dio ti ama. Ci è voluto più della natura per rivelare questo. Ci è voluto Gesù Cristo. È interessante che ogni volta che Dio vuole mostrarti il suo amore, o provarti il suo amore, Lui indica sempre la croce. E così Dio, che ci ha amato prima che il mondo esistesse, ma lo ha manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte. Ora qui Paolo ha ricevuto la sentenza di morte. Nerone ha detto la sentenza di morte è su di lui, ma Paolo dice Dio ha distrutto la morte. Oh, grazie a Dio per la vita che abbiamo. E ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Il cristiano non muore. È sbagliato dire di un figliuolo di Dio è morto. Il cristiano non muore. L'apostolo Paolo dice sappiamo che se la tenda del nostro corpo si disfa, quando il mio corpo torna alla polvere, si decompone e torna alla polvere, io ho un edificio da parte di Dio, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Così noi che siamo in questi corpi, in queste tende, spesso gemiamo, desiderando ardentemente di trasferirci da queste vecchie tende, non per essere spiriti senza corpo, ma per essere rivestiti del nuovo corpo che è dal cielo, perché sappiamo che finché viviamo in questi corpi siamo assenti dal Signore, ma preferiamo essere assenti da questi corpi per essere presenti col Signore. Quindi quando un cristiano muore, anziché dire «Oh, è morto la scorsa settimana», dovremmo dire «Oh, si è trasferito la scorsa settimana». Avete visto John ultimamente? «Oh, non lo sai? Si è trasferito in una magnifica villa. Non vive più in quella vecchia tenda che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. Gesù disse a Marta «Io sono la resurrezione e la vita». «Sì, Signore, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno». «No», disse Gesù, «io sono la resurrezione e la vita. Io sono qui ora, e chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive in me e crede in me, non morirà mai». Poi disse, «Credi tu questo?» Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia che dobbiamo proclamare. Il Signore ha distrutto la morte. Chi vive, chi crede, non morirà mai. O si trasferirà, questo sì. Questo è importante, è desiderabile. Io non vorrei continuare a vivere in questa vecchia tenda per sempre. Ogni giorno che vivo il Signore me lo rende un po' più facile. Mi rende più desiderabile il fatto di trasferirmi. Ho sempre nuovi dolori e scricchiolii, cose che non ho mai avuto prima. È sempre più difficile camminare sul pavimento la mattina. Intendo dire, mi ci vuole un bel po' per riscaldarmi. I miei piedi mi uccidono la mattina, specialmente dopo qualche set a tennis. Non è affatto divertente, è triste invecchiare. La vecchia tenda lentamente si dissolve, ma ho un edificio da parte di Dio, perché Dio ha distrutto la morte e ci ha portato vita e immortalità. Di cui dice, io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore dei gentili. Le tre cose che Paolo è stato chiamato a fare. Lui era un araldo, cioè un predicatore. Lui era un apostolo. Lui era un insegnante. Il predicare è stabilito da Dio per portare il non credente alla fede in Gesù Cristo. Il predicare non è per i credenti, o i santi, o la Chiesa. Il predicare è per chi non è nato di nuovo, perché nella predicazione io sto proclamando al non credente la buona notizia di Dio. Non dovete continuare nel peccato e morire nel vostro peccato e nei vostri falli. Potete avere la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo. Questo è predicare. L'insegnamento è ciò di cui ha bisogno la Chiesa. Ora la debolezza della Chiesa oggi è che c'è troppa predicazione e non abbastanza insegnamento nella Chiesa. Alla Chiesa è stato predicato quasi fino alla morte. E ciò di cui ha bisogno la Chiesa è l'insegnamento, insegnare a come camminare, insegnare a come crescere, insegnare a come sviluppare la nostra relazione con Dio. È questo ciò di cui ha bisogno la Chiesa, l'insegnamento della parola, ed è qui che la Chiesa sta fallendo, nel ministero del vero insegnamento. Così Paolo aveva una combinazione di ministero di predicazione e insegnamento, essendo chiamato ad essere apostolo. Per questo motivo, dice, io soffro anche queste cose. Queste cose, sono in prigione, sono sotto sentenza di morte, ed è a causa del mio insegnamento e della mia predicazione che sono qui in prigione. Ma dice, non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. Ora, notate che non dice so in cosa ho creduto. Ci sono un sacco di persone oggi che dicono io so ciò in cui credo. Credo nell'ortodossia, credo nel credo degli apostoli, credo e sanno ciò in cui credono, ma non è ciò che credi o ciò in cui credi, ma in chi credi che è importante. Io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ho dedicato la mia vita a lui, sono persuaso che egli è capace di custodirla. So in chi ho creduto. Una corretta ortodossia è importante, ma un credo non può salvarti. Solo Gesù Cristo può salvarti. Non è il credere in un sistema, non è il credere in una religione, non è il credere in una posizione dottrinale, è il credere in una persona che porta salvezza. È il credere in Gesù Cristo. E così sappiamo, dobbiamo sapere in chi abbiamo creduto. Paolo dice, sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito. Questa parola in greco è una parola interessante. Si riferisce al deposito fatto in banca, quando si affida una certa somma alla banca. L'ho messa in banca. Quindi io ho affidato la mia vita a lui. Lui è capace di custodirla. Nerone può anche tagliarmi la testa, ma Dio custodirà la mia vita. Perché io so in chi ho creduto e sono persuaso che è capace di custodirla. Ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. C'erano questi falsi insegnanti che iniziavano a presentarsi. E vi ricordate che Paolo, nella sua ultima visita in cui si parla nel libro degli Atti con gli anziani di Efeso, quando va a Mileto e manda un messaggio agli anziani di Efeso di andargli incontro a Mileto perché ha fretta di tornare a Gerusalemme, vuole essere lì prima della festa per poter portare l'offerta alla chiesa di Gerusalemme, l'offerta che ha raccolto nelle chiese dei gentili. E così si incontrano sulla spiaggia. La nave è lì che aspetta Paolo, a largo. E lui parla con gli anziani della chiesa di Efeso e dice: «Vado a Gerusalemme, non so quello che succederà. Tutto quello che so è che dovunque vada, lo Spirito mi ha avvertito che sarò legato, eccetera, eccetera. Oltre questo non so nulla, il Signore non me l'ha mostrato. Ma voglio testimoniare che giorno e notte ho portato una fedele testimonianza di Gesù Cristo».

stessi usciranno degli uomini che cercheranno di trascinarsi dietro i discepoli, che cercheranno di creare piccole fazioni, piccoli gruppi. E Paolo sta piangendo e dice: so che succederà questo, non posso fermarlo, ma l'incoraggia ad essere fedeli alla parola e fedeli all'insegnamento che lui ha dato loro. Beh, così è stato. Dopo che Paolo è partito, sono arrivati questi uomini. E così, mentre Timoteo è lì che cerca di combattere queste dottrine che stanno cercando di invadere la chiesa di Efeso, e questi uomini cercano di creare queste piccole divisioni, portando queste strane dottrine ed esponendo strane cose, eccetera, Paolo dice: ritieni il modello della sana dottrina o delle sane parole che hai udito da me. Custodisci il buon deposito, cioè la verità, la parola di Dio, mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Tu sai che tutti quelli che sono in Asia, fra i quali Figello ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Quelli in Asia hanno voltato le spalle a Paolo. Lui non è più in grado di esercitare la sua forte influenza lì. Non devono più temere che lui vada nella sua autorità apostolica a correggere le loro false dottrine. E stanno iniziando a farsi spavaldi nelle loro eresie e nel trascinare la gente dietro di sé. Paolo cita i nomi di un paio di loro. Mi hanno abbandonato. Che cosa triste. Paolo ora è dimenticato da tutti. Con la sentenza di morte su di lui, persino Dema, che è stato suo compagno per tanto tempo, lo ha dimenticato. Altri sono fuggiti via. Solo Luca è rimasto con lui lì a Roma. Ma c'è ancora un fratello, Onesiforo. Concede al Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché spesse volte egli mi ha confortato e non si è vergognato delle mie catene. Paolo era incatenato in prigione a Roma e Onesiforo era andato a Roma e aveva cercato in tutte le prigioni finché finalmente non aveva trovato Paolo e gli aveva ministrato e lo aveva incoraggiato. Anzi, venendo a Roma, mi ha cercato con molta sollecitudine e mi ha trovato. Gli conceda al Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. Tu sai molto bene quanti servizi egli mi abbia reso in Efeso. Quindi questo Onesiforo era un uomo benedetto e aveva servito Paolo mentre Paolo si trovava ad Efeso, e poi era venuto a Roma e lo aveva cercato fino a che non lo aveva trovato, e anche lì lo aveva servito. Paolo invoca la misericordia e la benedizione di Dio su di lui per questo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia. Vedete, è il legalismo la minaccia della Chiesa. Questa idea che puoi avere il favore divino con le tue opere. Così fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E dunque è così che si espande l'Evangelo. Paolo dice: ricordati le cose che ho detto e che ho insegnato in presenza di molti fratelli, prendi queste stesse cose e affidale ad altri fratelli fedeli, i quali siano capaci di insegnarle ad altri ancora. Discepolare le persone nella verità di Dio, investire la propria vita negli altri. Crescendo abbiamo cercato di investire le nostre vite in giovani ministri, condividendo con loro, trascorrendo tempo con loro, insegnando loro, affidando loro la parola di Dio, in modo che essi potessero andare e fare la stessa cosa ad altri uomini fedeli, che saranno capaci a loro volta di andare e insegnare ad altri. Quando abbiamo iniziato il nostro ministero qui a Calvary Chapel, facevamo delle riunioni con un gruppo di uomini e molte volte con le loro mogli, 5 sere a settimana, per 2 anni, i primi 2 anni. 5 sere a settimana. Ci incontravamo per trasmettere a questi uomini l'insegnamento della parola di Dio, studiando diversi libri, attraverso tutta la Bibbia con loro. Dopo 2 anni con questi uomini ho detto: va bene, è arrivato il momento. Ora ciascuno di voi inizierà uno studio biblico nella propria casa. E così hanno iniziato ad insegnare i loro studi biblici a casa loro. Ogni settimana ricevevo delle telefonate da loro

0: la sera in cui avevano lo studio biblico, perché avevano una lista di domande da farmi prima che iniziassero lo studio biblico. E facevano il loro studio biblico a casa loro. Dopo 2 anni, molte persone che erano state salvate nei loro studi biblici, a loro volta iniziarono i loro studi biblici. E questo è andato avanti e si è trasmesso da una generazione spirituale ad un'altra. Persone che venivano salvate in uno studio biblico iniziavano a fare il loro studio biblico, in cui venivano salvate altre persone, che in seguito iniziavano il loro studio biblico e così via. Tu insegni a uomini che sono capaci di insegnare ad altri, discepoli altri in modo che a loro volta essi possano discepolare altri, e così la progressione va avanti. Paolo dice: tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Siamo in una battaglia molto dura. È una battaglia sul destino eterno dell'anima umana. È una battaglia feroce. Il nemico è spietato. Attacca notte e giorno. Non allenta mai. La pressione è grande. Sopporta afflizioni, dice Paolo, come un buon soldato. Resisti. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita. E questo è il nostro problema spesso. Come dice Gesù negli ultimi tempi, fate attenzione che i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e da preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Vi trovi impreparati. Gesù, nel parlare di come le spine crescono con il grano, identificando le spine, dice: i desideri per le ricchezze, le preoccupazioni di questa vita e i desideri di altre cose soffocano il frutto dell'Evangelo nella loro vita. Quindi le preoccupazioni di questa vita possono soffocare il frutto. Nessuno che sia in guerra, nessuno che abbia firmato per entrare nell'esercito, si fa prendere dalle piccole cose mondane della vita. Ehi, sono in battaglia e non posso rimanere impantanato con le preoccupazioni di questa vita. Il suo desiderio, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Vedete, mi sono impegnato davanti al generale, che servirò, che andrò in battaglia. In ogni momento lui può darmi un ordine di muovermi. Io devo essere pronto ad andare. Voglio piacere a colui che mi ha arruolato. Questo è il desiderio della mia vita. Piacere a Dio, che mi ha chiamato in questa battaglia. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, ora Paolo si sta riferendo qui alle Olimpiadi e alle gare di lotta nelle Olimpiadi, in cui uno doveva buttare l'altro fuori dal ring, bloccarlo sulla schiena. Se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Vedete, l'arbitro può fischiarti e dirti: ehi, non è corretto, lo hai colpito dopo che ho chiamato il break. Non ricevi la corona se non lotti secondo le regole. Ci sono delle regole per lottare. L'agricoltore, che lavora duramente, chi sta lì fuori nel campo a lavorare duramente, lui si prende la primizia del raccolto. Puoi mangiare mentre lavori nel campo, prendendo il frutto. Puoi mangiare il frutto. Lui deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, e il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Evangelo. Questo è il cuore dell'Evangelo, la risurrezione di Gesù Cristo. Non dimenticarlo. Ricordati della risurrezione. Senza di essa non abbiamo alcun Evangelo. E così lo incoraggia a tornare al cuore dell'Evangelo. E scoprirete che dovunque andavano, il messaggio centrale, la cosa che ha reso il cristianesimo diverso dal buddismo, dal confucianesimo o qualsiasi altro sistema religioso, è la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Quindi gli ricorda di questa unicità del cristianesimo, per il quale dice: io soffro afflizioni fino a portare queste catene come un malfattore, ma grazie a Dio la parola di Dio non è incatenata. Possono incatenarmi, possono incatenare le mie braccia al soldato che mi sta vicino, a questa guardia, ma non possono incatenare la parola di Dio. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Quindi io sopporto queste cose perché Dio ha eletto determinate persone ad essere salvate. E se per il mio sacrificio, per la mia dedizione, io posso portarli alla conoscenza di Gesù Cristo, grandioso, il mio desiderio è vedere la salvezza che è in Cristo Gesù, in modo che essi possano gustare la gloria eterna dell'essere figli di Dio. Altrove dice: so che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili con la gloria che sarà manifestata in noi quando Cristo tornerà. Oh sì, è difficile ora. Sì, è dura. Sì, non è facile, ci sono sofferenze. Ma questo non può essere paragonato alla gloria eterna. Quindi dice: le nostre leggere afflizioni, Paolo. Tu dici che una volta sei stato lapidato, 3 volte sei stato battuto con la verga, 3 volte hai ricevuto 39 frustate, hai fatto un naufragio, sei stato messo in prigione quante volte? Leggere afflizioni, Paolo. La nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Un contrasto interessante. Una leggera afflizione, solo per un momento, un peso eterno di gloria. Quindi sopporta afflizioni come un buon soldato. Non rimanere immischiato nelle cose del mondo. Cerca di piacere a colui che ti ha arruolato. Questa parola è fedele, questa parola è vera, perché se siamo morti con lui pure vivremo. Presto mi toglieranno la vita, cioè questa vita fisica, ma io vivrò con lui. Se perseveriamo, regneremo pure con lui. Se lo rinneghiamo, egli pure ci rinnegherà. Se siamo fedeli, egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Ci sono alcune persone che dicono con una certa sicurezza: beh, io non credo in Gesù Cristo. E allora? Vedete, se credete o non credete non cambia i fatti nemmeno di una virgola. Puoi anche rinnegarlo, ma lui non può rinnegare se stesso. È impossibile negare la propria esistenza. Quindi il fatto che dici: io non credo che Gesù è il figlio di Dio, è come dire: io non credo che 2 più 2 fa 4. Io ti guardo e penso che sei un po' fuori di testa. Ma va bene, hai tutto il diritto di esserlo, ma questo non cambia i fatti. Il tuo credere o non credere non altera i fatti. Il fatto che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, questo è un fatto che rimane, che tu creda o no. Vedi, il tuo credere o non credere non lo tocca affatto. Tocca a te, in modo serio e per l'eternità. Quindi è abbastanza ridicolo dire: beh, io non credo, e pensare che qualcosa non esiste solo perché tu non credi che esista. Tu puoi anche negare la verità, ma lui non può negarla, non può rinnegare se stesso, ciò che è e ciò che ha fatto. Quindi se non crediamo è ugualmente vero, lui non può rinnegare se stesso. Quindi ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non far dispute di parole che non giovano a nulla, se non per sovvertire coloro che ascoltano. Ci sono alcuni che sono tutti presi da parole e piccoli concetti e storture, eccetera, di una scrittura. E si tratta di cose del tutto inutili. Sapete che la Chiesa è stata divisa una volta per una discussione su quanti angeli potessero stare in piedi sulla punta di una spilla. Delle persone hanno discusso per questo. E le persone hanno tutti questi concetti. Oh, è sciocco. Questo non aiuta nessuno. E guardate a molte delle cose che questa gente tira fuori e a molte delle divisioni che vengono create. Come sei stato battezzato, fratello? Oh, allora non sei stato battezzato davvero. Devi essere battezzato nel modo giusto. Sei stato battezzato all'indietro? Oh, no, faccia in avanti, amico. Questo è l'unico modo. E sono tutti presi da queste piccole cose sciocche. E questo non fa altro che sovvertire la gente, sovvertire coloro che ascoltano, studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questa particolare scrittura ha ispirato il commentatore Scofield nel dividere tra le varie dispensazioni che troviamo nella Bibbia Scofield. Che tagli rettamente la parola della verità. Credo che sia andato un po' troppo in là in questo, ma è interessante che questo è il versetto che lo ha ispirato nel fare queste suddivisioni, specialmente nella Bibbia Scofield, in cui parla della dispensazione dell'innocenza, la dispensazione del governo, la dispensazione della legge, la dispensazione della grazia, la dispensazione del futuro regno di Cristo, eccetera. Le dispensazioni che tagli rettamente. Ma è importante che noi tagliamo rettamente la parola della verità, che la studiamo. È importante che la studiamo. Ma evita i discorsi profani e vani, perché fanno progredire nell'impietà. Ci sono alcuni che tramutano la grazia di Dio in un manto che copre la loro lascivia. Beh, se Dio è così pronto a perdonare, è così pieno di grazia, allora non importa se lo facciamo, perché possiamo semplicemente chiedergli subito dopo di perdonarci, e lui lo farà. È così pieno di grazia. Quindi andiamo pure avanti, facciamolo, e poi cercheremo la grazia di Dio e il suo perdono. No. Questo tipo di discorsi profani e vani fanno solo progredire l'impietà. Paolo stesso dice: peccheremo dunque liberamente perché la grazia abbondi? Così non sia. Come possiamo noi che siamo morti al peccato vivere ancora in esso? La grazia di Dio non è una scusante o un manto o una ragione per andare e vivere in modo sconsiderato e dire: beh, la grazia di Dio mi coprirà. Discorsi profani, vani, state attenti a questo, e la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Fileto. Paolo non si preoccupa molto di fare il nome di queste persone, non è vero? Oh Paolo, vergognati, ti scriverò una lettera. I quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. I testimoni di Geova dicono: la resurrezione è già avvenuta, Gesù è già tornato nel 1914. Come, non lo sapevate? Oh, ma io credevo che ogni occhio lo avrebbe visto. Oh no, solo quelli che hanno occhi spirituali, solo quelli che stanno nell'ufficio generale a New York, che hanno occhi spirituali. E lui ha stabilito il suo regno in una stanza segreta. E sta regnando ora dalla sua stanza segreta per mezzo di questi uomini a New York. Ma noi già ci troviamo nell'era del millennio. Satana è legato, gloria a Dio. Ehi, se questa è l'era del millennio, io sono molto deluso. Speravo in molto più di questo. Il Signore deve averlo legato con una catena molto lunga, ancora abbastanza corda da mettermi in grande difficoltà. I quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di molte persone. Hanno fatto sviare un sacco di gente con questa loro strana dottrina. Hanno portato un sacco di gente a credere questo. Tuttavia il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Se porti il nome di cristiano, se porti il nome di Cristo, allora allontanati dall'iniquità. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Ora in una grande casa non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di terra, di argilla. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Paolo qui parla della Chiesa come di una grande casa. Gesù nelle parabole del regno indica che la Chiesa sarebbe diventata qualcosa di diverso da ciò per cui Dio l'ha creata. Quelle sette parabole nel Vangelo di Matteo, capitoli 12 e 13, parlano dell'era del regno, parlano della Chiesa. È come un granello di senape che è molto piccolo, ma viene piantato e cresce e diventa un enorme albero. Aspetta un attimo. Senape. Non ci sono alberi di senape. Ci sono solo cespugli di senape. Se hai un albero, c'è stata una crescita abnorme e gli uccelli o i volatili dell'aria vengono a ripararsi tra i suoi rami. Gli uccelli nella scrittura sono sempre usati in senso negativo. Ricordate la parabola del seme che cade lungo la strada e gli uccelli vengono e lo mangiano. Ora gli uccelli sono Satana, che viene a portar via la parola in modo che non può fare radice. Cosa sta dicendo? Che Satana verrà a trovare riparo tra i rami della Chiesa? Oh sì, lui ha trovato riparo tra i rami della Chiesa. C'è più spazzatura che esce dalle dichiarazioni del Consiglio Mondiale delle Chiese e dalla dichiarazione del Consiglio Nazionale delle Chiese di quanto possiate credere. Fra costoro sono Imeneo e Fileto, i quali si sono sviati dalla verità, uomini corrotti, dalle menti corrotte, che indossano un abito sacerdotale, che portano il titolo di reverendo e portano avanti ogni causa abominevole che viene fuori, ogni iniziativa peccaminosa che è in grado di pervertire e distruggere la nostra società. E questi uomini sono pronti a portarla avanti e a sostenerla, e sono pronti a combattere contro tutto ciò che è buono. Un gruppo di ministri ha fatto una petizione contro il presidente Reagan per aver proclamato l'anno della Bibbia nel 1983. E indossare un collarino non fa di nessuno un ministro. Solo Dio ordina i ministri. Molti uomini hanno il titolo di reverendo, anche nella Chiesa evangelica. Mi spaventa chiunque porta questo titolo. Qualche volta qualcuno mi chiama reverendo Smith e mi faccio piccolo piccolo. Lo scrivono sull'etichetta delle lettere e quando lo leggo mi faccio piccolo. So che non mi conoscono quando ricevo queste lettere. Reverendo Charles Smith, o il reverendo Charles Smith, o il reverendissimo Charles Smith. So che non mi conoscono perché non mi considero affatto reverendo. Non c'è niente di onorevole circa Chuck Smith. La Bibbia dice che dobbiamo portare riverenza, onore al santo nome di Dio. Questo faccio. Ma non voglio che nessuno riverisca o porti onore al mio nome o a me. Dio mi aiuti. Sono un peccatore tanto come te. Ho bisogno della grazia di Dio tanto come te. In una grande casa ci sono molti vasi d'oro, d'argento, di legno, di terra, alcuni ad onore, altri a disonore. Il regno dei cieli è come una donna che nasconde del lievito in 3 misure di farina finché tutta la pasta non è lievitata. Il lievito è sempre usato in senso negativo nelle scritture: il lievito del peccato, il lievito dell'ipocrisia, è figura del peccato perché si moltiplica per putrefazione. Questo ne fa un'eccellente figura del peccato, che si moltiplica per putrefazione. E così la Chiesa, il lievito che è in essa, fa lievitare tutta la pasta, le cattive influenze che si fanno spazio e finiscono per permeare tutta la Chiesa. Di nuovo il Regno dei Cieli è come un uomo che semina del buon seme nel campo, ma di notte viene il nemico e semina della zizzania in mezzo al grano. E così i servi, quando inizia a crescere, dicono: Signore, c'è della zizzania in mezzo al grano, vuoi che andiamo ad estirparla? No, dice, lasciate che crescano insieme fino alla mietitura, e poi al tempo della mietitura raccoglietela, legatela in fasci e bruciatela, ma riponete il grano nel mio granaio. Gesù ha fatto capire che queste influenze malvagie sarebbero esistite nella Chiesa, che sarebbero cresciute insieme fino al tempo della grande mietitura. La Chiesa non è un'organizzazione perfetta. La Chiesa è fatta di ogni genere di persone, ed è saggio che tu capisca bene questo, perché puoi essere distrutto da persone che si definiscono cristiani più facilmente che da chiunque altro. Non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. E non siamo ciechi o insensati in questo. La Chiesa non è un'organizzazione perfetta. È fatta di ogni genere di persone. Grazie a Dio c'è del buono. Grazie a Dio per quelli che sono fedeli. Grazie a Dio per quelli che cercano veramente Dio con tutto il loro cuore. Ed è grazie a questi che continuiamo ad esistere. Se non fosse per questi, il Signore avrebbe riversato il giudizio sulla Chiesa molto tempo fa e sarebbe stata distrutta. Ma viene il tempo in cui il giudizio inizierà da dove? Dalla casa di Dio. E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Voglio dire, se il giudizio inizia dalla casa di Dio, che farai quando arriverà a San Francisco? Quindi la Chiesa non è un'organizzazione perfetta. E quelli che spendono la loro vita in ministeri volti a rendere perfetta la Chiesa, in modo che il Signore può finalmente tornare, avranno una grande delusione, perché in una grande casa ci sono ogni genere di vasi, alcuni per scopi onorevoli, altri per scopi disonorevoli. Quelli d'oro e d'argento erano per il padrone di casa, in modo che potesse mangiare e bere da questi vasi d'oro e d'argento. Questi erano quelli che amavi usare quando avevi ospiti. Portavi fuori le tue tazze e le tue coppe d'oro e d'argento migliori, vasi ad onore, che ti piace mettere in mostra. Ma nella stessa casa, una grande casa, avevi anche tanta spazzatura che doveva essere buttata via. Così avevi un secchio di terracotta in cui buttavi tutta la spazzatura, un vaso a disonore. Ci buttavi l'immondizia, con quello portavi fuori l'immondizia, ogni genere di vasi, alcuni ad onore, altri a disonore. Noi siamo in questa grande casa, siamo dei vasi. Che tipo di vaso sono? Sono un vaso ad onore, che è adatto ad essere usato dal padrone? Come posso esserlo? Prima di tutto devo separarmi da quelle dottrine impure e dagli uomini che espongono dottrine impure. Se dunque uno si purifica da queste cose, queste che spesso chiamiamo dottrine sterili, voi mi dite, beh, non c'è niente di male in questo. Sì, suona un po' strana, ma non fa male a nessuno. Oh sì che fa male. Spesso ci sono dottrine che vengono promulgate che l'effetto della dottrina è quello di rendere sterili. Quando inizi ad abbracciarle, ti rendono sterile, in modo che non porti più alcun frutto. Dottrine che portano la gente ad essere tutta introspettiva, tutta concentrata su di sé. Demone, demone, chi ha il demone? E hanno questi giochini da salotto in cui cacciano i demoni gli uni dagli altri. Lussuria, ingordigia e apatia, e tutti questi demoni si aggirano intorno e si impossessano dei credenti. Così avremo una bella riunione di liberazione stasera. Venite, cacceremo via i demoni. E se una persona sbadiglia, ah ah, hai visto quello che sbadiglia? Cacciamo il demone del sonno via da lui. E se ti mormora lo stomaco, ragazzi, ti vengono subito imposte le mani. Anche il demone dell'ingordigia deve uscire fuori. Purificati da queste cose e sarai un vaso ad onore, santificato. Cioè Dio ti metterà da parte. Dio ti ungerà e tu sarai adatto al servizio del padrone. Allora Dio inizierà ad usarti. Ed è questa la cosa importante, non è vero? Essere usati da Dio per toccare qualche vita. Essere usati da Dio per condividere il suo amore. Essere usati da Dio come strumenti. È questo il tutto della vita. Utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Dio inizierà a prepararti attraverso la parola, attraverso la preghiera, attraverso le tue esperienze. Fa tutto parte della necessaria preparazione di Dio. Paolo scrive agli Efesini e dice: voi siete opera sua. Dio sta operando in voi, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiate. Dio ha già prestabilito il servizio che vuole che tu compia per la sua gloria, ma deve prima di tutto operare in te, prepararti. Quindi le esperienze che passo, le avversità, le difficoltà, i test, le prove, le sofferenze, fa tutto parte della necessaria preparazione di Dio, mentre Lui prepara il vaso per essere usato dal padrone, mentre mi svuota di me stesso, in modo da potermi riempire della sua pienezza. in modo che non viva più per la mia propria gloria, ma viva ora per la sua gloria, in modo che possa servirlo in un modo tale che porti gloria a lui. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, preparato per ogni buona opera. Or fuggi, Timoteo, le passioni giovanili. Quanti sono stati feriti, distrutti, a causa delle passioni giovanili? Fuggi da esse. Un grande esempio è quello di Giuseppe, mentre è al servizio nella casa di Potifar, e la moglie di Potifar si innamora di lui e cerca di sedurlo per andare nella sua stanza da letto, e ogni giorno cerca di sedurlo, di flirtare con lui, finché un giorno, quando tutti gli altri servi sono fuori, lo afferra e cerca di costringerlo nel suo letto, e lui fugge lasciando la veste nella sua mano, corre via nudo, fuggendo le passioni giovanili, la cosa più intelligente che potesse fare. Ci sono volte in cui la cosa più saggia che puoi fare è correre. Fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Quindi, quelli che invocano il Signore con un cuore puro, quali sono le cose, quali sono le caratteristiche? Giustizia, fede, amore, pace. Evita inoltre le discussioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Ci sono un sacco di domande che sono studiate solo per generare discussioni. Uno ha una certa posizione che vuole esporre e così viene da te e ti fa una domanda: perché voi non battezzate immediatamente le persone quando sono salvate? Vedete, loro credono che uno non è davvero salvato finché non viene battezzato, e vogliono iniziare a discutere con te circa il battesimo. Ora dice: evita queste questioni. Tutto quello che vogliono fare è generare contese. Non vogliono davvero imparare. Vogliono solo una discussione. Vogliono portarti a litigare. Ora un servo del Signore non deve contendere. Non deve farsi coinvolgere in queste discussioni, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite. Pronto ad insegnare, ma devi essere paziente, perché in una grande casa ci sono ogni genere di vasi, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Quindi tu speri sempre che Dio operi, ti prendi il tuo tempo, sei paziente, insegni. Insegni con mansuetudine e con la speranza che forse i loro cuori si apriranno, in modo che possano giungere alla verità e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Oh, che verso importante! Questo verso ci insegna che ci sono persone che sono state fatte prigioniere da Satana. Sono legate da Satana. Sono sue prigioniere. Ora noi abbiamo la potenza, l'autorità, per mezzo di Gesù Cristo, di liberarli dalla prigionia del nemico. Quelli che Satana tiene prigionieri, li tiene in modo illegittimo, come un usurpatore. Gesù è morto per tutti gli uomini. È morto per i peccati del mondo. Quell'opera di redenzione è stata completa per tutta l'umanità. Ha coperto il peccato di ogni uomo. Gesù ha riscattato il mondo a Dio. Ciò nonostante, Satana continua a tenere prigioniere molte persone. Ma questo potere che ha è frutto di un'autorità illegittima che si è preso, da usurpatore. Ma finché le persone glielo permetteranno, rimarranno sue prigioniere. E loro glielo permettono perché lui ha accecato le loro menti rispetto alla verità della loro condizione. Paolo dice: il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti in modo che non possono vedere la verità. Quindi in che triste condizione si trova il non credente che è legato da Satana? È prigioniero di Satana. Ma i suoi occhi sono così accecati che non si rende affatto conto della verità della sua condizione. non sa quanto è pericolosa la sua posizione, perché Satana ha accecato la sua mente. È pieno di pregiudizi contro il Signore. Satana ha accecato i suoi occhi riguardo alla verità in Cristo Gesù. Oh, non credo alla Bibbia. È piena di contraddizioni. Sentiamo queste ogni volta. E io dico sempre, mostramene una. Oh, beh, ce ne sono tante. Bene, allora mostramene una. Oh, ne è piena. Non c'è bisogno che... ne è piena. Allora dimmene una. Beh, una volta ho sentito qualcuno dirlo. Il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti. Non possono vedere la verità. Una condizione davvero triste. Che possiamo liberarli dalla loro prigionia. È possibile che li tiriamo fuori dalla loro prigionia? Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Possiamo con amore insegnare loro, istruirli, portare loro la verità che può renderli liberi. Possiamo con la preghiera far aprire i loro occhi in modo che vedano la verità. Possiamo legare quest'opera di Satana che acceca i loro occhi, che impedisce loro di conoscere la verità, e possiamo liberarli dalla sua prigionia. Di sicuro dobbiamo impegnarci in questa battaglia, sopportando afflizioni come buoni soldati, uscendo dalle trincee, combattendo contro il nemico, liberando queste persone che sono state fatte prigioniere, liberandole tramite la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Vasi ad onore, usati dal padrone per portare il suo amore e la sua grazia ad un mondo bisognoso intorno a noi. Dio ci aiuti.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu te? Vuoi far parte anche tu te? Vuoi far parte anche tu te? Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. Alcuni nostri amici un giorno fecero una visita ad un noto professore dell'Università di Göttingen ed ecco il loro racconto. Qualche anno fa, diceva questo professore, avevo rischiato di perdere la vista entro breve tempo. A malapena riuscivo ancora a scrivere e la prospettiva di rimanere cieco per il resto dei miei giorni mi deprimeva profondamente. Pensavo che un viaggio mi avrebbe distratto e mi recai ad Hannover in compagnia di alcuni amici e non mancammo di visitare la biblioteca e là, semplicemente per rendermi conto del grado di vista che mi restava, aprii a caso un libro dimenticato su un tavolo e si trattava di una Bibbia. Ebbene, sapete quale fu il primo passo che mi cadde sotto gli occhi? I nostri amici ci raccontarono che questo professore porse loro una Bibbia e li invitò a leggere un versetto sottolineato ed era questo: io farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li condurrò per sentieri che non conoscono, muterò dinanzi a loro le tenebre in luce, renderò piani i luoghi scoscesi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Voi ciechi, guardate e vedete. Evidentemente emozionato, il professore proseguì il suo racconto dicendo: questo passo mi trasformò. Era come una voce venuta dal cielo che si rivolgeva a me personalmente. Spiritualmente i miei occhi si aprirono e ricevetti la vita divina e così una grande pace, una gioia e una riconoscenza inesprimibili entrarono nel mio cuore e con questa gioia ripresi la strada verso casa. Voi potete comprendere il valore che ora ha per me questa parola vivente e ora ho trovato il Signore Gesù. Crediamo, amici ascoltatori, che questa testimonianza abbia toccato il vostro cuore. E se anche voi siete in un momento di sconforto, di delusione, sappiate che il Signore Gesù è vicino a voi e vi tende una mano per aiutarvi e vi invita a credere nel sacrificio che Lui ha compiuto per voi, per la vostra salvezza. Se desiderate veramente questa pace e questa gioia, chiedetela a Gesù e Lui ve la darà.

Un noto poeta racconta che visitando il museo del Louvre verso la fine della sua vita si era seduto su uno sgabello di fronte alla Venere di Milo, in preda ai più tristi pensieri. Prematuramente logorato a causa dei propri accessi e gravemente ammalato, meditava sulla vita rovinata e sulla morte che lo attendeva molto presto. Era là, scriveva, schiacciato dai rimorsi e piangeva al punto che una pietra si sarebbe intenerita, ma davanti a me la dea impassibile sembrava considerarmi e dirmi: non vedi che non ho braccia e non mi è possibile soccorrerti? Un idolo senza braccia è proprio il simbolo di un mondo impotente a realizzare e a aiutare coloro che ha rovinato il corpo e l'anima. Il freddo marmo in cui è scolpito ci fa pensare all'indifferenza ad ogni dolore. Tragica immagine in tutti i falsi dei che l'uomo serve e che lo abbandonano nel giorno della sua angoscia. I più nobili tra di essi, come l'arte, la bellezza, la cultura, non offrono alcuna soluzione alle nostre difficoltà morali, nessuna risposta ai problemi fondamentali, come la sofferenza, l'ingiustizia, il peccato, la morte, l'eternità. L'uomo ha bisogno di essere amato. Dove troverà una vera simpatia? Forse tuo amico o amica che mi stai ad ascoltare stai sperimentando proprio questo. Ebbene sappi che da nessuna parte, in un mondo egoista dove ciascuno procaccia il proprio interesse, né altrove potrà trovare questa pace se non nel cuore di Dio. L'Evangelo ci insegna prima di tutto che Dio ci ama, sì, ama te. Tuttavia, per grande che sia questa rivelazione, non ci basta. L'uomo ha anche bisogno di essere soccorso. Gli occorre una potenza al di fuori di se stesso, capace di strapparlo dalla sua miserabile condizione morale, dall'influenza del peccato, dal timore della morte. Ebbene, questa potenza si trova nello stesso Dio Salvatore, che non solo vuole, ma può liberarti. Ecco perché il Vangelo, che ci rivela il Dio d'amore, è anche chiamato potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, e cioè di chiunque crede. Vuoi tu, amico o amica, questa sera sperimentare questa pace nel tuo cuore? Devi solo chiedere a Gesù di entrare nella tua vita, di confessare a Lui i tuoi bisogni, la tua mancanza, di confessare a Lui i tuoi peccati, e Lui ti perdonerà e ti darà quella pace che tu hai bisogno.

I turisti che visitano la cattedrale di Lübecca vi notano una vecchia iscrizione gotica che si indirizza a loro pressappoco in questi termini. Ascoltate. Voi mi chiamate creatore e non mi ubbidite. Mi chiamate la luce e non guardate verso di me. Mi chiamate la verità e non mi credete. Mi chiamate la via e non mi seguite. Mi chiamate onnipotente e non mi chiedete nulla. Mi chiamate il buon Dio e avete paura di me. Mi chiamate Salvatore e non vi confidate in me. Mi chiamate Signore e non mi servite. Se vi condanno un giorno, non biasimatemi. Ci auguriamo, amici, che molti di voi che hanno ascoltato questo messaggio ne siano rimasti salutarmente impressionati. Senza dubbio è stato redatto diversi secoli fa da un ignoto uomo di Dio, indignato per la contraddizione già allora esistente fra il cristianesimo e l'atteggiamento dei cosiddetti pseudo-cristiani. Egli mette nella bocca di Dio delle parole molto serie, anche se queste parole non le troviamo sotto questa forma nella Bibbia. Non possiamo leggere la Sacra Scrittura senza sentirci interpellati da essa. Dio vi si rivela in Gesù Cristo. Riconoscere i suoi attributi implica da parte nostra, se non siamo ipocriti, una linea di condotta corrispondente. Dio è tutto ciò che dice di essere e noi non possiamo farlo bugiardo. Ciò significa che Egli si aspetta da noi l'atteggiamento che corrisponde a ciascuno dei suoi caratteri. Noi non abbiamo il diritto di chiamare Gesù Salvatore se non a condizione di credere a Lui, e non possiamo nemmeno chiamarlo Signore se non nella misura in cui abbiamo il desiderio di ubbidire a Lui. Voi, amici ascoltatori, che ci ascoltate forse da diverse sere, che cos'è il Signore Gesù per voi? Forse lo chiamate Salvatore, lo chiamate Signore, ma è il tuo Signore, il tuo Salvatore? Lo stai veramente ad aspettare? Sappi che un giorno Lui ritornerà, e se tu non hai posto in Lui completamente la tua fede, Lui purtroppo ti lascerà. Fallo oggi, se non hai questa certezza, e Lui ti darà la pace e la gioia che tu desideri.

Un uomo di Dio che aveva avuto la vita trasformata per mezzo della fede nel Signore Gesù diceva queste parole riguardo alla Bibbia. «Mi stanco di giustificare la parola di Dio», diceva. «Le debbo troppo per prendere nel difenderla l'atteggiamento di un freddo avvocato. Invece sento il dovere di parlarne col cuore pieno di gratitudine. Ogni volta che la prendo in mano mi sembra di entrare in un nuovo mondo». La Bibbia paragona se stessa a un martello che spezza i cuori più duri, ad un pane che nutre le anime in vita eterna, ad una lampada che rischiara i nostri passi, ad uno scudo che ci protegge, ad argento accuratamente affinato con un fuoco che consuma ogni impurità. Su coloro che la leggono produce un'impressione simile a quella che produceva la voce di Gesù quando parlava ai suoi uditori. E questi erano obbligati a dire: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Leggendola si esclama ugualmente: «Mai un libro ha parlato come questo libro». Alcuni osano dire che la lettura della Bibbia presenta dei pericoli per quelli che non sono avvertiti oppure aiutati con delle note. Ma questo uomo di Dio obiettava loro dicendo con una certa ironia che tali rischi non esistono certamente agli occhi di Dio, perché parecchie volte egli ha prescritto la lettura della sua parola. Indubbiamente li riteneva insussistenti quando ispirò Davide con la promessa nel Salmo 1 che dice: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte». Oppure quando lodava i giudei di Berea che esaminavano tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così, e concludeva quest'uomo dicendo: «Sì, la Bibbia è pericolosa, ma sapete per chi? Per l'incredulo che confonde, per il peccato che essa maledice, per il mondo che condanna, per Satana che detronizza e soprattutto per le false religioni che essa smaschera». Amico in ascolto, possiedi tu una Bibbia? Sappi che solo per mezzo di essa tu potrai conoscere l'amore di Dio e il sacrificio di Cristo compiuto sulla croce per la tua salvezza, e solo per mezzo di essa tu potrai conoscere Gesù come il tuo personale salvatore.

ma cominciò dopo qualche anno di matrimonio a mostrare i suoi veri sentimenti. Ogni volta che sua moglie, che era una credente, affrontava un argomento religioso, lui si adirava. Ma la donna non si scoraggiava e chiese a Dio di darle la forza di restare ferma nella sua fede. Infatti, si nascondeva per leggere la Bibbia e a pregare con i figli. Ma molte volte suo marito la sorprendeva e in quei momenti si adirava fino all'inverosimile, dicendole: «Se tu continui così, farai ben presto le valigie. Io non voglio niente di tutto questo in casa mia». Ma, sapete amici, egli non era il vero padrone della sua vita. Infatti, poteva terrorizzare sua moglie, ma non poteva fermare la mano di Dio. Un giorno fu colpito improvvisamente da un infarto e sua moglie gli prodigò le cure più devote e gli manifestò un affetto che lui non si sarebbe mai aspettato. Quando ella si accorse che a questo affetto egli era molto sensibile, osò andare a leggere la Bibbia al suo capezzale e a pregare con i suoi figliuoli vicino al letto dell'ammalato. E l'uomo ascoltava silenziosamente. Poi un giorno, con voce rotta da un'emozione che non poteva più contenere, quest'uomo disse a sua moglie: «Il Signore ha visto, ha udito e ha esaudito. Non sono che un uomo da nulla. Avrei potuto morire, essere morto senza essere salvato. Ma grazie a Dio ora ho capito. Sono vinto dal tuo amore e soprattutto vinto dall'amore di Gesù». Quale felice disfatta, ma noi preferiamo dire che la Bibbia ha guadagnato una nuova vita per la vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Mai più sete. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 4, versi 1 a 15. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani». E Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù, non volendo attirare l'attenzione dei farisei sul suo successo, non era ancora il momento perché la sua ora non era ancora venuta, si spostò dalla Giudea alla Galilea. In questo famoso brano abbiamo la conferma della duplice natura di Gesù, che nonostante la natura divina era anche perfetto uomo, e come uomo era stanco e aveva bisogno di acqua come tutti gli altri uomini. Eppure dal punto di vista spirituale egli stesso era la sorgente della vera acqua. Il brano mette proprio in evidenza questa apparente dicotomia. Gesù come uomo chiede acqua alla samaritana, ma allo stesso tempo è la samaritana che dovrebbe chiedere acqua a lui. Gesù approfitta di questa apparente contraddizione per attirare l'attenzione della donna. Ella infatti si trovò davanti un giudeo che normalmente non aveva relazione con i samaritani, il quale le stava chiedendo dell'acqua e allo stesso tempo le stava dicendo di avere lui stesso dell'acqua viva, ovvero acqua che scorre, non stagnante. Era l'ora sesta, quindi mezzogiorno. Attingere l'acqua al pozzo giorno dopo giorno, per di più a quell'ora molto calda, era un lavoro molto duro. L'offerta di Gesù faceva intravedere a quella donna la possibilità di smettere di attingere acqua al pozzo, ed era davvero molto allettante. Tuttavia, l'uomo che le stava davanti non aveva nulla per attingere, anche se affermava di poterle dare dell'acqua. Era forse più grande di Giacobbe? Nella risposta della donna sembra esserci scetticismo nei confronti di Gesù. E Gesù la sorprese con la sua risposta. Sì, egli era più grande di Giacobbe, perché poteva offrirle qualcosa che l'acqua del pozzo di Giacobbe non avrebbe mai potuto offrirle. Infatti l'acqua del pozzo di Giacobbe non avrebbe soddisfatto la sete per sempre, ma l'acqua corrente che Gesù avrebbe potuto dare alla donna avrebbe risolto il problema della sete in maniera definitiva. Ovviamente Gesù non si riferiva ad acqua da attingere in un pozzo, ma al dono di Dio per la salvezza dell'uomo, ad un'acqua che avrebbe risolto il problema della sete spirituale una volta per sempre. Chi avesse bevuto quell'acqua non solo non avrebbe mai più avuto sete, ma avrebbe avuto in se stesso una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Ogni essere umano ha una sete spirituale che ha bisogno di essere soddisfatta. Gesù stava dichiarando di essere in grado di soddisfare quella sete, ma ciò che egli poteva fare nel cuore dell'uomo andava ben oltre. Egli poteva operare interiormente nell'essere umano in modo che quella sete spirituale fosse soddisfatta per sempre attraverso un accesso continuo alla sorgente, mettendo la sorgente direttamente nell'uomo. Gesù si stava riferendo alla rigenerazione che lo Spirito di Dio avrebbe potuto fare nel cuore dell'uomo e che avrebbe condotto l'uomo alla vita eterna. Sicuramente la donna non aveva ancora compreso fino in fondo la portata delle parole di Gesù, ma le parole di Gesù avevano comunque fatto breccia nel suo cuore. «Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere», rispose infatti la donna. Ella era pronta per continuare la conversazione e per scoprire in cosa consisteva l'acqua viva di cui Gesù stava parlando. Con poche frasi, Gesù era riuscito a catturare l'attenzione della donna. Utilizzando il proprio bisogno di acqua, egli era ora pronto a presentare alla donna la vera acqua viva, quella che risolve per sempre la sete spirituale dell'uomo. Egli utilizzava spesso questa strategia, presentando le cose che riguardano il regno di Dio a partire dalle cose di tutti i giorni, dai bisogni di questa vita, per portare l'attenzione alla vita eterna, al vero bisogno spirituale che è nell'uomo. Avremo modo di leggere in un prossimo pensiero il proseguimento di questa conversazione. Nel frattempo consideriamo che l'offerta di Gesù a quella donna samaritana è valida anche per noi. La donna era stata colpita anche dal fatto che Gesù, pur essendo un giudeo, aveva rivolto la parola ad una samaritana. Ma ciò che Gesù aveva da offrire non era solo per i giudei, ma anche per i samaritani. Anzi, ciò che Gesù ha da offrire è per ogni essere umano. Anche noi abbiamo una sete spirituale che ha bisogno di essere soddisfatta e anche noi possiamo ricevere accesso alla sorgente della vita eterna in modo che essa venga a dimorare in noi. Questo è ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. Quella donna voleva avere accesso all'acqua che Gesù le stava offrendo. E tu conosci il dono che Dio ha in serbo per te, per la tua salvezza? Vuoi che Dio soddisfi la tua sete? Allora non cercare altrove, perché solo Gesù Cristo può soddisfare quella sete una volta per sempre.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare insieme la parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio biblico abbiamo visto che Mosè è stato mandato da Dio ed ecco quello che Dio gli disse di fare. Va e raduna gli anziani di Israele e di loro: l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso dicendo: certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che vi si fa in Egitto, e ho detto: io vi trarrò dall'afflizione d'Egitto e vi farò salire nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Ferezzei, degli Ivvei e dei Gebusei, in un paese dove scorre il latte e il miele. Ed essi ubbidiranno alla tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: l'Eterno, l'Iddio degli Ebrei, ci è venuto incontro. Or dunque lasciaci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici all'Eterno, all'Iddio nostro. Ora io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano potente. E io stenderò la mia mano e percuoterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso. E dopo questo il Faraone vi lascerà andare. Così è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 20. Dio quindi disse a Mosè come doveva procedere per assolvere il suo compito. Doveva parlare agli anziani di Israele del piano di Dio, poi assieme sarebbero andati dal Faraone per chiedergli di lasciare andare il popolo nel deserto, dove, dopo aver viaggiato 3 giorni, avrebbero fatto un sacrificio a Dio. L'idea era di non dire al Faraone di punto in bianco che gli israeliti se ne volevano andare dall'Egitto per sempre. Dio però avvertì Mosè che il Faraone si sarebbe rifiutato di lasciar partire Israele e che questo atteggiamento avrebbe dato inizio a un vero e proprio conflitto tra Dio e gli dei egiziani. Ma sebbene Dio avrebbe manifestato in quella occasione tutta la sua potenza, il Faraone si sarebbe ostinatamente rifiutato di lasciare andare il popolo. Dio allora avrebbe colpito l'Egitto con terribili flagelli o piaghe che avrebbero indotto il Faraone a cambiare idea. Dio aveva un piano ben preciso da realizzare e lo avrebbe certamente realizzato. Ed ecco quello che sarebbe successo secondo quanto Dio dice in Esodo capitolo 3, versetto 21 e 22. E farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e avverrà che quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figliuoli e alle vostre figliuole, e così spoglierete gli egiziani. In realtà, gli israeliti, che per tanto tempo avevano lavorato gratis per gli egiziani, qui non fecero altro che prendersi ciò che era loro dovuto. Anche da questo punto di vista, quindi, Dio si prese cura del suo popolo. E con quest'ultima considerazione, amici, termina lo studio del capitolo 3. Iniziamo quindi lo studio del capitolo 4, ovviamente del libro dell'Esodo.

In questo capitolo ci viene detto del ritorno di Mosè in Egitto e dell'atteggiamento di Dio nei confronti di Mosè, dei suoi errori, delle sue debolezze. Mosè infatti nutriva vari dubbi sulla missione che Dio intendeva affidargli. Dio però risolse tutti i suoi problemi. Mosè, per esempio, pensava di non essere l'uomo adatto per quel compito così importante e rischioso, come leggiamo proprio all'inizio di questo capitolo. Mosè rispose e disse a Dio: «Ma ecco, essi, cioè gli ebrei, non mi crederanno, non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso». E l'Eterno Dio disse a Mosè: «Che cos'è quello che hai in mano?» Mosè rispose: «È un bastone». Questo l'ho letto in Esodo capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 2. Da quel momento in poi Mosè avrebbe usato quel bastone in vari modi. Sarebbe stato il segno della sua autorità e la tangibile testimonianza per gli israeliti e per gli egiziani del fatto che Dio era con lui. Poi Dio disse ancora a Mosè: «Getta il bastone a terra». Mosè lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente e Mosè fuggì dinanzi a quello. Così, quando Mosè gettò il bastone a terra, esso divenne un rettile, un terribile rettile. Notate bene che non c'era alcun potere nel bastone, perché era soltanto uno strumento, e come tale poteva essere usato sia da Dio che da Satana. Lo stesso si dica di una banconota: può essere usata per pagare un killer, per pagare una prostituta, per giocare d'azzardo, per bere bevande alcoliche, per ubriacarsi, insomma. In altri termini, una banconota può divenire un serpente se usata male. Quando però quella banconota o un bastone viene messo in mano a un uomo di Dio che è mosso dalla potenza di Dio, allora può essere usata per realizzare i piani di Dio. Questo in fondo è quello che Dio ci vuole insegnare. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Stendi la tua mano e prendi il bastone per la coda», che ricordatevi era diventato un rettile. Mosè stese la mano e lo prese. Ed esso, il rettile, ritornò ad essere un bastone quando Mosè lo prese in mano. Così è scritto in Esodo capitolo 4, versetto 4. Anche qui abbiamo tutti una lezione da imparare. Infatti molti pensano, per esempio, che l'automobile, la radio, la televisione siano strumenti del diavolo. Certo, anche il diavolo può usare tutti questi strumenti, ma essi possono anche essere usati da Dio. Dobbiamo quindi prendere il serpente per la coda, amici. Usate perciò la vostra macchina anche per portare al culto altri credenti, oppure alcuni amici che non sono ancora convertiti, in modo che possano ascoltare la parola di Dio. Sovvenzionate anche programmi radiofonici, televisivi, gestiti da credenti, da cristiani veri. Insomma, fate tutto quello che potete in modo che tutti questi mezzi di comunicazione siano strumenti nelle mani di Dio, piuttosto che strumenti nelle mani di Satana. Anzi, voi stessi potete fare in modo che essi siano dei bastoni nelle mani di Dio.

Tornando ora all'atteggiamento di Mosè dinanzi alla chiamata di Dio, vediamo che quest'uomo, che un giorno aveva cercato addirittura di anticipare l'intervento divino a favore di Israele, proprio quest'uomo ora esitava ad accettare il compito di liberare il popolo dalla schiavitù. Mosè cominciò a fare obiezioni, ma Dio gli pose un bastone in mano e Mosè imparò che quando il bastone è usato secondo la volontà di Dio da una persona consacrata a Dio, quel bastone diventa un simbolo, un segno di autorità. Ma oltre al bastone, Dio diede al suo servo anche un altro segno per assicurargli il suo favore e impartirgli un'altra importante lezione. Ma leggiamo insieme i versetti di questo capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 8. L'Eterno gli disse ancora: mettiti la mano sul torace. E Mosè si mise la mano sul torace, poi cavatala fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. E l'Eterno gli disse: rimetti la mano sul torace. Mosè si rimise la mano sul torace, poi cavatala dal torace, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Qui il messaggio è rivolto particolarmente a Mosè. Infatti il suo petto può essere il simbolo della sua vita spirituale. E a questo proposito c'è un proverbio biblico che dice giustamente: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso, cioè dal cuore, procedono le sorgenti della vita. Così è scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, versetto 23. In altre parole, la mano farà quello che le detterà il cuore. Nel caso di Mosè, Dio gli aveva messo in mano un bastone e quindi voleva che la mano che doveva usarlo fosse in armonia con il suo cuore. In fondo, questo è ciò che anche il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, come possiamo leggere nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 17. Ogni albero buono, disse Gesù, fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. E ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetto 45, leggiamo le seguenti parole di Gesù: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore porta fuori il bene, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro porta fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Cioè, ognuno esprime con la bocca quello che ha nel cuore. Dio quindi disse a Mosè che voleva la sua mano e il suo cuore, e dice lo stesso oggi anche a noi. Dio non vuole tanto i nostri soldi e le nostre capacità, ma vuole noi, ciascuno di noi, vuole cioè la totale consacrazione della nostra persona a Lui, vuole il nostro cuore, i nostri pensieri. Ma se ancora non ti sei convertito a Cristo, non puoi ovviamente consacrarti a Lui. Perciò il credente salvato da Cristo deve consacrarsi a Cristo. La persona non ancora salvata deve invece convertirsi a Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima del Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Il titolo del commento di oggi è «Eppure è scritto in rosso». Alcuni turisti sguazzano, non curanti, nel letto di un piccolo fiume di montagna. Sulla riva, proprio nel luogo dove hanno deposto i loro indumenti, un cartello ben visibile scritto in rosso indica «Vietato bagnarsi». Nel tempo alcuni avevano perso la vita a causa di buche profonde. Indubbiamente i bagnanti hanno ritenuto che quella proibizione fosse esagerata e che non ci fosse pericolo. Non si sentono dunque implicati. Anche la salvezza offerta da Dio è scritta in rosso. È al prezzo del sangue di Gesù Cristo versato sulla croce che Dio perdona agli uomini i loro peccati. Ma come quei bagnanti, molti uomini disinvolti disprezzano l'annuncio di un pericolo e non si sentono implicati dalla croce di Gesù Cristo. Ci vedono solo un avvenimento dell'antichità, senza relazione con oggi. Eppure, Dio fa annunziare a tutti gli uomini che devono essere salvati da Gesù Cristo per sfuggire al giudizio meritato dai loro peccati. La negligenza di un pericolo può comportare tragiche conseguenze. Tenere conto o no di un segnale di avvertimento può essere una questione di vita o di morte. La coscienza del messaggio della croce è una necessità vitale che condiziona l'avvenire eterno di ciascuno di noi. Voi che ascoltate, cari amici, prestate attenzione agli avvertimenti di Dio. Egli vi previene perché vi ama e invita ciascuno a pentirsi. Non trascurate i suoi richiami.

signore con una voce molto distinta ci ha chiamato dicendoci: ascolto spesso le vostre trasmissioni e da esse ho ricevuto l'impressione che voi non credete nel dogma della transubstanziazione, dogma che è convalidato dalle parole di Gesù in Giovanni 6, 53, 54 e 56, dove leggiamo quanto segue. Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Questo è quello che Giovanni 6, 53, 56 ci dice. In più, ha continuato questo signore, ecco che l'apostolo Paolo rende questo assai più chiaro quando, scrivendo ai Corinzi, dice nella sua prima epistola, capitolo 11, 29, poiché chi beve e mangia un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Come vedete, concluse il nostro interlocutore, là nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo, in ogni sua minuscola parte egli è assolutamente e realmente presente. Noi abbiamo ringraziato questo nostro ascoltatore per questa sua interessante osservazione e, come gli dicemmo, avremmo a suo tempo risposto, ed ora eccoci alla risposta. Considerando prima il passaggio in Giovanni 6, noi notiamo che il nostro ascoltatore, forse inavvertitamente, ma ecco che lui ha tratto quei versetti fuori dal loro contesto. Noi vogliamo rimetterceli. Nel sesto capitolo di Giovanni noi troviamo davanti a Gesù i farisei, i suoi nemici, che si infiltrano là fra la folla e vanno a disturbarlo mentre sta insegnando ai suoi discepoli. Troviamo che cominciano il loro colloquio con una domanda assai semplice: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Qui Gesù poteva subito dire loro: avvicinatevi al sacramento dell'Eucaristia. Poteva subito dir questo, poteva dire loro: mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue, sarete salvati. Abbiamo detto che questo poteva essere detto se era la verità, ma invece come rispose Gesù? Gli disse: dovete credere a colui che Dio vi ha mandato. Vedete, la salvezza è per fede. Gesù deve essere creduto e non mangiato. I suoi interlocutori insistevano sulle buone opere, ed essendo stati sfamati dalla miracolosa moltiplicazione dei pani, chiedevano a lui che facesse un segno e dicevano: Mosè cibò i nostri padri col pane che veniva dal cielo, e tu che cosa fai? Ecco il contesto. E a questo punto Gesù dice: il vero pane che viene dal cielo non è la manna, ma sono io. Io sono il pane della vita. Ricordiamoci, la Eucaristia non è ancora stata istituita, se potessimo chiamarla così. Gesù qui non parla di cose materiali, ma dà a cose materiali, manna e pane, significati spirituali. È di lui che si devono nutrire i suoi. Ecco qua che carnali e materialistici come erano i farisei subito intesero Gesù che sta parlando di sangue e di carne, e insomma cannibalismo, e ne sono scandalizzati. E questi non sono i soli. Pietro e il resto degli apostoli sono pure confusi e domandano spiegazione, e Gesù gli dice loro che è lo spirito quello che conta, la carne, e questo è Gesù che parla, la carne non conta a nulla.
In poche parole, se noi avessimo anche potuto cibarci del vero corpo di Cristo, questo non ci gioverebbe affatto, non ci avrebbe giovato, non conterebbe niente, perché è del suo spirito e dei suoi insegnamenti che noi dobbiamo nutrirci. Gesù parla materialmente a persone materiali, spiritualmente a persone spirituali. Purtroppo oggigiorno siamo così materialistici che si vuole mettere un santo spirito purissimo come Gesù Cristo in una volgare ostia, in un pezzo di pane che può essere masticato, digerito e trattato insieme con gli altri cibi che noi cibiamo e mandiamo giù per lo stomaco. Il dogma insegna che la sostanza, benché ritenendo le stesse sembianze del pane e del vino, cambiano nel corpo e nel sangue di Cristo. Quello che digeriamo allora è perciò il corpo di Cristo. Orrenda eresia! Infatti in Messico anni fa fu trovata un'ostia in una chiesa che era ammuffita e parzialmente mangiata da vermi. È di questo che si deve cibarci anche noi, è questo che dobbiamo rappresentare il nostro prezioso Salvatore? Amici, io vi dico che non si deve credere a questi dogmi medievali, ma è meglio credere alla parola di Dio come è scritta nella Sacra Scrittura. In quanto poi a Corinzi, 1 Corinzi 11, di nuovo teniamo presente il contesto dell'intero capitolo e non leggiamo soltanto il 24 o il 25esimo versetto per cercare con essi di provare le nostre particolari vedute, in questo caso questa teoria. L'intero capitolo parla di un memoriale e chiaramente dice che ogni volta che mangiate questo pane, bevete di questo calice, voi cosa fate? Trasformate gli elementi nel corpo e nel sangue di Cristo? No, assolutamente. E cosa dice? Qual è lo scopo della Santa Cena? È quello? No, voi dice, annunziate la morte del Signore Gesù affinché Egli venga. Ecco tutto. E infatti l'Apostolo ci dice più giù ancora, poiché chi mangia e beve un giudizio se non discerne il corpo di Cristo. Notate, discernere, ecco il verbo usato dall'Apostolo. Noi dobbiamo discernere, ci si deve vedere, questo è tutto, ma non è implicata una transubstanziazione, ma una rappresentazione. L'argomento è quindi lasciato qui. Né Paolo, né Pietro, né gli altri scrittori sacri hanno poi proseguito con questa idea o hanno portato fuori questa teoria. E se fosse stata vera, sarebbe stata infatti la base, come lo è della Chiesa Cattolica, di tutta la teologia cristiana. E invece non lo è. Un altro fedele ascoltatrice di Siracusa, che mai tralascia le nostre trasmissioni, ci ha pure chiamato e ci ha detto: io frequento di quando in quando l'assemblea locale, ma ancora non mi sono richiesta di diventare una credente, perché mio marito mi ha fatto questa domanda. Ora tu ti fai una credente. E sappiamo, diciamo, che domani, fra un mese, che so, fra un anno, qualcuno viene da te e ti dice: se tu vuoi essere credente, noi ti uccidiamo tuo figlio. Metteresti tu a rischio la vita del nostro bambino per la tua fede? Farai Dio morire un innocente per la fede di un altro? Questa è naturalmente una domanda ipotetica che presuppone che solo coloro che abbracciano la fede evangelica verranno perseguitati e sopposti a questa alternativa. La domanda ha però dei meriti e così vogliamo risponderla. E noi
di vogliamo chiedere a questo marito, al marito di questa ascoltatrice, che la domanda vale o non vale anche per lui? Ovviamente, se a lui fosse richiesto di abiurare la sua fede cattolica per salvare la vita del suo figliolo, cosa lui farebbe? Ebbene, io dico che no, gli evangelici valutano la loro fede in Dio più della famiglia, più della madre, più del padre, più dei figli, più della vita stessa. Questo perché noi crediamo in Cristo, il quale ci ha detto che chi ama più la famiglia, più i figli, più il padre e la madre di lui non sono degni di lui. Perciò i cristiani evangelici agiranno così come agirono nel passato quando furono esposti a persecuzioni, e agiranno così, sono sicuro, nel futuro. I cattolici come questo signore, lasciamo a questo caro signore di considerare la sua stessa domanda e poi di rispondere ad essa. E amici, in quanto al fatto che il Signore non voglia prendere la vita di innocenti per la fede di un altro, lasciamo la storia e lasciamo le scritture rispondere e possiamo presentargli il fatto della strage degli innocenti. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, vi invitiamo a mandarci le vostre domande e noi faremo il nostro meglio per risponderle. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Leggiamo insieme nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10 alcuni versetti e poi faremo alcune riflessioni. Ebrei capitolo 10, dal verso 5 al verso 9. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo ancora per questo tempo che ancora una volta ci dai per stare insieme, o Signore, dinanzi alla tua parola. E coscienti, o Signore, dei nostri limiti e della nostra pochezza, ci affidiamo, Signore, alla tua grandezza, al tuo amore, alla tua misericordia, Signore. Perciò vogliamo pregarti di guidare tu ogni cosa, ogni pensiero, ogni parola, Signore, affinché possiamo uscire da questo luogo edificati. Chiediamo, Signore, la tua presenza e la tua guida per ogni cosa. In Cristo Gesù, benedetto in eterno. Ecco, questo passo ci dice che Dio non gradiva più i sacrifici, le offerte, perché erano continui, erano sempre un continuo offrire sacrifici a Dio da parte del popolo di Israele, chiaramente. E Dio ha stabilito di mandare la sua parola, come abbiamo detto stamattina, cantato e abbiamo realizzato, sappiamo. Ed ecco che Cristo dice, Logos, dice: ecco, tu mi hai preparato un corpo. Io credo che questa mattina noi dobbiamo parlare del corpo, proprio del corpo umano, di questo qui, di quello che noi vediamo, tocchiamo. Perché il corpo proprio è stato il responsabile principale della nostra morte spirituale. Quando Adamo era nel giardino dell'Eden, Dio gli diede un comandamento, non 10, uno. Disse: fai quello che vuoi, mangia pure dei frutti di tutto il giardino, tutti quelli che c'è, fai quello che vuoi, meno che questa cosa. Quell'unico comandamento Adamo lo trasgredì. È stato l'oltraggio più grande che l'uomo poteva fare a Dio. Se possiamo parlare di crimini, non c'è stato crimine più che ha portato più danno di quella leggerezza di Adamo. Grazie a quella leggerezza, possiamo dire, perché non era malizioso Adamo, non peccò sapendo, realizzando quello che poteva capitargli, però lui sapeva, era a conoscenza del comandamento: non mangiare di quel frutto. Non l'ha fatto, ha distrutto l'umanità. Avete mai pensato voi che sulla faccia della terra non è mai nato un uomo vivo? Secondo quello che leggiamo nella scrittura, dice che tutti noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Per quanto riguarda lo spirito, chiaramente stiamo parlando, non esiste un uomo, uno che sia nato vivo. Tutti morti sono nati gli uomini, perché Adamo quello stesso giorno morì, e lo stesso Eva. E i figli che nascevano, chiaramente i figli di morti sono morti, non possono essere vivi, perché nessun bambino è nato con lo spirito di Dio. Intendo dire come era prima, chiaramente. Prima Simone, quando ha letto: per colpa di un uomo il peccato è entrato nel mondo, e grazie a un uomo, per mezzo di un uomo è entrata, tutti gli uomini sono giustificati. Non ricordo il versetto. Comunque parla di Cristo nella Luzzi. Anziché dire per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per un solo uomo è entrata la salvezza, dice questo, il concetto è questo: infatti per mezzo di un solo uomo è venuta la morte, e così anche per mezzo dell'unico uomo, anziché un solo, c'è scritto unico, volevo soltanto sottolineare questo, per mezzo dell'unico uomo è venuta la risurrezione dei morti. Questo fatto che è chiamato unico uomo, sono andato a vedere ed è proprio questo il senso, solo che è stato cambiato in un solo uomo, per capire meglio, ma io credo che si capisca peggio, perché nella Luzi è scritto proprio nel modo più corretto, dicendo che per un solo uomo, per colpa di Adamo, per un solo uomo è entrata la morte, per l'unico uomo che è Cristo Gesù, perché poi Simone l'ha citato questo unico, dicendo che l'unico uomo che poteva salvare era Cristo. Gesù era l'unico uomo vero, l'unico uomo vivo, perché non esistevano più viventi. Capite? Non esisteva nessun uomo che poteva dare la vita in cambio per scattare un altro uomo. Perché non poteva dare la vita? Perché non ce l'aveva, era morto. Sappiamo tutti, crediamo questo fatto. La scrittura dice che tutti eravamo morti nei falli e nei peccati. Cosa vuol dire? Che tutti eravamo morti spiritualmente. Dio non abitava nel cuore di nessuno. La nostra anima era dannata. C'erano poi le brave persone, le persone meno brave. Che significato avrebbe che Cristo doveva venire sulla terra? Per che cosa? Per darci una vita serena? No, proprio per darci la vita che non avevamo. Perché la nostra esistenza terrena sarebbe stata limitata nel tempo. Senza Dio non esiste.

La scrittura stamattina ci dice: ecco, tu mi hai preparato un corpo, un corpo. Quando Dio creò Adamo, la prima cosa che fece il corpo di Adamo. Prima fece, è stata la primissima creazione per quanto riguarda l'uomo. Lo impastò e fece il corpo dell'uomo. Soltanto dopo gli soffiò un alito vitale e l'uomo diventò anima vivente. Dio non creò l'anima vivente e poi gli fece il corpo. Prima fece il corpo e poi gli soffiò l'alito in questo corpo. Il corpo è necessario perché è lì che Dio ha soffiato. E proprio con il corpo Adamo peccò. Con il corpo allungò la mano e si mangiò il frutto che la moglie gli ha offerto. Gesù è venuto per ristabilire l'uomo, perché è nel corpo dell'uomo che Dio ha creato l'anima vivente. Quando Adamo morì quel giorno, il giorno che mangiò il frutto, è scritto che poi campò ancora fino a 930 anni. Però lui morì il giorno che mangiò, significa che la sua condizione di morte avvenne subito, all'istante, appena mangiò quel frutto. Da quel momento Dio si allontanò da lui e il corpo, ripeto, esistette ancora fino a 930 anni, ma è destinato alla morte. Quanti di noi? Tutti. Io credo che nessuno, neanche uno qui questa mattina, possa dire che nella propria famiglia, parentato, non ci siano stati dei morti. Tutti, sempre. Da Adamo in poi la morte è entrata dentro tutti gli uomini, in tutte le famiglie. La malattia, la sofferenza. Gloria a Dio, stamattina siamo qua per dire che Gesù è risorto dai morti con il corpo. È venuto con il corpo per dire a me, per dire a noi, a tutti: sono qua, toccatemi. Ai suoi discepoli non ci credevano più. Quando i due discepoli che erano sulla via di Emmaus incontrarono Gesù, loro lo riconobbero poi dopo, quando lui spezzò il pane, è scritto. E da che avevano detto: Signore Gesù, stai qua, si fa tardi, riposati, sei stanco, fa buio, dove vuoi andare più? Fermati qua. Poi Gesù spezza il pane, i loro occhi si aprono, loro dicono: non ardeva il nostro cuore mentre ci parlava? Gesù scomparì da loro e loro corrono e si fanno 12 chilometri per tornare a Gerusalemme a dire: Cristo è risorto. Questa notizia ha riempito il mondo: Cristo è risorto con il corpo. Questa mattina io voglio che ce ne andiamo a casa ricordandoci, guardandoci le nostre mani, guardiamoci allo specchio e diremo: tu non muori più, perché Cristo è risorto nel corpo per dare vita anche al mio corpo. Noi non saremo soltanto aria, oppure come ci disegnano sulla nuvoletta, come spiriti che suonano l'arpa. No! Cristo è venuto con il corpo per dire a tutti noi: voi non morirete più e voi avete un corpo come il mio, tale e quale, abbiamo detto l'altra volta. Adamo peccò, eppure stava bene, non gli mancava niente. Da quel momento l'umanità è rimasta sotto condanna. Detto giusto, Simone, per un tempo, fin quando il tempo della grazia sarà finito. Ma noi qui questa mattina, noi che abbiamo creduto, se c'è qualcuno che non ha creduto, lo invito a riflettere bene su questa situazione. Noi che abbiamo creduto siamo al sicuro, perché Cristo è venuto con il corpo per fare pagare al corpo il danno che ha fatto e allo stesso tempo per redimere, per salvare quest'uomo. Senza il corpo l'anima è qualcosa che vola. Dio ha creato l'uomo perché fosse completo. Dio ha creato l'uomo per poter regnare su Adamo, vivere in lui, essere quello che poi alla fine Cristo ha prodotto, diventare il tempio dello Spirito Santo. Ma Adamo disse: no, credo più a quest'altro che è più convincente di te, e ha peccato. E Cristo è arrivato, è venuto sulla terra. Abbiamo letto: tu mi hai preparato un corpo
Io vengo per fare la tua volontà. Per questo motivo, Signore Dio, tu mi hai dato il corpo, perché io devo fare la tua volontà.

0: con questo corpo l'ubbidienza a Dio è finita subito, potremmo dire, nel momento in cui Adamo peccò. Crollò l'ubbidienza. Dio aveva creato ogni cosa, il creato, la terra, il cielo, l'universo. Mise l'uomo, lo fece a sua immagine per poter gioire con lui, per poterselo godere. E l'uomo gli disse: no, grazie, preferisco stare da solo. E l'uomo peccò. Peccò spirito, anima e corpo. Tutto il suo essere fu perduto. L'anima morì subito, perché lo spirito si allontanò da lui. Il corpo invece ce l'abbiamo ancora tutti noi. Se noi non fossimo credenti, come non eravamo credenti, noi ci reputavamo persone vive, no? Finché, come stai? Bene, finché c'è la salute, me la cavo, sto bene, ciao. Io stamattina il fratello mi ha chiesto come stai, gli ho detto non sto tanto bene, sto corpo quante me ne dà di disturbi. Ma noi abbiamo Dio che ci conferma e ci rassicura questa mattina. Tu mi hai preparato un corpo ed io vengo per fare la tua volontà. La volontà di Dio era quella di ubbidire fino alla fine. Prima ho letto per errore, ma adesso lo riprendo perché mi sono ricordato un'altra cosa. Il primo Adamo, abbiamo letto prima, fu fatto anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Gesù fu l'ultimo Adamo. Gesù è venuto sulla terra, potremmo dire, per rifare ciò che ha fatto Adamo, o meglio, per affrontare le stesse prove che ha affrontato Adamo. Gesù fu tentato così come fu tentato Adamo. Adamo aveva lo spirito di Dio, ma Adamo cedette alla tentazione. Gesù è nato dallo spirito di Dio. Gesù uomo, sto parlando, con la sua umanità, con la sua con i suoi bisogni, con le sue debolezze, che Gesù era un vero uomo a tutti gli effetti, aveva fame, aveva sete, fu tentato come Adamo, ma lui doveva ristabilire Adamo per portarlo poi alla croce, per fargli pagare il danno che aveva combinato. Ebbene, non la leggiamo così, tanto sono cose che conosciamo. Vi ricordate le tentazioni? Dia quei pani che diventano pesci, buttati dal pinnacolo del tempio, adorami. Gesù diceva sempre: sta scritto, sta scritto. Come dire: no, Dio ha detto di no. Dio ha detto di no, non mangiare di quel frutto. Io ti rispondo: no, no, no. Eppure aveva fame, 40 giorni che non mangiava. Io già quando passa 4-5 ore già ho bisogno di mangiare, perché sennò svengo. 40 giorni. Ebbene, Gesù fu tentato, è scritto, come noi, ebbe le stesse tentazioni, ebbe le stesse tendenze, diciamo, di fare o di non fare determinate cose, però dice senza peccare. Lui non peccò mai, non nacque nel peccato perché fu concepito dallo Spirito di Dio, non peccò di sua volontà, preferì abbassarsi, perché lui era venuto per fare la volontà di suo padre. Questo è il nostro Dio. C'è stato un processo, il corpo del reato, prima parlavamo di corpo, questo corpo che noi abbiamo è il corpo del reato, perché anche noi tutti i giorni ci troviamo davanti all'albero, che ci viene offerto, mangia che è buono, mangia che diventi intelligente, e noi quante volte lo facciamo? Questo avviene perché abbiamo un corpo colpevole. Lui non può fare il bene. Io, Nuccio, non posso di natura umana desiderare, o meglio fare, le cose giuste. Io per tendenza sono costretto a fare le cose che non vanno bene. Ma noi dobbiamo ringraziare Dio che è venuto, come è stato detto nella preghiera, ad abitare dentro di noi per poter poi mettere in pratica anche noi la volontà di Dio. Ma questo vuole Dio, lo pretende. Guardate che Dio veramente, io più leggo, a prescindere la misericordia, il suo amore immenso, perché ha mandato suo figlio per amore mio, mi ha talmente amato che ha fatto il cambio, voglio dire, di amore ne ha Dio, Dio è amore, ma Dio è anche talmente severo davanti al peccato che non scherza. C'è stato un processo, ricordate quando, leggiamo un versetto prima, Proverbi capitolo 17, così abbiamo almeno una base. Versetto 15 dice così: chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. Chi assolve il colpevole e chi condanna il giusto sono entrambi detestati da Dio. Quando Gesù fu presentato al popolo, ai capi dei sacerdoti, agli scribi, vi ricordate? Era il tempo in cui i romani dovevano, era il tempo di Pasqua, si usava che i romani liberavano un carcerato, un colpevole, e lì ne avevano due colpevoli secondo il popolo. Uno era Cristo, l'altro era Barabba, vi ricordate? E quando Pilato dice: chi volete dei due che io vi liberi? Luca 23:18 dice, ve lo cito a memoria così non perdiamo il filo, quando gli dice: chi volete che vi liberi? E il popolo grida e dice: liberaci Barabba e costui fallo morire. Chi condanna il giusto è detestato da Dio. Cosa farò al Cristo? Crocifiggilo, ammazzalo, toglilo di mezzo e liberaci Barabba. Questo era il giudizio che ha dato il popolo. Abbiamo letto che Dio odia chi condanna il giusto. Più avanti l'apostolo Giacomo dice: voi avete crocifisso il santo e il giusto, anche dice questo, perché Gesù è proprio il giusto per eccellenza. Gesù Cristo è il giusto, dice ancora Giovanni nella sua prima epistola, quando ci parla dell'avvocato, che noi abbiamo un avvocato che è Gesù Cristo il giusto, è chiamato il giusto. Ebbene, Dio dice: io detesto chiunque condanna il giusto e chiunque assolve il colpevole. Ecco Dio, tu mi hai preparato un corpo, dice ancora, ricordiamoci questa frase iniziale. Questo corpo viene offeso, picchiato, bastonati, sputi, la corona di spine, la canna, l'umiliazione, lo inchiodano su una croce. E quando è inchiodato, mentre lui ancora si prodiga e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, questo corpo era martoriato, ma questo corpo Gesù lo aveva ottenuto e lui lo sapeva: mi hai preparato un corpo perché devo fare la tua volontà, e la tua volontà è questa, che io paghi il prezzo di Adamo. Adamo ha fatto il danno, Adamo deve morire, ma Adamo deve essere salvato, perché noi possiamo essere salvati. Noi se stamattina possiamo dire: grazie che ci hai salvati, è perché Cristo ha dato il suo corpo per noi. Il dolore, chi di voi ha avuto mal di denti? Non posso respirare, che era l'aria fresca. Oh, che male. Il Signore gli hanno ficcato le spine dentro nei punti nevralgici, dolori forti c'erano. Eppure guardate che nel momento in cui c'è un momento che Cristo sta per morire, manca poco, e a un certo momento Dio stesso gli dà la sentenza di morte e lo lascia, e lui grida, abbiamo cantato, Eli, la massa Bactani, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai giudicato? Ma tu non detesti chi condanna il giusto? Ma non sono io il giusto, potrebbe dire, per capirci. No, tu in questo momento non sei il giusto, tu sei il colpevole, perché la Bibbia dice che Cristo, che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato. Dio, che era giusto, lo ha fatto diventare il reo. Gesù era veramente colpevole in quel momento, perché veramente si era caricato del peccato dell'uomo e veramente doveva morire, perché questa mattina possiamo dire: noi veramente siamo salvati, perché Dio stesso lo ha abbandonato e l'hanno visto tutti quelli che c'erano lì, persino i ladroni. Se sei Cristo, scendi giù di croce, lo aiuti. Dio non lo ha aiutato. Tutti potevano toccare con mano che quell'uomo era stato abbandonato persino da Dio, perché Dio lo stava giudicando, che Dio ha condannato il giusto, no, sono il popolo che l'ha condannato come giusto, e quelli pagheranno, hanno pagato, pagheranno, ma Dio in quel momento non l'ha visto come il giusto, l'ha visto come il colpevole. Dio ha scaricato tutta la sua ira sul peccato, su quel peccato che aveva davanti, che si chiamava Gesù. Era lì il peccato, lui stesso era il peccato incarnato, c'è scritto. E poi dopo qualche giorno, tre giorni, Gesù risuscita dai morti. Anche qui chi assolve il reo è detestato da Dio. Ma come Dio, se lo hai reputato colpevole, perché adesso lo risusciti? Risusciti il colpevole? Stai assolvendo il colpevole? No, anche qui. Per noi è una garanzia questa mattina. Una garanzia. Perché veramente Cristo ha ricevuto la condanna del colpevole a tutti gli effetti. Dio ha detto no, tu hai deciso di caricarti del peccato dei credenti di Via Latina, bene, io ti devo, tu devi morire. Noi sappiamo che lui è morto veramente, e questo ci deve far pensare che Dio veramente l'ha punito. Ma quando l'ha risuscitato dai morti, è scritto nelle prime epistole ai Romani il perché lo ha risuscitato. Romani capitolo 4, capitolo 1 verso 4, dice che Dio ha dichiarato suo figlio, l'ha dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Perciò dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità. È per questo che Gesù è risorto, non per altro. È risorto perché lui, lo spirito di Cristo era quello stesso spirito che lo aveva fatto nascere, ed era quello stesso spirito che aveva creato il mondo. Lo spirito di santità era sempre in Cristo. Perciò lui si è caricato del peccato. Dio lo ha condannato per questo, perché aveva il peccato. Ma è scritto che la morte non poteva trattenerlo, ci ha provato con le unghie e con i denti, ma non riusciva, perché in lui c'era lo spirito della vita. Cristo era lo spirito vivificante, a differenza di Adamo, che era un'anima vivente. Lo spirito vivificante è lo spirito creatore, è Dio stesso. Ma Dio poteva stare nella tomba? No, Dio ha pagato per noi, diventando uomo, caricandosi del peccato, diventando lui stesso colpevole per essere giustamente condannato e per poter far sì che poteva giustamente perdonare tutti quelli che poi lo accettano. Questo è il messaggio del Vangelo. Quando io ho creduto, quando tutti voi avete creduto, la notizia è questa: siete colpevoli, siamo colpevoli per natura, sì, ma Cristo mi ha dato lo spirito di santità, lo stesso spirito. È scritto ancora, Romani, vediamo se lo leggiamo, se lo trovo, Romani 8:11 dice ancora: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. È un'assicurazione che la parola di Dio ci dà, non è un'illusione, perché ci sono delle prove concrete, corporali. Cristo è risuscitato. Quando i discepoli non ci credono ancora, pensavano che fosse un fantasma, vi ricordate? C'è questo passaggio che dice: chi è questo, il Signore? Sì, l'ha detto, però non ho mai visto, come diceva Simone, non abbiamo mai visto una risurrezione, mica acqua fresca. E Gesù dice: calma, calma, toccatemi, perché uno spirito non ha carne ed ossa come io ho. Che bello! Carne ed ossa come io ho. Mi sta dicendo, caro Nuccio, cari tutti voi questa mattina, non abbiamo più paura della morte, della malattia, di nulla, perché questo corpo che tanto ci siamo attaccati, perché conosciamo solo questo noi, non ci sarà tolto, sarà glorificato. Non avrà bisogno più di aprire il portone per entrare, probabilmente. Magari se voglio andare a Catania ci penso e ci sono, senza bisogno di prendere il treno o l'aereo, no? Non lo so come sarà, ma avrò un corpo come quello che ho adesso. Toccatemi. Questo è il corpo della resurrezione. Carne ed ossa, come quello che avete voi. Io sono qua. Avete qualcosa da mangiare? Ci mangiamo due pescioline assieme? Dai, mangiamoci due pescioline. E il Signore si è seduto a mangiare il pesce. Perciò, fratelli e sorelle, io vi dico che non potevo ricevere dal Signore, da Dio, un regalo più grande di quello che mi ha dato, di quello che ci ha dato. Credo di poter parlare a nome di tutti. Che cosa sono? Le sofferenze, le tragedie, certo, sono cose che ci affliggono. Ed è per questo che il Signore è venuto, proprio perché siamo afflitti da svariate prove. Perché? Perché il nostro corpo reclama la vita, e la reclama perché un giorno non c'era la morte. Forse l'ho già detta questa cosa, ma la ridico stamattina. Dentro di noi c'è il pensiero dell'eternità. Dio ha messo questo nel nostro cuore, perché noi una volta eravamo eterni. Per questo Dio ha creato l'uomo. Dio vuole, pretende, esige, perché la sua parola è questa e non può essere cambiata. Dio ci ha creati perché noi vivessimo in eterno. Dunque, con ragione di causa, come possiamo dire, Gesù diceva: chi crede in me non morrà giammai, e anche se muore fisicamente vivrà, perché lui è venuto per questo, per riportarci la vita. Solo che umanamente ci è difficile, perché la nostra mente non può capirlo, tantomeno la mia, non è che io la capisco, chiaramente, ma la credo per fede. La credo perché Cristo è venuto per dirmi: tu non c'eri, ma eri nei lombi di Adamo. Adamo poteva stare in quel giardino per sempre, forse ancora oggi, dopo migliaia di anni, sarebbe ancora lì. Non ci sarebbe vecchiaia, non ci sarebbe malattia. Tutto quello che abbiamo di negativo è perché nostro padre Adamo ha commesso quel crimine, e grazie al Signore è venuto per essere poi crocifisso, per morire, per dire: ecco, adesso, caro Adamo, tu non hai peccato, parlando di Gesù, non hai peccato, Adamo ha peccato. Come riscatteremo la vita di Adamo? Con la vita di Adamo, il secondo Adamo. Gesù Cristo si è presentato puro e santo, dicendo: io ho rispettato le regole, mi ha offerto il frutto, non l'ho mangiato. Ok, puoi stare in eterno, ma non da solo. La voglio dare questa vita che io ho e che finalmente posso darla come prezzo. E Cristo, come ultimo Adamo, ha dato la sua vita per noi. Io credo che non potremmo ricordare, ma più che ricordare, realizzare nella nostra vita questo grande dono che Dio ci ha dato della vita eterna. E questa vita mi sembra persino che stia un po' stretta in questo corpo. Proprio stamattina mi sento un po' affebbrato, va a sapere, sono un po' la vecchiaia, tante cose messe insieme. Però dico, che bello. Non tanto perché un giorno io vedrò e farò, non voglio pensare. So soltanto che io ho la vita eterna, e che il Signore, se prima ha creato l'uomo nel corpo, gli ha creato il corpo e poi gli ha dato lo spirito, lui morì subito nello spirito e poi moriremo col corpo. Oggi mi dice, oggi in questo corpo che è condannato a morte, perché morirà questo corpo, perché è corpo di peccato, non può essere cambiato, a meno che il Signore non torni e farà quel cambiamento. I morti in Cristo risusciteranno i primi, l'ha detto Dio, e lui non può mentire. E Gesù mi vuole rassicurare, mi dice: ferma, Nuccio, mentre stai parlando, visto che stai parlando di queste cose, il Signore mi dice: di ancora questo, che chiunque crede in me non morrà mai. Lui è passato dalla morte alla vita. Noi passiamo dalla morte alla vita. Questa mattina si parla di resurrezione, ma non ci può essere resurrezione se prima non c'è la morte. Cristo ha dovuto morire, io dovrò morire per essere seminato corruttibile e crescere incorruttibile. Questo mi ha promesso Dio. Io ci voglio credere a Dio, perché Lui è la verità, Lui mi ama, Lui mi convince di queste cose, e io sono tranquillo. Oh morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua vittoria? Vai, vai. Cristo ha distrutto la morte, è scritto così. Perciò ringraziamo il Signore che qualcuno è morto. In quei tempi era morto un agnello e voglio vedere il sangue, diceva Dio, fammi vedere il sangue, se no non ci credo. Quando vedrò il sangue allora passerò oltre. C'era bisogno che qualcuno morisse, è morto. Ringraziamo Dio, ringraziamo il Signore Gesù che ha detto io depongo la mia vita per poter far sì che noi quando moriremo, e io più tempo passa, più si diventa vecchi e più si è sicuri che si va verso la tomba, no? Ebbene, noi non moriremo più, ricordatevelo. Quando sarò morto, se sarò qui, ci sarà la bara, ricordatevelo. Magari io non vi vedo con gli occhi, con questi occhi, ma non so come sarà. Ma qualcuno lo dica. Ciao Nuccio! Non tanto ciao Nuccio, non guardatela la bara, lì non c'è più nessuno. Mi sono addormentato. Mi piace quando Gesù riguarda la morte e dice sempre dorme. E poi la scrittura, quelli che si sono addormentati. Allora mi piace pensare questo, non c'è scritto, però a me piace, ve lo dico. Se io mi sono addormentato e il Signore dice la verità, certo che il corpo si decomporrà sottoterra, ma ha detto che sto dormendo, no? Io ci credo. E se sto dormendo, generalmente sono abituato pure a sognare io. Mi farò un bel sonno lungo, lungo, lungo, e sogno, e vedo, no? Vedo tante cose belle, gioia, pace, perché il Signore mi sta facendo riposare. Ricordiamoci questo, Cristo è risorto con il corpo per dire a noi, voi risusciterete con il corpo. Non chissà quando, l'ha citato prima Simone questo versetto, me l'ero segnato anch'io. Al nostro turno avevo scritto, perché Cristo è risuscitato prima e poi noi, quando sarà il momento, risusciteremo anche noi. Questa è la risurrezione. Dal momento della risurrezione di Cristo è cominciata l'epoca, potremmo dire, della risurrezione. Siamo ancora in un tempo di risurrezione. Da Cristo in poi gli uomini hanno cominciato a risuscitare. Hanno cominciato i discepoli a predicare l'Evangelo e quei morti nei falli, nei peccati, cominciavano ad essere viventi perché ricevevano lo spirito della vita. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che vuol dire? Che avrai la vita. L'ultima che vedrai sarà quella del corpo. Perché? Perché il corpo è stato creato prima e deve morire per ultimo. Perciò il Signore ci benedica tutti e possa questa parola, se non altro, farci riflettere della grandezza del dono di Dio. Noi non siamo come quelli che sono senza speranza. Cristo è la nostra speranza, uguale certezza, uguale fede. Ora la fede è certezza della speranza. Questa è la parola di Dio. La fede è certezza di quello che speri. E io spero di vivere in eterno, ci credo, ce l'ho. Il Signore ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando il profeta Elia era fuggito da Israele per sottrarsi all'ira della regina Izebel, che voleva farlo uccidere, era arrivato fino al gruppo montuoso dell'Oreb. E in quel luogo il Signore gli aveva affidato diversi incarichi. Alcuni non li portò a termine di persona, ma ne affidò l'adempimento a Eliseo, suo successore nel ministero. In tal modo, al momento del suo rapimento in cielo, le unzioni di Azael a re di Siria e di Geù a re di Israele non erano ancora state eseguite. Ben-Hadad, re di Siria, cadde ammalato. Un giorno gli fu riferito che il profeta Eliseo era giunto a Damasco, capitale del suo regno. Allora il re chiamò Azael, uno dei suoi cortigiani, e gli disse: «Prendi con te un regalo, va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui l'Eterno per sapere se io guarirò da questa malattia». Azael ubbidì. Si presentò ad Eliseo con 40 cammelli carichi di doni e gli riferì il messaggio del suo sovrano. «Vaglia a dire, guarirai di certo», rispose il profeta. Con questo intendeva dire che la malattia che lo affliggeva non era tale da procurargli la morte. Poi soggiunse: «Ma l'Eterno mi ha fatto vedere che di sicuro morirà». L'uomo di Dio guardò Azael negli occhi e lo fissò tanto a lungo da farlo arrossire. Infine si mise a piangere. «Perché piange il mio Signore?» domandò Azael. «Perché so il male che tu farai ai figli di Israele», rispose Eliseo pieno di tristezza. «Darai alle fiamme le loro fortezze, passerai i giovani a fil di spada e non avrai pietà delle donne e dei bambini. E chi sono io, questo cane, per compiere cose simili? Il Signore mi ha fatto conoscere che tu sarai re di Siria». Azael lasciò il profeta e tornò da Ben-Hadad. «Che cosa ti ha detto Eliseo?» domandò il re. Azael riferì solo parzialmente le parole del profeta. «Mi ha detto che guarirai di certo». Il giorno seguente Azael prese una coperta, la tuffò nell'acqua e la stese sulla faccia del re, che morì soffocato. In tal modo Azael divenne re al posto di Ben-Hadad. Poco dopo la sua ascesa al trono scoppiò una guerra tra Siria e Israele. Georam, re del nord, invitò suo nipote Acazia, re di Giuda, a unirsi a lui. Come sappiamo, c'era questa parentela tra i due re perché Atalia, figlia di Acab e sorella di Georam, re di Israele, aveva sposato Georam di Giuda, padre di Acazia. Lo scontro tra i Siri e gli Israeliti fu favorevole ai primi. Lo stesso re Georam di Israele rimase ferito in battaglia. Georam si fece portare nella città di Israel, dove aveva uno dei suoi palazzi, per farsi curare le ferite, e suo nipote Acazia si affrettò a raggiungerlo per stare con lui durante la convalescenza. L'esercito di Israele rimase invece accampato di fronte ai Siri a Ramoth di Galaad, dove era avvenuta la battaglia. Un giorno Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti, gli disse di prendere con sé un'ampolla d'olio e di andare immediatamente a Ramoth. «Quando vi sarai arrivato», disse ancora, «fai in modo di vedere Geù, uno dei capitani, e portalo in un luogo appartato, poi versagli sul capo l'olio dell'ampolla e digli: così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele. Quando l'avrai fatto, lascialo sul posto e fuggi senza indugio». Il giovane andò a Ramoth, dove trovò gli ufficiali dell'esercito riuniti insieme. «Capitano», disse, «devo dirti una parola». «A chi tra tutti noi?» domandò Geù. «A te, capitano». Geù si alzò e si appartò con lui. Allora il giovane lo unse con l'olio, dicendo: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, io ti ungo re del popolo dell'Eterno, re di Israele. Tu colpirai la casa di Acab e io farò vendetta su Izebel del sangue dei profeti miei servi e del sangue di tutti i servi dell'Eterno. Tutta la casa di Acab sarà distrutta come ho fatto con quella di Geroboamo e quella di Baasa. Quanto a Izebel, essa sarà divorata dai cani nel campo di Israel e non vi sarà chi le dia sepoltura». Detto questo, il giovane fuggì. Quando Geù tornò tra i suoi colleghi, essi gli chiesero: «Va tutto bene? Cos'è venuto a fare da te quel pazzo?» Geù cercò di tergiversare, ma quelli insistettero. Allora raccontò quant'era successo e concluse dicendo: «Mi ha detto: così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele». A quelle parole tutti i presenti si affrettarono a stendere a terra i loro mantelli perché Geù vi camminasse sopra.
Poi suonarono la tromba e gridarono: «Gehù è re!» Gehù era il nuovo re di Israele, aveva ricevuto l'unzione e l'esercito lo aveva riconosciuto come sovrano.

Dopo aver ricevuto l'unzione a re di Israele ad opera del giovane profeta inviato da Eliseo, Jehu si diede subito da fare per impadronirsi del regno. Per prima cosa progettò una congiura contro Jehoram, che si trovava temporaneamente a Israel per rimettersi dalle ferite riportate a Ramoth nella battaglia contro Hazael di Siria. Ad Israel, con Jehoram, si trovava anche suo nipote Acazia, re di Giuda, che voleva stargli vicino durante la convalescenza. Jehu voleva cogliere Jehoram di sorpresa, perciò esortò i capitani dell'esercito a non lasciar partire nessuno da Ramoth, onde evitare che la notizia della sua unzione al re venisse diffusa. Poi partì egli stesso sul suo cocchio, seguito da una schiera numerosa. Quando fu nei pressi di Israel, la sentinella della torre della città avvertì Jehoram che un folto gruppo di soldati si stava avvicinando. Il re ordinò di spedirgli incontro un messo perché voleva conoscerne le intenzioni. L'inviato di Jehoram raggiunse gli uomini in arrivo e chiese: «Recate pace?» «Che ti importa della pace?» rispose Jehu. «Passa dietro a me e seguimi». La sentinella vide tutto ciò dalla torre e lo riferì a Jehoram, il quale, stupito che il messo fosse passato al seguito dei nuovi venuti, ordinò di spedire un altro cavaliere con lo stesso messaggio del primo. L'incontro del secondo inviato con Jehu fu in tutto e per tutto uguale al primo, e anche questa volta la sentinella vide il messaggero passare al seguito della schiera che giungeva. «Il messo è giunto fino a loro, ma non torna indietro», disse a Jehoram. Poi soggiunse: «A vederlo guidare, l'uomo in testa al gruppo sembrerebbe Jehu, perché corre come un pazzo». Turbato, Jehoram si fece preparare il cocchio. Acazia lo imitò ed entrambi uscirono incontro a Jehu. Lo raggiunsero all'altezza del campo di Nabot. «Jehu, rechi tu pace?» chiese Jehoram. «Che pace vi può essere finché durano i peccati e le stregonerie di tua madre Izebel?» ribatté Jehu. A quelle parole Jehoram si spaventò e volse il cocchio per darsi alla fuga. «Presto, Acazia!» gridò al nipote. «Siamo traditi!» Ma Jehu non stette con le mani in mano. Impugnato l'arco, scoccò una freccia micidiale che colpì Jehoram alle spalle e gli spaccò il cuore passandolo da parte a parte. Poi disse al suo aiutante Bidkar: «Prendilo e buttalo nel campo di Nabot. Non ricordi la sentenza che il Signore pronunciò contro Acab quando io e te cavalcavamo al suo seguito? Come è vero che ieri vidi il sangue di Nabot e dei suoi figli, dice l'Eterno, io ti renderò il contraccambio qui in questo campo. Non indugiare quindi e getta il suo corpo nel campo di Nabot, secondo la parola dell'Eterno». Nel vedere la fine dello zio, Acazia fuggì a precipizio, ma Jehu lo inseguì e ordinò ai suoi uomini di ucciderlo. Colpito a morte, Acazia spirò poco dopo, mentre faceva un ultimo tentativo di allontanarsi. I suoi servi presero il corpo del giovane re e lo portarono a Gerusalemme perché avesse sepoltura nella città di Davide. Quando Jehu giunse alle porte di Israel, Jezebel, la malvagia moglie di Acab e madre di Jehoram, aveva già avuto notizia di quanto era successo e si dispose ad accogliere il trionfatore. Sperando forse di trarne vantaggio, si acconciò i capelli con cura, si imbellettò gli occhi e si affacciò alla finestra a guardare. «Rechi pace, novello Zimri, uccisore del tuo signore?» disse a Jehu quando lo vide passare. Jehu alzò gli occhi e, veduti due o tre uomini in casa della donna, ordinò: «Buttatela giù!» Quelli la gettarono di sotto e la donna si sfracellò al suolo. Il suo sangue schizzò da ogni parte e imbrattò i muri della casa. Jehu entrò nell'abitazione e si mise a mangiare e a bere tranquillamente. Un po' più tardi disse a quelli che erano con lui: «Andate a prendere quella maledetta donna e sotterratela. Dopotutto è figlia di re». Gli uomini uscirono per eseguire l'ordine, ma ne trovarono soltanto le ossa scarnificate. I cani l'avevano divorata. Jehu commentò: «Questo è l'adempimento della parola dell'Eterno pronunziata per mezzo del profeta Elia quando disse: i cani divoreranno Izebel nel campo di Israel e il suo corpo sarà irriconoscibile». Jehu continuò con metodi veramente sanguinari la sua lotta per la conquista del potere. Eliminava senza pietà tutti quelli che potevano ostacolargli il cammino. Uccise tutti i membri della famiglia di Acab, fanciulli compresi, e trattò nella stessa maniera tutti gli amici e consiglieri del re che lo aveva preceduto. Nessuno scampò alla sua furia. Un giorno, mentre andava a Samaria, incontrò dei parenti di Acazia, il re di Giuda che egli aveva fatto uccidere. «Chi siete voi?» domandò. «Ignari».
ignari di quanto era avvenuto, essi si rivelarono come membri della famiglia di Acazia che andavano a far visita alla casa reale di Israele. Jehu li fece sgozzare sul posto, e così altre 42 persone andarono a ingrossare il numero delle sue vittime. Intanto, Atalia, venuta a conoscenza della morte del figlio Acazia, mise in atto un piano orribile per impadronirsi del trono di Giuda. Degna figlia di sua madre Jezebel, prese i figlioletti di Acazia che erano suoi nipoti e li sterminò senza pietà. Poi cominciò a regnare indisturbata su Giuda. Dal lato paterno i bambini uccisi erano tutti diretti discendenti del re Davide. Dio aveva detto che per amor di lui la sua stirpe non si sarebbe estinta e aveva fatto in modo che un bimbo dei più piccoli riuscisse a scampare dall'orribile massacro. Una sorella di Acazia, moglie del sacerdote Geoiada, era riuscita a sottrarre il bimbo all'uccisione senza che sua madre, Atalia, lo sapesse e lo aveva poi nascosto nel Tempio del Signore. Il bimbo rimase nel Tempio per 6 anni, durante i quali il sacerdote Geoiada si prese cura di lui e lo educò in vista della sua futura posizione di sovrano.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La gente spesso mi chiede: Johnny, come ti insidia il diavolo? Quale tipo di dardi infuocati riesce veramente a colpirti? Non so se si aspettino una lunga lista di vizi e tentazioni, ma ciò che rispondo più spesso è questo. Satana riesce ad averla vinta soprattutto quando si rompono cose di cui ho bisogno. La mia comodità e indipendenza derivano in gran parte dalle attrezzature di adattamento. Quando queste attrezzature si guastano, una cinghia del corsetto, una fibbia che tiene le gambe o una ruota della sedia a rotelle, questo riesce a toccarmi nel vivo. Stavo spiegando tutto questo ad un amico proprio non molto tempo fa. Concludevamo la nostra conversazione mentre stavo salendo sul mio furgoncino. Misi in moto e stavo per spingere l'interruttore che serve a chiudere la portiera azionata elettricamente, quando il mio amico si allungò, afferrò la maniglia e con una spinta la chiuse. Un gesto gentile che chiunque potrebbe fare salutandoti. La portiera della mia auto però ha delle catene molto fragili, vari interruttori e tutta una serie di molle. Con una bella spinta del mio gentile amico e prima che io potessi gridare non farlo, la catena della portiera si ruppe. Egli era terribilmente imbarazzato ed io quasi irritata, ma entrambi ridemmo delle nostre reazioni. Probabilmente ti senti così quando la lavatrice ha i giunti arrugginiti, o la stampante del computer si blocca, o l'autoradio fa i capricci. Fatti coraggio. Se Dio può far galleggiare il ferro, come fece con la scure caduta nel Giordano in Seconda Re capitolo 6, o se può far staccare le ruote dei carri egiziani, come fece in Esodo capitolo 15, allora sicuramente avrà il controllo di tutte le molle, le cerniere e di tutti gli altri aggeggi meccanici che sembrano sempre rompersi al momento sbagliato. La Bibbia rende chiaro che il controllo di Dio si estende oltre le grandi cose della vita, come i nostri sogni e il nostro destino. Sappiamo tutti che Dio ha nelle sue mani le decisioni capitali della nostra vita, ma la Scrittura ci dice anche che il Signore si abbassa ad occuparsi dei bulloni, delle piccole cose che ci riguardano. Cerco di ricordarmelo ogni volta in cui le batterie della mia sedia a rotelle mi abbandonano, lasciandomi là dove non vorrei essere. Cerco di ricordarmi di avere una buona attitudine riguardo a questo genere di cose, di ricordare che Dio ha ugualmente tutto sotto controllo. La prossima volta che dovrai chiamare l'idraulico o far dare un'occhiata al motore, ricorda che la sovranità del Re dei Re si estende anche ad oggetti così poco importanti come frigoriferi, tostapane, transistor e filtri dell'olio. Persino in queste cose egli è il Signore. Quindi tieni duro, sii paziente, chiama un tecnico, paga il conto, ma confida in Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, abbiamo visto la settimana scorsa Gesù, che il carattere, chi è Gesù. Quando Tommaso chiede: Signore, versetto 5, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? E Gesù gli disse: io sono la via. Non sono una nuova religione, non sono un programma di 12 passi per il miglioramento dell'essere umano. Io sono la via, io sono il mezzo per il quale voi potete arrivare al Padre. E non solo sono la via, ma sono la verità. Perché Gesù è Dio onnipotente, Lui è il fonte della verità. Noi viviamo in un giorno in cui, come Pilato, ricordate quando Gesù era davanti a Pilato, Pilato disse: cos'è la verità? No? E l'epoca in cui noi viviamo, no, dice: ma se, quella è la tua verità. No? Avete mai parlato con qualcuno del Signore? Dice: va bene, se quello per te va bene, per te quella è la tua verità. Avete mai sentito qualcuno parlare in questo modo? Ma non è così. 2 più 2 non sarà mai 5. Mi dispiace. 2 più 2 è? 4. È sempre stato 4 e sempre sarà 4. La verità non è una cosa di cui è grigio. La verità è bianco e nero. Ed è Dio che stabilisce cos'è la verità. È Dio che stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. E Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Se mi avresti conosciuto, avresti conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscerete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi, e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice: mostraci il Padre? E l'abbiamo visto la settimana scorsa, no? Gesù è Dio onnipotente. Noi non serviamo un Dio del Vecchio Testamento e un Dio del Nuovo Testamento. Lui è ieri, oggi, in eterno, è sempre lo stesso. E Gesù è la manifestazione di chi è Dio, di chi è il Padre. Se volete conoscere come è Dio, leggete il Vangelo. Perché Gesù è la manifestazione in carne umana di Dio onnipotente. Le sue parole sono le parole del Padre. Non credi che io sono il Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, è il Padre che dimora in me, colui che fa le opere. Allora, questo è molto importante, perché Gesù sta spiegando, cioè, qual è il fondo della potenza soprannaturale nella sua vita. Qual è l'origine delle sue parole, qual è l'origine delle sue opere, perché poi lui parlerà con i suoi discepoli e anche con noi, come anche noi possiamo sperimentare questa potenza dello Spirito Santo. Dice: non sono io, è il Padre che dimora in me, è il Padre che fa le opere. Credete che io sono il Padre, che il Padre è in me? Se no, credete il motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grande di queste, perché io vado al Padre mio. Allora c'è molto dibattito, cosa significa questo? Che noi faremo opere maggiori di quello che ha fatto Gesù. E guardandolo un po' singolarmente, cioè se io guardo la mia vita e dico come posso io, Craig, fare opere più grandi di Gesù Cristo, il Figlio di Dio? No? Vi siete mai chiesti? Com'è che Gesù dice questo? Che coloro che credono in me faranno opere più grandi di me. E io non penso che Gesù stava parlando individualmente che io, Craig, farò opere più grandi di quello che lui ha fatto, perché lui da solo ha fatto l'opera più grande in tutta la storia dell'universo, la redenzione umana, giusto? Però è anche vero che Gesù è Dio che è venuto a vivere in mezzo a noi, ma Gesù era limitato anche dalla sua umanità. Gesù poteva essere ovunque nello stesso momento? Sì o no? No. Posso io essere ovunque in qualunque momento? No, io sono qua davanti al pulpito, non sono in California in questo momento. Giusto? Ma quello che il Signore sta dicendo è che la mia Chiesa, i miei seguaci, infatti poi lui entrerà nel discorso dello Spirito Santo. Lui dice, è buono che io vado, perché se non vado, il Consolatore non verrà. Voi, lui parlava con i suoi 11 discepoli, perché Giuda Iscariotto era già uscito di scena, e lui dice, ragazzi, io vado via, ma non vi lascerò solo. Vi manderò un altro Consolatore e lui vi guiderà in ogni verità. Ed è buono che io vado, perché adesso io sono limitato a questo corpo. Io posso essere in un posto solo, in un posto alla volta. Ma quando Gesù parlava del fatto che i suoi seguaci avrebbero fatto opere maggiori, secondo me parlava del fatto che questa mattina, mentre noi siamo radunati qui a Montebelluna a lodare e adorare il nostro Signore, ci sono milioni di nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo che stanno facendo la stessa cosa. Ci sono nostri fratelli nell'Arabia Saudita che si incontrano in questo momento clandestinamente, a rischio della vita, adorare il nostro Gesù. Ci sono fratelli in Cina e in Etiopia, in Eritrea, che anche loro rischiano la pelle. E dovunque nel mondo, no? Ogni anno a Capodanno, no, fanno vedere, oggi sul telegiornale sicuramente ci faranno vedere a Sydney, boom! Hong Kong, boom! Sudafrica, boom! Europa, New York, Times Square, giusto? E questo è quello che il mondo ha da offrire, solo boom e poi fumo, è finito, no? Ma in questo secondo la Chiesa del Dio vivente è un dinamico soprannaturale sta accadendo, non boom, non fuochi di artificio, ma lo dunamis dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo in milioni di credenti questa mattina sta operando in tutto il mondo. Ed è questo quello che Gesù voleva dire, che i miei seguaci faranno opere maggiori perché saranno dovunque. Anche la tecnologia. Voi sapete, noi anche facendo la riunione sull'internet abbiamo persone che ci seguono, a volte Fabio e Maria dall'Australia, dal Sud America. Da tante parti in Italia ci sono persone che seguono il culto qui della nostra comunità, e chiaramente nel tempo di Gesù non era possibile. Ed è importante che noi comprendiamo questa immensa potenza, questa forza che dimora dentro di noi se siamo figli di Dio. È molto importante che lo comprendiamo. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Allora voglio dire anche qua, soffermarci due secondi, perché c'è un pensiero errante nel mondo che basta che tu metti il nome di Gesù alla fine della tua preghiera e sarà fatto. E quello che Gesù ha detto qua, perché ci sono chiese che insegnano questo. Se tu confessi nel nome di Gesù, basta che tu dici il nome di Gesù. Io confesso. Voi sapete, il vecchio blu è un po' infermo in questi giorni. Basta che io confesso che ho un... quale macchina voglio? Un Touran nuovo, 7 posti, cambio automatico, con la sedia in pelle. Nel nome di Gesù! Non basta dire nel nome di Gesù dopo la tua preghiera. Mi dispiace deludere qualcuno. E dice, ma come? Non è quello che Gesù ha detto? Allora vi faccio un esempio. Io ti ammazzo nel nome di Gesù. Posso dire questo? No. No. Gesù non ha detto chiedete qualunque cosa. Lui ha detto qualunque cosa chiederete nel mio nome. Se io dico ammazza qualcuno nel nome di Gesù, sto chiedendo nel suo nome? No. Magari le parole io dico nel nome di Gesù. Ma biblicamente a dire nel suo nome vuol dire nel suo carattere, secondo il suo volere. È chiaro? Noi non possiamo chiedere qualunque cosa che noi vogliamo. E chiedere nel nome di Gesù vuol dire che noi chiediamo secondo il suo volere, secondo il suo carattere, secondo chi lui è. Non è un talismano.

altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Allora qui ci soffermeremo un bel po', perché questa è la promessa dello Spirito Santo per noi credenti. Il battesimo dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo. E anche qui nelle chiese c'è molta confusione riguardo lo Spirito Santo. In molte chiese si parla della potenza, no? Dello Spirito Santo. Potete dirlo? Potenza! E più forte lo dice, più potente è. Ma è sbagliato di pensare dello Spirito Santo solo come potenza. Perché questo, in un certo senso, lo metti dentro una scatola a cui non appartiene lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio onnipotente. Infatti Gesù qua, parlando dello Spirito Santo, dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. 16 volte nel Nuovo Testamento, quando gli autori di vari libri nel Nuovo Testamento riferiscono allo Spirito Santo, loro usano la parola egli. Quindi col pronome maschile, che lo Spirito Santo è una persona. Lui non è la forza elettrica di Dio, come dicono i testimoni di Geova. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità. E qui quando Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Questa parola altro in greco ci sono due parole per altro, allos e eteros, e qui viene usata la parola allos, che vuol dire un altro uguale a me, uguale in ogni aspetto. Eteros è un altro simile ma non uguale, no? Eteros sarebbe come tu compi una cosa, è scritto Bosch, però non è veramente Bosch, è fatto in Cina, è scritto Bosch con una lettera sbagliata. Avete mai visto queste cose contraffatti che magari vengono dall'Oriente? Che somiglia a quello, ha la targhetta come quello, ma non è quello. Quello è eteros. Ma Gesù qui dice: io manderò un altro allos, uguale a me. Voi siete tristi che io vado via, ma il Consolatore è uguale a me. E lui non sarà esterno a voi, ma lui sarà dentro di voi. E questa è la gloria del nuovo patto. Perché finché Gesù camminava con i suoi discepoli, Gesù era dentro di loro? No, lui era con loro. Lui era al loro fianco. Ma se lui era assente per un giorno, loro non erano nella presenza di Dio più. E quindi Gesù dice: è meglio che io vado, perché se non vado, il Consolatore non verrà. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi finché siete bravi. No, cosa è scritto là? Solo Silvana mi ha corretto, non va bene, fratelli. Leggete le vostre Bibbie. Per sempre. Per sempre quanto è? Per sempre. Per sempre significa per sempre. Ma come può il Padre fare questa garanzia? Se poi un giorno, lui ha detto per sempre. Girate un secondo in Efesini capitolo 1, dove anche Paolo ci parla del Consolatore. In Efesini 1, versetto 11.

In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. E quindi Paolo qui in Efesini 1 non sta facendo altro che confermare quello che Gesù aveva promesso qui in Giovanni 14. Lui dice, fratelli di Montebellone, avete capito quello che Dio ha fatto? Dandovi lo Spirito Santo? È il sigillo di Dio sulla tua vita. Voi sapete, nel mondo antico un re, o anche i mercanti, quando mandavano un carico, o i re magari documenti importanti o tesori, chiudevano con catene o spaghi, no? In Europa tutti abbiamo sicuramente visto questi documenti, che una pergamena che rotolano, mettono il spago intorno, poi con la cera rosso, no? Viene messo il sigillo del re, e quel sigillo significa che solo la persona che è destinata a quella lettera può aprirlo a pena di morte. Era una cosa molto pericolosa di toccare o di aprire quel sigillo. E Paolo qui in Efesini usa lo stesso linguaggio. Lui dice, fratelli di Montebelluna, Dio ci ha dato la capara dello Spirito Santo, che è il suo sigillo, che Lui verrà a redimere quello che Lui ha comprato. E chi per noi ha comprato casa, no? Bisogna dare la capara, giusto? Io e Silvana, quando abbiamo preso la casa a Cairano, 10 anni fa, abbiamo dato una capara di, mi sembra, 30 milioni di lira, 15.000 euro, che per noi erano miliardi. E devo dire, io, sai, tipo, perché in Italia, voi sapete la legge com'è, se tu poi non porti a buon fine il pagamento del resto, cosa ti succede? Tu perdi quelli soldi. Cioè, se io non mi presento nel giorno di rogito con la banca, chiaramente, perché io non avevo il resto, e non finisco in quell'appuntamento davanti il notaio a dire, ok, la casa è pagata, tu sei pagata, adesso dammi il titolo della casa. E devo dire, io, Silvana, io ero molto nervosa perché non avevo mai comprato casa. Sai, quando dovevo dare quella capara, cioè quello era un impegno veramente. E secondo voi noi abbiamo dato 15 milioni di lira senza avere la certezza che la banca ci prestava il resto? No, cavolo, no. Noi eravamo sicuri, avevamo già la promessa della banca, che poi le banche però avevamo le promesse dell'uomo, della banca, che loro ci davano il prestito, e quindi con questa fiducia noi abbiamo consegnato questi. Alla fine erano contanti, era un assegno, ma erano quei 15.000 euro. E Paolo dice, quanto di più il Padre Celeste ci ha dato. Lui ha dato la capara e Lui completerà il pagamento. E qui Gesù ci sta facendo una promessa veramente meraviglioso. Lui dice, quando il Consolatore verrà, Lui rimanga, dimorerà con voi per sempre.
Non ho scritto io queste parole, ha scritto Gesù Cristo. Io personalmente non credo che lo Spirito Santo seguirà qualcuno nell'inferno. Siete d'accordo o no? Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Allora, un altro, due cose molto importanti da vedere in questo passo. Lo Spirito della verità. In Giovanni 17:17, che poi vedremo più avanti, Gesù ha detto: Padre, santificili attraverso la verità, la tua parola è verità. Lo Spirito Santo non farà mai nessuna cosa che va contro la parola di Dio. Anche oggi ci sono tante cose che lo Spirito Santo, questo, no, tante cose strane anche nelle chiese. Questo è lo Spirito Santo, a me dispiace, lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo si manifesta sempre in conformità alla parola di Dio. E Paolo cosa dice in 1 Corinzi 14? Che il nostro Dio non è un Dio di confusione. Quindi in tanti ambienti che c'è tanta confusione, non è lo Spirito Santo che è l'autore di questa confusione, perché Dio non è l'autore di confusione. È chiaro? Noi crediamo nella potenza, nei doni dello Spirito, che lo Spirito manifesta nella Chiesa, ma dove c'è confusione non è lo Spirito Santo che sta dirigendo questa confusione. Spirito Santo è un spirito di ordine. Un frutto dello Spirito in Galati capitolo 5 è autocontrollo. Ah, ma fratello, io non potevo, lo Spirito è venuto da me e io ho perso coscienza. E non so quale Spirito, ma non è stato lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è gentile, lui non viola mai il nostro volere. Giusto? Lui ci parla. Lui ci dà, magari, indicazione, dice, Craig, questa è la via, cammina in essa, ma non ci costringe mai a fare niente. Lui è il Spirito della verità. E poi in versetto 17, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi io sto per andare via, ragazzi, ma io tornerò nella persona dello Spirito Santo dentro di voi. Ricordate Apocalisse 3:20, Gesù disse: se un uomo ode la mia voce e apre la porta, io verrò dentro e ceneremo insieme. E Gesù qui dice, lo Spirito adesso è con voi. Come era con loro lo Spirito Santo in questo momento? In Gesù, esatto. In Gesù era presente con loro. Ma lo Spirito Santo era sempre esterno alla loro vita. Infatti vedremo più avanti in Giovanni 20, dopo la resurrezione di Gesù, Gesù soffre sui discepoli e dichiara: ricevete lo Spirito Santo. Ed è in quel momento che loro nascono di nuovo. Poi nel giorno di Pentecoste ricevono il battesimo dello Spirito Santo. Ma fino a questo punto lo Spirito Santo è con loro. Ma lui dice, lui sarà in voi. E questo è il segreto del nuovo patto. È molto importante che noi comprendiamo che il Signore, sì, lui è con noi, ma lui è dentro di noi. Perché se non comprendiamo questa verità, secondo me noi non sperimenteremo mai la potenza soprannaturale dello Spirito Santo.
Io manderò mio spirito dentro la tua vita. Non sarai tu, no? Come Gesù ha detto qui in versetto 10, il Padre dimora in me è colui che fa le opere. Non sono io, non è il corpo mio umano che fa le opere, è il Padre Celeste che è dentro di me che fa le opere. Girate adesso in Ezechiele capitolo 11, perché il nuovo patto è stato profetizzato sia di Ezechiele che Geremia. E vogliamo vedere queste profezie in Ezechiele 11.

0: Ezechiele 11, versetto 19. E io darò loro il medesimo cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito. Toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché camminano i miei statuti e osservano le mie leggi. E mettono in pratica, allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Un po' più avanti, sempre in Ezechiele, capitolo 36, quasi alla fine. Ezechiele 36, versetto 25. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Ricordiamo che questo è nel Vecchio Testamento. Allora vi voglio fare una domanda. Nel Vecchio Testamento c'era la promessa dello Spirito Santo che dimorava con i credenti per sempre? No. In 1 Samuele, capitolo 16, versetto 14, la Bibbia dice che lo Spirito Santo si è allontanato da Saul ed è venuto un spirito maligno a tormentarlo. E più avanti, sempre in 1 Samuele 18, 12, dice che Saul temeva Davide perché il Signore era con Davide, ma lo Spirito di Dio si era allontanato da Saul. Nel Vecchio Patto, la legge, lo Spirito Santo venivano su certi uomini, profeti, re, persone scelte da Dio, ma non era una cosa permanente. Lo Spirito Santo poteva lasciare quelle persone. Per questo anche Davide in Salmo 51, che anche noi cantiamo, no? Crea in me un cuor puro. Conosciamo il canto, giusto? Non mandarmi via dalla tua presenza, non togliere da me il tuo spirito. Perché nel Vecchio Patto Dio poteva togliere il suo spirito. Ma qui attraverso Ezechiele, e un'altra profezia che vedremo adesso in Geremia 32, Dio disse, i profeti profetizzano, verrà il giorno in cui lo Spirito Santo non verrà e andrà via. Ora la mia legge sarà una cosa esterna, scritta su tavole di pietre. Io stesso verrò a vivere dentro di voi. Io sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io vi toglierò il cuore di pietra e metterò dentro un cuore di carne. Io metterò dentro di voi un spirito nuovo. E questa è la gloria del nuovo patto. È Dio che vive dentro di noi, lo Spirito Santo. Ed è importantissimo, è fondamentale che noi comprendiamo questo. Se vogliamo camminare per lo Spirito. Perché è Egli la potenza dentro di noi, che ci permette di vivere una vita consacrata, ci permette di camminare in obbedienza alla parola di Dio. In Geremia 32, versetto 38, Essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio. Darò loro un solo cuore e una sola via, perché mi temono per sempre per il loro bene, dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno non mi ritirerò più da loro, facendo loro del bene. Dio qui ha fatto una grande promessa. E qui ricordiamo che lui sta profetizzando attraverso Geremia riguardo il nuovo patto. Lui dice, verrà il giorno in cui io metterò il mio spirito, me stesso, dentro di loro. Io sarò il loro Dio, loro saranno il mio popolo. Avranno timore di me. Io farò un patto eterno. Eterno vuol dire per sempre. Per sempre. Sono un po' confuso, ieri parlavo tanto spagnolo. Forever. Non mi ritirerò più da loro. Ah, ma se io... No, Dio non ha messo condizione su questa promessa. Facendo loro del bene. Non so per voi, ma fratelli, a me mi trabocca di gioia pensare che mio papà mi ha fatto una promessa. Craig, io ho messo il mio sigillo nella tua vita, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Tu sei mio figlio, io ti ho adottato, non ti lascerò orfano. E io so quanto ne combinerai, io so le tue mancanze, io so quanto verrai meno. Ma io ho fatto un patto eterno. E io ti farò bene del continuo. E metterò mio timore nel loro cuore. Abbiamo timore di Dio. Perché non si allontanino da me. E mi rallegrerò di loro facendo loro del bene e li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. E quindi il frutto, vediamo alla fine di versetto 40, Dio farà tutte queste cose. Notate, in versetto 38, io sarò, versetto 39, io darò. E versetto 40, io farò, io metterò. È Dio che fa tutto. E la nostra parte cos'è? Noi cosa dobbiamo fare? Credere. Dobbiamo credere nelle sue promesse. Noi sperimentiamo la potenza di Dio credendo le promesse del Padre. Gesù ha detto, non vi lascerò orfani, io manderò il Consolatore, la potenza dello Spirito Santo. E di nuovo, noi crediamo nei doni, è bello, bellissimo di vedere le manifestazioni soprannaturali, le carisme dello Spirito Santo. Ma ci vuole più potenza a camminare in ubbidienza alla parola di Dio che guarire un malato per scacciare un demone. Ci vuole molto più potenza di lavare i piatti per tua moglie, fratelli. Non sto scherzando. Ci vuole molto più potenza di andare d'accordo con tua moglie, con i tuoi figli, con gli altri fratelli nella chiesa. Ci vuole la potenza dello Spirito Santo. Di tenere la calma quando il tuo datore di lavoro ti viene dietro gridando produzione. Ci vuole la potenza dello Spirito Santo. Ci vuole veramente essere rivestito con la potenza dell'alto. Lo Spirito Santo non è venuto per così noi possiamo fare trucchetti di magia e tu dici, guarda, Craig ha pregato, quello è stato guarito. Potenza dello Spirito Santo che noi possiamo essere un popolo nuovo. Un popolo in questo mondo malvagio e tenebroso che cammina alla santità. Un popolo che Dio può dire, io sono il loro Dio e loro sono il mio popolo. Un popolo che abbiamo già visto, segnato principalmente dall'amore l'uno per l'altro. Gesù ha detto questo, riconosceranno che siete miei discepoli. Per questo ci vuole veramente la potenza dello Spirito Santo. E il frutto di questo, alla fine del versetto 40, perché non si allontanino da me. Nel vecchio patto c'era la legge di Dio che ci faceva vedere la santità di Dio, lo standard di Dio. Il problema non c'era la potenza dentro di noi per compiere l'ubbidienza alla parola di Dio. Ma nel nuovo patto Dio dichiara attraverso i profeti, e poi Gesù lo ha confermato in Giovanni 14, io pregherò il Padre ed egli vi manderò il Consolatore. Paracletos, colui che soccorre, che incoraggia, che consola, che dà forza.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Benvenuto all'ascolto della nostra rubrica radiofonica settimanale. Oggi è importante far buon uso del tempo. Per questo si devono fissare delle priorità. Una di queste dovrebbe essere l'ascolto della parola di Dio. Lo scopo dei nostri programmi è proprio quello di annunciare questa parola che presenta in modo meraviglioso e completo tutto quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale. Il punto centrale della rivelazione biblica è Cristo, e tra qualche istante condividerò con te delle riflessioni bibliche continuando a parlare su un evento della sua vita, la trasfigurazione.

La trasfigurazione di Cristo, ovvero la sua momentanea trasformazione gloriosa in un momento preciso della sua vita in terra, aveva profondi significati e scopi: mostrare la sua gloria, dimostrare la continuità con il messaggio dell'Antico Testamento, evidenziare l'approvazione del servizio di Cristo. Queste ed altre riflessioni sono state oggetto di considerazioni in una rubrica precedente. Qui vorrei occuparmi dell'impatto che questo evento produsse nella vita dei discepoli. Nel Vangelo di Luca, nel capitolo 9, si legge: «Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartenza che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che siamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questi è il mio figlio che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero, e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto.

L'impatto, l'impressione che questo evento produsse nei discepoli, si distingue in tre momenti: una reazione immediata, poi un'altra subito dopo, e infine nella vita o negli scritti di questi apostoli. Una impressione immediata ci fu da parte di Pietro, il quale ebbe una reazione impulsiva mentre si svolgeva questo evento straordinario. È bene che noi stiamo qui, facciamo tre tende. Questo suo dire aveva una base logica e biblica. Si era molto probabilmente vicini alla festa delle capanne o dei tabernacoli. Di passaggio è bene precisare che queste ed altre feste erano riservate al popolo di Israele. Oggi nell'era cristiana non hanno ragione d'essere. Bene, durante questa festa si fabbricavano capanne o tende per ricordare l'Esodo, il periodo trascorso nel deserto. Pietro, avendo sentito parlare della dipartenza o Esodo di Cristo, avrà associato queste affermazioni a quella festa e, siccome quello era il periodo della celebrazione di essa, fece quella affermazione. L'aver aggiunto «è bene che siamo qui» fa capire perché per una settimana avrebbero potuto stare lì, perché tale era la durata della festa. Egli non aveva afferrato il significato nuovo dell'Esodo di Cristo, ovvero morte, resurrezione ed ascensione. In un secondo momento ci fu un altro impatto, un'altra impressione che la trasfigurazione produsse nei discepoli. Fu nel momento in cui, scendendo dal monte, egli vietò loro di parlarne ad altri, se non dopo la sua resurrezione. Scrive l'Evangelista Marco: «Poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano vedute, se non quando il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti». Al che i discepoli si rivolsero una domanda intorno a questo soggetto. Essi, peraltro già abbastanza impressionati dallo straordinario evento di questa manifestazione gloriosa a cui avevano assistito, si posero questo quesito. Ecco ancora le parole dell'Evangelista: «Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti». Non capivano ancora l'importanza di simili annunci, lo avrebbero capito dopo. Infatti Gesù in seguito, durante l'ultima cena, disse a loro: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata, ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità». Oltre a questa domanda che essi gli rivolsero, i discepoli, sempre scendendo dal monte, si indirizzarono questa volta direttamente a Cristo e gli fecero una domanda a carattere profetico. Eccola: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» E subito egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figliuol dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni Battista. Giovanni Battista era venuto, come disse Cristo in altra occasione, nello spirito d'Elia. Lui aveva preparato la strada alla sua venuta. Purtroppo egli non venne riconosciuto come tale, non venne accettato, né tantomeno venne accettato dai suoi il Messia. L'Evangelista Giovanni scrive della sua venuta: «È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto». Dunque, riepilogando, la trasfigurazione di Cristo, ovvero il mutamento del suo aspetto, la sua manifestazione gloriosa, produsse una notevole impressione nei tre discepoli, sia immediatamente, la reazione di Pietro, che subito dopo, scendendo dal monte. Del terzo impatto mi occuperò, Dio volendo, nella prossima trasmissione. Qui concludo ribadendo l'importanza di questo evento e la certezza che esso è avvenuto. Infatti, non è solo descritto nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, ma lo è anche indirettamente nella prima epistola di Giovanni e direttamente nel Vangelo di Giovanni e nella prima epistola di Pietro. Questo porta ad affermare la veracità della parola di Dio
e pertanto anche la sua autorevolezza. Caro ascoltatore, hai questa medesima convinzione intorno alla Bibbia? E, se la risposta è positiva, la leggi applicandone i suoi insegnamenti alla tua vita?

Perché queste domande possono farti riflettere? Se vuoi aiuto per la tua vita spirituale, se non hai ancora risposte a questi ed altri importanti quesiti decisivi di ordine spirituale, perché non ci scrivi? Ti saluto, ma non dimenticare che nel prossimo programma continuerò questo argomento. A risentirci dunque, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di trovarci qui con voi per parlarvi di verità eterne e basilari per la nostra salvezza. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio, una domanda che molte persone che conoscono poco o nulla la Bibbia si fanno spesso è: come faccio a essere sicuro che quello che leggo sia vero? Ci sono varie cose che possono rispondere a questi dubbi, ma una risposta la troviamo nei racconti storici della Bibbia stessa. Troviamo promesse, ordini, minacce se questi comandamenti non vengono osservati. Poi la storia continua e vediamo che quello che era stato predetto si avvera. In uno dei libri dell'Antico Testamento troviamo questa affermazione: il Signore non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Chi ha dubbi non deve far altro che leggere la Bibbia e una buona parte dei suoi interrogativi avranno risposta. Dio promette e mantiene. Le sue benedizioni si avverano puntualmente, ma anche le sue punizioni. Non possiamo prendere alla leggera le parole di Dio pensando che il Signore sia come noi, che dice e poi cambia idea. Il Dio eterno non ha bisogno di cambiare idea perché sa tutto e ha tutto nelle sue mani onnipotenti. Ha nelle sue mani anche la vita di ognuno di noi. Si tratta di decidere se vogliamo seguire o no le sue indicazioni. Non pensate che questa sia una scelta importante da fare? Volete parlarne? Saremo lieti di rispondere alle vostre lettere e ora vi auguriamo buon ascolto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Alcune persone hanno l'abitudine di tenere un diario per scrivere le loro riflessioni e proponimenti in campo spirituale o altro. Può essere interessante rileggere dopo qualche tempo alcune pagine del diario. Un cristiano che aveva questa abitudine rilesse molti anni dopo queste note. Perché essere ipocriti? Perché darsi tanto da fare per costruirci un'immagine che gli altri possano vedere, così che mi ammirino e mi lodino? Dio vede e già conosce i miei veri motivi. Conosce il mio vero io. Dovrei essere molto più preoccupato del mio essere interiore, che è una pagina aperta per Dio, che del mio involucro esterno, che è quello che vedono gli altri. Se l'uomo interiore è rinnovato di giorno in giorno, l'apparenza esterna poco a poco si conformerà allo spirito interiore. L'ipocrisia è inutile ed è veramente qualcosa di completamente ridicolo. Cristo condannò i farisei per questo. Sii te stesso, nessuno è ingannato molto a lungo da un ipocrita.
3: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
2: Il testo scritto ricorda in ogni istante il messaggio originale. Il messaggio originale corre il rischio di essere rapidamente dimenticato. È per questo che dopo i grandi avvenimenti di Refidim, Dio disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. Questo passo ci fa pensare alla stessa espressione usata da Malachia. Allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro, e l'Eterno è stato attento e ascoltato, e un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno. Un libro permette di raggruppare tutte le parole ricevute. Si può così mettere insieme i messaggi, le rivelazioni del passato e trasmetterle tutte quante alle generazioni future. Or queste cose avvennero loro agli israeliti per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi.
3: Ancora, il messaggio scritto è indipendente dall'oratore e da chi l'ha scritto. Geremia ci fornisce a questo riguardo un'interessante illustrazione. Dopo molti anni di ministero e di predicazione, Dio gli dà l'ordine di scrivere in un libro tutte le parole ricevute da lui. Allora il profeta detta a Baruch, suo segretario, tutta la serie dei messaggi ricevuti. Ma poiché si trovava in prigione, invia Baruch a leggere il suo testo davanti al popolo e ai suoi capi. Questi si commuovono e fanno in modo che anche il re ne ascolti la lettura. Il re, reso furioso dalle parole che ascoltava, tagliò il libro e lo gettò nel fuoco. Dopodiché il profeta ricevette l'ordine di scrivere tranquillamente un nuovo libro, ancora più completo del primo. In questo modo, il messaggio scritto è certamente il più mobile, poiché mentre il suo redattore è in un certo senso prigioniero, il libro si libera dalle sbarre e dalle grate di ferro per raggiungere successivamente gli ambienti più diversi e riprodursi con facilità. Il profeta può anche scomparire. Dio continua a parlare per mezzo del testo ispirato.
2: Il messaggio scritto diviene universale, indistruttibile e quasi onnipresente. La prima rivelazione è data al profeta stesso. Oralmente egli può farsi intendere da qualche ascoltatore, ma da quando il testo viene scritto può essere moltiplicato all'infinito. Infatti è facile copiarlo, tradurlo, riprodurlo in edizioni sempre nuove. Ciascuno può in questo modo avere per conto suo una copia della parola di Dio. La persecuzione arriva, i missionari spariscono, ma la scrittura rimane. Può darsi che una pagina scritta rimanga per molto tempo sotterrata come un seme. Se essa germoglierà un giorno, non avrà perduto niente della sua giovinezza né della sua potenza. Per raggiungere i nostri contemporanei bisogna a tutti i costi che ci sia questa potente centrale diffusione. La rivelazione, resa accessibile dalla scrittura, rende i lettori responsabili. Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. I fratelli del ricco Epulone avevano veramente tutto ciò di cui avevano bisogno. Dio non accordò loro né interventi speciali né miracoli superflui, ed è così a maggior ragione degli uomini della nostra generazione che hanno tutta la scrittura a portata di mano.
3: Parliamo ora della parola incarnata e la parola ispirata, cioè Cristo e la scrittura. È di moda affermare che Cristo soltanto è la parola di Dio, mentre la Bibbia non sarebbe questa parola, ma semplicemente la conterrebbe. La Bibbia comunque basta da sola per dimostrare la vanità di una simile affermazione. Cristo stesso menzionò la parola di Dio nella sua predicazione. Filippo predicò il Cristo in Samaria e gli apostoli appresero che la parola di Dio era stata ricevuta. Paolo, da parte sua, affermò che la sua predicazione non era parola di uomini, ma la stessa parola di Dio. In questo modo l'insegnamento di Cristo e degli apostoli, come quello degli antichi profeti, così come ci viene esposto nelle scritture, è realmente per noi la parola di Dio. Ora, un paragone tra il Cristo, parola di Dio fatta carne, e la Bibbia, parola di Dio fatto libro, è molto istruttivo, sia per i contrasti, sia per le relative somiglianze. Entrando nel mondo, Cristo disse: «Mi hai preparato un corpo, ecco io vengo». Nel rotolo del libro è scritto di me. Quale libro? Quale persona? Lutero disse a questo proposito: un libro, la Bibbia, una persona, Gesù Cristo.

Carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, a tutti voi giunga il mio caloroso ed affettuoso saluto in Cristo e l'augurio che quanto state ascoltando riscaldi il vostro cuore e crei in voi il desiderio non solo di saperne di più, ma di sperimentare queste gloriose verità di cui la Bibbia ci parla. Un giorno, mentre era su questa terra, il Signore Gesù Cristo chiese a persone che stavano per assistere ad un suo miracolo: e voi credete? Sono convinto che se Gesù fosse presente fra di noi in carne ed ossa, ci farebbe oggi la stessa domanda. Infatti, più volte, durante il suo ministero pubblico, egli ha rivolto l'invito a credere. Egli disse: credete in me, ed ancora abbiate fede in me. Perché la fede in lui è così importante? Prima di tutto ci spinge a togliere lo sguardo da noi stessi e dalle nostre capacità per concentrarlo su Dio e sulla sua potenza. In secondo luogo mette l'accento sulla sovranità di Dio da cui dipendiamo. Spesso noi guardiamo al potere degli uomini e alle loro possibilità, mentre in realtà tutto dipende dal Dio sovrano e creatore. Terzo, dichiara il fallimento dell'uomo e il trionfo di Dio. Non soltanto questo, la fede genuina nel Signore è indice di amore, di umiltà, di sottomissione, di dipendenza. Per di più, se è una fede vera, spinge ad operare per far piacere a colui che è l'oggetto della nostra fede. Ecco perché è importante avere fede ed averla posta sul Signore. Soltanto quando siamo ancorati su di Lui ci potrà essere un cambiamento nella nostra vita, perché vivremo continuamente della grazia di Dio e del suo aiuto. Perciò vi parleremo di Gesù Cristo, invitandovi ad indirizzare il vostro sguardo su di Lui. Prima di proseguire, però, ci fermeremo per ascoltare insieme un po' di musica.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, auguro che abbiate potuto iniziare bene la vostra giornata ed abbiate pure trovato il tempo per riflettere sulla bontà del Signore ed essere riconoscenti per questo. Forse qualcuno, udendomi dire queste cose, sarà tentato di borbottare in silenzio per esprimere il suo dissenso, pensando che non ci sono molti motivi per essere riconoscenti. Dipende da come consideriamo le cose. Se pensiamo che tutto ci è dovuto, allora non saremo mai soddisfatti, ma se pensiamo che tantissime persone stanno peggio di noi, allora le cose cambiano. Purtroppo viviamo in un mondo che ha escluso Dio e ci resta difficile apprezzare quello che Egli fa per noi. Eppure il nostro Signore Gesù Cristo ha rivolto un preciso invito. Egli ha detto: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Credo che tutti abbiamo bisogno di questo invito, non solo per diffondere attorno di noi un'atmosfera diversa, ma soprattutto per avere un comportamento che sia di comprensione e di magnanimità. Dico questo perché per natura siamo piuttosto vendicativi. È vero che molto spesso non ci sogneremo neppure di fare qualcosa di pratico per vendicarci, forse non ne abbiamo il coraggio, ma i sentimenti ci sono tutti. Ti è mai capitato di pensare con una certa soddisfazione: ben gli sta, è quello che si merita? La misericordia non fa parte dei nostri istinti, perciò dobbiamo guardare a Dio per impararla. Nella sua persona troviamo l'esempio più alto di misericordia e di comprensione. Se Dio ci indicasse un altro obiettivo più basso, noi ci accontenteremmo di rimanere ancora più in basso. Ma Dio ci indica il massimo. Egli ha avuto misericordia degli uomini che gli sono nemici, che contestano le sue leggi, che addirittura negano la sua esistenza. Anzi, per questi uomini Dio ha dato suo Figlio, e a chi

misericordia di Dio, vi è subito un altro tema che viene alla nostra mente, ed è quello della gratitudine che noi dobbiamo al nostro Creatore e Redentore. Diamo ad essa lo spazio che deve avere. Quando leggiamo le Scritture ci rendiamo conto che esse sono attraversate da questo tema glorioso e straordinario. Stupisce che esso non riceva l'attenzione dovuta nella nostra stessa vita. La lode a Dio è una preghiera sublime. Essa è il profumo delle rivelazioni che diventano realtà. Essa caccia via l'ingiustizia, i risentimenti, l'invidia e allontana disperazione ed egoismo. Se sembra che la lode non sempre faccia splendere il sole, essa farà almeno splendere le stelle. Cioè ci porterà a considerare la grandezza infinita di Dio. Le seguenti parole che si riferiscono alla nostra patria celeste dicono: ma chiamerai le tue porte lode. Esse vogliono ricordarci che la lode è la via d'accesso ai cieli. La preghiera di lode spiana la strada in cui vi sono difficoltà. Sta altresì scritto in uno dei salmi che la lode si addice agli uomini retti. La preghiera di lode è genuina quando si prega con tutto il cuore. Essa è espressione della nostra fede, non dei nostri sentimenti. La cosa straordinaria consiste proprio in questo, cioè che noi possiamo lodare anche se non ci sentiamo spinti a farlo. È importante che lo facciamo di cuore. L'intenzione del cuore fa sì che la lode divenga qualcosa di piacevole. In un altro testo della Scrittura sta scritto: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La lode diventa un sacrificio se costa qualcosa. È un sacrificio di lode se le circostanze e le persone sono contro di noi, se vi è un vuoto di sentimenti o non abbiamo voglia di lodare. Costa qualcosa il lodare quando sembra che il nemico vinca, quando la speranza svanisce e le promesse di Dio sembrano non avverarsi, quando pensiamo che non vi sia più alcuna ragione per lodare. Una lode simile sale fino a Dio. La lode più grande viene da un cuore semplice. Non i grandi, ma i piccoli fanciulli, anzi i neonati, portano le più belle lodi dalla bocca dei bambini e dei lattanti ai tratto lode. La voce di coloro che sono senza potenza fa sì che la forza divina risponda. Lodare contribuisce a portare la pace, a trasmettere serenità e soprattutto dona riposo al cuore. Perché nella lode si alimenta la fiducia nel Signore e si approfondisce la convinzione che Egli non resterà sordo alle nostre richieste di aiuto e di consolazione nei momenti oscuri della vita. Fermiamoci ora per il nostro consueto stacco musicale.

Cari amici, quella di cui stiamo parlando non è autosuggestione, ma una reale benedizione che è stata sperimentata da tutti quelli che hanno posto la loro fiducia nel Signore. Infatti, la parola di Dio ci istruisce in questa direzione. Nei Salmi leggiamo: «Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che

che in me benedica il suo santo nome. Benedica, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. La preghiera di lode ha una buona memoria. Essa non dimentica alcuno dei benefici divini, perché riflette sulle esperienze passate, facendo una distinzione fra quelle positive e negative, e si farà sempre la constatazione che anche nei momenti oscuri, quando abbiamo saputo confidare nel Signore, ci siamo sentiti benedetti ed incoraggiati, perché nell'afflizione abbiamo visto la liberazione da mali più grandi, da tentazioni che ci avrebbero lasciati soli e senza prospettive. Questa è una realtà che possono sperimentare solo quelli che amano Dio e sanno ringraziarlo. Le lacrime che sgorgano da una profonda umiliazione e gli alti suoni di ringraziamento formano una vera armonia. Chi di noi ha tributato almeno la metà della decima parte della lode che dobbiamo a Dio? Questo dovrebbe portarci a rivedere l'impostazione, i programmi della nostra vita per essere riconoscenti al Signore per tutto quello che riceviamo dalla sua mano amorevole e munifica. Di fronte a queste possibilità, non vorremmo iniziare ora a sdebitarci, considerando questa omissione una colpa di fronte a Dio confessandola? Nessuna nota, per quanto piccola essa possa essere, deve essere tralasciata se vogliamo che l'armonia sia veramente completa, e l'armonia la si ritrova appunto nel momento in cui, sull'esempio del salmista, anche noi diciamo con convinzione: benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il tuo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Adesso vogliamo leggere dal libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: il cuore del Faraone è ostinato. Egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Va dal Faraone domani mattina. Ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu aspettalo sulla riva del fiume. Prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente e digli: il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Nella trasmissione precedente ci siamo lasciati con la constatazione che, nonostante l'intervento di Dio per mostrare al Faraone la sua autorità suprema, questi indurì il suo cuore. Questo atteggiamento è sempre molto grave, perché impedisce a Dio di agire ulteriormente. Quando ci si ostina davanti a Lui, le cose si aggravano sempre di più. Più si rifiutano le manifestazioni e le espressioni dell'amore e della grazia di Dio, e più il Signore è costretto a fare sentire il peso della sua mano. Ricordiamo che adesso iniziano tre cicli formati ciascuno da tre piaghe. L'ultima, la morte dei primogeniti, sarà il giudizio da cui non si torna indietro. Ma tutte le altre piaghe sono state premonitrici. Questa è la dimostrazione della longanime pazienza di Dio. Tuttavia non è Dio che deve rinunziare ai suoi progetti. Ecco perché è cosa molto grave opporsi a Lui. Il Signore sa valutare esattamente i sentimenti che sono nel cuore dell'uomo. Infatti egli dice: il cuore del Faraone è ostinato. Perciò adesso Mosè ed Aronne devono incontrare il Faraone mentre si reca al fiume. Questo è un particolare molto interessante. Infatti, conoscendo quali erano le tradizioni degli egiziani, quasi certamente questo recarsi presso il fiume si trattava di un rito religioso di ossequio verso il Nilo, considerato il padre degli dèi, il padre di tutto ciò che è, perché senza il Nilo l'Egitto non sarebbe stato altro che un deserto. Quindi
l'intervento del Signore sarà un attacco al cuore del sentimento religioso. Nello stesso tempo, egli ricorderà una verità che non era tale solo per gli ebrei, ma che è vera per tutti gli uomini, cioè che esiste un solo ed unico Dio, ed è il creatore del cielo e della terra. Perciò il Signore impartisce nuovamente istruzioni precise circa il comportamento che i suoi due servi dovranno tenere. Da tutto il discorso è chiaro che questa prima piaga non voleva essere solo una minaccia, ma una punizione per l'ostinazione del faraone. Deve imparare che esiste un Dio altissimo e che questo Dio ha una sua precisa volontà. E gli dice: il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Cosa facciamo noi davanti alla parola del Signore? Siamo pronti ad ubbidire oppure tergiversiamo per sottrarci ad essa? Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 18. Propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo. E in quella città vi era una vedova alla quale andava da lui dicendo: «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio, non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? E sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli fede sulla terra?» E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto ciò che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Ed uno dei principali lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscelo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami. Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio? Poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. E quelli che udirono questo dissero: chi dunque può essere salvato? Ma egli rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato. Ed egli disse loro: io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratello o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna. Poi, presi seco, i dodici disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in man dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro oscuro e non intendevano le cose dette loro. Ora venne che, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava domandò che cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: figliuol di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino gli domandò: che vuoi tu che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù disse: recupera la vista, la tua fede t'ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Iniziamo con oggi una serie di considerazioni che per qualche puntata del nostro programma toccheranno vari aspetti della nostra vita. Per la precisione, toccheranno soprattutto aspetti della vita di chi è costretto a vivere, o meglio a convivere con la sofferenza, quindi con malattie più o meno gravi, con menomazioni fisiche o psichiche, con handicap, cose che fanno di questa persona, ecco, passatemi il termine, una persona diversa, ma che sicuramente con la sua esperienza ha senz'altro qualcosa da dirci e da insegnarci. Ecco, parleremo del problema della sofferenza, della immaginazione, della solitudine, anche della morte. Ascolteremo testimonianze di persone che si trovano a dover affrontare nel quotidiano aspetti che chi non ha appunto questo tipo di problema sicuramente non riesce a comprendere fino in fondo. E ne parleremo serenamente, ne vogliamo parlare serenamente. Vedremo per quanto ci sarà possibile che cosa dice in proposito la parola di Dio. Ascolteremo, come dicevo, qualche testimonianza diretta, ma tutto questo con il più grande rispetto che possiamo offrire di fronte a chi appunto è toccato dal dolore, dalla malattia, dall'handicap, dalla morte. Ecco, allora, fatte queste doverose precisazioni, amici, io vi do il mio benvenuto. Mario Pieri adesso al microfono, il programma è Contrappunti, restate con me, iniziamo fra un attimo.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Ecco, forse non tanto, però nel numero di oggi troverà spazio anche la musica. Intanto vi anticipo che i brani che ascolteremo in sottofondo sono tratti dall'album Beyond Nature di Phil Keaggy. E allora andiamo a cominciare. Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? Un libretto uscito dopo l'11 di settembre 2001, ricorderete che cosa è successo, si intitola Dov'era Dio l'11 di settembre? Ecco, dov'è Dio quando accadono certi fatti? Fatti che coinvolgono l'intero pianeta oppure che ci toccano così da vicino? Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza? E questa è una domanda vecchissima. 4.000 anni fa, una vittima di rovesciamenti personali, familiari e finanziari parlò con i cieli e gridò: «Fammi sapere perché contendi con me? Ti pare bene d'opprimere, di spezzare l'opera delle tue mani, di favorire i disegni dei malvagi? Le tue mani m'hanno formato, m'hanno fatto tutto quanto e tu adesso mi distruggi». Ecco, queste erano parole di Giobbe. E si fanno ancora oggi tante domande, come: Dio mi odia? È per questo che permette che io soffra in questo modo? E perché questo succede a me e non ad altri? Warren Wisby, in un suo libro intitolato Perché noi, cita un aneddoto che adesso condivido con voi. Mentre stavo impacchettando i miei libri per trasferirmi da Chicago a Lincoln, trovai un fascicolo contenente dei miei appunti del tempo del seminario sul libro di Giobbe. Mi fece sobbalzare una mia dichiarazione scritta con la mia giovane calligrafia. Il tema fondamentale del libro di Giobbe è la sofferenza. Erano passati 30 anni da quando avevo scritto quelle innocenti parole. Adesso, molti anni dopo, devo rivedere quella definizione. Il tema di base del libro di Giobbe è Dio, non la sofferenza. Ecco, questo quanto scrive Warren Wisby nel suo libro Perché noi. Ci sono delle risposte, non sono risposte esaurienti, ma bastano per mantenere il nostro dolore nella prospettiva giusta. Sono sufficienti per dimostrarci come possiamo fare operare la nostra sofferenza a nostro favore. Ecco, in questo programma e anche nei prossimi vedremo che mentre Dio non risponde a tutte le domande, Dio però ci dà tutte le risposte che ci occorrono per avere fiducia in colui che nel nostro dolore ci sta chiamando a sé. E teniamo anche presente, sempre in riferimento al libro di Giobbe, che Onnipotente, il nome riferito a Dio, compare in questo libro ben 31 volte, in confronto alle 48 volte che compare nell'intero Vecchio Testamento. Ecco, la vita può essere senz'altro difficile da capire nel cercare di cimentarsi con le fredde realtà della nostra esistenza. Succede facilmente che ci frustriamo, desideriamo ardentemente avere delle risposte all'immenso problema della sofferenza, ci chiediamo se capiremo mai appieno perché brutte cose capitano a brava gente e perché cose buone invece capitano a gente cattiva. Le risposte spesso sembrano inafferrabili, nascoste, fuori della nostra portata. Ci può sembrare giusto che un terrorista rimanga ucciso dalla propria bomba. Può sembrarci giusto anche che un autista spericolato abbia un brutto incidente, e questo il naturale risultato del suo modo di guidare. Sembra giusto anche che una persona che gioca con il fuoco poi alla fine resti bruciata. E sembra perfino giusto che chi fuma una sigaretta dopo l'altra poi alla fine contragga il cancro ai polmoni. Ecco allora, ma che dire di uomini, donne e bambini innocenti che rimangono uccisi dalla bomba del terrorista? Che dire del giovane autista che soffre di gravi danni al cervello perché un ubriaco ha invaso la sua corsia? Cosa dire della persona la cui casa è rasa al suolo per nessuna colpa sua? Che dire ancora del bambino di 2 anni che contrae la leucemia, oppure della persona che si adopera per una causa veramente utile alla società e che viene velocemente annientata dal cancro? Ecco, perché lei? Perché non un'altra? Perché queste persone, non altre? Ce ne sono veramente tante che sono in un letto di sofferenza e chiedono inutilmente la morte. Ma invece a volte tocca ad altri. È pericoloso e persino folle, potremmo dire, far finta di avere una risposta completa alla sofferenza. I motivi sono tanti e complessi. È altrettanto sbagliato pretendere che dovremmo poter capire. Quando Giobbe nell'Antico Testamento, soffrendo, si rese conto di non avere nessun diritto di esigere una risposta da Dio, disse: «Perciò ho detto che non capivo cose troppo meravigliose per me». Ma Dio, amici, ci ha dato alcune risposte, benché forse non ne comprendiamo appieno perché una certa persona, ancora nel suo pieno vigore, sia presa di mira da una certa malattia, oppure perché una ragazza come Johnny sia costretta a vivere su una sedia a rotelle per tutto il resto della vita. E qui mi rendo conto che ovviamente la lista potrebbe non finire mai. Ecco, dicevo, non ne comprenderemo mai forse il perché, ma possiamo sapere in parte il motivo per cui esistono le malattie. E benché forse non ne capiamo perché affrontiamo un certo problema, possiamo sapere come affrontare la situazione e come reagire in un modo che faccia piacere al Signore. E benché ci siano certi aspetti della sofferenza umana che sono comuni a tutti, i particolari poi sono diversi. E forse ciò di cui avrai maggiormente bisogno proprio ora non è una spiegazione ragionata sul perché stai soffrendo e neanche consigli su che cosa dovresti fare al riguardo. Ecco, quello che forse avrai maggiormente bisogno potrebbe essere un abbraccio, un orecchio teso in ascolto, oppure soltanto qualcuno che stia al tuo fianco in silenzio. Ad un certo punto, lungo la strada, comunque, forse potrai avere il desiderio e avrai bisogno di alcune verità dalla parola di Dio che ti confortino, che ti aiutino a vedere la tua situazione dal punto di vista di Dio. Una pausa adesso, sono gli Anointed, You'll Never Thirst, non avrai mai sete.

alcune parole della canzone dicono: non troverai mai la sua storia in una fiaba. Lei era diversa dalle altre donne al pozzo. La sua vita era piena di dolore, di sofferenza, di rigetto. Non voleva mostrare la sua solitudine, ma Gesù vedeva il deserto della sua anima. Bevi di quest'acqua e non avrai mai più sete. Tutti noi cerchiamo qualcosa che ci possa riempire dentro, ma è soltanto un'illusione, perché sai che è proprio difficile trovare il vero amore. Io però sono qui per dirti che c'è un luogo in cui la tua sete sarà placata per sempre e tu non andrai mai via di là deluso. Troverai sempre quello che desideri tanto. Gesù ti verrà incontro dovunque tu abbia bisogno. Solo Lui può guarire i feriti e far vedere i ciechi. Ecco, queste le parole della canzone che stiamo ascoltando. Fra pochissimo sentiremo invece la testimonianza di Franco.

0: Allora, andiamo avanti anche perché il tempo è tiranno. Come dicevo poco fa, ho raccolto per questi programmi una serie di testimonianze che ascolteremo di volta in volta. Oggi è con noi al telefono Franco Liotti. Franco è poliomelitico fin da bambino ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle, ma per quello che ho potuto conoscerlo ho sempre visto in lui una vitalità e una gioia particolare. E questo nonostante appunto la sua condizione. Molto probabilmente avrà avuto anche lui momenti nei quali si sarà fatto certe domande, ma adesso lo sentiamo direttamente da lui. Ciao Franco.
1: Ciao Mario.
0: Ecco, ho già fatto una piccola introduzione. Noi stiamo affrontando in questo programma il problema della sofferenza. Ora, non necessariamente un portatore di handicap sarà una persona che soffre fisicamente, almeno penso, però sì. Molto probabilmente avrà dovuto affrontare sofferenze d'altro tipo. Ecco, prima però di arrivare a questo punto vorrei che tu ci dicessi qualche cosa di te.
1: Potrei cominciare da molto lontano, diciamo dalla mia infanzia più tenera. I miei genitori mi hanno detto che sono nato come molti altri, cioè normalmente, e quando avevo ancora prima meno di un anno già sgambettavo muovendo i miei primi passi, sembra abbastanza allegramente. Poi quando avevo circa 2 anni, e così mi hanno raccontato i miei genitori, ebbi la febbre molto alta una notte e l'indomani mattina non ero più in grado di stare in piedi. In una notte la polio aveva già fatto tutto quello che doveva fare, cioè mi aveva paralizzato agli arti inferiori, e questo ovviamente ha condizionato tutta, diciamo, tutta la mia esistenza, perché mi devo spostare su una sedia a rotelle, quindi ci sono tante volte ostacoli definiti barriere architettoniche da cercare di superare, scale, scalini, porte strette e via di questo passo. Però diciamo, le difficoltà non è che sono soltanto di questa natura, perché diciamo, vivere da handicappato, da portatore di handicap, e non è sempre tanto agevole, anche se negli ultimi anni sono state fatte diverse cose per cercare di agevolare anche l'inserimento sociale dell'handicappato nella società di tutti i giorni. Quindi io stesso naturalmente ho dovuto affrontare tante difficoltà, però diciamo che la svolta decisiva nella mia vita è avvenuta parecchi anni fa.
0: Sì, scusa Franco, ti interrompo un attimo. Ecco, arriveremo fra poco a quello che tu stavi per dire, penso. Ecco, però dicevo prima che forse sarai dovuto passare per prove e sofferenze diverse a causa del tuo handicap. Ecco, puoi dirci qualcosa in proposito?
1: Certo. E dunque, per quanto riguarda diciamo sofferenze, prove, ci sono state naturalmente. Alcune certamente anche a carattere fisico, soltanto che diciamo che la polio in se stessa, una volta che ha fatto i suoi danni, non è che lascia dei dolori particolari, porta dei fastidi, diciamo, perché per esempio devo portare un busto ortopedico, quindi devo metterlo la mattina, toglierlo la sera quando vado a dormire, e questo vuol dire che io scherzosamente dico che con il busto ortopedico ho un rapporto di odio-amore, perché non posso farne a meno, però nello stesso tempo mi dà tanti piccoli doloretti nel corso della giornata, particolarmente durante l'estate, quando fa molto caldo il busto proprio si appiccica addosso e quindi mi dà dei fastidi. Sofferenze direi più che altro a carattere, diciamo, interiore, morale, diciamo, perché soprattutto nella mia adolescenza, nella mia prima gioventù, e quando l'handicap era visto peggio di ora, come l'handicappato sembrava uno strano oggetto, una specie di marziano, e mi accorgevo che la gente mi guardava sempre in una maniera un pochettino curiosa, con un atteggiamento di commiserazione, come dire, poverino, chissà che tipo di vita vive, come potrà andare avanti. Allora ecco, per esempio la commiserazione è qualcosa che mi dava parecchio fastidio, mi faceva reagire negativamente verso le persone che magari senza volerlo mi ferivano, ecco, con la loro commiserazione. Quindi diciamo che le sofferenze erano a carattere interiore, magari, che so, cercavo uno sbocco nel mondo del lavoro e mi accorgevo che bene o male mi prendevano in giro in un certo senso, perché rimandavano, temporeggiavano. In realtà io mi rendevo conto che il motivo vero per il quale all'epoca, perché parliamo di parecchi anni fa, non mi prendevano, diciamo, con facilità nel mondo del lavoro, era legato in effetti al mio handicap, nonostante il fatto che anche se le gambe non si muovevano, però le braccia, le mani erano e sono estremamente validi. Quindi diciamo che le sofferenze erano a carattere interiore più che a carattere fisico. Le prove ovviamente sono abbastanza legate a questo periodo, perché, per fare un esempio, i miei amici magari andavano al cinema, andavano a mangiarsi una pizza, però rendendosi conto delle mie difficoltà di salire le scale o di scenderle, perché non lo potevo fare, io mi rendevo conto che a un certo punto mi consideravano quasi un peso, e quindi piano piano mi scaricavano, cercavano di tenere contatto con me, però quando potevano mollarmi, mi mollavano. Allora questo mi portava un pochettino a un certo isolamento, diciamo un po' di solitudine, e questa prova qui, quella della solitudine, certamente è stata fra quelle più notevoli, più sofferte.
0: Ok Franco, vengo all'ultima domanda. Come cristiano, e penso che tu prima stessi arrivando a questo punto, ecco, come cristiano, come hai visto e come vedi la tua situazione? Come l'hai vissuta?
1: Ecco, dicevo, c'è stata una svolta veramente grande e decisiva quando avevo all'incirca 16 anni, poco meno di 16 anni, perché cominciai a leggere la Bibbia, che mia sorella introdusse per la prima volta in casa nostra, e leggendo la Bibbia mi resi conto veramente chi era Gesù e cosa aveva fatto, e veramente mi resi conto che Gesù mi voleva bene, mi amava, per usare un'espressione abbastanza forte, e aveva dato la sua vita per me, voleva fare di me un suo figlio, e mi voleva riscattare, diciamo, dal mio stato di peccatore perduto, anche se non mi rendevo conto lì per lì che ero un grande peccatore, però in realtà poi leggendo la Bibbia mi resi conto che lo ero. E quindi dal momento che ho chiesto al Signore Gesù di salvarmi, di perdonare i miei peccati, gli ho chiesto di fare di me anche una persona nuova. E da allora, ecco, anche se ero molto giovane, circa 16 anni, sono cambiate molte cose. Cioè esteriormente sono rimasto lo stesso, ovviamente, mi spostavo su una sedia a rotelle e continuo a farlo anche oggi. Però interiormente era cambiato molto, per non dire tutto. Per esempio il mio rapporto con Dio era cambiato, perché prima in qualche maniera lo ritenevo responsabile della mia situazione. Dopo la mia conversione a Cristo invece mi resi conto che in effetti io, anche senza volerlo, portavo su di me le conseguenze del peccato in generale, del peccato dell'umanità in generale, non di qualcuno in particolare, che so, di me o di miei genitori, perché nessuno di noi era responsabile per quello.
0: Certo.
1: E quindi, come dire, il mio atteggiamento verso la vita è cambiato, perché mi sono reso conto che anche se fisicamente sono handicappato, interiormente però non lo sono, e questo fa una grossa differenza. Mi sono reso conto che si può vivere anche con un handicap, però lodando il Signore, godendo la vita nel senso buono della parola, nel senso positivo. Credo che un handicappato, soprattutto una persona dal momento che si converte a Cristo, handicappato o meno che sia fisicamente, credo, e questa è stata la mia esperienza, che vede la vita in una maniera completamente diversa, vede che Dio ha un piano per la sua vita, come l'ho notato per me, che vuole portare avanti i suoi piani anche attraverso di me. Cioè sono convinto che Dio si è voluto servire e si serve di me, non perché io abbia dei meriti particolari assolutamente, ma nella sua grazia lui si serve di me per fare onorare forse il suo nome, dico forse, ma il forse lo dovrei togliere probabilmente, perché delle volte penso, se io fossi una persona che stessi, diciamo, fisicamente benissimo, scoppiettante di salute, e onorassi il Signore, lodassi Dio con la mia vita, forse non sarebbe niente di particolare. Invece farlo, diciamo, da una sedia a rotelle, con un busto ortopedico che bene o male, quanto più o quanto meno, ti dà dei fastidi, con delle barriere da superare e da affrontare costantemente, io penso che lodare Dio in una situazione del genere può portare le persone a riflettere e anche esse a lodare Dio e, perché no, ad amare questo Dio che in effetti ci ama per primo.
0: Molto bella e interessante la testimonianza di Franco Liotti che abbiamo appena sentito. Ma qualcuno potrebbe ancora chiedersi, nel nostro mondo di dolore, dov'è Dio? Se egli è tanto buono e pieno di compassione, perché la vita di tante persone a volte è così tragica? Oppure, se lui è in controllo, che cosa sta cercando di fare? A volte con me, altre volte con altri. Alcuni hanno cercato di negare l'esistenza di Dio perché non possono immaginarsi un Dio che permetterebbe tanta sofferenza. Alcuni credono che Dio esista ma non vogliono avere nulla a che fare con lui perché non credono che potrebbe essere anche un Dio buono. Altri hanno scelto invece di credere in un Dio benigno che ci ama ma che ha perso il controllo di un pianeta ribelle. E altri ancora si aggrappano con tenacia alla fede in un Dio onnisciente e onnipotente che ama e che in qualche modo si serve del male a scopo di bene. Man mano che cerchiamo nella Bibbia, scopriamo che essa dipinge un quadro di un Dio che può fare ogni cosa che desidera. A volte ha agito con misericordia e ha operato miracoli a favore del suo popolo, altre volte invece ha scelto di non fare nulla per evitare una tragedia. Si sente dire che egli è intimamente coinvolto nelle nostre vite, eppure alle volte sembra essere sordo alle nostre grida di aiuto. Nella Bibbia Dio ci assicura che controlla tutto quello che accade, ma a volte permette che noi siamo il bersaglio di gente malvagia, oppure di geni difettosi, di virus pericolosi, oppure di disastri naturali. Ecco, penso che anche tu, come me, desideri ardentemente formulare una risposta a questa faccenda della sofferenza che suscita veramente tanta perplessità. E io credo che Dio ci abbia dato sufficienti tasselli di questo puzzle per aiutarci a confidare in Lui anche quando non abbiamo tutte le informazioni che vorremmo. Ecco, in queste puntate, nelle prossime puntate, vedremo alcune delle risposte fondamentali della Bibbia al problema della sofferenza. A volte Dio permette dolori e sofferenze nel nostro mondo proprio per metterci in guardia anche riguardo al peccato, per guidarci e per rispondere a Lui con fede e speranza. Altre volte lo fa per formarci, in modo che possiamo diventare più simili a Cristo e per unirci in modo che così potremo aiutarci a vicenda. Ecco, direi che ci fermiamo qui per il momento. Nel prossimo programma, sempre in mia compagnia, sentiremo un'altra esperienza di vita e vedremo che cos'è che non va con le creature di Dio, cos'è che non va anche in noi, sempre in riferimento ovviamente alla sofferenza. E chiudendo, oggi vorrei allora ricordare che Dio può permettere la nostra sofferenza per consolare altri, per non confidare in noi stessi e anche per la sua gloria. Ecco, non dobbiamo dubitare nemmeno un attimo che le circostanze dolorose sono adoperate da Dio per farci avvicinare a Lui e per farci diventare sempre più simili a Lui. Dobbiamo ricordare che niente accade per puro caso. Per un figlio di Dio non si tratta mai di sfortuna o di coincidenza, poiché dietro ogni nostra esperienza c'è un Dio sovrano che ci ama. Egli è costantemente all'opera per accordare gli eventi della nostra vita al suo piano e a quelli che sono i suoi intenti, e questo include anche la nostra sofferenza qualche volta. È stato detto, quando Dio vuole compiere un'impresa impossibile, prende un individuo impossibile e lo plasma. Essere plasmato significa ricevere una nuova forma per essere uno strumento vitale e utile nelle sue mani. E con questa frase, amici, mi faccio da parte. Ritorneremo su questo soggetto, come ho già detto, nel prossimo numero di Contrappunti in mia compagnia. Buon proseguimento.

Cari ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia ed io, perché siamo di nuovo insieme attorno alla parola del Signore, che vi invitiamo ad ascoltare nella lettura di Patrizia dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 23 a 25.

Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico.

quando l'Eterno Iddio apparve a Mosè nel deserto in un roveto che ardeva senza consumarsi e gli affidò l'incarico di recarsi dal faraone perché liberasse il popolo di Israele dalla schiavitù e lo lasciasse partire, Mosè, spaventato dalla grande responsabilità alla quale Dio lo chiamava, rivolse al Signore delle domande per ricevere una certa sicurezza, avendo chiesto il nome di colui che lo mandava. Dio rispose: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Nella conversazione fra Gesù e i giudei che l'autore sacro ci riporta in questo capitolo 8 del suo Vangelo, per tre volte e in contesti diversi il Signore Gesù si autodefinì l'Io sono, alludendo chiaramente al nome di Dio secondo la rivelazione fatta a Mosè. Davanti a questa fondamentale dichiarazione, i giudei domandarono una spiegazione. Qualcuno ha voluto vedere in questa domanda "tu chi sei?" un certo disprezzo per il Signore, ma possiamo abbinare al disprezzo anche una certa preoccupazione. Gesù aveva appena affermato di essere l'Io sono, cioè il Dio rivelato, l'unico Dio, il vero Dio. E dato che l'espressione veniva considerata una bestemmia sulle labbra di un uomo, quei giudei vollero accertarsi se avevano inteso bene e quale valore dovevano dare ad una simile affermazione. Gesù confermò le sue parole: non più l'Io sono mi ha mandato a voi, come nel caso di Mosè, ma l'Io sono è venuto fino a voi. Gesù precisò in quell'occasione che se non si crede alla sua perfetta deità, si finisse per morire nel peccato. Il testo suscita una riflessione importante. Per venire perdonati, per essere graziati, salvati, o se vogliamo per essere veramente cristiani, non è sufficiente credere nel Gesù storico, credere nell'esistenza di questa straordinaria persona vissuta tanti secoli fa. Né è sufficiente considerarlo un buono e bravo individuo che magari ha fondato la religione dell'amore. No, è indispensabile credere che egli è il Dio umanato, il Dio venuto sulla terra per salvare l'umanità. Ogni altro tipo di fede è incredulità, è peccato, è menzogna, è morte, è perdizione eterna. L'Eterno Io sono è venuto fino a me. Mi ha visitato, mi ha illuminato, mi ha chiamato, mi ha consolato

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo.
1: E siamo ancora una volta all'interno di questo breve spazio che ci permette di fare una riflessione inerente a un passaggio biblico. Quello odierno è tratto dal Vangelo di Matteo e dice: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Dio solo è degno di essere adorato, lodato e ubbidito per quello che è e per quello che ha fatto per noi nel suo immenso amore. Come dobbiamo adorarlo? Dobbiamo adorarlo in modo conforme alla sua natura. Gesù disse a una donna samaritana: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dobbiamo adorarlo non solo con le labbra, ma con tutto il nostro cuore, con sincerità, con impegno e con consacrazione. Dobbiamo adorarlo in verità, ossia appoggiando non sulle tradizioni degli uomini, ma sulla parola di Dio, la nostra forza. Una religione esteriore e formalista, che non cambia la vita, non ha alcun valore agli occhi di Dio. Gesù rimproverò gli uomini religiosi del suo tempo con queste parole molto dure: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono presenti e precetti soltanto degli uomini. La tua adorazione, allora, proviene da un cuore sincero, consacrato e rinnovato dalla grazia di Dio o da che?

Ed eccoci qui con voi, cari amici, per parlarvi di qualche cosa di buono e di bello, per considerare qualche cosa di vecchio e di nuovo, per parlarvi su un soggetto che mai passa di moda né che mai invecchia e che è piacevole a tutti e a tutti utile, il soggetto dell'amore e dell'amore di Dio. I bambini della nostra comunità evangelica sono istruiti a cantare un inno il cui ritornello dice «Sì, Gesù, mamma, sì, Gesù, mamma». Dell'amore di Dio, di Gesù, ne parlano tutte le denominazioni cristiane, ma quello che è importante e contestabile non è il suo amore per noi, ma è il nostro amore per Lui. Di questo vi parleremo fra poco, ma nel frattempo eccovi uno dei nostri inni.

Ed ora per alcuni minuti di meditazione ci rivolgeremo a un antico mistico, a Thomas Kempis, di cui troviamo delle meditazioni che ancora non sono state toccate dal tradizionalismo e che sono davvero edificanti. Ascoltate assieme. Ti benedico, o Padre Celeste, Padre del mio Signor Gesù Cristo, che ti sei degnato di pensare a un povero come me. Tu sei la mia speranza e il mio rifugio nel giorno della mia tribolazione. Ma poiché è tuttora debole il mio amore e imperfetta la mia virtù, ho bisogno di essere confortato e consolato da te. Visitami dunque spesso, istruiscimi nelle tue vie, liberami dalle passioni malvagie e purificami il cuore dagli affetti disordinati affinché, sanato interiormente e ben purgato, divenga capace di amare, forte nel patire e costante nel perseverare. Gran cosa è l'amore, benché prezioso sopra ogni altro, esso solo rende leggero ogni peso e tollera con animo uguale ciò che è disuguale. Esso infatti porta il suo carico senza sentirne il peso e rende dolce e saporita ogni amarezza. L'amore di Gesù, quant'è generoso, sospinge a grandi cose e stimola a desiderare sempre ciò che è più perfetto. L'amore aspira ad elevarsi e non si lascia trattenere da alcuna cosa terrena. L'amore vuole essere libero e lontano da ogni affetto mondano, perché non gli sia impedito l'intimo anelito, né resti impacciato dalle comodità temporali o vinto dai disagi. Nulla è più dolce dell'amore, nulla è più forte, più espansivo, più giocondo, più completo. Nulla v'è di migliore in cielo e in terra, perché l'amore è nato da Dio, né può trovare altro riposo fuorché in Dio, sopra ogni altra creatura. Chi ama vola, corre, giubila, è libero e nulla lo trattiene. Dona tutto per tutto possedere e possiede tutto in tutte le cose, perché sopra ogni creatura egli riposa in quel solo essere supremo dal quale emana e procede ogni bene. Egli non bada ai doni, ma si eleva sopra tutti i beni fino al donatore. L'amore spesso non conosce misura, ma oltre ogni limite divampa. L'amore non sente peso, non cura fatiche, vorrebbe fare oltre le proprie forze, non si scusa con l'impossibilità, poiché crede che tutto sia possibile e permesso. È quindi pronto a tutto e di fatto compie e perfeziona molte cose nelle quali chi non ama viene meno e soccombe. L'amore veglia e nel sonno stesso è vigilante, nella fatica non si stanca, nell'angustia non si abbatte, nella minaccia non si turba, ma simile a una fiamma vivace e a una fiaccola ardente si leva in alto e passa oltre sicuro. Chi ama intende bene questo linguaggio. È forte grido agli orecchi di Dio quel caldo affetto che l'anima che dice: Dio mio, amor mio, tu sei tutto mio ed io son tutto tuo. Dilatami nell'amore affinché impari a gustare con l'intera bocca del cuore quanto sia dolce amare e struggersi e nuotare nell'amore, che io sia posseduto dall'amore, elevandomi sopra di me per eccesso di fervore e di stupore, che io canti l'inno dell'amore e ti possa seguire verso le altezze, o mio diletto, e l'anima mia si strugga nella tua lode giubilando d'amore. Che io ti possa amare più della mia vita e non abbia amore per me se non per il tuo amore, e in te ami coloro che davvero ti amano, come esige la legge dell'amore, che è luce nelle tenebre. L'amore è pronto, sincero, pio, giocondo, gaio, forte, paziente, fedele, prudente, longamine, coraggioso, e non cerca mai il proprio interesse. Perché se alcuno cerca se stesso, in quel medesimo istante cessa d'amare.

Ed ora apriamo assieme le Sacre Scritture al Nuovo Testamento e nel Libro degli Atti leggiamo assieme la prima parte del 9° capitolo. Ora Saulo, tuttora ispirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo li sfolgorò d'intorno, ed essi caddero a terra, ed egli udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» E il Signore gli disse: «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Ora gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce, ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla. E quelli, menatolo per la mano, lo condussero a Damasco e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né beve. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

0: Durante l'accanita guerra combattuta nel XVII secolo fra la Polonia e la Russia per il controllo delle steppe, avvenne che durante l'assedio dei cosacchi russi contro la città di Kiev, allora in mano della Polonia, il figlio del comandante cosacco rinvenne che in quella città viveva, esiliata da Varsavia, dove egli l'aveva prima conosciuta e amata, la figlia di un nobiluomo polacco. A gran rischio, violando ogni elementare principio di guerra, mettendo la sua vita in serio pericolo, egli penetrò da solo in quella città nel tentativo di liberare la ragazza e di portarla con sé. Catturato, presto fu riconosciuto per il figlio del comandante avversario e venne sottoposto ad un intenso interrogatorio, sospettando che la sua presenza in città fosse presagio di un attacco segreto. L'interrogatorio fallisce, come pure ogni tortura. Il giovane insiste che l'unica ragione della sua presenza in Kiev è l'amore per quella ragazza. Da principio il comandante di Kiev rifiuta di credere che il giovane abbia commesso una cosa così assurda per amore, ma realizzando poi che quella è proprio la verità, egli percepisce un piano e ordina la ragazza bruciata viva per tradimento. Così, per salvare la ragazza, ecco che l'altero giovane si piega alla volontà del nemico e gli promette di liberarlo dall'assedio se gli viene risparmiata la vita della sua tanto amata ragazza. E qui quel guerriero indurito esclamò in una risata: «Oh, l'amore, che arma potente! Oh, se tutti i miei nemici fossero innamorati, io conquisterei il mondo!» Nel passaggio che abbiamo letto dal libro degli Atti, noi troviamo un'altra battaglia, un altro assedio. La nascente chiesa è aspramente contrastata da un giovane con ardore e fanatismo. Saulo da Tarso infierisce contro la chiesa, ha praticamente distrutto la chiesa di Gerusalemme, ha messo in fuga quasi tutti i credenti ed ora, non trovandone più in quella città, vuole recarsi fino in Siria, fino a Damasco, per esportare quivi la sua persecuzione contro la chiesa di Cristo. In verità le condizioni sono serie. La giovane chiesa sta per essere sopraffatta dallo zelo del giovane e dal fanatismo giudaico. Ma ecco che Gesù stesso interviene e salva la sua chiesa usando un'arma segreta, la sua arma più potente: l'amore. Così troviamo Saulo nella polvere, gettato da cavallo faccia a faccia con Cristo sulla strada di Damasco. «Ti è duro, Saulo, ricalcitare contro gli stimoli!» Perché Gesù usò queste parole? Fu proprio questo il primo contatto di Saulo con la cristianità? Fu questa visione che conquistò il cuore del persecutore? No, amico, e osserva bene questa frase di Gesù: «Saulo, ti è duro ricalcitare contro gli stimoli!» Questo è un termine cavallerizzo. Gli stimoli sono gli speroni con i quali si pungevano i fianchi dei cavalli quando, diventando ricalcitanti, rifiutavano d'obbedire. Questo suggerisce un'immaginativa raffigurazione. Sì, Paolo aveva già tutti i finimenti addosso: la sella, il morso, le briglie. Egli era già in possesso di Cristo. Gesù l'aveva già imbrigliato, ma Saulo ostinatamente non voleva sottomettersi. Sì, gli stimoli gli pungevano i fianchi, ma Saulo non obbediva, si ribellava, e così sempre più gli stimoli premevano contro di lui. Oh, Gesù sapeva quello che passava nel cuore del duro persecutore? Fra loro si intendevano. Ma, amico, andiamo un po' indietro, osserviamo. Quando è che Gesù aveva cominciato a conquistare quest'uomo? Nell'ottavo capitolo abbiamo visto come Stefano fu martirizzato e abbiamo notato che i suoi angariatori lasciarono in consegna le loro vesti a un certo giovane chiamato Saulo. Ora Saulo non scagliò un sasso, non partecipò nel processo, ma fu consenziente dell'uccisione, eppure fu testimone non solo della morte, ma della testimonianza di Stefano, e l'amore che Stefano dimostrò per Cristo fu fatale per lui. L'amore di Stefano per Cristo fu contagioso, fu come se da quei panni che egli guardava gli si attaccasse addosso, e così penetrò nel suo cuore, gli invase l'anima. Ed ecco che Paolo cercò di resistere, si ribellò, addirittura si avventò contro tutto ciò che rappresentava Cristo, ma Paolo lottava contro una forza troppo grande, stava lottando contro l'amore di Cristo che si era impossessato di lui, e più che infieriva contro la Chiesa, e più sentiva come un tarlo nel cuore l'amore crescente sempre di più verso quel Nazareno misterioso. Oh sì, gli speroni gli erano penetrati nei fianchi e gli era duro, diveniva sempre più duro ricalcitare, e così là nella polvere Saulo dovette finalmente ammettere la verità. Saulo, l'orgoglioso fariseo persecutore, si era innamorato di Cristo e divenne Paolo l'apostolo. L'amore, l'arma segreta di Gesù, l'aveva vinto. Ascoltatore, ti è ancora successo a te? Ti sei ancora tu innamorato di Cristo? Nessuno può essere un cristiano se non si è prima innamorato di Cristo Gesù, se non è rimasto legato a Lui e pronto per Lui a fare ogni cosa, ad abbandonare ogni cosa, a dare ogni cosa. Per i primi cristiani Cristo significava assai. Per lui vendevano quello che avevano, percorrevano il mondo per portare la sua parola, affrontavano ridicolezze, persecuzione e morte. Sei stato tu ancora trasformato, avvinto dal potente richiamo del suo amore? Paolo spiegò quella trasformazione misteriosa che da persecutore lo fece diventare il perseguitato, dicendo: «Io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Mi ha amato. Saulo non esisteva più, come una donna che, sposandosi all'uomo amato da tutta se stessa, rinunziando alla sua libertà e anche al suo nome, Saulo non viveva più per se stesso. Da quel giorno, da quel momento, era cessato di essere il persecutore, aveva cessato di resistere, ammise il suo amore per Cristo, gli si diè interamente, poiché, o amico, questo è l'unico modo che si accetta Gesù, dandogli tutto. La cristianità non è una religione di riti, di cerimonie, di preghiere stampate che vengono lette e rilette. La cristianità significa una relazione viva, palpitante fra il credente vinto dall'amore di Cristo con Gesù, che vivente gli sta al fianco costantemente. Se fra tutti i cristiani Paolo divenne il campione, fu appunto perché, come egli stesso scrisse, l'amore di Cristo lo costringeva a testimoniare, ad evangelizzare e a dare tutto se stesso per il Maestro. Paolo disse: «Io sono debitore a tutti gli uomini e a Dio. Agli uomini io debbo la buona novella della salvezza, che è in Cristo Gesù, e a Dio io debbo la mia riconoscenza e la mia intera vita». Ora, si noterà che non è facile la vita di un cristiano, di uno che vuole essere fedele, di uno che davvero si è innamorato di Cristo, ma per amore si fa tutto con un sorriso, contenti. Per amore ci si sottopone a qualsiasi prova. Per amore di Cristo il sacrificio e la privazione diventa un privilegio. Oh, come veniamo toccati dal nostro piccolo gruppo. Tante persone che ci aiutano, che lavorano per il Signore fino alla spossatezza, e in più anche danno di tasca loro generosamente perché il lavoro vada avanti. Persone povere, semplici operai che allevano famiglie, che hanno voluto dare per comprare un edificio al di là delle loro possibilità e che in più in ogni momento libero lavorano per la causa di Cristo e sono così contenti e pregano e ringraziano Dio per aver dato a loro il privilegio di dare e di servire. Questa è gente che si è innamorata di Cristo, gente per cui Gesù non è l'effigie di un morto inchiodato su una croce, ma è un Salvatore vivo e reale che conoscono e che sentono presente con loro. Oh, queste care persone, non occorre che le invitate per venire alle riunioni. Quando la porta è aperta, sono lì. Non occorre che gli ricordate di ascoltare il programma, allora fissata la radio è già aperta. Non occorre che gli diciate il nome sulla radio, gli leggete le lettere che vi mandano per avere il loro denaro, ve lo mandano da sé e chiedano di restare anonimi. L'arma segreta di Cristo li ha vinti, li ha fatti suoi. Amico ascoltatore, cosa ne pensi tu di Cristo? Ti sei ancora innamorato di Lui? Questo gentile maestro così buono, così compassionevole, così saggio, umile, non ti ha ancora vinto col suo fascino e fatto schiavo col suo amore? Il famoso cantante negro Nat King Cole soleva cantare una canzone il cui ritornello diceva: «La cosa più grande che puoi imparare è amare ed essere amato in ritorno». Amico, ami tu Gesù e non a parole ma a fatti, con ogni fibra del tuo cuore, con tutto il tuo intelletto, con tutte le tue forze, con tutta l'anima tua? L'ami tu senza alcuna riserva, senza contarne il costo? Paolo abbandonò fama, posizione, ricchezza, onore, la sua famiglia, la sua religione. Abbandonò la chiesa di cui era dottore. Ed egli disse di considerare queste cose come spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo. È questa la tua esperienza? Oh, Gesù può usare quell'arma segreta, quell'amore, poiché di quel suo amore ne ha data ampia prova. È venuto a cercarti, è morto al tuo posto. Per te si è addossato le conseguenze di tutti i tuoi peccati e per te le ha scontate sulla croce. Gesù ti ama e ti chiama, ma quanto lo ami tu? Lo hai ancora tu mai confessato in pubblico? Hai tu mai senza vergogna ammesso che sei un suo discepolo? Lo hai tu mai ancora seguito con un pubblico battesimo come gli richiede da ogni credente qual prova della tua fede e testimonianza agli uomini e della tua sottomissione a lui? Oh, non resistere, amico, agli stimoli. Non resistere al suo appello amoroso, ma fatti vincere da lui, arrenditi alla sua volontà, unendoti a un gruppo che lo ama e che lo segue, in cui tu pure farai la tua parte nel proclamare al mondo le sue virtù e il suo amore, la sua salvezza. Cristo vive, ti ama, ti invita a sé. Non ricalcitar contro gli stimoli, ma obbediente sottomettiti a lui. Che Dio ti benedica.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia. Maurizio a tenerti compagnia. Eh sì, sempre solo io, purtroppo. Povero me. Ma che povero me. Sono felicissimo di essere di nuovo con te, puntuale come sempre, tu. Io per forza di cose devo essere puntuale, ma visto che tu scegli di tornare a tenermi compagnia, ringrazio te per essere puntuale come sempre. Grazie per averci scelti, grazie perché fra tutte le varie stazioni, le decine e centinaia di frequenze sulle quali avresti potuto sintonizzarti, hai scelto proprio questa.

È già un bel po' di tempo che stiamo percorrendo questo cammino attraverso il libro più letto, ma è interessante notare quante volte, ancora in questi giorni, è di nuovo accaduto, quante volte qualcuno scrive e dice: per caso ho trovato il tuo programma, per caso ho sentito quella musichetta e così ho continuato ad ascoltare e sono contento di averlo fatto, adesso ti scrivo per dirti eccetera, eccetera, eccetera. Quindi veramente molto contento e felice che non solo tu abbia scelto di metterti all'ascolto, sono anche molto molto contento, soddisfatto, felice e riconoscente a tutti coloro che una volta ci hanno trovato per caso hanno continuato a rimanere all'ascolto, hanno continuato a percorrere insieme a noi questo cammino, questa passeggiata. Grazie, grazie, grazie, grazie.

Come ho promesso la volta scorsa, nel programma di oggi, nella conversazione di oggi, ci addentreremo nel vivo del 14° capitolo del libro del Levitico. La volta scorsa abbiamo fatto un po' una cosa inusitata. Non abbiamo parlato del libro del Levitico, non abbiamo parlato del 14° o 13° o 15° capitolo, nessun capitolo abbiamo trattato. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Eh sì, ogni tanto ci vuole, ogni tanto fa bene ripercorrere le tappe, seppur brevemente, e fare il punto della situazione, appunto. L'ho fatto perché credo che ci sia stato qualcuno all'ascolto che aveva bisogno di fare il punto della situazione. Non riesco a trovare un'espressione che sia sinonimo di questa. Ti chiedo scusa per aver ripetuto tante volte le stesse parole. Ma ripeto, ogni tanto credo sia bene riconsiderare cosa stiamo facendo, perché facciamo quello che facciamo, perché dico quello che dico, perché faccio quello che faccio, a che pro, a chi serve, è veramente utile, necessario? Beh, io naturalmente

considerare il nostro rapporto con Dio sia una cosa non solo utile e necessaria, ma fondamentale. Fondamentale per la vita di adesso, per la vita di quotidiana, ma anche per il futuro. Un futuro più o meno prossimo, più o meno distante, ma un futuro che tutti noi dovremo affrontare prima o poi.

Non vorrei però dare l'impressione che il cristianesimo, il nostro rapporto con Dio e con suo figlio Gesù Cristo, sia qualcosa da relegare al futuro. Non è un biglietto d'ingresso per il paradiso e basta, assolutamente. La Bibbia ci dà un'immagine, una realtà che varca lo spazio ed il tempo, che non ha a che fare soltanto con il futuro, ma ha a che fare anche con il presente, con l'oggi, con l'adesso. Non può esserci un rapporto futuro con Dio se non c'è un rapporto presente. Può non esserci stato un rapporto passato, ma, come dice il vecchio detto, finché c'è vita c'è speranza. Possiamo cominciare anche adesso. E queste conversazioni, alla luce del libro più letto, sono una buona possibilità per rivalutare il mio rapporto con Dio, il tuo rapporto con Dio, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, il Signore. Aiutati, guidati, illuminati dallo Spirito Santo. Quindi, come vedi, tutta la Trinità è all'opera per ristabilire il giusto contatto fra noi e Dio.

Non so se ricordi quando abbiamo letto e esaminato insieme il 13° capitolo del libro del Levitico. Nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, beh, ovviamente tu non puoi ricordare, a meno che non l'abbia letto per conto tuo. Ma stiamo trattando la lebbra. Oh, mamma mia! Bussa via! Beh, sì, in un certo senso fa ribrezzo pensare a una malattia tremenda come la lebbra. Oppure magari la vediamo così distante, un qualcosa di così remoto che non ci fa né caldo né freddo. Beh, nel linguaggio del Levitico, ovviamente nel linguaggio biblico, nel senso più largo del termine, lebbra non sta a significare soltanto la malattia fisica, ma ha un significato più vasto, più largo, più profondo. Spesso la lebbra viene usata come immagine, come simbolo del male, del peccato. Quel qualcosa che inizia spesso in un modo nascosto, recondito, ma che poi pian piano si manifesta in tutta la sua gravità e con tutte le tragiche e irreversibili conseguenze. Nel caso, nel contesto del 13° e 14° capitolo, ci troviamo davanti alla malattia vera e propria, alle conseguenze di questa malattia e ai provvedimenti da prendere nel caso nel mezzo del popolo di Israele si trovasse un lebbroso. Così come nel 13° capitolo, neanche nel 14° troviamo un rimedio per curare la lebbra. Abbiamo solo una purificazione cerimoniale. Nel capitolo precedente abbiamo visto tanti particolari relativi alla diagnosi della lebbra. Evidentemente quei lebbrosi venivano in qualche modo curati, anche se non sappiamo come, e certamente con scarsi risultati. Tuttavia, sembra che ci fossero alcune guarigioni.

religioni, a volte di origine soprannaturale, cioè Dio che interveniva in un modo diretto. Oggi, con le conoscenze attuali, sappiamo che la lebbra non è una malattia incurabile. Quindi, ovviamente, si può curare, ma la Bibbia la considera sempre una malattia terribile. Soprattutto per darci importanti lezioni spirituali. In altre parole, il 14° capitolo offre un po' di luce, offre un po' di speranza, in tanto squallore. Ammette cioè che si possa guarire dalla lebbra e prescrive una purificazione cerimoniale da farsi a guarigione avvenuta. Quasi istintivamente, davanti a queste affermazioni, la nostra mente corre a quell'aspetto figurato, simbolico della lebbra e della guarigione da questa malattia. Tutto questo ci fa pensare alla redenzione dal peccato. Ci troviamo quindi davanti a delle realtà, ma anche a dei gesti simbolici. Redenzione significa perdono, come se non fosse mai avvenuto. Vedi, quando l'uomo peccò nel giardino dell'Eden, il peccato separò l'uomo da Dio, come un muro, una parete, un'enorme voragine. Il peccato, infatti, da una parte rese colpevole l'uomo davanti ad un Dio santo e dall'altro rese l'uomo moralmente corrotto per natura. Quindi, ogni volta che si parla di peccato, ogni volta che si parla di giardino dell'Eden, ogni volta che si parla di Adamo ed Eva, tieni presenti queste due realtà. Un'interruzione del rapporto con Dio e un'insita situazione dalla quale l'uomo non può sfuggire da solo. La lebbra rappresenta in un modo simbolico, allegorico, tutto questo. Il lebbroso doveva, per forza di cose, essere separato dal resto della comunità. Non poteva più vivere, non poteva più svolgere le normali attività in seno al tessuto sociale. Era infetto. Questo lo rendeva pericoloso. Doveva quindi essere separato. Doveva starsene per conto proprio. E poi c'erano anche conseguenze insite, conseguenze proprie della malattia stessa. Quindi lo sfiguramento del viso, degli arti, eccetera, eccetera. Infine, tornando al nostro testo, l'elemento caratteristico di questo capitolo è l'unica cerimonia di purificazione assieme al modo di trattare la casa del lebbroso. La casa, infatti, veniva trattata come il lebbroso stesso, evidentemente per mettere in rilievo il concetto di contagio. Là dove era stato il lebbroso, ovviamente si riteneva che anche la lebbra fosse tuttora presente. Ecco quindi perché non si dà attenzione soltanto alla persona infetta e contagiosa, ma anche alla sua dimora, il luogo dove abitava, le masserizie che usava, eccetera, eccetera. E qui mi fermo per un attimo perché credo che dovremmo concederci una pausa musicale. Naturalmente ci risentiremo dopo che ci saremo concessi questa pausa, questo momento di relax.

Questo è il rituale per il lebbroso nel giorno della sua purificazione. Lo si conduca dal sacerdote ed il sacerdote esca fuori dal campo e osservi se la piaga della lebbra è guarita dal lebbroso. Il sacerdote ordini che si prendano per l'uomo da purificare due uccelli vivi e puri, legno di cedro, del colore scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordini che uno degli uccelli sia immolato su un vaso d'argilla con acqua corrente. Prenda l'uccello vivo, il legno di cedro, il colore scarlatto e l'issopo e l'immerga con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello immolato sull'acqua corrente. Faccia per 7 volte l'aspersione su colui che deve essere purificato dalla lebbra e lo dichiari puro. Poi lasci libero nella campagna l'uccello vivo.

Questa è dunque la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Voglio farti notare che è il sacerdote che... Chiedo scusa, il sacerdote non esce dal campo per guarire il lebbroso, ma solo per vedere se è guarito. C'è poi il rituale da seguire scrupolosamente a guarigione avvenuta. L'uomo infatti era stato dichiarato ufficialmente lebbroso dal sacerdote, ora è di nuovo il sacerdote che deve dichiararlo puro. E il sacerdote deve andare incontro al lebbroso lì dove si trova. Il lebbroso non avrebbe mai potuto o dovuto osare andare fra la gente, anche perché gli era rigorosamente proibito. Era necessario che Gesù Cristo ci venisse incontro. Noi tutti, nel nostro stato naturale, siamo come dei lebbrosi. Siamo affetti da una malattia incurabile, la malattia del peccato. La nostra natura, il nostro essere interiore, è proteso verso il peccato. In un certo senso non possiamo fare a meno di peccare. Gesù deve uscire per venire incontro a noi. E l'ha fatto. L'ha fatto camminando le strade della Galilea. L'ha fatto dando la sua vita come prezzo di riscatto per te e per me. Perché? Affinché chi crede in Lui e lo riceve, lo riconosce come Salvatore, come Signore, sia reso puro, sia guarito, sia salvato. La verità più importante, più fondamentale, è una guarigione, una salvezza interiore, un ristabilire il giusto rapporto con Dio Padre. Ma è anche vero che a volte ci sono delle ripercussioni anche a livello fisico. Ma ripeto, fondamentalmente stiamo parlando del rapporto fra il mio essere interiore, fra il mio spirito e Dio Padre. Una guarigione spirituale, quindi. Il perdono dei miei peccati. La capacità di scegliere ora di camminare nella luce piuttosto che nelle tenebre. La Bibbia in vari modi mette in evidenza questo fatto. Leggiamo in un brano del Nuovo Testamento: ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che ha patito, così che per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben si addiceva a colui per ragione del quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenza la luce della loro salvezza. Poiché dunque i figli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha allo stesso modo partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'imperio della morte, il controllo della morte, cioè il diavolo. Perché certo, egli, Gesù, non viene in aiuto a degli angeli, ma viene in aiuto alla progenie di Abramo. E spiritualmente parlando, tu ed io siamo la progenie di Abramo. Il figlio di Dio, quindi, uscì dalla gloria del cielo, lasciò la gloria del cielo e venne su questa terra, esattamente come il sacerdote doveva lasciare il tabernacolo e andare incontro al povero disgraziato che fino adesso era stato separato, era stato estromesso dalla comunità. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ci viene ancora detto nel Nuovo Testamento. Il sacerdote va incontro alla persona che era stata guarita. Nota bene, nonostante la guarigione,
il lebbroso non poteva anche ancora fare ingresso. Il lebbroso non poteva nemmeno avvicinarsi al tabernacolo. Ecco perché era necessario. Ecco perché non poteva fare a meno il sacerdote di andare dal lebbroso o dall'ex lebbroso. È bello sapere che tu ed io non dobbiamo offrire nessun uccello, non dobbiamo fare tutte quelle cerimonie e quei riti, ma dobbiamo fare qualcosa di più importante, di più fondamentale. Dobbiamo far nostro il sacrificio di Cristo. Non basta un assenso emotivo o a livello cerebrale. Non basta dire io credo in Gesù Cristo o credo in Dio. Credere nel linguaggio biblico ha un significato molto più pieno, più profondo. Significa riporre la mia fiducia nella persona che si è resa degna di tale fiducia. Nella fattispecie, Gesù Cristo.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciarci, dobbiamo salutarci, anche se solo per poco tempo. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento, appunto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: E il nostro ospite telefonico del giorno è il dottor Gianfranco Giuni, sociologo e responsabile italiano dell'Arcatin Challenge, un centro per il recupero tossicodipendenti che si trova in provincia di Mantova. Gianfranco, buongiorno, bentornato fra noi.
1: Grazie Gianfranco, buongiorno anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, come si diceva l'ultima volta che ci siamo sentiti per telefono, ecco, mi piacerebbe poter cominciare magari proprio con il numero odierno del nostro programma una serie di conversazioni, ecco, sul tema della famiglia. Ovviamente da un certo punto di vista può sembrare anche un po' presuntuoso affrontare pochi minuti per volta un tema così complesso, così esteso, però ecco, la cosa che mi interessa di più non è tanto una trattazione completa, esauriente di questo argomento, ma piuttosto la possibilità di cominciare a considerare alcuni aspetti del matrimonio e anche della famiglia in generale, però avendo come riferimento normativo l'insegnamento biblico, ecco, così che poi possiamo valutare la correttezza oppure la non correttezza, l'erroneità di quanto la cultura contemporanea ci propone proprio riguardo al modello della famiglia.
1: Sì, benissimo, penso che come abbiamo già accennato sia qualcosa di importante da considerare e penso che tu abbia fatto bene a citare proprio l'aspetto della correttezza o della pertinenza di quello che viene detto riguardo alla famiglia attualmente. Mm-hmm. Anche perché dobbiamo renderci conto, questo lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita, come siamo sempre più influenzati da una sorta di relativismo. Mm-hmm. Più o meno è tutto giusto, non c'è niente di sbagliato, è sbagliato, è giusto quello che dico io ed è giusto anche quello che dici tu, anche se dice l'opposto di quello che dico io. C'è questa sorta di politicamente corretto che ci sta permeando, che noi prendiamo come riferimento, quindi le cose giuste sono quelle che non turbano gli altri, le cose giuste sono quelle che non vanno contro quello che dicono gli altri, quindi il relativismo diventa paradossalmente un assoluto di riferimento.
0: Certo.
1: E in questo ovviamente dobbiamo stare attenti a come noi ci costruiamo la nostra immagine, il nostro modello di famiglia, di vita familiare, di rapporti familiari, matrimoniali, eccetera, perché sempre di più viene tollerato tutto. Mm-hmm. Proprio in nome di questo relativismo, perché tutto è giusto, quindi non c'è nessuno che possa dire che qualcosa è sbagliato, perché il giusto e lo sbagliato sono dei valori che hanno a che fare con qualcosa che trascende mm-hmm. il fenomeno stesso. Quindi chi ha detto che la famiglia o questa cosa è giusto o sbagliata, se è vissuto in un modo piuttosto che in un altro? E quindi tutto è relativo. In realtà noi abbiamo bisogno di riferimenti stabili, fermi, per sapere se stiamo andando nella direzione giusta o meno. A me capita spesso di sentire che cosa dobbiamo fare con i nostri figli. Il che cosa dobbiamo fare ovviamente si scontra con un valore, che cos'è il giusto e che cos'è lo sbagliato.
0: Certo. Invece il relativismo in qualche modo appiattisce tutto, perché evita di focalizzare delle regole ben precise, no?
1: Esatto, e permette anche di evitare gli scontri.
0: Esatto, però questo è un problema, soprattutto quando si tratta di affrontare temi relativi alla famiglia o all'educazione, perché se non si hanno delle regole o dei riferimenti validi e ben precisi, non si sa né da dove cominciare né dove andare a finire.
1: Sì, questo purtroppo nelle famiglie ci si rende conto di questo pericolo quando, non dico è troppo tardi, ma quando incomincia a essere abbastanza tardi per correggere qualche cosa. L'impostazione della famiglia, l'educazione dei figli si vede alla lunga.
0: Certo.
1: Quando magari è impossibile tornare indietro, forse anche per questo che tante volte i nonni avevano sempre qualcosa da dire sui genitori, perché alla luce della loro esperienza si rendevano conto degli errori che si facevano. È una cosa che i primogeniti rinfacciano sempre ai genitori: con me vi siete comportati diversamente che con i miei fratelli minori. È una realtà tante volte, proprio perché con l'esperienza si impara e le cose si fanno diversamente, perché si impara qualche cosa. Se nei riguardi della famiglia, del matrimonio, della gestione familiare, le cose si imparano un pochettino prima, è meglio. E però per imparare ci sono bisogno dei punti di riferimento.
0: Esatto, e allora proprio per questo, proprio per evitare allora di trovarci in un terreno paludoso che è quello del relativismo a tutti i costi, della mancanza di regole, di riferimenti e via dicendo, dicevamo poco fa appunto che forse la cosa, per quanto ci riguarda almeno nel nostro programma, la cosa che ci interessa di più è quella di considerare come punto di riferimento normativo, ecco, per i nostri ragionamenti sul matrimonio, sulla famiglia, l'insegnamento della Bibbia, perché è un insegnamento che in fin dei conti è stabile nel tempo, non muta con il passare delle stagioni o dei secoli. Non muta con diciamo i gusti personali, perché si ha a che fare con la parola di Dio, che è eterno ed è sempre lo stesso, come dice anche la Bibbia, egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quindi fare riferimento alla sua parola ci aiuta ad avere delle chiare regole anche per quanto riguarda argomenti importanti come quello della famiglia, del matrimonio, eccetera. Allora, a questo punto cominciamo, cosa ne dice, a parlare proprio del primo passo che ci porta nel mondo della famiglia in senso generale, cioè proprio il matrimonio. Magari cerchiamo di considerarne gli aspetti anche sociologici, di confrontarli con il modello della Bibbia.
1: Sì, perché questa penso che sia una cosa molto importante. Noi abbiamo un'immagine del matrimonio, della famiglia, che ci deriva dalla società nella quale stiamo vivendo, dalla cultura nella quale stiamo vivendo. Nella cultura italiana, quindi occidentale, abbiamo un'immagine di famiglia che è senz'altro molto diversa da altre culture. Quindi dobbiamo capire che cosa la cultura, che cosa la società nella quale viviamo intende come famiglia, per poi confrontarla con quello che la Bibbia dice essere la famiglia, per poter a volte separare quelli che sono aspetti culturali che noi abbiamo acquisito da quelli che sono invece gli insegnamenti veramente biblici
0: e che sono normativi in fin dei conti,
1: normativi
0: in ogni tipo di cultura.
1: Esatto. Però a volte, se non facciamo questa divisione, se non riusciamo a capire quali sono gli uni e quali sono gli altri, rischiamo di prendere per relativi, considerare relativi degli insegnamenti biblici e assoluti delle considerazioni puramente culturali.
0: Certo, quindi in fin dei conti dobbiamo fare una buona distinzione, valida distinzione, fra quelli che sono i principi e quelli che sono i modelli, perché i modelli possono variare a seconda delle culture, ma dovrebbero basarsi sui medesimi principi, se questi principi sono biblici, sono fondati sulla parola di Dio.
1: Esattamente, già nel passato sono stati fatti troppi pasticci confondendo i due livelli.
0: Certo.
1: Quindi penso che per la prima cosa dobbiamo definire che cosa, ad esempio, la società attualmente definisce come famiglia. La famiglia nella nostra società, almeno per adesso, almeno per adesso è proprio relativo a tutte quelle tensioni che ci sono verso un cambiamento di concetto familiare. Pensiamo alle convivenze eterosessuali, pensiamo alle convivenze omosessuali, pensiamo ai single che sempre più vogliono essere trattati con gli stessi diritti, a volte non con gli stessi doveri, di altri gruppi insieme. Quindi come famiglia si intende normalmente un gruppo di persone che sono direttamente collegate e legate da rapporti di parentela. Quindi un gruppo di persone che sono parenti, nei quali gli adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Quindi la famiglia sociologicamente è intesa in quel modo, c'è una divisione di ruoli, ci sono degli adulti e ci sono dei meno adulti, sono legati da un rapporto di parentela, quindi non è un collegio, ma ci sono gli adulti che hanno dei ruoli, delle responsabilità nei riguardi dei minori.
0: E questo è il concetto di fondo ancora vigente nella nostra società, in sostanza.
1: Esatto. Cosa si intende per parenti? Parenti vuol dire che le persone, quindi che fanno parte della famiglia, sono legati o da un matrimonio, quindi nel matrimonio due estranei, marito e moglie, diventano parenti. Quindi perché si sposano, contraggono un legame, un contratto, un legame matrimoniale che li rende parenti, e quindi la famiglia è composta da persone parenti, nel senso che sono sposate o che sono legate da consanguinità, quindi genitori o figli, comunque consanguinei, mentre padre e madre non sono, i coniugi non sono consanguinei, i figli ovviamente sono consanguinei, certo, di uno o dell'altro, se il figlio è solo di uno o dell'altro, ma generalmente se il figlio viene
0: generato da entrambi,
1: entrambi sono ovviamente, certo, consanguinei, certo, di entrambi. Quindi la famiglia è questo tipo di struttura, il matrimonio, come ho già detto, è, e questo penso che sia una cosa molto importante, il matrimonio viene definito come l'unione sessuale socialmente riconosciuta e approvata tra due individui adulti. Il termine socialmente riconosciuto è molto importante, perché adesso sempre più si mette in discussione che cosa sia il matrimonio e così via. Il matrimonio fin dall'antichità era qualcosa, un atto pubblico.
0: Sì.
1: Tutti dovevano sapere che due persone avevano deciso di avere un rapporto particolare, di vivere insieme in un rapporto particolare. Quindi veniva, la cosa veniva pubblicizzata in vario modo. L'aspetto più comune era quello del grande ricevimento di nozze, il quale venivano invitati tutto il paese, tutto l'ambiente nel quale le persone vivevano, in modo che la cosa avesse un valore pubblico. Tutti lo sapevano, non poteva più essere messo in discussione, allora non c'erano registri anagrafici o altro. Col passare dei secoli ovviamente è stato tutto più burocratizzato, quindi anche adesso vengono fatte le pubblicazioni.
0: Infatti, sì, sì, sì.
1: Che è un modo per rendere pubblico qualcosa, tutti quelli che vogliono possono sapere chi sposa chi prima che questo avvenga. È l'ufficio d'anagrafe che verifica se ci siano già stati dei matrimoni, o comunque che le due persone siano libere di sposarsi, mentre una volta era il gruppo, la micro società nella quale vivevano, che diceva no, tu non ti puoi sposare perché, oppure sì, tu non ci sono altri problemi, ma adesso viene fatto in maniera burocratica. Quindi l'atto contratto davanti a un ufficiale di Stato civile ha ruolo di pubblicazione, di pubblicità del matrimonio, viene sancito da un ufficiale di Stato civile, mentre prima veniva sancito dalle persone tutte intorno o dal capo clan, quello che era. Questa è la cosa importante, è qualcosa che viene riconosciuto da tutti e quindi comporta poi dei diritti e dei doveri reciproci nella convivenza.
0: Ecco, quindi allora già abbiamo avuto occasione a questo punto di focalizzare alcuni termini che sono importanti, penso anche poi per il proseguimento della nostra conversazione, cioè il termine di famiglia, il termine di parentela, il termine di matrimonio, tre termini appunto basilari per questo nostro discorso. Ma Gianfranco, purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è svanito, bisogna che concludiamo qui. Intanto mi ha fatto piacere che abbiamo potuto porre queste basi, la prossima volta continueremo allora a vedere un po' più a fondo che cosa si intende, che cosa dobbiamo intendere, che cosa oppure che cosa già si intende nella nostra società quando si parla di famiglia, e vedere ancora di più quali sono gli aspetti buoni da sottolineare, da evidenziare anche a confronto con i principi biblici. Ti ringrazio per il tuo contributo, quindi, e ti do appuntamento alla prossima occasione.
1: D'accordo, a risentirci.
0: A risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Enzo parlerà della morte di Gesù. Non sembrerebbe un bell'argomento, ma se pensiamo che dalla sua morte nasce la vita, diventa bellissimo. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, che vi saluta quindi e vi ringrazia per l'ascolto che mi state prestando. Quindi apriremo il libro più letto dal Vangelo di Matteo. Siamo giunti al capitolo 27. In questo Vangelo di Matteo non ci viene descritta la crocifissione di Gesù. Qui è detto in questo Vangelo dopo averlo crocifisso. Leggiamo i versetti dal 35 al 44. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui.

Dopo la crocifissione, vediamo che i soldati, dopo essersi presi i suoi vestiti, gli fanno la guardia. Sulla tavoletta posta sulla croce viene scritto «Re dei Giudei». E Giovanni ci dice che questa fu una sottile rivincita di Pilato nei confronti dei membri del Sinedrio che lo avevano messo durante il processo di Gesù in una situazione difficile. Gesù non è il solo a essere condannato a morte. Con lui ci sono due malfattori. Altrove troviamo il dialogo che si svolse tra loro. Matteo invece ci riporta le ingiurie e le beffe che venivano rivolte a Gesù. «Se sei il figlio di Dio, scendi da questa croce». Non potevano immaginare che proprio perché era il figlio di Dio non sarebbe sceso dalla croce. A questo punto non deve provare niente a nessuno. Sta morendo per i peccati del mondo. Questa affermazione invece è vera. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Per salvarci dovette morire in croce. Se fosse sceso dalla croce avrebbero dovuto uccidere noi. Lo meritiamo, siamo peccatori. Cristo ha preso il nostro posto, così come prese il posto di Barabba, prese il nostro posto.

Come si può vedere, la folla aveva capito che Gesù rivendicava la propria deità. Dal versetto 45 al 50 vediamo gli ultimi istanti della vita di Gesù. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Gesù fu crocifisso alle 9 di mattina. Le tenebre coprirono la terra verso mezzogiorno e la morte sopraggiunse alle 3 del pomeriggio. In quel momento trovarono il loro adempimento molte profezie dell'Antico Testamento, quelle relative alle sue vesti tirate a sorte, le beffe e gli insulti, e la crocifissione tra i malfattori e anche il grido in punto di morte. Alle 3 del pomeriggio Gesù emise l'ultimo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come poteva Dio abbandonare il suo figlio nel quale si era compiaciuto? Certamente Dio vedeva in quel momento caricati sul figlio tutti i peccati dell'umanità, e dato che egli non può sopportare la vista del peccato, potremmo dire in senso figurato che egli, Dio, girò lo sguardo. Gesù fu abbandonato perché non lo fossimo noi. Era questo, probabilmente, il supremo e incomparabile dolore che egli sapeva di dover affrontare quando in preghiera chiese al Padre l'aiuto necessario.

Stai ascoltando Il libro più letto. A questo punto passiamo a esaminare alcuni fatti importanti che accaddero alla morte di Cristo. Uno fu il terremoto. Un altro fu che il velo nel Tempio, la cortina che separava il luogo santissimo dal resto dell'edificio, si stracciò in due, ed altri fatti ancora. Leggiamo i versetti dal 51 al 56. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e, usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: «Veramente costui era figlio di Dio». C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo.

Non si può certamente pensare che fu il terremoto a far strappare il velo, la tenda che c'era nel tempio. Si può notare che il velo non si strappò dal basso in alto, ma viceversa, fu strappato da Dio e non dall'uomo. Quando il corpo di Cristo fu lacerato sulla croce, quando pagò il prezzo del nostro peccato sulla sua pelle, la via che conduce alla presenza di Dio fu aperta. Perciò possiamo andare direttamente al trono di Dio attraverso Cristo. Vorrei sottolineare che l'unica via al Padre è suo Figlio. 1 Timoteo 2:5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. La rottura del velo fu senza dubbio testimoniata dai sacerdoti che erano nel tempio per il sacrificio delle tre. Questo dovette avere un certo effetto su di loro. Nel libro degli Atti troviamo scritto che molti sacerdoti ubbidivano alla fede, cioè credettero nel Signore Gesù Cristo. Forse alcuni di loro erano nel tempio al momento della crocifissione. Poi delle tombe si aprirono e dei morti resuscitarono. Questo episodio è menzionato solo in Matteo. A causa dei terremoti si aprirono le tombe e uscirono non dei corpi qualsiasi, ma solo alcuni di essi. Ci furono molti testimoni che li videro perché, come dice Matteo, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Questo dopo che anche Gesù fu risorto. Questi fatti ebbero un effetto anche su altre persone.

0: Sembra che quel centurione romano incaricato di crocifiggere Gesù stette vicino a lui fino alla fine. Essendo testimone degli eventi miracolosi che accadero in quel frangente e vedendo il Signore che rendeva lo spirito, ebbe la certezza che quello era il Figlio di Dio. Probabilmente non capiva un granché di ciò che stava succedendo. Non aveva mai letto libri di teologia, ma sapeva abbastanza da stare al suo posto vicino alla croce di Cristo. Ed è questo che Dio chiede ai peccatori. C'erano altre persone che assistettero a questi fatti da lontano. Erano le donne che durante il suo ministero lo avevano seguito e assistito. C'era anche un uomo, ma lui fece qualcosa di speciale per Gesù. Lo leggiamo nei versetti dal 57 al 61. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

0: Non sapevamo che Giuseppe fosse un discepolo fino a questo episodio. È interessante notare che ciò che ha fatto fuggire gli apostoli ha fatto venire allo scoperto altri che, fino ad ora, avremmo potuto chiamare discepoli segreti. Giuseppe d'Arimatea si fa avanti e dichiara la propria fede. Sappiamo da altri Vangeli che era un membro del Sinedrio, ma non era d'accordo con l'atteggiamento e le decisioni del gruppo. Stava aspettando sinceramente il regno di Dio e venne allo scoperto come seguace del Signore Gesù, mentre i suoi discepoli erano dispersi, e chiese il suo corpo. Giuseppe ha il coraggio di presentarsi a Pilato in qualità di discepolo di Gesù, chiedendo che gli fosse consegnato il suo corpo per la sepoltura. Giovanni ci dice che anche Nicodemo lavorò con Giuseppe durante i preparativi per la sepoltura di Gesù. Troviamo questo episodio in Giovanni 19, versetti 39 e 40. Questi due uomini, che finora sono stati in secondo piano, sono venuti allo scoperto come discepoli di Gesù. Il loro è un atto d'amore e di rispetto. Giuseppe pone Gesù in una tomba nuova. Egli fu col ricco nella sua morte. Aveva profetizzato Isaia. Poi la tomba è chiusa e due donne restano lì fuori, come segno di fedeltà, mentre gli apostoli invece se ne sono andati. E con questo avvenimento, con questa sepoltura di Gesù, noi ci fermiamo a questo punto. Ci sentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi vi racconto qualche cosa dei nostri figli quando erano ancora a casa. Erano ragazzi molto normali. Da piccoli giocavano bene insieme. Da adolescenti si stuzzicavano e ogni tanto facevano delle solenne litigate fra loro. Però anche si difendevano reciprocamente e sotto sotto si volevano molto bene. Una certa misura di competitività fra fratelli a quanto pare normale. Io, essendo figlia unica, non avevo fratelli con cui cimentarmi. Ma questa competitività dipende dalle personalità diverse che crescono insieme, vivono sotto lo stesso tetto e hanno caratteri a volte opposti, e poi dal fatto che non hanno genitori sempre perfetti. Io devo dire che quando non andavano d'accordo mi davano un grandissimo dispiacere. I miei genitori non li avevo mai visti litigare, perciò non pensavo che si potesse litigare in famiglia. E poi io stessa ero un tipo che cedeva abbastanza facilmente, magari mi rodevo dentro quando qualche amica mi faceva un torto, ma poi lasciavo correre. Tornando ai figli, non potevo immaginare che quattro ragazzini che avevano sentito spiegare la Bibbia dal primo giorno di vita e che si dichiaravano anche credenti, che dicevano di amare Gesù e poi parlavano anche della loro fede ai loro compagni di scuola, potessero azzuffarsi perché uno aveva messo la camicia dell'altro o aveva lasciato le sue cose in giro. Grazie a Dio, i tre maschi tifavano tutti per l'Inter e almeno su quel punto regnava la pace. La figlia, per conto suo, tifava tranquillamente per la Fiorentina perché c'era un giocatore molto carino, come lo chiamava lei. Io non mi ricordo chi fosse. anche sui disaccordi dei figli, secondo me però bisogna stabilire alcune regole. In casa nostra alcune cose erano assolutamente vietate. Non si dicono parolacce, non si prendono in giro i difetti fisici di un altro, non si fa la spia, ci si cerca di spiegare in modo civile quando si ha un'opinione diversa, si cerca di non accendere micce facendo cose che si sa dispiacciono agli altri, non ci si approfitta dell'ingenuità del più piccolo per fargli dispiacere. Le regole sono state sempre rispettate? Questa è la domanda che mi fate. E la mia risposta è: certamente a casa nostra no. Al più piccolo, i fratelli una volta hanno detto che era stato adottato, il che gli ha fatto un grande shock. E poi gli hanno detto che sarebbe diventato calvo. E non si può immaginare quanto era triste all'idea. In un'altra famiglia, non la nostra, certi fratelli hanno detto al fratellino più piccolo, proprio nel giorno in cui gli era stato regalato un impermeabile, che secondo una profezia della Bibbia non sarebbe più piovuto da quel giorno in poi. Il poveretto quanto ha pianto pensando che non avrebbe potuto usare l'impermeabile. Però, quando le regole erano infrante, la prassi da noi era che i figli si chiedessero perdono e finché non lo facevano non potevano fare niente di piacevole. A volte stavano uno di fronte all'altro.

Ti perdono pur di farla finita. Non sarebbe stato giusto perché avrebbe esentato il colpevole dall'ammettere il suo torto. Eh sì, a casa nostra mio marito e io alla pratica del perdono ci teniamo molto e la consideriamo essenziale al buon funzionamento della famiglia. Purtroppo non succede in molte, troppe famiglie. E purtroppo non succede sempre anche nelle chiese.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima del Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Il titolo del commento di oggi è «Eppure è scritto in rosso». Alcuni turisti sguazzano non curanti nel letto di un piccolo fiume di montagna. Sulla riva, proprio nel luogo dove hanno deposto i loro indumenti, un cartello ben visibile scritto in rosso indica «Vietato bagnarsi». Nel tempo alcuni avevano perso la vita a causa di buche profonde. Indubbiamente i bagnanti hanno ritenuto che quella proibizione fosse esagerata e che non ci fosse pericolo. Non si sentono dunque implicati. Anche la salvezza offerta da Dio è scritta in rosso. È al prezzo del sangue di Gesù Cristo versato sulla croce che Dio perdona agli uomini i loro peccati. Ma come quei bagnanti, molti uomini disinvolti disprezzano l'annuncio di un pericolo e non si sentono implicati dalla croce di Gesù Cristo. Ci vedono solo un avvenimento dell'antichità, senza relazione con oggi. Eppure, Dio fa annunziare a tutti gli uomini che devono essere salvati da Gesù Cristo per sfuggire al giudizio meritato dai loro peccati. La negligenza di un pericolo può comportare tragiche conseguenze. Tenere conto o no di un segnale di avvertimento può essere una questione di vita o di morte. La coscienza del messaggio della croce è una necessità vitale che condiziona l'avvenire eterno di ciascuno di noi. Voi che ascoltate, cari amici, prestate attenzione agli avvertimenti di Dio. Egli vi previene perché vi ama e invita ciascuno a pentirsi. Non trascurate i suoi richiami.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Timoteo. Questa è l'ultima epistola che scrive Paolo. È di nuovo in prigione a Roma. Sembra che sia stato rilasciato dalla sua prima prigionia e gli sia stato concesso un po' di tempo di libertà per predicare l'Evangelo. E mettendo insieme dalle varie epistole e dal libro degli Atti, sembra che sia andato a Mileto e poi a Corinto e a Troas, probabilmente anche ad Efeso, e poi durante il viaggio di ritorno è stato arrestato e riportato a Roma. Paolo si rende conto che ora la situazione è cambiata a Roma. Si rende conto che su di lui grava la sentenza di morte. Sa di avere poco tempo, che sarà presto condannato a morte da Nerone per la sua fede in Gesù Cristo. E quindi, sapendo che questa sua esecuzione è solo questione di tempo, Paolo scrive la sua ultima lettera a Timoteo, suo figlio nella fede. Questo giovane che Paolo ha discepolato e con cui ha speso molto tempo, investendo sulla vita di Timoteo, in modo che lui possa portare avanti l'opera di Paolo una volta che non ci sarà più. Quindi Paolo ora scrive la sua ultima epistola. Questa è l'ultima delle epistole di Paolo. Poco dopo aver scritto questo, sarà decapitato lì sulla via Appia, poco fuori Roma. Quindi Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Vedete, la sentenza di morte ora grava su di lui. Quindi di cosa parla? Della vita in Cristo Gesù, la vita eterna. Gesù dice: non temete coloro che uccidono il corpo, dopodiché non possono più nulla. E così, mentre Paolo scrive avendo questa sentenza di morte su di sé, sapendo che la sua esecuzione è solo questione di tempo, è interessante come lui scrive ora della vita. Sono un apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita, non della morte, ma della vita che è in Cristo Gesù. Giovanni ci dice: la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Oh, grazie a Dio, persino con la sentenza di morte che grava su di noi, possiamo parlare di vita eterna, che abbiamo in Cristo Gesù. Quando il giovane ricco va da Gesù, si butta ai suoi piedi e dice: Maestro buono, che opera buona devo fare per ereditare la vita eterna? Lui vede in Cristo quella qualità di vita e la desidera, quella qualità di vita che è nostra per mezzo della nostra fede in Gesù Cristo. Chi ha il Figlio ha la vita. A Timoteo, mio caro figlio. Notate le parole affettuose che usa Paolo nei confronti di Timoteo, ora che si rende conto che questa probabilmente è l'ultima volta che gli scrivo, l'ultima volta che scrivo al mio caro figlio. E quindi c'è molta emozione, molto pathos nella seconda lettera a Timoteo, per tutto quello che sta dietro a questa epistola. Grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Questi meravigliosi doni di Dio, la sua grazia, la sua misericordia, la sua pace. Rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno. Gli uomini che usa Dio sono uomini di preghiera. Paolo fa costantemente riferimento nelle sue epistole alla sua vita di preghiera. Era un uomo che viveva e riposava e respirava preghiera. Viveva in una stretta relazione con Dio e con Gesù Cristo. Ed è così per gli uomini che Dio usa. Sono uomini di preghiera. E quindi Paolo parla del fatto che prega per Timoteo senza mai cessare, notte e giorno. perché Paolo sa che se il ministero della parola deve essere portato avanti in verità, il peso maggiore ricadrà su Timoteo, una volta che Paolo non ci sarà più. Quando Paolo manda Timoteo alla chiesa di Filippi, dice: «Vi ho mandato Timoteo perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, che vi ha sinceramente a cuore, come me». Timoteo era uno che aveva proprio modellato la sua vita secondo Paolo. Paolo può dire: «Ehi, questo giovane ha fatto sua la mia visione, questo giovane conosce il mio cuore». E quindi riconosce che Timoteo sarà quello che naturalmente porterà avanti lo stesso ministero della grazia di Dio alla gente. Ed è per questo, senza dubbio, che Paolo ha investito così tanto in preghiera per Timoteo, giorno e notte. «Oh, Signore, è giovane. Signore, non ha tanta esperienza. Ma Dio, usalo, aiutalo, benedicilo, Signore». Oh, non vi piacerebbe avere Paolo che prega per voi notte e giorno? E Paolo dice: «Ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente vederti». Senza dubbio l'ultima volta che Paolo ha visto Timoteo lì ad Efeso e l'ha dovuto lasciare, Timoteo stava piangendo. Probabilmente voleva andare con Paolo. Paolo si crede sia stato arrestato ad Efeso questa volta. Quando la Chiesa romana, voglio dire il governo romano, ha iniziato nuovamente a perseguitare la Chiesa. E probabilmente mentre legavano Paolo per riportarlo a Roma, mentre lui diceva addio a Timoteo, Timoteo ha iniziato a piangere e a singhiozzare. Ma era necessario che lui rimanesse e fortificasse i fratelli della Chiesa di Efeso, che erano tormentati da falsi insegnanti che erano venuti. E quindi Timoteo che piange. E Paolo ha vivo nella sua mente il ricordo di questo amato collaboratore, suo figlio nel Signore. Ha nella sua mente il ricordo delle lacrime che scendevano dalla faccia di Timoteo e dice: «Desidero vivamente vederti. Mi ricordo delle tue lacrime e vorrei tanto rivederti per essere ripieno di gioia». Che magnifico legame si crea per mezzo di Gesù Cristo tra uomini e tra donne. Questa famiglia di Dio va oltre persino la nostra famiglia naturale. I legami che Dio crea nei nostri cuori e nelle nostre vite l'uno per l'altro, quell'amore che c'è, Paolo dice, mentre ricordo la fede non finta o la fede pura che è in te, che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre e sono persuaso abita anche in te. Quindi lui veniva da una buona linea, aveva una santa eredità. Che grande benedizione è! Che benedizione avere una santa nonna! Che benedizione avere una santa madre! La fede che era in mia nonna, la fede che era in mia madre, la fede che Dio ha seminato nel mio cuore. Sapete, una cosa interessante, mia nonna era una donna davvero speciale. Viveva a Santa Barbara, e il pastore che andò nella chiesa lì era molto giovane, non era ancora sposato. E così lei di solito andava con lui quando lo chiamavano, in modo che non ci fossero sospetti nella mente della gente, se veniva chiamato da giovani donne sposate, eccetera. Così mia nonna era sempre con lui, e lo accompagnava sempre quando lo chiamavano. Ha vissuto una vita completamente dedicata al Signore, per servire il Signore. Questa era la passione della sua vita, servire il Signore. Quando era all'ospedale e stava per morire di cancro, c'erano pochi infermieri e così lei si alzava e andava in giro ad aiutare le persone che stavano a letto e assisteva le persone lì nell'ospedale, perché questa era la sua vita, servire. Era una vita di servizio a Dio e di fiducia in Dio. Recentemente ho scoperto che sulla sua lapide ci sono scritte le parole «Gesù non viene mai meno». E questa era semplicemente la storia della sua vita, una vita di fede nel Signore. E così i familiari, perché questo era in un certo senso il segno distintivo della sua vita, «Gesù non viene mai meno», l'hanno messo sulla sua lapide. Io non lo sapevo, ma su a Far Heaven, qui a Santa Anna, sulla lapide di mia madre, abbiamo scritto «Gesù non viene mai meno», perché la fede che era in mia nonna era passata a mia madre. E mi ricordo, da bambino, mio fratello più piccolo aveva l'asma, e quando aveva i suoi attacchi iniziava a respirare in modo affannoso e non riusciva a dormire. Noi avevamo una vecchia sedia a dondolo che scricchiolava. E da bambino mi ricordo che stavo a letto e sentivo mio fratello che respirava in modo affannoso. Sapete, no, quel tipo di respiro di chi ha l'asma. Ha un suono unico. E io lo sentivo. E sentivo scricchiolare la sedia a dondolo nell'altra stanza. E sentivo mia madre che cantava «Gesù non viene mai meno, Gesù non viene mai meno. Il cielo e la terra possono passare, ma Gesù non viene mai meno». E io andavo a dormire sentendo lei che dondolava mio fratello durante i suoi attacchi d'asma e cantava della inesauribile grazia di Gesù Cristo. Ogni volta che eravamo malati, lei veniva e ci cantava «Gesù non viene mai meno». Mio fratello è stato guarito dall'asma. Il Signore non è venuto meno. E lungo tutta la nostra vita il Signore si è sempre preso cura di noi. Il Signore non è venuto meno. Quindi, dato che questo era così tanto parte della sua vita, senza sapere che era scritto sulla lapide di mia nonna, l'abbiamo fatto mettere sulla sua lapide qui a Sant'Anna. E così lì, nel cimitero di Montesito, troverete una lapide, quella di mia nonna, che dice «Gesù non viene mai meno». E qui a Fairhaven troverete la lapide di mia madre che dice «Gesù non viene mai meno». La fede che è passata da mia nonna a mia madre, ed ora è passata a noi, e noi naturalmente la stiamo passando ai nostri figli, e loro anche ai loro figli, nipoti e così via. Oh, quant'è gloriosa l'eredità che ci appartiene nel Signore e nelle cose dello Spirito. Ed è davvero una magnifica cosa. Paolo dice: ricordo la fede che era in tua nonna Loide e anche in tua madre Eunice, e ora so che è in te. Oh, la cosa più grande che possiamo offrire e donare ai nostri figli è questa eredità del confidare in Dio, in fede. Quanto è importante che gliela trasmettiamo. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ora Paolo fa riferimento a questo un paio di volte. Quando Timoteo era un ragazzetto e aveva iniziato ad unirsi a Paolo nel suo ministero lì a Listra, gli anziani avevano imposto le mani su Timoteo e avevano pregato per lui. E mentre facevano questo, il Signore aveva dato a Paolo una parola di profezia, nella quale il Signore aveva parlato a Timoteo, dicendogli i doni che il Signore gli stava dando e sottolineando in qualche modo il ministero che Timoteo avrebbe avuto. E Paolo ha già fatto menzione prima di questa esperienza che Timoteo ha avuto, quando gli anziani gli hanno imposto le mani e lui ha ricevuto lo Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo e la parola di profezia che ha diretto la sua vita e il suo ministero. E così Paolo dice: ricordati e ravviva il dono che è in te e che tu hai ricevuto quando ti sono state imposte le mani ed è stato esercitato il dono della profezia. È possibile che noi trascuriamo i doni di Dio nella nostra vita. Ma Dio non ci ha dato questi doni perché siano trascurati, ci ha dato questi doni perché siano usati. E quindi l'esortazione di Paolo a Timoteo: ravviva il dono che è in te, inizia ad esercitarlo di nuovo, per fede inizia ad esercitare di nuovo quel dono dello Spirito che Dio ti ha dato. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura. Ora evidentemente Timoteo era diventato un po' timoroso nell'esercizio di questo dono. E credo che questo sia uno strumento che usa spesso Satana per scoraggiare in noi l'esercizio dei doni dello Spirito. La paura. Non so quello che penserà la gente se dico loro questo. E abbiamo questa paura che molte volte ci limita e non ci fa esercitare i doni. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. O di autocontrollo, spirito di potenza, oh grazie a Dio, spirito di amore, quanto è importante, e di disciplina, autocontrollo. Quindi non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, secondo la potenza di Dio. Ora, ci sono molte situazioni in cui possiamo tenere la bocca chiusa e stare lontano dai guai, quando invece dovremmo aprire la bocca e metterci nei guai. Sapete, quando la gente dice cose blasfeme, possiamo tenere semplicemente la bocca chiusa e in un certo senso alzare le spalle e dire povero sciocco. O possiamo dire non ti rendi conto di quello che dici, che bocca sporca che hai. Non ti dà fastidio avere una tale mente, una tale bocca così piena di sporcizia? Spesso dico alle persone, quando usano il nome di Gesù in modo blasfemo, ehi, questo mi ferisce. Stai parlando di qualcuno che io amo più di chiunque altro, che è morto per salvarmi dai miei peccati, e mi ferisce sentirti parlare di lui in quel modo. Certe volte si arrabbiano e ti guardano e dicono chi ti credi di essere e cose di questo tipo. Ma Paolo dice a Timoteo che Dio ci ha dato uno spirito di potenza, di amore e di autocontrollo. Perciò non avere vergogna del nostro Signore, ma soffri anche tu per l'Evangelo. Ci arriveremo tra un po'. Quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. La promessa nella Bibbia che mi piace meno di tutte. La potenza di Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Quindi Dio che ci ha chiamati e ci ha salvati, ma non secondo le nostre opere. Non siamo salvati secondo le nostre opere, ma secondo i propositi di Dio. Ora, questo era il messaggio che proclamava Paolo e il messaggio che veniva stravolto dal legalismo che si stava insinuando nella Chiesa. Ora ricordatevi che Timoteo era il ministro lì ad Efeso, nella Chiesa di Efeso, e già c'erano questi semi di legalismo che avevano fatto radice e stavano iniziando a far allontanare la gente dal glorioso Evangelo della grazia che Paolo aveva proclamato. E Paolo parla a Timoteo della sua preoccupazione che si stessero allontanando dalla grazia di Dio e che lui doveva fondarli nella grazia di Dio. Un po' di anni più tardi Gesù scrive una lettera alla chiesa di Efeso e non tutto andava bene nella chiesa. Anzi, Gesù chiama la chiesa di Efeso a ravvedersi e dice: se non vi ravvedete io rimuoverò la mia presenza da voi. Loro erano arrivati al punto che la loro religione era diventata questione di opere, perché il Signore dice: conosco le vostre opere, la vostra fatica, eccetera, e le vostre opere. Erano arrivati ad avere una relazione legale con il Signore, erano arrivati ad una salvezza basata sulle opere. Che ci ha salvati e ci ha chiamati, dice Paolo, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Ora, il risultato di una relazione legale con il Signore è in realtà un'assenza di relazione, perché Gesù non vuole una relazione legale con te. Lui desidera una relazione d'amore con te. Vuole che tu ti relazioni con lui nell'amore. E così dice ad Efeso: hai lasciato il tuo primo amore, hai tutte queste opere, ci sono tutte queste cose che vanno avanti, ogni genere di opere, ma io ho questo contro di te, perché hai lasciato il tuo primo amore. Io non voglio una relazione legale con te, voglio una relazione d'amore con te. E stasera Gesù cerca una relazione d'amore con te. Non è interessato a tutte queste piccole regole e regolamenti e nel mantenere le tue opere. È interessato a che tu lo ami in modo supremo, a questa relazione d'amore. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima, cioè le opere che erano motivate e mosse dall'amore. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Qual era il posto del candelabro? Gesù stava camminando lì in mezzo. Quindi Gesù sta dicendo: io rimuoverò la mia presenza da te se cerchi di avere una relazione legale con me. Non è questo ciò che voglio. Io voglio una relazione d'amore. E così Paolo lo incoraggia nella grazia. Dio ci ha chiamati con questa santa vocazione, ma Dio non ti ha chiamato in base alle tue opere, o perché lo meritavi, o ne eri degno, ma per adempiere i suoi propositi di amore e di grazia, che ci è stata data in Cristo prima dell'inizio del mondo ed ora è stata manifestata. Dio ci ha sempre amato, ma l'amore è stato manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Vedete, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro. Non discuto con chi mi dice Dio mi parla nella natura. Dio parla anche a me nella natura. E quanto amo quando Dio mi parla attraverso la natura. Quanto amo passeggiare lungo la spiaggia. Quanto amo nuotare tra le onde. Quanto amo guardare un magnifico tramonto. Quanto amo stare a sedere sotto le stelle fuori nel deserto, guardare in alto i cieli e la vastità delle galassie e tutto il resto. Quanto amo vedere scorrere i ruscelli. Amo Yosemite, amo la natura. Dio mi parla attraverso la natura, non discuto questo. La Bibbia dice che Dio parla attraverso la natura. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra. Non c'è una lingua in cui la loro voce non si sente. Sì, io credo che Dio possa parlarti quando sei fuori nel deserto, quando ti prendi una domenica di riposo e esci fuori tra la natura e godi della bellezza della creazione di Dio. Credo che Dio ti parli mentre sei lì. Non discuto questo, ma quello che la natura non può dirti e non ti dirà mai è quanto Dio ti ama. Ci è voluto più della natura per rivelare questo. Ci è voluto Gesù Cristo. È interessante che ogni volta che Dio vuole mostrarti il suo amore o provarti il suo amore, lui indica sempre la croce. E così Dio, che ci ha amato prima che il mondo esistesse, ma lo ha manifestato per mezzo dell'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte. Ora qui Paolo ha ricevuto la sentenza di morte. Nerone ha detto la sentenza di morte è su di lui, ma Paolo dice Dio ha distrutto la morte. Oh, grazie a Dio per la vita che abbiamo. E ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. Il cristiano non muore. È sbagliato dire di un figliuolo di Dio è morto. Il cristiano non muore. L'apostolo Paolo dice sappiamo che se la tenda del nostro corpo si disfa, quando il mio corpo torna alla polvere, si decompone e torna alla polvere, io ho un edificio da parte di Dio, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Così noi che siamo in questi corpi, in queste tende, spesso gemiamo, desiderando ardentemente di trasferirci da queste vecchie tende, non per essere spiriti senza corpo, ma per essere rivestiti del nuovo corpo che è dal cielo. Perché sappiamo che finché viviamo in questi corpi siamo assenti dal Signore, ma preferiamo essere assenti da questi corpi per essere presenti col Signore. Quindi quando un cristiano muore, anziché dire «Oh, è morto la scorsa settimana», dovremmo dire «Oh, si è trasferito la scorsa settimana». Avete visto John ultimamente? «Oh, non lo sai? Si è trasferito in una magnifica villa». Non vive più in quella vecchia tenda, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. Gesù disse a Marta, «Io sono la resurrezione e la vita». «Sì, Signore, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno». «No», disse Gesù, «io sono la resurrezione e la vita. Io sono qui ora, e chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chi vive in me e crede in me, non morirà mai». Poi disse, credi tu questo? Questo è l'Evangelo. Questa è la buona notizia che dobbiamo proclamare. Il Signore ha distrutto la morte. Chi vive, chi crede, non morirà mai. O si trasferirà, questo sì. Questo è importante, è desiderabile. Io non vorrei continuare a vivere in questa vecchia tenda per sempre. Ogni giorno che vivo il Signore me lo rende un po' più facile, mi rende più desiderabile il fatto di trasferirmi. Ho sempre nuovi dolori e scricchiolii, cose che non ho mai avuto prima. È sempre più difficile camminare sul pavimento la mattina. Intendo dire, mi ci vuole un bel po' per riscaldarmi. I miei piedi mi uccidono la mattina, specialmente dopo qualche set a tennis. Non è affatto divertente, è triste invecchiare. La vecchia tenda lentamente si dissolve, ma ho un edificio da parte di Dio, perché Dio ha distrutto la morte e ci ha portato vita e immortalità. Di cui dice, io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore dei gentili. Le tre cose che Paolo è stato chiamato a fare. Lui era un araldo, cioè un predicatore. Lui era un apostolo. Lui era un insegnante. Il predicare è stabilito da Dio per portare il non credente alla fede in Gesù Cristo. Il predicare non è per i credenti, o i santi, o la Chiesa. Il predicare è per chi non è nato di nuovo, perché nella predicazione io sto proclamando al non credente la buona notizia di Dio. Non dovete continuare nel peccato e morire nel vostro peccato e nei vostri falli. Potete avere la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo. Questo è predicare. L'insegnamento è ciò di cui ha bisogno la Chiesa. Ora la debolezza della Chiesa oggi è che c'è troppa predicazione e non abbastanza insegnamento nella Chiesa. Alla Chiesa è stato predicato quasi fino alla morte. E ciò di cui ha bisogno la Chiesa è l'insegnamento. Insegnare a come camminare. Insegnare a come crescere. Insegnare a come sviluppare la nostra relazione con Dio. È questo ciò di cui ha bisogno la Chiesa. L'insegnamento della parola. Ed è qui che la Chiesa sta fallendo, nel ministero del vero insegnamento. Così Paolo aveva una combinazione di ministero di predicazione e insegnamento, essendo chiamato ad essere apostolo. Per questo motivo, dice, io soffro anche queste cose. Queste cose, sono in prigione, sono sotto sentenza di morte, ed è a causa del mio insegnamento e della mia predicazione che sono qui in prigione. Ma dice, non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. Ora, notate che non dice so in cosa ho creduto. Ci sono un sacco di persone oggi che dicono io so ciò in cui credo. Credo nell'ortodossia, credo nel credo degli apostoli, credo e sanno ciò in cui credono, ma non è ciò che credi o ciò in cui credi, ma in chi credi che è importante. Io so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ho dedicato la mia vita a lui, sono persuaso che egli è capace di custodirla. So in chi ho creduto. Una corretta ortodossia è importante, ma un credo non può salvarti. Solo Gesù Cristo può salvarti. Non è il credere in un sistema, non è il credere in una religione. Non è il credere in una posizione dottrinale, è il credere in una persona che porta salvezza, è il credere in Gesù Cristo. E così sappiamo, dobbiamo sapere, in chi abbiamo creduto. Paolo dice, sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito. Questa parola in greco è una parola interessante, si riferisce al deposito fatto in banca, quando si affida una certa somma alla banca. L'ho messa in banca, quindi io ho affidato la mia vita a lui. Lui è capace di custodirla. Nerone può anche tagliarmi la testa, ma Dio custodirà la mia vita, perché io so in chi ho creduto e sono persuaso che è capace di custodirla. Ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. C'erano questi falsi insegnanti che iniziavano a presentarsi. E vi ricordate che Paolo, nella sua ultima visita in cui si parla nel libro degli Atti, con gli anziani di Efeso, quando va a Mileto e manda un messaggio agli anziani di Efeso di andargli incontro a Mileto, perché ha fretta di tornare a Gerusalemme, vuole essere lì prima della festa, per poter portare l'offerta alla chiesa di Gerusalemme. l'offerta che ha raccolto nelle chiese dei gentili. E così si incontrano sulla spiaggia. La nave è lì che aspetta Paolo, a largo. E lui parla con gli anziani della chiesa di Efeso e dice: «Vado a Gerusalemme, non so quello che succederà. Tutto quello che so è che dovunque vada, lo Spirito mi ha avvertito che sarò legato, eccetera, eccetera. Oltre questo non so nulla, il Signore non me l'ha mostrato. Ma voglio testimoniare che giorno e notte ho portato una fedele testimonianza di Gesù Cristo, nel modo in cui ho vissuto tra di voi e vi ho detto e vi ho mostrato le cose del Signore. Ora dice, io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, gente che non ha motivazioni pure. Essi non risparmieranno il gregge di Dio, porteranno dottrine pericolose. E persino da voi stessi usciranno degli uomini che cercheranno di trascinarsi dietro i discepoli, che cercheranno di creare piccole fazioni, piccoli gruppi. E Paolo sta piangendo e dice, so che succederà questo, non posso fermarlo, ma l'incoraggia ad essere fedeli alla parola e fedeli all'insegnamento che lui ha dato loro. Beh, così è stato. Dopo che Paolo è partito, sono arrivati questi uomini. E così, mentre Timoteo è lì che cerca di combattere queste dottrine che stanno cercando di invadere la chiesa di Efeso, e questi uomini cercano di creare queste piccole divisioni, portando queste strane dottrine ed esponendo strane cose, eccetera, Paolo dice: ritieni il modello della sana dottrina o delle sane parole che hai udito da me. Custodisci il buon deposito, cioè la verità, la parola di Dio, mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Tu sai che tutti quelli che sono in Asia, fra i quali Figello ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Quelli in Asia hanno voltato le spalle a Paolo. Lui non è più in grado di esercitare la sua forte influenza lì. Non devono più temere che lui vada nella sua autorità apostolica a correggere le loro false dottrine. E stanno iniziando a farsi spavaldi nelle loro eresie e nel trascinare la gente dietro di sé. Paolo cita i nomi di un paio di loro. Mi hanno abbandonato. Che cosa triste. Paolo ora è dimenticato da tutti. Con la sentenza di morte su di lui, persino Dema, che è stato suo compagno per tanto tempo, lo ha dimenticato. Altri sono fuggiti via. Solo Luca è rimasto con lui lì a Roma, ma c'è ancora un fratello, Onesiforo. Conceda al Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché spesse volte egli mi ha confortato e non si è vergognato delle mie catene. Paolo era incatenato in prigione a Roma e Onesiforo era andato a Roma e aveva cercato in tutte le prigioni, finché finalmente non aveva trovato Paolo e gli aveva ministrato e lo aveva incoraggiato. Anzi, venendo a Roma, mi ha cercato con molta sollecitudine e mi ha trovato. Gli conceda al Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. Tu sai molto bene quanti servizi egli mi abbia reso in Efeso. Quindi questo Onesiforo era un uomo benedetto, e aveva servito Paolo mentre Paolo si trovava ad Efeso, e poi era venuto a Roma e lo aveva cercato fino a che non lo aveva trovato, e anche lì lo aveva servito. Paolo invoca la misericordia e la benedizione di Dio su di lui per questo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia. Vedete, è il legalismo la minaccia della Chiesa, questa idea che puoi avere il favore divino con le tue opere. Così fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E dunque è così che si espande l'Evangelo. Paolo dice, ricordati le cose che ho detto e che ho insegnato in presenza di molti fratelli, prendi queste stesse cose e affidale ad altri fratelli fedeli, i quali siano capaci di insegnarle ad altri ancora. Discepolare le persone nella verità di Dio, investire la propria vita negli altri. Crescendo abbiamo cercato di investire le nostre vite in giovani ministri, condividendo con loro, trascorrendo tempo con loro, insegnando loro, affidando loro la parola di Dio, in modo che essi potessero andare e fare la stessa cosa ad altri uomini fedeli, che saranno capaci a loro volta di andare e insegnare ad altri. Quando abbiamo iniziato il nostro ministero qui a Calvary Chapel, facevamo delle riunioni con un gruppo di uomini e molte volte con le loro mogli, 5 sere a settimana. Per 2 anni, i primi 2 anni, 5 sere a settimana, ci incontravamo per trasmettere a questi uomini l'insegnamento della parola di Dio, studiando diversi libri, attraverso tutta la Bibbia con loro. Dopo 2 anni con questi uomini ho detto: va bene, è arrivato il momento. Ora ciascuno di voi inizierà uno studio biblico nella propria casa. E così hanno iniziato ad insegnare i loro studi biblici a casa loro. Ogni settimana ricevevo delle telefonate da loro la sera in cui avevano lo studio biblico, perché avevano una lista di domande da farmi prima che iniziassero lo studio biblico. E facevano il loro studio biblico a casa loro. Dopo 2 anni, molte persone che erano state salvate nei loro studi biblici, a loro volta iniziarono i loro studi biblici. E questo è andato avanti e si è trasmesso da una generazione spirituale ad un'altra. Persone che venivano salvate in uno studio biblico iniziavano a fare il loro studio biblico, in cui venivano salvate altre persone, che in seguito iniziavano il loro studio biblico e così via. Tu insegni a uomini che sono capaci di insegnare ad altri. Discepoli altri in modo che a loro volta essi possano discepolare altri, e così la progressione va avanti. Paolo dice: tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Siamo in una vera battaglia, una battaglia molto dura. È una battaglia sul destino eterno dell'anima umana. È una battaglia feroce. Il nemico è spietato.

Come dice Gesù negli ultimi tempi, fate attenzione che i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e da preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, vi trovi impreparati. Gesù, nel parlare di come le spine crescono con il grano, identificando le spine, dice i desideri per le ricchezze, le preoccupazioni di questa vita e i desideri di altre cose soffocano il frutto dell'Evangelo nella loro vita. Quindi le preoccupazioni di questa vita possono soffocare il frutto. Nessuno che sia in guerra, nessuno che abbia firmato per entrare nell'esercito, si fa prendere dalle piccole cose mondane della vita. Ehi, sono in battaglia e non posso rimanere impantanato con le preoccupazioni di questa vita. Il suo desiderio, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Vedete, mi sono impegnato davanti al generale, che servirò, che andrò in battaglia. In ogni momento lui può darmi un ordine di muovermi. Io devo essere pronto ad andare. Voglio piacere a colui che mi ha arruolato. Questo è il desiderio della mia vita. Piacere a Dio che mi ha chiamato in questa battaglia. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, ora Paolo si sta riferendo qui alle Olimpiadi e alle gare di lotta nelle Olimpiadi, in cui uno doveva buttare l'altro fuori dal ring, bloccarlo sulla schiena. Se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Vedete, l'arbitro può fischiarti e dirti: «Ehi, non è corretto, lo hai colpito dopo che ho chiamato il break». Non ricevi la corona se non lotti secondo le regole. Ci sono delle regole per lottare. L'agricoltore, che lavora duramente, chi sta lì fuori nel campo a lavorare duramente, lui si prende la primizia del raccolto. Puoi mangiare mentre lavori nel campo, prendendo il frutto. Puoi mangiare il frutto. Lui deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, e il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Evangelo. Questo è il cuore dell'Evangelo, la risurrezione di Gesù Cristo. Non dimenticarlo. Ricordati della resurrezione. Senza di essa non abbiamo alcun Evangelo. E così lo incoraggia a tornare al cuore dell'Evangelo. E scoprirete che dovunque andavano, il messaggio centrale, la cosa che ha reso il cristianesimo diverso dal buddismo, dal confucianesimo o qualsiasi altro sistema religioso, è la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Quindi gli ricorda di questa unicità del cristianesimo, per il quale dice: «Io soffro afflizioni fino a portare queste catene come un malfattore, ma grazie a Dio la parola di Dio non è incatenata». Possono incatenarmi, possono incatenare le mie braccia al soldato che mi sta vicino, a questa guardia, ma non possono incatenare la parola di Dio. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Quindi io sopporto queste cose perché Dio ha eletto determinate persone ad essere salvate. E se per il mio sacrificio, per la mia dedizione, io posso portarli alla conoscenza di Gesù Cristo, grandioso. Il mio desiderio è vedere la salvezza che è in Cristo Gesù, in modo che essi possano gustare la gloria eterna dell'essere figli di Dio. Altrove dice: «So che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili con la gloria che sarà manifestata in noi quando Cristo tornerà». Oh sì, è difficile ora. Sì, è dura. Sì, non è facile, ci sono sofferenze. Ma questo non può essere paragonato alla gloria eterna. Quindi dice: «Le nostre leggere afflizioni». Leggere afflizioni, Paolo. Tu dici che una volta sei stato lapidato, 3 volte sei stato battuto con la verga, 3 volte hai ricevuto 39 frustate, hai fatto un naufragio, sei stato messo in prigione quante volte?

Buona serata a tutti voi amici che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Sono le ore 20:46. Questa sera è un po' un'improvvisata. Da questo momento, anche anzi da qualche minuto, da quando è iniziato questo canto, siamo in diretta. Questa sera sono qui anche per prendere alcune vostre domande, alcune telefonate, e quindi se siete in ascolto ne potete approfittare. Comunico subito il numero di telefono: 011 28 0304. Io sono Michele, il predicatore che presenta lo studio il venerdì pomeriggio, il programma Dialogando sulla Parola, dalle ore 17 alle 19:30. Questa sera è una improvvisata e anche diciamo una mia disponibilità qui per prendere alcune vostre domande e anche esprimere qualche pensiero ancora riguardo alla predicazione dell'Evangelo. Allora ripeto, siamo in diretta da qualche minuto, sarò qui fino alle ore 22:15, 22:30, quindi approfittatene. Ascoltiamo ancora un canto, sperando di ricevere qualche vostra telefonata, e poi andiamo avanti con quello che il Signore ha messo anche sul mio cuore, e dipende anche dalle vostre domande, se volete fare appunto qualche riflessione sui programmi che avete ascoltato oggi, per esempio, o durante la settimana. Allora, annotate il nostro numero, che è 011 28 0304. Ascoltiamo un canto di Sauro Ricetti, L'amore. A tra poco.

Allora, ho già detto che da qualche minuto siamo in diretta. Ben trovati ancora una volta tutti voi e anche amici, fratelli e sorelle che siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Come avrete sperimentato, comunico questo a chi non ha ancora questa comunicazione. La frequenza di Torino 91,50 è disattivata da qualche giorno e quindi chi vuole ascoltare Radio Evangelo Piemonte a Torino può farlo solo online. Abbiamo anche la possibilità di trasmettere su tutto il Piemonte, però occorre munirsi di una radio con canale digitale DAB. Quindi cercate Evangelo Piemonte come radio, Evangelo Piemonte, e poi il canale 9C e 8C per il Piemonte. Ci dispiace per questo diciamo ostacolo che stiamo incontrando, e dico questo anche per invitare soprattutto i fratelli e le sorelle aiutare gli altri a collegarsi alle nostre trasmissioni durante il giorno e la settimana attraverso i canali dell'internet, e quindi è molto semplice: andate a cercare Radio Evangelo Piemonte oppure Radio Evangelo, trovate Ascolta in diretta, cliccate su un triangolino e potete ascoltare le nostre trasmissioni. Questa sera, come ho detto, sono qui in diretta e spero di ricevere qualche telefonata, anche perché è una improvvisata, quindi annotate il nostro numero 011 28 03 04. Vi faccio ascoltare ancora un canto aspettando qualche vostra telefonata, e dopodiché vi parlerò dell'Evangelo e proprio dell'amore di Dio. Allora, ripeto il numero 011 28 03 04. Spero di ricevere proprio qualche telefonata, e in seguito poi leggerò qualche versetto dalla parola di Dio e possiamo, come ho già detto, riflettere sull'amore di Dio e sull'Evangelo. Ascoltiamo questo canto qua.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, siamo in diretta, Renata. Di pure.
1: Volevo chiedere, nella Bibbia, cosa intendeva Gesù quando ha detto che ci saranno, nel campo ci saranno due uomini, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato?
0: Sì. E bisogna stare molto molto attenti quando si legge questo passo, perché fa parte del discorso profetico del Signore Gesù Cristo. Personalmente credo che sia un riferimento al popolo di Israele, perché ci sono anche altre indicazioni, c'è capito? È vero che quando ci sarà il rapimento della Chiesa, questo è un argomento, non so se hai sentito parlare qualche altra volta di questo, quando ci sarà il rapimento della Chiesa, nel senso che Gesù verrà, però si fermerà nelle nuvole, non verrà direttamente qui su questa terra, e quando ci sarà il rapimento è scritto che i credenti che sono morti fisicamente, però nella fede nel Signore Gesù Cristo, usciranno dalle loro tombe, lì dove sono stati sepolti, e quindi risusciteranno. I credenti che sono in vita, in questo istante in cui il Signore verrà a prendere la sua Chiesa, saranno trasformati in un batter d'occhio, c'è capito? E quindi cosa succederà? Che chi ha dei parenti che non sono convertiti non troveranno più i loro cari che non credenti, perché sono stati presi dal Signore e trasformati. Allora, sia quelli che erano morti ed erano nelle tombe, sia i credenti che sono in vita, vanno a incontrare nell'aria il Signore Gesù Cristo. Però la storia non finisce qui, perché per Israele ci sarà un periodo di tribolazione, e dopo la tribolazione il Signore scenderà con i suoi santi che sono la Chiesa e verrà fisicamente qui su questa terra. Ora succederà che quando il Signore verrà, alcuni non saranno con il Signore. E quindi chi non ha conosciuto il Signore resterà qui su questa terra, e gli altri saranno presi. Certo che è un discorso che va affrontato studiando un po' tutto il quadro delle profezie, capito? Perché quando si parla del futuro dobbiamo stare attenti a fare una distinzione netta la Chiesa del Signore Gesù Cristo, che sono tutti i credenti che nelle varie generazioni hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, nell'opera e nella resurrezione di Gesù Cristo. Quindi dobbiamo fare la distinzione tra la Chiesa, la distinzione tra Israele, cioè, capito? Quindi Israele non lo possiamo associare subito alla Chiesa. Certamente che i credenti che vivono adesso in Israele, i credenti che sono morti nella fede del Signore Gesù Cristo, questi fanno, anche se sono della nazione ebraica, questi fanno parte della Chiesa del Signore Gesù Cristo, e quindi sono credenti che saranno rapiti. Mentre ci sono delle profezie che riguardano solo la Chiesa, profezie che riguardano solo Israele e profezie che riguardano solo le nazioni. Capisco che per te è un discorso un po' pesante questo, cioè, capito? Non so se hai sentito parlare qualche volta delle profezie che riguardano Israele. E quindi quando per esempio si legge nel capitolo 24 e 25 dell'Evangelo di Matteo, e qui ci sono c'è il famoso discorso profetico di Gesù, si parla della distruzione di Israele, della distruzione di Gerusalemme, e poi si parla della venuta del figlio dell'uomo, cioè, capito? E se andiamo a studiare tutti diciamo le profezie e i contenuti che riguardano la Chiesa e Israele, dobbiamo fare questa distinzione, cioè, capito? È logico che anche per quelli che fanno parte della Chiesa, quando il Signore verrà a prendere la Chiesa, per esempio i nostri parenti che non sono cristiani, non hanno avuto la vera fede, quelli resteranno sulla terra, cioè, capito? Però la stessa cosa si verificherà con tanti membri della nazione di Israele. L'ho detto un po' così, ma sarebbe da fare uno studio molto molto molto approfondito, capito? Per esempio ti faccio nel capitolo 25 di Matteo c'è la parabola delle 10 vergini. Hai sentito parlare qualche volta che c'erano cinque vergini che erano stolte, cinque vergini che erano avvedute? Alcuni applicano questa parabola direttamente alla Chiesa, però poi fanno un errore molto grave. Dice, ecco, molti di quelli che si ritengono cristiani, il 50% di questi non hanno lo spirito e non saranno salvati quando viene lo sposo. Ma non è proprio così, c'è, capito? Allora bisogna studiare per bene le profezie che riguardano Israele, le profezie che riguardano la Chiesa e le profezie che riguardano le nazioni. E quando hai un po' di tempo, per esempio, vai a leggere in Matteo capitolo 25 dal versetto 31, qui parla, siamo ancora sul discorso del Signore Gesù Cristo, diciamo il discorso profetico di Gesù, e qui Matteo 25:31 parla del giudizio contro le nazioni, hai capito? E per esempio il versetto 31 dice: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul trono glorioso e tutte le genti saranno riuniti davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore dalla sua destra e i capri alla sinistra. E poi ci sono altre cose, ma in questo periodo qua la Chiesa è stata già presa col Signore, e se leggiamo bene la parola di Dio, Cristo scenderà con i santi, che è la sua Chiesa, di nuovo qui su questa terra, c'è, capito? E poi dopo tutto di questo ci sarà il millennio, dovremmo studiarlo poi una volta il millennio. Comunque hai fatto una domanda impegnativa, puoi fare una cosa con la mamma, piano piano vi studiate tutti i versetti di Matteo capitolo 24 e Matteo capitolo 25, va bene? Grazie, va bene. Grazie Renata, buona serata, grazie che hai chiamato.
1: Buona serata.
0: Ciao, saluta la mamma, ciao.
1: Sì.
0: Allora, Renata è una ragazzina e l'ho conosciuto proprio così, almeno per radio, penso 2 mesi fa, mentre facevo queste dirette proprio di sera la prima volta. Adesso ci teniamo in contatto e sono contento di poterla ascoltare, e impegnata anche a leggere la Bibbia con la sua cara mamma Dora. Allora, c'è ancora qualcuno in ascolto? 011 28 0304. Ascoltiamo questo canto e poi vediamo un po' come svolgere la trasmissione.

Allora, state ascoltando questa sera una trasmissione in diretta dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Per chi vuole telefonare, il numero è 011 28 03 04. All'inizio ho fatto ascoltare un canto sull'amore e la Bibbia dice che Dio è amore. Questa è una delle tre definizioni dirette di Dio. Dio è amore, si trova scritto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetto 8 e versetto 16. Un'altra definizione è questa: Dio è spirito. E un'altra definizione è questa: Dio è luce. Fermiamoci per qualche minuto su questa definizione: Dio è amore. Dobbiamo dire che questo, tra tutte le altre cose, significa che Dio ha voluto manifestare il suo amore, soprattutto creando l'uomo e la donna a sua immagine. E c'è un motivo: perché voleva delle creature verso le quali manifestare proprio questo suo amore. La parola di Dio ci dice anche che queste creature sono state create a immagine e somiglianza di Dio. Ho spiegato più volte questa definizione. Questo non significa un'immagine fisica dell'uomo e della donna, ma un'immagine spirituale. E questa immagine spirituale comporta che l'uomo, la donna, sono stati dotati di alcune capacità. E tra le tante capacità, una di queste molto importante è proprio la capacità di amare Dio. Cioè, Adamo ed Eva erano stati creati per amare Dio a sua volta. Dio ha creato le sue creature per amore, ma dotandole di queste capacità desiderava e desidera che le sue creature a loro volta lo amassero. E dobbiamo riflettere bene, amici, e lo sappiamo bene anche a livello pratico, osservando cosa si determina e si svolge nella nostra società. Se una persona non ama, non ha alcuna ragione di essere, ed in effetti la vita di un uomo non ha senso quando l'amore gli sfugge. E da tutto questo ricaviamo che il più grande bisogno di ogni essere umano è di amare e di essere amato. Comprendo che quello che sto dicendo non è facile, non solo da capirlo, da capire, ma anche di comprenderlo come significato. Lo voglio ripetere: se non si ama, l'uomo non ha alcuna ragione di essere, e in effetti la vita non ha senso quando l'amore gli sfugge. E il più grande bisogno di ogni essere umano è di amare e di essere amato. Al di fuori di Dio, l'uomo non può trovare
il vero senso della vita, perché Dio è l'amore stesso, e con questo dobbiamo dire che è la sorgente di ogni vero amore. E amici, tutto quello che non vogliamo vedere nel nostro mondo, purtroppo, è il risultato della mancanza di amore. Prima amore verso Dio e poi amore per il prossimo. Ed è nella misura in cui una persona è intimamente in rapporto col suo creatore che il vero amore nasce e si sviluppa in lui e intorno a lui. Al di fuori di Dio, l'uomo non può trovare il vero senso della vita. Perché? Perché Dio è l'amore. E con questo, lo ripeto, l'ho detto qualche minuto fa, con questo è anche la sorgente di ogni vero amore. Ora, perché si realizzi questo programma di Dio, l'uomo ha bisogno di conoscere questo suo creatore, cioè deve venire in contatto, in relazione con il creatore, cioè ha bisogno di sapere e anche sperimentare alla luce della Bibbia che Dio è amore, che Dio è misericordioso, che Dio è giusto, che Dio è santo. Ma c'è ancora un'altra cosa che sfugge ormai a miliardi di persone sul nostro pianeta. Deve sapere ed sperimentare anche che Dio è un essere personale. E questo significa che è un Dio che vede, è un Dio che conosce, è un Dio che agisce, è un Dio che parla, è un Dio che ascolta, è un Dio che si manifesta. Allora Dio ha creato l'uomo, la donna e poi tutte le sue creature nel tempo e nelle generazioni che si sono susseguite. Dio ha creato le sue creature e Dio ama le sue creature e non vuole che passino l'eternità lontano da lui. Egli vuole che abbiano la vita eterna, cioè vuole che si trovino in quel pensiero eterno, in quel progetto originario dove ha creato la sua creatura a sua immagine. E per fare questo l'uomo deve comprendere che a causa del peccato, se non fa la pace con Dio, si trova separato da lui. Questo significa che non si trova più nel progetto originario, si trova in una condizione di alienazione da Dio stesso, ad essere una creatura estranea al suo creatore. E questo è avvenuto a causa del peccato. Il peccato, tra le tante definizioni che possiamo dare e che troviamo nella Bibbia, il peccato è, lo dico in modo molto ridotto, il peccato è decidere di vivere la nostra vita senza Dio e senza che Lui ne abbia il controllo. Cioè, l'uomo, la donna, vive come se Dio non esistesse. Il peccato è vivere in modo indipendente da Dio. E la parola, la Bibbia dice che in questa condizione l'uomo diventa addirittura nemico di Dio. E sappiamo che cos'è, chi è un nemico. Quindi l'uomo non solo non ascolta Dio, ma si trova fuori dal pensiero, dal piano, dal progetto per cui è venuto all'esistenza qui su questa terra.
Vedete che quando veniamo a conoscenza di queste verità dalla parola di Dio, non perché una persona così si sveglia o perché ha studiato, dei libri, ha studiato sui libri, ha cercato di raggiungere una certa conoscenza che riguardi Dio, la creazione, tutte queste cose qui. Ma quando veramente studiamo la parola di Dio per conoscere il nostro creatore e per sapere chi siamo noi, sue creature, noi veniamo a conoscere queste realtà e purtroppo sperimentiamo che è il nostro peccato, il non voler ascoltare Dio, che ci mantiene in questo stato di separazione. Ora, la disubbidienza alla legge di Dio, è scritto così, lo dico in modo parafrasato, la disubbidienza alla legge di Dio è peccato, e questa disubbidienza è il risultato della scelta che gli uomini hanno fatto e fanno, la scelta, ripeto, di vivere in un modo indipendente da Dio. E la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Detto in poche parole, questo significa che le creature di Dio, che a causa della disubbidienza alla volontà di Dio si sono allontanate dalla presenza di Dio e hanno perso che cosa? Tutte le realtà, tutte le capacità che Dio aveva donato alla creazione. E queste capacità sono delle realtà che fanno parte del carattere di Dio stesso. Cioè, quando l'uomo era stato creato, essenzialmente era buono come Dio, ed è scritto che tutto quello che Dio aveva creato era molto buono. Quando l'uomo e la donna sono stati creati, avevano la capacità di amare Dio, avevano la capacità di servirlo e anche di ubbidirgli e anche di dominare, perché avevano ricevuto questa autorità dal loro creatore di dominare sulle altre creature, per esempio gli esseri animali, gli altri esseri viventi, e quindi dovevano dominare la natura. E quando leggiamo che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, significa che hanno perso queste capacità e soprattutto hanno perso tutto quello che fa parte della giustizia di Dio, della santità di Dio, dell'amore di Dio, della sovranità di Dio e di tutto quello che appartiene a Dio stesso. E la Bibbia dice ancora che non solo tutti hanno peccato perché si sono ribellati alla volontà di Dio, ma dice che la retribuzione del peccato è la morte, cioè la conseguenza, il salario del peccato è la morte. Questa è la definizione che riporta l'Apostolo Paolo al capitolo 6, versetto 23 della lettera ai Romani. Allora, i nostri peccati devono essere perdonati se noi vogliamo ritornare ad avere relazione, comunione con il nostro Creatore. E quando diciamo questo, significa che questa per noi è la salvezza eterna. Il perdono dei peccati comporta da parte di Dio il dono della vita eterna, della salvezza eterna, che significa il riavere il rapporto, la relazione, la comunione con il nostro creatore, che è Dio. Mi fermo qui, sono le ore 21:23, sarò qui ancora con l'aiuto del Signore fino alle 22:20, così più o meno, e spero che qualcuno sia in ascolto. Ho detto che
non avevo comunicato venerdì scorso che sarei venuto questa sera, mercoledì, qui in radio. Spero che qualcuno sia in ascolto e quello che sto dicendo possa essere anche compreso, accettato e sperimentato. Allora, vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole telefonare. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Vi faccio ascoltare ancora un canto e poi vado avanti su quanto sto dicendo.

Allora, per chi è in ascolto, ho detto che sono in diretta dalle ore 20:45 e vuole telefonare, il telefono è libero, 011 28 0304. Sto parlando di Dio, del suo amore, di chi è l'uomo e del bisogno che ogni persona, ogni creatura di Dio ha. Dio, ho detto, che ci ha creati per amore. Il peccato ha provocato una separazione, un abisso vero e proprio, e quindi una alienazione da Dio. Ma Dio non voleva perdere le sue creature, ripeto, create per uno scopo, e ha mandato sulla terra il suo unigenito figlio Gesù Cristo come uomo, ma anche nella sua divinità. Dio ha fatto in modo che Gesù Cristo morisse sulla croce, prendendo la punizione che spettava a me e a te, e con la sua morte Gesù ha pagato il prezzo delle nostre colpe con il suo sangue. È quello che ci dice la Bibbia, la parola di Dio. Egli prese i nostri peccati nel suo corpo sulla croce, così che noi potessimo avere pace con Dio e accesso alla sua grazia. Ci sono dei riferimenti nel capitolo 5 della lettera di Paolo ai Romani che ci dicono questo. E tutto questo è possibile anche perché Gesù Cristo ha vissuto una vita santa e nella perfetta volontà del Padre. Ecco perché leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo, in questo senso le sue creature, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La Bibbia dice anche che Dio mostra il suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5:8. Cioè Dio non ha aspettato che noi diventassimo più buoni con i nostri meriti, con le nostre forze, con le nostre opere. Dio ha mostrato e mostra il suo amore per noi, e questo lo ha fatto mentre eravamo suoi nemici. Poi leggiamo nella Bibbia che gli uomini seppellirono Gesù in una tomba. Leggiamo che ruotarono una enorme pietra di fronte all'ingresso di una tomba. Leggiamo che alcuni soldati incaricati custodirono la tomba per 3 giorni, e durante la sorveglianza i soldati dovevano sottostare a regole severe. Non potevano addormentarsi, per esempio, durante il servizio, pena la loro condanna a morte. Ma leggiamo anche che dopo 3 giorni Dio risuscitò il suo figlio dalla morte. E leggiamo anche che dopo essere apparso ai discepoli in diverse occasioni e apparso anche a più di 500 fratelli in una volta sola, leggiamo che Dio riportò Gesù in cielo dopo aver compiuto l'opera perfetta per la nostra salvezza. Gesù aveva pagato il prezzo del nostro peccato vincendo proprio la morte ed il peccato. Ed è per questo che
oggi, questa sera, Gesù Cristo è l'unica via, è l'unica verità, è l'unica vita, perché ci dà il perdono per poterci avvicinare a Dio. E ancora grazia e grazie Gesù oggi, questa sera, è vivente. E l'autore della lettera agli Ebrei dice che è vivente e vive per intercedere per quelli che si avvicinano a Dio. È scritto, infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La salvezza che il credente riceve in dono da Dio, che poi possiamo dire il perdono dei nostri peccati, che ci produce la pace con Dio, possiamo avvicinarci a Lui, non la possiamo guadagnare con le nostre opere, con i nostri mezzi e anche con i nostri meriti. Infatti ho appena letto Efesini 2:8, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. All'inizio ho detto che Dio è amore, Dio è santo e giusto, ma ho detto anche che è un Dio misericordioso, e tutto parte da ciò che Dio è. La misericordia di Dio ci porta a questo risultato. Per mezzo di Gesù Cristo noi possiamo essere perdonati di tutti i nostri peccati e stare con Dio per sempre e godere la sua presenza qui su questa terra, e poi per sempre, come ha fatto la domanda prima la ragazza Renata, quando io ho risposto, quando il Signore verrà a prendere i credenti che hanno creduto in Lui, andranno per sempre con il Signore. Ma attenzione, amici che siete in ascolto a quest'ora, 21 e 36 minuti. Attenzione, amici che sei in ascolto, essere a conoscenza solamente di queste cose che ho dette non basta. Dobbiamo scegliere di mettere la nostra fede in Gesù Cristo e confidare in Lui per essere salvati. Io posso sapere che Gesù Cristo è il Salvatore, posso sapere che è morto un giorno sulla croce per i peccatori, ma se non faccio l'esperienza di credere a queste realtà, e soprattutto se non mi rendo conto del bisogno effettivo del mio essere, della mia anima, la conoscenza di queste cose non basta. Io devo operare una scelta e mettere la mia vita, quindi la mia fede in Gesù Cristo, e confidare in Lui per essere salvato. Se tu non fai il passo di confidare in Lui, mettendo tutta la tua vita nelle sue mani, allora i tuoi peccati non saranno rimossi e vivrai purtroppo nella schiavitù del tuo peccato. E fin quanto non riascolti un messaggio come questo, e fin quanto non ti disponi a chiedere perdono dei tuoi peccati, rimarrai ancora nella schiavitù del tuo peccato, che significa schiavo dei tuoi pensieri, schiavo dei tuoi desideri, schiavo della tua volontà. E tu pensi addirittura che non hai bisogno di un salvatore, e questo è l'errore più grande che fanno le persone. Oppure cercano una religione dove viene imposto loro di fare delle cose per acquisire dei meriti. Potrei parlare di tante religioni, tipo pellegrinaggi, tipo preghiere, elemosine,

Quindi è importante sapere che abbiamo bisogno di un Salvatore e sapere che Dio ha provveduto questo Salvatore e sapere che solo per mezzo della fede, per la grazia in Gesù Cristo, noi possiamo essere salvati. E la Bibbia dice che chiunque crede in Gesù Cristo ha vita eterna e non viene giudicato. Qualcuno può dire, ma caro predicatore, quello che stai dicendo è il tuo pensiero biblico, è il tuo punto dottrinale. Leggo un versetto che da anni leggo tutti i venerdì. Giovanni capitolo 5, versetto 24. Ascoltate bene, amici, e spero che qualcuno sia in ascolto. Spero che qualcuno sia in ascolto. Giovanni 5:24. In verità vi dico. Cioè Gesù stava dicendo, quelle che vi sto dicendo è la realtà che riguarda la vostra esistenza. In verità io vi dico. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora, se notiamo bene i tempi dei verbi contenuti in questo versetto, quello che ho detto prima, che sono anche le parole di Gesù, chiunque crede in Gesù ha la vita eterna e non è giudicato, questo versetto dice proprio questo. E la Bibbia dice ancora, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 11, e la testimonianza è questa. La testimonianza è qualcosa che gli altri possono raccontare, ma attenzione, nella parola di Dio, la testimonianza è anche una realtà sperimentabile. La testimonianza è una realtà che il vero credente possiede già. E quindi prima Giovanni 5, versetto 11, dice: la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita, e questa vita è nel Figlio suo. E il versetto 12 dice: chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Io non so, un versetto più chiaro di questo non c'è. E attenzione, qui non dice non avrà la vita. Ho appena letto: chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 12. E il versetto 13 dice: vi ho scritto, e l'apostolo Giovanni che dice, vi ho scritto queste cose perché sappiate ora che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Per me questa è una parola preziosa. Vi ho scritto queste cose, dice Giovanni, dice: io ho scritto questa lettera perché siate certi della vita eterna che voi avete già, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E tornando all'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, attenzione a queste parole, Giovanni 3, 36: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. A questo punto qui si apre una pista molto molto larga, e ci vuole del tempo per spiegare bene bene questo versetto.

Dio non è un essere capriccioso che manifesta la sua ira verso le sue creature. Ho parlato spesso di questo. L'Apostolo Paolo dice: io, scrivendo ai credenti di Roma, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ma andando avanti nella lettura, al versetto 17 di Romani 1, prima ho citato il versetto 16, versetto 17 è scritto: poiché in esso, cioè nell'Evangelo, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto vive per fede. E poi, se andiamo al versetto 18, dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ho detto che non voglio allargare questo campo perché l'ho spiegato altre volte, ma qui è parlato dell'ira di Dio, ma il versetto prima dice che la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. E tra le tante cose, la giustizia di Dio significa che se noi abbiamo compreso che abbiamo bisogno di un Salvatore e Dio nel suo amore ha mandato Gesù Cristo per essere il nostro Salvatore, e se noi comprendiamo che l'ira di Dio a causa del peccato è caduta sul suo figlio Gesù Cristo, santo, giusto, anziché cadere sopra ciascuno di noi che abbiamo peccato. Prima ho letto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ora, l'amore di Dio consiste in questo: nel sostituirci sulla croce mediante la vita del suo figlio Gesù Cristo, santo, giusto e perfetto. E quindi noi non subiamo, se crediamo è logico, se ci ravvediamo è logico, se esercitiamo fede è logico, noi non subiamo più l'ira di Dio, perché quest'ira l'ha subita il Signore Gesù Cristo sulla croce. Rileggo questo versetto, Giovanni 3,36: chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. E vita eterna significa scampare all'ira di Dio, quell'ira che rimane su tutti i peccatori che non vogliono ravvedersi, e tutti quelli che moriranno senza la fede in Cristo e quindi non si sono ravveduti affronteranno il giudizio di Dio, che è l'ira di Dio che rimane sopra di loro. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Faccio queste due o tre domande molto molto importanti. Io vorrei andare di seguito fino alla fine del tempo di questa sera, ma voglio lasciarvi anche un po' di spazio per qualche telefonata, sperando che ci sia, spero che qualcuno sia in ascolto, e con questo non voglio spaventare nessuno. Ho parlato del giudizio di Dio, ho parlato dell'ira di Dio, ma la domanda è questa: che scelta hai fatto nella tua vita? E se non hai scelto Gesù Cristo con il perdono di Dio, la domanda è anche questa: che scelta farai? Credere in Gesù Cristo per essere perdonato e avere la vita eterna? O non credere in Gesù Cristo ed essere separato da Dio per sempre ed essere un giorno giudicato?
Sono chiare queste due domande, le voglio rifare. Credere in Gesù Cristo per essere perdonato e avere la vita eterna, o non credere in Gesù Cristo ed essere separato da Dio per sempre ed essere un giorno giudicato? La Bibbia dice: se tu confessi con la tua bocca che Gesù Cristo è il Signore, e poi dice ancora, e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. A questo punto c'è da domandarsi ancora: cosa devo fare in pratica? Cosa devi fare in pratica? Cosa credere? Come credere? E per rispondere a queste domande fondamentali, io conosco una sola strada. Rimanete in ascolto che tra poco ve la dico, e spero che ci siano degli amici in ascolto. Io comunico nuovamente il numero di telefono 011 28 0304. Se c'è qualcuno che ha la possibilità di telefonare, non solo mi dà tanto piacere, ma possiamo ancora parlare dell'amore di Dio e del suo perdono. Ascoltiamo ancora un canto, e se c'è, ripeto, qualcuno che vuole telefonare, vuole parlare, c'è tempo. 011 28 0304.

Allora, ore 21 e 55, alle ore 22:30 chiudo la trasmissione. Ho detto che se c'è qualcuno che vuole può telefonare. Il numero è 011 28 0304. Sto dicendo delle cose importanti, fondamentali per la vita di ogni persona. E le cose che ho già dette non si riferiscono alla scelta di un credo, una religione o come adempiere a delle pratiche religiose. Sto parlando della realtà dell'Evangelo. Sto parlando di Dio e del suo amore e del bisogno di ogni sua creatura, ogni uomo, ogni donna. Ho fatto delle domande precise. Credere in Gesù Cristo per essere perdonato ed avere la vita eterna, o non credere in Gesù Cristo ed essere separato da Dio per sempre ed essere un giorno giudicato? A questo punto, dicevo prima, c'è da domandarsi che cosa devo fare in pratica, cosa credere e come credere. E ho detto anche che io conosco una sola strada: avvicinarsi a Dio per mezzo di Gesù Cristo con una semplice preghiera. E io voglio guidarti questa sera in una preghiera, ma devo premettere che non è la mia preghiera che ti salva e non è la mia preghiera che ti libera e ti porta a Dio. E non è neanche il rivolgere solamente parole a Dio che ti mette in relazione con Lui. E ripeto, non è neanche questa preghiera per guidarti a Dio che ti salva e ti libera. Questa preghiera che voglio rivolgere a Dio mentre sei in ascolto non è una formula e non impartisce alcuna benedizione. E qualcuno giustamente può chiedersi in questo momento: beh, se non salva, non libera, non impartisce benedizione, allora perché la vuoi elevare a Dio? E rispondo dicendo che se sei ancora in ascolto, Dio sta guardando il tuo cuore e tu devi essere consapevole e cosciente di essere un peccatore perduto e per questo separato dall'amore e dalla grazia di Dio. Dio vuole sentire il tuo grido. E qual è questo grido? Gesù, abbi pietà di me. Ho bisogno del tuo perdono perché sono un peccatore. E vuole sentire anche l'espressione della tua fede. Prima ho detto che se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore, cioè metti fede, credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi Dio vuole sentire anche l'espressione della tua fede in Lui e in Gesù Cristo. Allora sorge un'altra domanda: c'è realmente fede nel tuo cuore? Ora, tutto questo non è neanche una prova che stai facendo, come per dire: ho avuto tante delusioni, ho avuto tanti problemi, tanti dolori nella mia vita, provo anche con Dio, vediamo cosa succede. No, amico, amica, non è questo il discorso. Devi essere consapevole che, come ho già detto più volte questa sera, il tuo peccato ti separa da Lui, da Dio. Allora, prima che preghi o prima che preghiamo, la domanda è questa: sei pronto a dare la
tua vita a Cristo per avere comunione con Lui e con Dio? Sei pronto a fare di Gesù il Signore della tua vita perché diventi il solo, unico e personale Salvatore? Se sì, allora puoi pregare con me, altrimenti non serve a niente. Allora la preghiera è questa: Signore, grazie perché questa sera ho ascoltato che mi hai creato per amore e ho ascoltato anche che tu mi ami malgrado il mio peccato. Sei in grado di dire questo al grande Dio? Signore, grazie perché mi ami, mi hai amato e mi ami malgrado il mio peccato. Ancora, Signore, riconosco che ho peccato e confesso che ho peccato contro di te. Ho compreso oggi e per questo credo che il tuo Figlio Gesù Cristo, unico, santo e giusto, è morto sulla croce per pagare i miei peccati e annullare la condanna che spettava a me. Credo che tu hai risorto Gesù Cristo dalla morte perché io potessi essere giustificato e liberato da questa condanna. E io adesso metto la mia fede solo in Gesù Cristo, che morendo per i miei peccati ora mi perdona, mi libera dalla colpa e dalla condanna e mi salva. Io credo realmente che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, venuto fino a me come uomo, ma anche nella sua divinità, cioè come Dio. Per questo io confesso che Gesù è il Signore. Grazie per il dono della vita eterna, che è eterna non solo perché non finisce più, ma è eterna perché è la vita reale per sempre insieme nella gloria unitamente a Gesù Cristo. Grazie per il dono della vita eterna. E io dico: così sia, amen e amen. Se fai questo passo di confidare in Gesù Cristo, ecco cosa dice la Bibbia, non io, la Bibbia. Dice che a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli, Dio, ha dato il diritto di diventare suoi figli, a quelli cioè che credono nel suo nome. E Gesù ha detto anche: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. A loro do la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. E Gesù stesso ha detto: in verità vi dico, l'ho letto prima questo versetto, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se hai fatto questo passo e Gesù Cristo per fede in Lui è il tuo Salvatore, chiedi anche la forza e la grazia di mettere in pratica il suo primo comandamento: ama Dio prima di ogni altra cosa. Ai tempi di Gesù, un certo dottore della legge, diremmo un avvocato di oggi, domandò a Gesù stesso: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? E Gesù rispose: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, la tua mente, con tutta la tua forza. E questo è il primo e grande comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Allora tutto questo ti porta anche a parlare con Dio costantemente. Prega il Signore e nella preghiera confessa il tuo peccato, chiedi il suo aiuto e poi ringrazialo, adoralo, lodalo. Prega per gli altri
chiedi di comprendere la sua parola e poi ricorda le parole di Gesù. Evangelo di Matteo capitolo 6 versetto 25. Perciò vi dico, non siate con ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vestirete. Non è la vita più del nutrimento ed ecco il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E poi ricordare queste parole: leggi e studia la Bibbia ogni giorno e personalmente. Io dico sempre, consiglio di iniziare dall'Evangelo di Giovanni, leggi un capitolo al giorno, rifletti. E la Bibbia dice anche che come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Gesù ha detto anche, e questo è un versetto che amo tanto e vale molto molto per me, ma anche per tutti, Gesù ha detto anche: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 23. Un'altra cosa importante: incontrati regolarmente con altri credenti, figli di Dio, credenti in Gesù Cristo, che hanno fatto la tua stessa esperienza e credono che Gesù è il loro Salvatore. Dio desidera che i suoi figli lo adorino. Fallo anche tu con altri credenti. Studia la parola con altri credenti. Ricorda che il Signore ci ha lasciato dei segni per testimoniare della sua signoria. Ubbidienza a lui mediante il battesimo per immersione, e ricordare l'opera della croce, prendendo il pane ed il vino insieme. Poi cerca la santificazione mediante l'azione dello Spirito Santo e della parola, e non vivere isolato. Sperimenta la benedizione della comunione fraterna, che non significa solamente incontrarsi fisicamente, ma avere la stessa visione, testimoniare dell'opera di Cristo, e poi significa ancora condividere le stesse cose del regno di Dio mentre viviamo qui su questa terra. E dobbiamo fare questo, come ci dice la parola stessa, tanto più che vediamo approssimarsi il giorno del Signore. Ebrei capitolo 10 versetto 25. E poi cosa devi fare? Racconta ad altri la buona notizia di Gesù Cristo. Gesù vuole che diciamo ad altri quello che lui ha compiuto sulla croce per noi e ha iniziato ad operare in noi e per noi, perché anche altri sperimentino il perdono e la salvezza. E concludo con questo, ed è il motivo per cui mi trovo qui ancora questa sera. Ieri sono stato per le strade di Torino, è stato molto bello dare degli opuscoli, dare dei Nuovi Testamenti, specialmente a dei giovani. E Gesù ha detto proprio questo. Evangelo di Marco capitolo 16, il versetto 15, troviamo queste parole di Gesù: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E ancora Matteo capitolo 28 versetto 19: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate, ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ore 22:10 di questo mercoledì 22 luglio 2026. C'è per caso qualche persona in ascolto che ha ricevuto questa sera queste parole? Ripeto, ho deciso nella tarda mattinata di oggi di venire questa sera qui, e io sono qui per la grazia del Signore ogni venerdì, ricordate, ogni venerdì dalle ore 17 alle ore 19:30 con un programma in diretta dal titolo Dialogando sulla Parola. Questa sera è una improvvisata, ma non sono qui per caso, e se stai ascoltando non è un caso, hai ricevuto il messaggio dell'Evangelo. Sono stato qui nell'umiltà, nella fedeltà per esprimere questo. Prendo una telefonata. Pronto?

Allora, sto per chiudere questa trasmissione in diretta. Ho preso una telefonata da Pesaro, telefonato d'ora, grazie. E c'è qualcuno che ha ascoltato? Se avete la possibilità di telefonare, fatelo. E se volete fare qualche domanda, ho ancora qualche minuto. 011 28 0304. Mi dispiace che su Torino non trasmettiamo più sulla modulazione di frequenza 91,5, quindi potete ascoltare solo online, quindi andate su Google, cercate Radio Evangelo Piemonte, ascolta in diretta e potete ricevere le nostre trasmissioni sul vostro telefonino oppure dal computer. Prima ho detto che l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Tutti sanno che la parola Evangelo significa buona notizia. Concludo questa trasmissione facendo questa domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare questa sera? Ripeto la domanda: quale buona notizia vorreste ascoltare questa sera? Immaginate di trovarvi davanti al vostro televisore oppure su uno dei tanti canali e di vedere e ascoltare per esempio una edizione straordinaria del telegiornale da domani mattina 23 luglio 2026. Il debito pubblico di tutte le nazioni sarà estinto e tutte le persone che hanno dei debiti avranno il loro debito estinto. È una buona notizia, è vero, è una buona notizia. E immaginate ancora di ascoltare un'altra notizia come questa: c'è un farmaco che guarisce tutte le malattie che colpiscono gli uomini, le donne, i bambini, un farmaco che guarisce da tutte le malattie. Non è una buona notizia questa? E ancora un'altra notizia: da domani 23 luglio cesseranno tutte le guerre in atto. Non è una grande notizia? Ai tempi dei greci e dei romani non c'erano gli strumenti che abbiamo oggi per propagare delle buone notizie. Quando per esempio si doveva annunciare un evento di guerra positivo, una grande vittoria, c'era una persona che girava per le strade e gridava, veniva chiamato banditore oppure araldo, e gridava: Evangelo, Evangelo, è stata vinta la battaglia, non siamo più schiavi, Evangelo, Evangelo. Oppure quando nasceva il figlio di un grande imperatore, la stessa persona andava per le strade e gridava Evangelo, Evangelo, c'è buona notizia, all'imperatore è nato un figlio. E io questa sera, a conclusione di questa trasmissione in diretta, ho da annunciare questa grande notizia che è valida per tutte le persone. Attenzione, attenzione, concludo così questa trasmissione. È la risposta di Gesù ad una certa donna di nome Marta.
Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? E io dico: Evangelo, Evangelo. Gesù Cristo mandato da Dio, morto e risorto, e anche la risurrezione e la vita. Chi crede in Lui, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in Lui non morirà mai. Questo è l'Evangelo, questa è la più grande notizia. Le belle notizie che ho dette prima sono, lo sappiamo bene, molto molto ipotetiche. È bello avere questa grande notizia che tutti i debiti vengono cancellati, oppure che c'è una medicina che guarisce tutte le malattie. Grande notizia. La grande notizia dell'Evangelo di Gesù Cristo è che chiunque crede in Lui non morirà mai. Che possa essere questa la realtà della vostra vita, e che la vostra fede possa essere messa, per chi non l'ha ancora fatto e che è in ascolto, nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Evangelo, Evangelo. Gesù Cristo è morto per me. Evangelo, Evangelo. Gesù Cristo è morto anche per te. Evangelo, Evangelo. Gesù Cristo tornerà per prendere con sé tutti quelli che hanno creduto in Lui. Gesù Cristo è vivente. Mi fermo qui, mi permetto di chiedere ancora: c'è qualcuno ancora in ascolto che vuole telefonare? 011 28 03 04. Concludo col canto, poi una breve preghiera, e vi do l'appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Ascoltiamo questo canto.

Signore, ti ringrazio per questo tempo di predicazione dell'Evangelo e ti prego perché qualche persona abbia avuto la possibilità di ascoltare, di comprendere e anche, Signore, di essere convinta dalla persona e dell'opera dello Spirito Santo del proprio peccato e del fatto che il tuo figlio Gesù Cristo ha preso i propri peccati, anche i propri peccati, e li ha portati sulla croce. Che ci sia, Signore, accettazione, ricezione, ravvedimento, fede alla tua parola. Ascoltare non basta, ci vuole anche la vera fede, e che, Signore, questo sia realizzato anche col desiderio di qualche persona che è ancora lontana da te. Grazie per questo tempo, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Un signore con una voce molto distinta ci ha chiamato dicendoci: ascolto spesso le vostre trasmissioni e da esse ho ricevuto l'impressione che voi non credete nel dogma della transubstanziazione, dogma che è convalidato dalle parole di Gesù in Giovanni 6, 53, 54 e 56, dove leggiamo quanto segue. Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Questo è quello che Giovanni 6, 53, 56 ci dice. In più, ha continuato questo signore, ecco che l'apostolo Paolo rende questo assai più chiaro quando, scrivendo ai Corinzi, dice nella sua prima epistola, capitolo 11, 29, poiché chi beve e mangia un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Come vedete, concluse il nostro interlocutore, là nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo, in ogni sua minuscola parte egli è assolutamente e realmente presente. Noi abbiamo ringraziato questo nostro ascoltatore per questa sua interessante osservazione e, come gli dicemmo, avremmo a suo tempo risposto, ed ora eccoci alla risposta. Considerando prima il passaggio in Giovanni 6, noi notiamo che il nostro ascoltatore, forse inavvertitamente, ma ecco che lui ha tratto quei versetti fuori dal loro contesto. Noi vogliamo rimetterceli. Nel sesto capitolo di Giovanni noi troviamo davanti a Gesù i farisei, i suoi nemici, che si infiltrano là fra la folla e vanno a disturbarlo mentre sta insegnando ai suoi discepoli. Troviamo che cominciano il loro colloquio con una domanda assai semplice: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Qui Gesù poteva subito dire loro: avvicinatevi al sacramento dell'Eucaristia. Poteva subito dire questo, poteva dire loro: mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue, sarete salvati. Abbiamo detto che questo poteva essere detto se era la verità, ma invece come rispose Gesù? Gli disse: dovete credere a colui che Dio vi ha mandato. Vedete, la salvezza è per fede. Gesù deve essere creduto e non mangiato. I suoi interlocutori insistevano sulle buone opere ed, essendo stati sfamati dalla miracolosa moltiplicazione dei pani, chiedevano a lui che facesse un segno e dicevano: Mosè cibò i nostri padri col pane che veniva dal cielo e tu che cosa fai? Ecco il contesto, e a questo punto Gesù dice: il vero pane che viene dal cielo non è la manna, ma sono io sono il pane della vita. Ricordiamoci, la Eucaristia non è ancora stata istituita, se potessimo chiamarla così. Gesù qui non parla di cose materiali, ma dà a cose materiali, manna e pane, significati spirituali. È di lui che si devono nutrire i suoi. Ecco qua che carnali e materialistici come erano i farisei subito intesero Gesù che sta parlando di sangue e di carne, e insomma cannibalismo, e ne sono scandalizzati. E questi non sono i soli. Pietro e il resto degli apostoli sono pure confusi e domandano spiegazione, e Gesù gli dice loro che è lo spirito quello che conta, la carne, e questo è Gesù che parla, la carne non conta a nulla.
In poche parole, se noi avessimo anche potuto cibarci del vero corpo di Cristo, questo non ci gioverebbe affatto, non ci avrebbe giovato, non conterebbe niente, perché è del suo spirito e dei suoi insegnamenti che noi dobbiamo nutrirci. Gesù parla materialmente a persone materiali, spiritualmente a persone spirituali. Purtroppo oggigiorno siamo così materialistici che si vuole mettere un santo spirito purissimo come Gesù Cristo in una volgare ostia, in un pezzo di pane che può essere masticato, digerito e trattato insieme con gli altri cibi che noi cibiamo e mandiamo giù per lo stomaco. Il dogma insegna che la sostanza, benché ritenendo le stesse sembianze del pane e del vino, cambiano nel corpo e nel sangue di Cristo. Quello che digeriamo allora è perciò il corpo di Cristo. Orrenda eresia! Infatti in Messico anni fa fu trovata un'ostia in una chiesa che era ammuffita e parzialmente mangiata da vermi. È di questo che si deve cibarci anche noi, è questo che dobbiamo rappresentare il nostro prezioso Salvatore? Amici, io vi dico che non si deve credere a questi dogmi medievali, ma è meglio credere alla parola di Dio come è scritta nella Sacra Scrittura. In quanto poi a Corinzi, 1 Corinzi 11, di nuovo teniamo presente il

Volta che mangiate questo pane, bevete di questo calice, voi cosa fate? Trasformate gli elementi nel corpo e nel sangue di Cristo? No, assolutamente. E cosa dice? Qual è lo scopo della Santa Cena? È quello? No, voi dice, annunziate la morte del Signore Gesù affinché Egli venga. Ecco tutto. E infatti l'Apostolo ci dice più giù ancora, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio se non discerne il corpo di Cristo. Notate, discerne, discernere, ecco il verbo usato dall'Apostolo. Noi dobbiamo discernere, ci si deve vedere, questo è tutto. Ma non è implicata una transubstanziazione, ma una rappresentazione. L'argomento è quindi lasciato qui. Né Paolo, né Pietro, né gli altri scrittori sacri hanno poi proseguito con questa idea o hanno portato fuori questa teoria. E se fosse stata vera, sarebbe stata infatti la base, come lo è della Chiesa Cattolica, di tutta la teologia cristiana. E invece non lo è. Un altro fedele ascoltatrice di Siracusa, che mai tralascia le nostre trasmissioni, ci ha pure chiamato e ci ha detto: «Io frequento di quando in quando l'assemblea locale, ma ancora non mi sono richiesta di diventare una credente, perché mio marito mi ha fatto questa domanda. Ora tu ti fai una credente». E sappiamo, diciamo, che domani, fra un mese, che so, fra un anno, qualcuno viene da te e ti dice: se tu vuoi essere credente, noi ti uccidiamo tuo figlio. Metteresti tu a rischio la vita del nostro bambino per la tua fede? Farai Dio morire un innocente per la fede di un altro? Questa è naturalmente una domanda ipotetica che presuppone che solo coloro che abbracciano la fede evangelica verranno perseguitati e sopposti a questa alternativa. La domanda ha però dei meriti e così vogliamo risponderla. E noi gli vogliamo chiedere a questo marito, al marito di questa ascoltatrice, che la domanda vale o non vale anche per lui? Ovviamente, se a lui fosse richiesto di abiurare la sua fede cattolica per salvare la vita del suo figliolo, cosa lui farebbe? Ebbene, io dico che no, gli evangelici valutano la loro fede in Dio più della famiglia, più della madre, più del padre, più dei figli, più della vita stessa. Questo perché noi crediamo in Cristo, il quale ci ha detto che chi ama più la famiglia, più i figli, più il padre e la madre di lui non sono degni di lui. Perciò i cristiani evangelici agiranno così come agirono nel passato quando furono esposti a persecuzioni. E agiranno così, sono sicuro, nel futuro. I cattolici come questo signore, beh, lasciamo a questo caro signore di considerare la sua stessa domanda e poi di rispondere ad essa. E amici, in quanto al fatto che il Signore non voglia prendere la vita di innocenti per la fede di un altro, beh, lasciamo la storia e lasciamo le scritture rispondere e possiamo presentargli il fatto della strage degli innocenti. Vedo che il nostro tempo ci è sfuggito, vi invitiamo a mandarci le vostre domande e noi faremo il nostro meglio per risponderle. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi. Alcuni nostri amici un giorno fecero una visita ad un noto professore dell'Università di Göttingen ed ecco il loro racconto. Qualche anno fa, diceva questo professore, avevo rischiato di perdere la vista entro breve tempo. A malapena riuscivo ancora a scrivere e la prospettiva di rimanere cieco per il resto dei miei giorni mi deprimeva profondamente. Pensavo che un viaggio mi avrebbe distratto e mi recai ad Hannover in compagnia di alcuni amici e non mancammo di visitare la biblioteca e là, semplicemente per rendermi conto del grado di vista che mi restava, aprii a caso un libro dimenticato su un tavolo e si trattava di una Bibbia. Ebbene, sapete quale fu il primo passo che mi cadde sotto gli occhi? I nostri amici ci raccontarono che questo professore porse loro una Bibbia e li invitò a leggere un versetto sottolineato ed era questo: io farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li condurrò per sentieri che non conoscono, muterò dinanzi a loro le tenebre in luce, renderò piani i luoghi scoscesi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Voi ciechi, guardate e vedete. Evidentemente emozionato, il professore proseguì il suo racconto dicendo: questo passo mi trasformò. Era come una voce venuta dal cielo che si rivolgeva a me personalmente. Spiritualmente i miei occhi si aprirono e ricevetti la vita divina e così una grande pace, una gioia e una riconoscenza inesprimibili entrarono nel mio cuore e con questa gioia ripresi la strada verso casa. Voi potete comprendere il valore che ora ha per me questa parola vivente e ora ho trovato il Signore Gesù. Crediamo, amici ascoltatori, che questa testimonianza abbia toccato il vostro cuore. E se anche voi siete in un momento di sconforto, di delusione, sappiate che il Signore Gesù è vicino a voi e vi tende una mano per aiutarvi e vi invita a credere nel sacrificio che Lui ha compiuto per voi, per la vostra salvezza. Se desiderate veramente questa pace e questa gioia, chiedetela a Gesù e Lui ve la darà.

Un noto poeta racconta che visitando il museo del Louvre, verso la fine della sua vita, si era seduto su uno sgabello di fronte alla Venere di Milo, in preda ai più tristi pensieri. Prematuramente logorato a causa dei propri accessi e gravemente ammalato, meditava sulla vita rovinata e sulla morte che lo attendeva molto presto. Era là, scriveva, schiacciato dai rimorsi e piangeva al punto che una pietra si sarebbe intenerita. Ma davanti a me la dea impassibile sembrava considerarmi e dirmi: non vedi che non ho braccia e non mi è possibile soccorrerti? Un idolo senza braccia è proprio il simbolo di un mondo impotente a realizzare e a aiutare coloro che ha rovinato il corpo e l'anima. Il freddo marmo in cui è scolpito ci fa pensare all'indifferenza ad ogni dolore. Tragica immagine in tutti i falsi dei che l'uomo serve e che lo abbandonano nel giorno della sua angoscia. I più nobili tra di essi, come l'arte, la bellezza, la cultura, non offrono alcuna soluzione alle nostre difficoltà morali, nessuna risposta ai problemi fondamentali, come la sofferenza, l'ingiustizia, il peccato, la morte, l'eternità. L'uomo ha bisogno di essere amato. Dove troverà una vera simpatia? Forse tuo amico o amica che mi stai ad ascoltare stai sperimentando proprio questo. Ebbene sappi che da nessuna parte, in un mondo egoista dove ciascuno procaccia il proprio interesse, né altrove potrà trovare questa pace se non nel cuore di Dio. L'Evangelo ci insegna prima di tutto che Dio ci ama, sì, ama te. Tuttavia, per grande che sia questa rivelazione, non ci basta. L'uomo ha anche bisogno di essere soccorso. Gli occorre una potenza al di fuori di se stesso, capace di strapparlo dalla sua miserabile condizione morale, dall'influenza demorale, dal timore della morte. Ebbene, questa potenza si trova nello stesso Dio Salvatore, che non solo vuole, ma può liberarti. Ecco perché il Vangelo, che ci rivela il Dio d'amore, è anche chiamato potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, e cioè di chiunque crede. Vuoi tu, amico o amica, questa sera sperimentare questa pace nel tuo cuore? Devi solo chiedere a Gesù di entrare nella tua vita, di confessare a Lui i tuoi bisogni, la tua mancanza, di confessare a Lui i tuoi peccati, e Lui ti perdonerà e ti darà quella pace che tu hai bisogno.

I turisti che visitano la cattedrale di Lubecca vi notano una vecchia iscrizione gotica che si indirizza a loro pressappoco in questi termini. Ascoltate. Voi mi chiamate creatore e non mi ubbidite. Mi chiamate la luce e non guardate verso di me. Mi chiamate la verità e non mi credete. Mi chiamate la via e non mi seguite. Mi chiamate onnipotente e non mi chiedete nulla. Mi chiamate il buon Dio e avete paura di me. Mi chiamate Salvatore e non vi confidate in me. Mi chiamate Signore e non mi servite. Se vi condanno un giorno, non biasimatemi. Ci auguriamo, amici, che molti di voi che hanno ascoltato questo messaggio ne siano rimasti salutarmente impressionati. Senza dubbio è stato redatto diversi secoli fa da un ignoto uomo di Dio, indignato per la contraddizione già allora esistente fra il cristianesimo e l'atteggiamento dei cosiddetti pseudo-cristiani. Egli mette nella bocca di Dio delle parole molto serie, anche se queste parole non le troviamo sotto questa forma nella Bibbia. Non possiamo leggere la Sacra Scrittura senza sentirci interpellati da essa. Dio vi si rivela in Gesù Cristo. Riconoscere i suoi attributi implica da parte nostra, se non siamo ipocriti, una linea di condotta corrispondente. Dio è tutto ciò che dice di essere e noi non possiamo farlo bugiardo. Ciò significa che Egli si aspetta da noi l'atteggiamento che corrisponde a ciascuno dei suoi caratteri. Noi non abbiamo il diritto di chiamare Gesù Salvatore se non a condizione di credere a Lui, e non possiamo nemmeno chiamarlo Signore se non nella misura in cui abbiamo il desiderio di ubbidire a Lui. Voi, amici ascoltatori, che ci ascoltate forse da diverse sere, che cos'è il Signore Gesù per voi? Forse lo chiamate Salvatore, lo chiamate Signore, ma è il tuo Signore, il tuo Salvatore? Lo stai veramente ad aspettare? Sappi che un giorno Lui ritornerà, e se tu non hai posto in Lui completamente la tua fede, Lui purtroppo ti lascerà. Fallo oggi, se non hai questa certezza, e Lui ti darà la pace e la gioia che tu desideri.

Un uomo di Dio che aveva avuto la vita trasformata per mezzo della fede nel Signore Gesù diceva queste parole riguardo alla Bibbia. «Mi stanco di giustificare la parola di Dio», diceva. «Le debbo troppo per prendere nel difenderla l'atteggiamento di un freddo avvocato. Invece sento il dovere di parlarne col cuore pieno di gratitudine. Ogni volta che la prendo in mano mi sembra di entrare in un nuovo mondo». La Bibbia paragona se stessa a un martello che spezza i cuori più duri, ad un pane che nutre le anime in vita eterna, ad una lampada che rischiara i nostri passi, ad uno scudo che ci protegge, ad argento accuratamente affinato con un fuoco che consuma ogni impurità. Su coloro che la leggono produce un'impressione simile a quella che produceva la voce di Gesù quando parlava ai suoi uditori. E questi erano obbligati a dire: «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Leggendola si esclama ugualmente: «Mai un libro ha parlato come questo libro». Alcuni osano dire che la lettura della Bibbia presenta dei pericoli per quelli che non sono avvertiti oppure aiutati con delle note. Ma questo uomo di Dio obiettava loro dicendo con una certa ironia che tali rischi non esistono certamente agli occhi di Dio, perché parecchie volte Egli ha prescritto la lettura della sua parola. Indubbiamente li riteneva insussistenti quando ispirò Davide con la promessa nel Salmo 1 che dice: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte». Oppure quando lodava i giudei di Berea che esaminavano tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così, e concludeva quest'uomo dicendo: «Sì, la Bibbia è pericolosa, ma sapete per chi? Per l'incredulo che confonde, per il peccato che essa maledice, per il mondo che condanna, per Satana che detronizza e soprattutto per le false religioni che essa smaschera». Amico in ascolto, possiedi tu una Bibbia? Sappi che solo per mezzo di essa tu potrai conoscere l'amore di Dio e il sacrificio di Cristo compiuto sulla croce per la tua salvezza, e solo per mezzo di essa tu potrai conoscere Gesù come il tuo personale salvatore.

Il marito si era mostrato fino a quel momento di uno spirito molto largo e soprattutto comprensivo, ma cominciò dopo qualche anno di matrimonio a mostrare i suoi veri sentimenti. Ogni volta che sua moglie, che era una credente, affrontava un argomento religioso, lui si adirava. Ma la donna non si scoraggiava e chiese a Dio di darle la forza di restare ferma nella sua fede. Infatti, si nascondeva per leggere la Bibbia e a pregare con i figli. Ma molte volte suo marito la sorprendeva e in quei momenti si adirava fino all'inverosimile, dicendole: «Se tu continui così, farai ben presto le valigie. Io non voglio niente di tutto questo in casa mia». Ma, sapete amici, egli non era il vero padrone della sua vita. Infatti, poteva terrorizzare sua moglie, ma non poteva fermare la mano di Dio. Un giorno fu colpito improvvisamente da un infarto e sua moglie gli prodigò le cure più devote e gli manifestò un affetto che lui non si sarebbe mai aspettato. Quando ella si accorse che a questo affetto egli era molto sensibile, osò andare a leggere la Bibbia al suo capezzale e a pregare con i suoi figliuoli vicino al letto dell'ammalato. E l'uomo ascoltava silenziosamente. Poi un giorno, con voce rotta da un'emozione che non poteva più contenere, quest'uomo disse a sua moglie: «Il Signore ha visto, ha udito e ha esaudito. Non sono che un uomo da nulla. Avrei potuto morire, essere morto senza essere salvato. Ma grazie a Dio ora ho capito. Sono vinto dal tuo amore e soprattutto vinto dall'amore di Gesù». Quale felice disfatta, ma noi preferiamo dire che la Bibbia ha guadagnato una nuova vita per la vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Isaia 14, e alziamoci all'impiedi e leggiamo insieme questi versi della parola di Dio. Signore ci benedica, stasera abbiamo un bellissimo culto di cena del Signore, dove io e te abbiamo la possibilità di mangiare dallo stesso pane e di bere dallo stesso calice. Che comunione Dio ha preparato per tutti quanti noi, eh? Gloria a Dio, alleluia. Dio ci benedica, Isaia 14. Il Signore, infatti, avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e lì ristabilirà sul loro suolo. Lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore, come servi e come serve. Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Il giorno che il Signore ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato, tu pronuncerai questo canto sul re di Babilonia e dirai: come? Il tiranno è finito? È finito il tormento? Il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Colui che furiosamente percuoteva i popoli con colpi senza tregua, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni e inseguito senza misericordia. Tutta la terra è in riposo, è tranquilla. La gente manda grida di gioia. Amen. Accomodatevi e chiediamo al Signore la sua benedizione nella nostra vita per il messaggio della sua parola. Isaia, profeta straordinario per la venuta del Signore, per la vita stessa di Gesù, annuncia in questo capitolo quello che noi probabilmente abbiamo vissuto attraverso l'esperienza della salvezza. È qualcosa che qui riguarda storicamente la gioia di Israele dopo la sconfitta dal regno di Babilonia e quindi la liberazione del popolo, una nuova liberazione del popolo di Dio. E voi possiamo immaginare la gioia che ci deve essere stata nel cuore di questi appartenenti al popolo di Dio che finalmente vedono la loro liberazione e quindi dopo anni tornare a casa, forse giovani entrati in Babilonia che tornano invecchiati, sono passati un po' di anni, sono entrati delle generazioni, adesso escono da Babilonia con delle nuove generazioni. Un'opera straordinaria sul piano della consistenza. D'altronde tutte le opere di Dio sono straordinarie sul piano della consistenza. Non esiste un'opera che Dio abbia fatto nella nostra vita superficiale. Non esiste. Noi siamo a volte un po' superficiali con il Signore. Promettiamo e non manteniamo. Dobbiamo riconoscere la nostra natura, diciamo più di quello che siamo al Signore, ovviamente. Siamo in grado in momenti di particolare intensità di comunione, di benedizioni, di vendere tutta la nostra vita per il Signore. Ma dopo 2 o 3 minuti siamo anche in grado di riacquistarla per noi stessi. Signore, ti do tutta la mia vita, ti do tutto me stesso, ho capito, mi hai toccato, mi hai fatto, mi hai detto, e quindi in quei momenti siamo anche in grado di usare delle belle parole, di essere toccati, di dire cose che noi magari ci crediamo in quel momento, perché è un momento dove sentiamo di esprimere la nostra arresa al Signore e quindi anche all'opera di Dio. Poi facciamo anche i conti con la vita, facciamo i conti con i giorni che vengono e non sempre ci rendiamo anche noi stesso conto, facciamo quello che abbiamo chiesto al Signore di fare nella nostra vita. Il Signore invece, nel libro dei Numeri dice una cosa importante: quello che io ho detto forse non lo farò. Io non sono come un uomo che mente, non sono come il figlio di un uomo che si pente. Quello che ho promesso io farò. E questo indica che l'opera di Dio non è superficiale, è un'opera straordinaria. Dio opera in maniera straordinaria anche in questo capitolo. Infatti dice il testo: il Signore avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele. È il momento in cui Israele è lontano da Dio, questa profezia è per Israele. È il momento in cui Israele vive sotto le grinfie del re di Babilonia, non ha più possibilità di gustare la gioia, il diritto di appartenere a Dio, è quasi un diritto strappato dalle condizioni di vita, non ha più il canto sulla sua bocca, la gioia di prima è sparita dai loro volti. Il libro delle Lamentazioni parlerà di un oro che si è oscurato. Come mai l'oro si è oscurato, dirà il libro delle Lamentazioni? Ma il Signore non abbandonerà il suo popolo a questa condizione. Colui che ha iniziato un'opera, l'ho ripetuta più volte in questi giorni anche lì in Macedonia, la porterà a compimento. E pensavo, fratelli, che sotto i nostri occhi, anche per la vostra comunità, chiaramente sono partiti dei fratelli da questa comunità come chiesa di Lodi, e pensavo proprio in questi giorni questo e dicevo: quanto è straordinaria la parola del Signore, quanto è profetica anche nel corso millenniale del tempo. Sono passati forse 1900 anni dalla venuta dell'apostolo Paolo, quando dice proprio alla chiesa in Macedonia, colui che ha iniziato un'opera, per certo la porterà a compimento. Quello che è per gli uomini non è per Dio. Quelle 10 persone convertite testimoniano che Dio porta avanti l'opera sua. Dio porta avanti l'opera sua anche nella nostra vita. Ricordati degli anni in cui sei stato salvato. Ricordati degli anni in cui hai respirato la gioia della salvezza. Ricordati dei giorni in cui la gioia non ti faceva dormire, non ti faceva stare tranquilla, eri agitata da questa gioia, eri agitato, eri felice, eri contento, sentivi la presenza del Signore dappertutto. Il Signore aveva avuto pietà di Giacobbe, aveva avuto pietà di noi, la sua grazia era scesa nella nostra vita e noi non eravamo meno di Giacobbe, eravamo anche noi imbroglioni, è vero, soppiantatori, eravamo anche noi, avevamo anche noi la natura di Giacobbe. Ed è bello perché quando il Signore ci ha salvato, come ha fatto a Giacobbe, ci ha cambiato la vita, ci ha cambiato il nome anche a noi. Non sappiamo ancora il nome nostro, ma quando un giorno saremo nel cielo vedremo il nome che ci è stato dato, e non importa qualunque nome ci sia stato dato, quello che importa è quello che Dio ha fatto nella nostra vita, e sicuramente il nome rispecchierà quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ma quanto all'importanza dell'episodio della salvezza sta nella nostra vita, nella nostra anima. Siamo cambiati, non siamo più Giacobbe, siamo Israele. Non siamo più soppiantatori o imbroglioni, ma siamo principi di Dio. Mamma mia, fratelli, principe di Dio. Lo pensavi tu? Di essere preso ed essere elevato a quest'alta dignità, lo pensavi tu? Io non lo pensavo. Avremmo potuto avere tanto di quella fantasia, ma non avremmo mai realizzato quello che Dio stava facendo e che avrebbe fatto nel corso del tempo della nostra vita. Il bello è che non sappiamo ancora quello che Dio farà. Se vediamo quello che Dio ha fatto, possiamo solo meravigliarci, possiamo solo essere contenti di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Possiamo girarci indietro, guardare la storia della nostra testimonianza con tutti i problemi, con tutti i combattimenti, con tutti i momenti grigi che abbiamo potuto passare, ma possiamo solo rimanere meravigliati, possiamo solo dire, come dice il Salmo, questa è l'opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. E se lo possiamo dire per questo breve squarcio di vita che abbiamo vissuto, io 17 anni, non so voi, di fede, quanto più lo potremo dire fiduciosamente per quello che Dio farà nei giorni a venire nella nostra vita e in quelli della nostra famiglia. Certo, perché la profezia dice che di Giacobbe avrà pietà, ma che sceglierà ancora Israele. Questo ancora mette in evidenza che non è un'opera statica, non è un'opera morta. Voglio dirti con tutto il mio cuore, fratello, che tu devi vivere ancora il meglio della fede. Non perché quello che abbiamo vissuto non è il meglio, ma perché quello che Dio è in grado di fare negli anni è straordinario nella nostra vita. È la stessa cosa anche per te, sorella. Quello che hai vissuto fino adesso, non immaginarlo come l'apice della tua spiritualità, non lo immaginare. Il giorno che pensiamo di aver realizzato tutto, scopriremo che abbiamo il rischio di perdere tutto quello che abbiamo realizzato. Ma il giorno in cui noi scopriremo che abbiamo bisogno ogni giorno della grazia di Dio, allora noi potremo dire che il Signore sceglierà ancora, ci farà ancora del bene, faremo ancora delle esperienze, vedremo ancora la gloria di Dio, staremo ancora nella casa del Signore, vedremo ancora Dio all'opera nella nostra vita e potremo godere fiduciosamente della sua opera. Un'opera concreta, certa. Solo le cose di Dio sono certe. Lo ristabilirò sul suo suolo. Sul loro suolo li ristabilirò. Li prenderò da Babilonia e li ristabilirò. Questa frase ha un'importanza se comprendiamo un attimo quello che era successo quando sono stati tolti. Non avevano più nulla. Israele non tornava a casa e trovava le sue casette e trovava il suo tempio. Trovava le sue abitudini. Quel nemico, il re di Babilonia, che li aveva strappati dalla loro terra, aveva distrutto anche la loro terra. Gli aveva tolto il futuro. Dopo 10 anni da questa avanzata, Babilonia si era ripresentata di nuovo. La prima volta che era entrata in Gerusalemme se ne era portati 10.000. Ma dopo 10 anni, pensate alla cattiveria di questo re di Babilonia. Dice, credo che quei ragazzini oggi sono uomini, che quegli adolescenti oggi sono adulti. È buono andare di nuovo e toglierli dalla loro terra prima che questi diventino grandi e venga in loro il desiderio di riscattare i loro parenti, il loro popolo, da questa schiavitù. Il nemico ci ha marciato 2 volte, la seconda volta ha distrutto tutto. Non ci deve essere più futuro per loro. La loro vita non deve avere più una speranza. Sarà proprio Israele che scriverà dei testi in questa maniera. La nostra speranza è svanita. Meno male, fratelli, che il Signore è colui che prende le cose in mano. La tua speranza è svanita? Stasera il Signore ti dice: spera nel Signore. Te lo dico da capo. Spera nel Signore, alleluia. Per l'uomo è facile togliere la speranza a un altro uomo. È facile. Vengono dei momenti in cui non abbiamo più la speranza e abbiamo tutto il diritto logico e umano di dire la nostra speranza è svanita. Lo abbiamo questo diritto, ma è logico e umano, non spirituale. È logico perché facendo i conti non abbiamo speranza. umano perché la nostra natura umana ci dice sei perso, ma spiritualmente abbiamo una logica che è guidata e sostenuta da principi di fede e che sono in grado di farci alzare come aquile in volo. E allora noi continuiamo a sperare nel Signore, non nell'uomo, non nel liberatore, non in chi può aiutarci, ma in colui che prende le situazioni più difficili, li capovolge e mostra la sua gloria al suo popolo. Israele sarà ancora scelto, lo ristabilirò sul loro suolo. Se avessimo potuto intervistare alcuni israeliti di quel tempo mentre uscivano da Babilonia, avrebbero potuto sicuramente dirci questo: non so dove andiamo a finire, stiamo tornando ma è tutto distrutto, non abbiamo più niente. La loro uscita era basata sulla sua parola. Signore, tutta la notte ci siamo affaticati, ma sulla tua parola io getterò le reti. È sulla sua parola che noi abbiamo posto la nostra vita, le nostre speranze. È sulla sua parola che noi continuiamo ad andare avanti. È sul suo incoraggiamento, sul suo sostegno, sulla sua autorevolezza. Li ristabilirò sul loro suolo. C'è un futuro per noi di pace. C'è per noi, ci sono da parte di Dio pensieri nobili e tranquilli. Non avere timore del futuro, il tuo futuro è nelle mani di Dio. Non avere timore dei giorni che ti sono davanti, perché Lui già sa quello di cui tu hai bisogno. Lui già sa, alleluia. È Lui che ha il piano di ristabilimento, è Lui che ha il piano di ricondurre il suo popolo al suo luogo. Pensate che meraviglia, lo straniero si unirà a essi. Credo di immaginare la scena che è avvenuta. Israele esce da Babilonia e alcuni babilonesi avranno detto: ma noi qui che ci rimaniamo a fare? Dio li ha liberati e noi che rimaniamo a fare qua? Siamo babilonesi, noi vogliamo unirci a voi. Credo che alcuni di loro siano usciti con Israele, avranno detto: tutti gli dei di Babilonia non valgono come questo grande liberatore che sta dando ancora una possibilità al suo popolo. Lo straniero si unirà a loro. C'è qualche straniero in mezzo a noi? C'è, come no? Stasera hai la possibilità di unirti a noi. Stasera hai la possibilità di lasciare la tua Babilonia triste, confusa. La tua Babilonia che è in grado di portarti lontano da quella che è la casa di Israele. La tua Babilonia che è in grado di portarti lontano da quello che è l'Iddio vero, unico, straordinario. Lo straniero si unirà e si stringerà alla casa di Giacobbe. Si stringerà alla casa di Giacobbe. Che bel termine, si stringerà. È come se a un certo punto questi stranieri di Babilonia diranno a quelli che escono fuori: no, rimaniamo stretti a voi. Dove andrete verremo anche noi. Vi ricordate Ruth e Naomi? Vi ricordate la Moabita con l'israelita? Ve la ricordate? Dove vai? Dove vai? Il tuo Dio sarà il mio Dio. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Dove vai? La testimonianza che è efficace e che è in grado di strappare altri per portarli in mezzo al suo popolo. È Dio che compie questo. È Dio che fa questo. È Dio che inizia e che porta a compimento. È Lui che crea la fede e che la rende perfetta. I popoli li prenderanno. Pensate, guardate qua. Il giorno che il Signore ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato. Ve le ricordate quanti affanni avevamo? Ve li ricordate? Ve le ricordate le agitazioni che avevamo? Vi ricordate la schiavitù alla quale eravamo assoggettati? Ve la ricordate, fratelli? Vi ricordate il vano modo di vivere, che era una caratteristica importante della nostra vita? Ve la ricordate? Il Signore ci ha dato riposo, ci ha tolto l'affanno. Adesso possiamo camminare, non più camminare, adesso possiamo anche correre. Prima camminavamo e ci affannavamo, adesso possiamo correre. Egli ci ha liberato dall'agitazione perché ci ha portato verso acque tranquille, ci ha portato verso paschi erbosi e ci ha liberato da una schiavitù dalla quale nessuno ci poteva liberare. Ricordati per un attimo la tua schiavitù, quanto era terribile. Chi ti poteva liberare? Tuo marito, tua moglie, l'affetto dei tuoi figli, dirà Mosè in Deuteronomio. Solo il Signore ha fatto questo e nessun Dio straniero era con lui. Alleluia. E nessun Dio straniero era con lui. Solo il Signore. E poi ci ha dato la possibilità di cantare. Avete visto? Ha messo in noi un cantico straordinario, che è quello che l'Apocalisse definisce il cantico dei redenti. Un cantico nuovo, la nostra vita ha realizzato questo cantico. Tu pronuncerai questo canto sul re di Babilonia. Il re di Babilonia aveva a sua volta pronunciato dei canti contro il popolo di Israele. Allora, cantateci un cantico. Ricordateci le vostre cose a Sion, li prendeva in giro. Loro non avevano più risorse per poter far questo e quindi assoggettati venivano anche presi in giro, scherniti. Ma adesso il Signore dice: guardate in faccia al re di Babilonia e cantategli un cantico. Il tiranno è finito il tormento, siamo stati resi liberi, potete uscire da questa schiavitù e mentre uscite dite tra di voi che il tiranno è finito, che il tormento non c'è più, che il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Colui che furiosamente percuoteva i popoli, il nemico, Satana, colui che ci ha percorso senza tregua, senza tregua. Non possiamo dimenticarci di quello che eravamo nel peccato, fratelli. Senza tregua, non ci ha mai dato un po' di riposo. Vi ricordate? Un affanno seguiva l'altro, un problema seguiva un altro, una tristezza faceva posto a un'altra tristezza, depressi, esauriti, senza senso, non avevamo sale nella nostra vita, niente, era insapore la nostra vita. Colui che furiosamente ha percorso i popoli, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni, ora è inseguito senza misericordia. Quanto mi piace questo verso, l'ho scoperto oggi onestamente. Il nemico è inseguito senza misericordia. Guai a te se usi misericordia con il nemico. È inseguito il nemico senza misericordia. Sapete cosa vuol dire questo? Che il popolo di Dio è diventato il suo spavento. Che il popolo di Dio è in marcia. Che il popolo di Dio è inarrestabile, è un problema, è un fastidio per l'inferno, e tale deve essere. Non ha compromessi, insegue. Vi ricordate quella parola che c'è scritta nell'Evangelo quando Pietro fa quella sua confessione di fede e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dirà: su questa pietra fonderò la mia chiesa e le porte dell'inferno, dell'Hades, degli inferi, non prevarranno. Non le porte della chiesa, le porte dell'inferno, cioè la chiesa, da quel momento che è sulla pietra, sulla roccia, inizierà a inseguire l'inferno. L'inferno proverà ad avere le porte chiuse per non far entrare la chiesa, ma non avranno quelle porte abbastanza forza per resistere all'impero glorioso del regno di Dio minacciato dalla sua chiesa. Non resisteranno le porte. Le porte degli inferi non prevarranno. Immaginate a queste due porte chiuse. Immaginate la schiera infernale dei demoni che cercano di tenere le porte chiuse per non far entrare l'esercito del Signore, e che a un certo punto la Chiesa ha la sua vittoria perché Cristo ha vinto per la Chiesa e sfonda le porte e tira fuori le anime schiave dalla depressione, dall'esaurimento, tira fuori le anime schiave dalla menzogna, dalla magia, dalla stregoneria, e tira fuori anime che sono schiave della filosofia, della scienza, dell'ateismo. Le porte sono sfondate, alleluia. Il nemico è inseguito senza misericordia, alleluia. La misericordia è per gli uomini, non per il nemico. La misericordia è tra fratelli, non per l'impero tenebroso. Il nemico, colui che dominava sulle nazioni, ora è inseguito senza misericordia. Ha tenuto per tanti anni il nemico le porte chiuse dell'inferno in Albania, poi si sono sfondate. Le ha tenute in Montenegro, si sono sfondate. Forse non tutti si ricorderanno che l'anno scorso per la prima volta in Montenegro sono stati fatti dei battesimi. Le porte degli inferi si sono sfondate. Per tanti anni qui ci sono dei fratelli rumeni che ricorderanno la pressione esercitata da quella terribile politica dove nessuno aveva la libertà di predicare il Vangelo, di testimoniare. Oggi in Romania ci sono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di fratelli che hanno avuto il coraggio di testimoniare nonostante le difficili condizioni, e le porte si sono sfondate, e oggi è una nazione che presenta più cristiani, pensate, anche dell'Italia. Le porte si sono sfondate. E mi avvio alla conclusione. Ricordo sempre quel libro di Passione per le anime, scritto da Oswald Smith. Quando Oswald Smith immagina quella riunione, quella conferenza di demoni che si tiene nell'inferno a proposito di alcune nazioni. E Oswald Smith immagina questo impero tenebroso presieduto da Satana che convoca i demoni che hanno il compito di sorvegliare su alcune nazioni chiuse all'Evangelo, e tra queste c'era, mi sembra, l'Alaska. Ovviamente sto parlando di 50-60 anni fa. C'era l'Alaska, c'era l'Afghanistan, forse la Mongolia, non ricordo bene, comunque. E Satana convoca tutto il suo impero ed è preoccupato, parla ai demoni e dice: allora come vanno le cose in questi posti? Come vanno? Vanno tutto bene? Sono a posto? E allora iniziano a parlare i delegati.

0: che mentre loro camminavano sui ghiacciai, improvvisamente un ghiacciaio ha ceduto e loro sono caduti nelle acque gelide e sono morti. Il mio intervento è stato propizio per fermare il Vangelo e tutta l'assemblea a iniziare a sottolineare questo aspetto con urla, con gridi. Poi si è alzato quello dell'Afghanistan. Sì, anche io ho una testimonianza importante. Due missionari pensavano di scavalcare il fronte, la frontiera, e mentre scavalcavano uno è riuscito ad attraversare la frontiera per portare il Vangelo, il messaggio, e allora io ho scatenato due cani, i quali li hanno inseguito. Uno è scappato ed è tornato indietro, un altro è stato raggiunto, è stato preso, è stato mangiato, il cane l'ha ucciso. E tutti quanti, la stessa cosa si è ripetuta anche per la Mongolia. E allora l'impero tenebroso ha detto: grande questa riunione, molto bella, ci rivediamo fra 3 mesi, perché queste riunioni vanno fatte, sono belle, interessanti. E dopo 3 mesi si sono riuniti, ma tutti i delegati erano nervosi e il diavolo non riusciva a capire questo nervosismo da dove proveniva, diceva il fratello Oswald Smith. E allora a un certo punto: come mai siete così nervosi? Cosa è successo? Fatemi un rapporto di quello che è avvenuto. E allora si alza il delegato dell'Alaska, dice: ti ricordi quando io ho raccontato di quei due missionari che poi sono morti nel freddo? Tutto a posto. Sì, ti ricordi. Poi cosa è successo? È successo che la notizia è arrivata nel loro paese che i missionari erano morti, e io pensavo che quell'episodio avesse scoraggiato la sua chiesa, la loro chiesa, ma quando quei fratelli della loro chiesa hanno saputo che quei loro due missionari che sostenevano sono morti, hanno iniziato a pregare il Signore, hanno iniziato a benedire il Signore, da quella chiesa sono partiti numerosi missionari che sono andati in quel posto, e adesso in quel posto sono entrati, hanno portato il Vangelo, e tanti dell'Alaska si stanno convertendo all'Evangelo. E la stessa cosa ha fatto quello dell'Afghanistan. Il nemico è inseguito senza misericordia. Gesù sulla croce, fratelli, ha fatto tutto. Ha fatto tutto per il progresso dell'opera sua. Ha fatto tutto per me e per te. Ha fatto tutto per la nostra gioia, per la nostra vita. Ha fatto tutto. L'impero tenebroso ha ricevuto la sua sconfitta. Siamo stati resi liberi. Alleluia. E stasera abbiamo la possibilità di ricordarcelo, di ricordarlo. E mentre ceniamo, mentre ci accostiamo al pane e al vino, fratelli, chiediamo a Dio di rivolgersi ancora verso il suo popolo, di rivolgersi ancora verso la nostra vita, magari per un nuovo zelo, per una nuova forza, permettetemi di dire questo, per un nuovo innamoramento verso il Signore, affinché, presi da nuove forze, nuovo zelo, nuovo fervore, possiamo continuare ad andare avanti di valore in valore, fiduciosi che colui che ha iniziato un'opera, per certo la porterà a compimento. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Dopo la confessione di Pietro, che aveva riconosciuto in Gesù il Messia, Gesù cominciò a parlare in modo franco con i discepoli circa la sua imminente morte e risurrezione. Ma per i discepoli le parole di Gesù erano incomprensibili, perché per loro un Messia che viene ucciso non aveva alcun senso. Ne parliamo in questo 38esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16:21. Dopo 20 secoli di cristianesimo, queste parole ci sembrano normali, ma per i discepoli di Gesù si trattava di una rivelazione scioccante.

0: Mai e poi mai, nella tradizione ebraica, qualcuno era arrivato ad ipotizzare un messia che viene ucciso per poi risuscitare. Molte idee circolavano tra le varie sette giudaiche circa la natura del messia e sicuramente c'erano diverse scuole interpretative intorno alle profezie, ma l'idea che il messia dovesse morire per poi risuscitare non era mai stata ipotizzata da nessuno. Questo può sembrare strano a molti di noi, perché siamo ormai abituati ad interpretare le profezie messianiche dell'Antico Testamento alla luce di ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Oggi per noi è normale citare Isaia 53 come prova inconfutabile del fatto che il Messia dovesse morire per i peccati del popolo. Ma non era così semplice per i giudei. Infatti nell'Antico Testamento si trovano profezie che parlano del Messia in modo chiaro, ma anche profezie che a prima vista potrebbero far pensare ad altri personaggi. Noi oggi parliamo di Gesù come Messia, come re, come profeta, come sommo sacerdote, alla luce della sua opera e del suo insegnamento, facendo confluire in un'unica persona testi che obiettivamente non erano così semplici da comprendere in quel modo, prima che Gesù si fosse manifestato. Tornando al testo di Isaia 53, ad esempio, è evidente che si parla di un servo sofferente che muore per i peccati del popolo, ma non è esplicitamente detto che si tratti del Messia. Questo noi lo comprendiamo a posteriori, alla luce della rivelazione di Gesù. L'idea più chiara e più diffusa inerente al Messia era quella secondo cui si trattava di un discendente di Davide che avrebbe stabilito il regno di Israele riportandolo agli antichi fasti. Inoltre era diffusa l'idea secondo cui il Messia non sarebbe morto, infatti avrebbe stabilito un regno eterno. Tutto questo basandosi anche su Daniele capitolo 7. Se osserviamo bene, questa fu proprio una delle obiezioni che la folla fece a Gesù, quando riferendosi alla propria morte sulla croce, si era riferito ad un figlio dell'uomo che doveva essere innalzato. Essi risposero: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?» Giovanni 12, versetto 34. Se il Messia deve regnare per sempre, come può morire? Era un'osservazione logica, dobbiamo ammetterlo. Nello scorso episodio abbiamo visto che Gesù aveva confermato le parole di Pietro che lo aveva riconosciuto come il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma ora Gesù stesso, parlando di morte, sembrava proprio contraddire quell'affermazione di Pietro. Possiamo quindi comprendere la reazione di Pietro. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Matteo 16, 22. Mettiamoci nei panni del povero Pietro. Egli aveva appena riconosciuto Gesù come Messia e Gesù gli aveva fatto quelle bellissime promesse circa l'edificazione della sua Chiesa e il fatto che neanche la morte, le potenze delle tenebre avrebbero potuto sconfiggerla. E ora Gesù stava parlando della sua morte, per di più a Gerusalemme, per mano dei capi politici e religiosi del suo stesso popolo, cioè proprio le persone che avrebbero dovuto invece sostenerlo come Messia. Per Pietro era un discorso privo di senso. Come detto, dal punto di vista umano, le parole di Pietro sono comprensibili, eppure la risposta di Gesù fu piuttosto dura. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Matteo 16, 23. Questo rimprovero può sembrare ai nostri occhi più severo di quanto sia stato in realtà. Infatti, quando in italiano leggiamo la parola Satana, la colleghiamo sempre e comunque al diavolo, al ribelle per eccellenza, ma la parola Satan, che qui è stata lasciata traslitterata piuttosto che tradotta, è presente nelle scritture varie volte per indicare un avversario, uno che si oppone, un accusatore, così come in un processo si ha una pubblica accusa. In sostanza, Gesù non stava dicendo a Pietro che improvvisamente il diavolo aveva preso possesso di lui. Gesù stava semplicemente chiamando Pietro come un Satan, ovvero un oppositore, perché in quel momento, con le sue parole, Pietro si stava opponendo di fatto al piano di Dio. Affrontare la croce non sarebbe stata una passeggiata per Gesù. In quel momento egli aveva bisogno che almeno i suoi discepoli, i suoi amici, capissero ciò che stava per accadere. Ma la risposta di Pietro indica chiaramente che anche coloro che erano più vicini a Gesù faticavano a seguire il suo ragionamento, proprio perché per loro un Messia che moriva era inconcepibile. Se Pietro non comprendeva la necessità della morte del Messia, anzi la rifiutava, non sarebbe stato di alcun conforto per Gesù. Anzi, sarebbe stato di scandalo, ovvero sarebbe stato una pietra d'inciampo, un ostacolo in più da superare nel cammino verso la croce. Ecco perché la risposta di Gesù fu così dura. Pietro aveva ricevuto una grande rivelazione di Dio per riconoscere che Gesù era il Messia e ora aveva bisogno della medesima illuminazione per riconoscere che il Messia doveva passare per la morte e per la risurrezione. Ragionando secondo la logica umana, Pietro non avrebbe mai accettato la morte di Gesù, perché la morte del Messia richiedeva di abbracciare una logica divina. Pietro aveva bisogno di comprendere il senso delle cose di Dio, ovvero aveva bisogno di vedere le cose dal punto di vista di Dio. Solo dal punto di vista di Dio la morte del Messia poteva avere senso. Leggendo il resto del Vangelo e il resto del Nuovo Testamento, comprendiamo che la logica divina prevedeva non solo l'instaurazione del regno di Dio attraverso il Messia, ma anche una soluzione definitiva per il peccato dell'uomo che passava attraverso il sacrificio di Gesù. Per poter essere il Messia che regna per sempre ed anche il servo sofferente che dà la sua vita per i peccati del popolo, Gesù doveva morire, ma doveva anche risorgere. E questo fu proprio ciò che avvenne. Questo aspetto non era assolutamente chiaro per i discepoli. E non lo sarebbe stato fin dopo la risurrezione di Gesù, quando Gesù stesso lo spiegò loro. Leggiamo infatti così in Luca 24, versetti 44 a 48. Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose». Solo a quel punto, cioè dopo la risurrezione, i discepoli avrebbero compreso. Solo a quel punto Gesù stesso avrebbe aperto la loro mente per comprendere le scritture fino in fondo. La reazione di Pietro fu quindi piuttosto normale. Se fossimo vissuti in quel tempo, le nostre aspettative inerenti al Messia sarebbero state esattamente quelle di Pietro. Ma noi oggi sappiamo che la morte e la risurrezione di Gesù hanno senso perché facevano parte del piano di Dio per redimere l'uomo. Così crediamo che Gesù sia davvero il Messia. Crediamo davvero che egli abbia inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e attendiamo il suo ritorno quando il regno si mostrerà in tutto il suo splendore. Ma nel frattempo, se abbiamo creduto in Gesù, se facciamo parte della comunità dei suoi discepoli, sappiamo che la sua morte e la sua risurrezione hanno avuto un ruolo fondamentale affinché noi potessimo avere vita eterna. Sono 2000 anni che in attesa del suo ritorno, nel suo nome, si predica il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, ovvero a persone di tutte le nazioni. Ringraziamo il Signore perché il Re dei Re, nel suo programma per stabilire il regno di Dio, si è fatto proprio come uno di noi ed è morto al nostro posto, pagando una volta per tutte per i peccati dell'umanità in ogni tempo e in ogni luogo. Ringraziamo anche perché egli è risorto. La morte non ha potuto prevalere su di lui ed è proprio per questo che egli è il Re Messia che regna per sempre e che può dare anche a noi vita eterna. Quel giorno Pietro si scandalizzò delle parole di Gesù, ma oggi noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per quelle medesime parole, perché quelle parole per noi significano proprio vita eterna. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di San Luca, capitolo 18. Propose loro anche questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva il Dio né aveva rispetto per alcun uomo. E in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: «Fammi giustizia del mio avversario». Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema il Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure perché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa». E il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice iniquo. E Dio, non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli fede sulla terra?» E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto ciò che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Ed uno dei principali lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, udito questo, gli disse, una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscelo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami. Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse, quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio, poiché è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. E quelli che udirono questo dissero, chi dunque può essere salvato? Ma egli rispose, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E Pietro disse, ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato. Ed egli disse loro, io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratello o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna. Poi, presi seco, i dodici disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in man dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro oscuro e non intendevano le cose dette loro. Ora venne che, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava domandò che cosa fosse, e gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò, Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino gli domandò, che vuoi tu che io ti faccia? Ed egli disse, Signore, che io recuperi la vista. E Gesù disse, recupera la vista, la tua fede t'ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, questa volta annunciati da un fischio tremendo, quindi le cuffie mi ha quasi assordato. Fischio dovuto appunto alle cuffie e al microfono che è aperto prima che... Insomma, dettagli tecnici che non ci capisco niente, la cosa che mi ha rovinato l'orecchio. Chiedo venia, nonché scusa, per questo inizio un po' scioccante, un po'... Non tutte le ciambelle riescono col buco, come dice il vecchio saggio proverbio.

Chissà, forse quel fischio elettronico non ha fatto altro che come dire, prevenire altri fischi provenienti dalla audience. Che brutta parola, la audience. Vabbè, è una parola inglese pronunciata malissimo dal sottoscritto. Molto meglio pensare alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto, una famiglia paziente che mi riversa tanto affetto, tanta simpatia, tanto calore umano, che riversa su di me tutte queste cose per le quali io sono naturalmente sempre grato e felice. A giudicare dalla corrispondenza, dal tono delle lettere che continuano ad arrivare in redazione, per le quali siamo sempre grati, a dire la verità, di fischi non ce ne sono poi tanti. Anzi, fino adesso devo dire nessuno ha fischiato, per così dire. Nessuno mi ha mandato neanche un pomodoro marcio per posta. Forse perché costa troppo, quindi chissà. Comunque, scherzi a parte, grazie veramente ancora una volta per le tante, tante manifestazioni di affetto, di simpatia, di calore umano, di apprezzamento per il programma, per il lavoro svolto dalla redazione e dal sottoscritto. Siamo felici che questi nostri sforzi incontrino così questo benvenuto da parte del resto della famiglia. Siamo alle prese, come sai, con il 14° capitolo del libro del Levitico. Un libro, a dir la verità, così, guardando alla superficie, con uno sguardo molto superficiale, molto frettoloso, un libro che potrebbe apparire noioso, che potrebbe apparire rimosso dalla nostra realtà, che potrebbe apparire inutile, quasi. Bene, invece, visto che siamo già al 14° capitolo, come dico, abbiamo fatto già diverse occasioni commenti sulla linea che il libro invece ha tanto da dirci. Il libro ha tanto da insegnarci, non solo il libro del Levitico ovviamente, ma tutto il libro più letto, cioè la Bibbia. Abbiamo parlato più volte, tante volte, praticamente in ogni trasmissione ripetiamo questa cosa, facciamo questa affermazione: nel libro più letto sono contenuti principi, lezioni, insegnamenti che trascendono il tempo e lo spazio. Ecco, questa frase la ripeto perché mi piace proprio tanto e la voglio ripetere ogni volta, perché proprio esprime in un modo molto vero, molto reale, la verità del contenuto biblico. Verità che trascendono, che vanno al di là, che non si fermano davanti ai confini di spazio e ai confini di tempo. In altre parole, quello che Dio ha detto, ciò che Egli ha pronunciato, vale in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni cultura, in ogni società, in ogni civiltà. Non ci sono limiti di tempo, non ci sono mode che possano far impallidire i principi stabiliti da Dio. Le mode umane cambiano, i principi divini non cambiano. Ecco perché è assurdo dire: in questi tempi moderni dovremmo sbarazzarci dei tabù religiosi. Innanzitutto, spesso e volentieri, di tutto si tratta tranne che tabù. E poi, appunto, questa affermazione proprio tradisce la mancanza di conoscenza, l'ignoranza di quelli che sono i principi biblici, i principi divini. E nel libro del Levitico, di principi divini che trascendono, che non conoscono limiti di spazio e di tempo, ne abbiamo già incontrati tanti. Un altro è proprio quello che stiamo esaminando in questo 14° capitolo. E qual è questo principio? Il principio che il peccato va visto come tale, va trattato come tale, non possiamo sorvolare, non possiamo soprassedere, non possiamo far finta che nulla sia accaduto. All'interno, nel contesto della società israelita, quando una persona veniva sorpresa affetta dalla lebbra, doveva essere radiata dalla società, non poteva più far parte del tessuto della comunità, doveva essere estromessa. Ora, questa poteva essere vista come qualcosa di crudele, un atteggiamento crudele da parte della società, ma era una forma, una misura
di protezione per il resto, per gli altri elementi, per gli altri cittadini. Una volta infetta, la persona lebbrosa non poteva rimanere a contatto con persone sane. Perché? Perché queste avrebbero contratto la malattia e sarebbe poi stata quindi un'ecatombe. Abbiamo detto che, anche se ai nostri tempi, nel nostro mondo occidentale, la lebbra sia praticamente una malattia sconosciuta, la Bibbia parla di lebbra anche in senso simbolico, in senso figurato. Ed è questo il filo che noi vogliamo riprendere. Il lebbroso non poteva andare al tabernacolo per far controllare, per farsi controllare. Il sacerdote doveva uscire, doveva andare dal lebbroso. Doveva farlo per controllare, prima di tutto, che si trattasse di lebbra. In secondo luogo, che, pur se fosse stata lebbra, doveva controllare nel caso ci fosse stata una guarigione. L'iniziativa, ripetiamo, non poteva prenderla la persona affetta dalla malattia. Il sacerdote usciva dalla città e andava incontro, andava a trovare il lebbroso per, o il presunto tale, o la persona che era stata lebbrosa adesso era guarita. E questo, abbiamo detto, è una, questa è una bella immagine di Gesù Cristo che lascia la gloria del cielo per venire incontro a me, spiritualmente lebbroso, peccatore. Abbiamo detto, il lebbroso era separato dal resto della società, dalla comunità. Il lebbroso era separato dal sacerdote, era separato da tutti quelli che erano i riti e le cerimonie. Non poteva avvicinarsi all'altare. Io, nel mio stato di peccato, non posso avvicinarmi a Dio. Ho bisogno di qualcuno che mi venga incontro, ho bisogno di un mediatore. Questo mediatore, nel linguaggio biblico, è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, Dio che ha assunto sembianze umane. Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia condizione di essere umano, senza però macchiarsi di peccato. Se si fosse macchiato di peccato, non sarebbe stato un mediatore, non sarebbe servito a nulla questo suo identificarsi con me. Ma proprio perché ha indossato l'umanità, ma un'umanità priva di peccato, allora Gesù Cristo, Dio fatto carne, ha potuto essere, è il perfetto punto d'incontro fra divino e umano. Ora, anche nella cerimonia, come vedremo dopo una breve pausa musicale, anche nella cerimonia descritta nel 14° capitolo dei due uccelli, uno dei quali viene ucciso, l'altro viene lasciato libero, anche lì troviamo una ricca simbologia della persona e dell'operato di Gesù Cristo. Ma questo, ripeto, lo vedremo fra poco, dopo che ci saremo concessi una breve pausa musicale.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e è grato che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente. Siamo alle prese con il libro del Levitico, alle prese con principi che non conoscono confini di tempo e di spazio.

Il rituale prescritto per pronunciare il lebbroso guarito è a dir poco singolare, insolito, ma molto bello. In ogni particolare vediamo nascosto un messaggio molto, molto profondo, molto toccante. Per esempio, si parla di due uccelli, uno dei quali veniva ucciso, l'altro veniva poi liberato. L'uccello che veniva ucciso, veniva ucciso sul vaso di terra, un vaso di terracotta contenente acqua fresca, quindi non acqua stagnante, acqua che era stata messa in quel vaso da tanto tempo, ma acqua fresca, acqua corrente, come dice il testo. Quest'acqua corrente, quest'acqua viva rappresenta in un modo molto bello la presenza dello Spirito, lo Spirito di Dio. Era inoltre necessario avere due uccelli e non uno solo per illustrare il significato fondamentale della risurrezione. L'uccello vivo veniva immerso nel sangue dell'uccello ucciso, come per metterlo in stretto rapporto con lui. Poi l'uccello vivo veniva liberato, lasciandolo volar via. Ciò allegoricamente significava appunto che Cristo si sacrificò a causa dei nostri peccati, ma che risuscitò. In questo modo il suo sacrificio, la sua morte, la sua risurrezione è qualcosa di attuato, qualcosa di storico, qualcosa che è avvenuto una volta per tutte. E questo avvenimento racchiude in sé tutta la potenza salvifica e ricreatrice dell'universo. Non c'è più bisogno di aggiungere nulla alla morte e alla resurrezione di Cristo. Non c'è più bisogno di ulteriori riti, sacrifici e cerimonie. Altrimenti renderemmo Dio bugiardo e renderemmo l'operato di Cristo incompiuto, imperfetto. E invece, quali sono state le ultime parole di Gesù sulla croce? È compiuto. È finito. Tutto ciò che mi avevi dato da fare, Padre, l'ho fatto. Mi sono sottomesso alla tua volontà, sono stato obbediente. Non l'ha detto in così tante parole. Io sto facendo una parafrasi, sto spiegando cosa quelle due parole che Cristo ha pronunciato poco prima di spirare, cosa significhino. È compiuto. È fatto. Dopo la morte, naturalmente, c'è la risurrezione, l'uccello che vola via, libero, all'aria aperta. Una prova di vita. Una prova di un'energia vitale che si libra per l'universo. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Dunque, state saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Questo è il richiamo che Paolo fa ai cristiani della Galazia. Questo, fra l'altro, significa che non dobbiamo più lasciarci avviluppare da riti religiosi, da cerimonie, dal legalismo farisaico. E tutto il libro dei Galati, la lettera dei Galati, ti ricordo, il contesto della lettera di Paolo ai Galati è proprio quello della libertà cristiana. I Galati, dopo aver conosciuto, dopo aver assaporato la libertà in Cristo, per qualche ragione volevano di nuovo assoggettarsi a leggi e cerimonie e prescrizioni che non avevano nulla a che vedere con la loro salvezza, con la loro posizione in Cristo. Cristo ha preso il mio posto, ha pagato il mio debito, il tuo debito, poi è risuscitato. Quindi il cristiano ora può essere libero, come quell'uccello liberato. Libero di amare, libero di scegliere di seguire il Maestro, libero di esprimere la propria guarigione, la propria integrità interiore e esteriore.
libero di essere servo. In che senso servo? Nel senso che sceglie di obbedire alle richieste del maestro, agli insegnamenti del proprio Signore. Libero di scegliere di seguire le orme del falegname di Nazareth. Il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore, il quale disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se non osservo i suoi comandamenti, non c'è amore. Non posso illudere me stesso e non posso prendere in giro il mio Signore. Tornando ora al rituale descritto nel Levitico per la purificazione dei lebbrosi, il fatto che il sacerdote dovesse spruzzare l'acqua 7 volte su di loro fa pensare alla completezza, alla perfezione. Nel linguaggio biblico, infatti, il numero 7 spesso indica perfezione. Quel gesto significava che quell'uomo o quella donna era ormai immune per sempre dalla lebbra, che una volta per tutte era stato purificato. Per sempre. Ciò significa, spiritualmente parlando, che in questo mondo vi sono solo 2 categorie di persone: i lebbrosi ancora tali e i lebbrosi guariti. Cioè vi sono peccatori e peccatori salvati. Non c'è una terza categoria di persone. Così come c'è un inferno e un paradiso, senza una via alternativa o una via di mezzo.

Tornando al testo del libro del Levitico, leggiamo quanto segue. L'ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto, un'agnella di un anno senza difetto, tre decimi di un'efa di fior di farina, un'oblazione intrisa con olio. Il lebbroso guarito può finalmente far di nuovo parte della comunità del Signore. Ora può e deve comportarsi come tutti gli altri. Può e deve portare al Signore le offerte prescritte, come chiunque altro. E nota, non c'è più una terza presenza. La persona, una volta messa da parte, una volta estromessa, la persona una volta isolata, ora rientra a far parte della comunità e insieme a tutti gli altri è invitato all'altare del Signore. Ecco cosa accade quando io faccio di Cristo il mio sacerdote, quando io faccio di Cristo il mio Signore, il mio Salvatore. Sono di nuovo invitato alla presenza di Dio.

Ancora una volta è arrivato, purtroppo, il momento di doverci lasciare. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto? Un abbraccio dal tuo Maurizio e a presto.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Gesù non ci ha promesso che tutto ci andrà bene, ma ci ha promesso che quello che ci andrà male quando abbiamo Lui comunque sarà rivolto per il nostro bene. E quindi ho capito che non ero punita in qualche modo da Dio perché non ci vedevo, ma che era semplicemente una conseguenza che anch'io portavo. Magari io non ci vedo, un altro ha un altro problema e cose di questo tipo, però semplicemente in conseguenza del peccato. E in ogni caso, che la prima cosa che vedrò davanti a me quando entrerò nell'eternità sarà la faccia di Gesù, e questo mi ha sempre consolato molto.
2: Stiamo parlando in questi giorni nei nostri programmi del problema della sofferenza. Ecco, non ho la pretesa di trovare la risposta definitiva a questo problema. Come ho avuto modo di dire nella puntata precedente, credo che la risposta finale poi risieda nella sovranità di Dio. È Lui solo che può dare le risposte. Dio solo conosce il vero perché, e credo anche che possa rivelarlo, forse non sempre, forse non secondo i nostri tempi, ma il Signore sa e opera per il nostro bene. La puntata precedente di Contrappunti è stata un po' una puntata che ci introduceva nella problematica della sofferenza. Come abbiamo sentito dalla testimonianza del nostro ospite, era Franco Liotti, anche chi è provato dalla sofferenza e costretto a vivere, come nel suo caso, su una sedia a rotelle, può vedere e riconoscere l'opera di Dio in suo favore, nonostante appunto una condizione che non si desidererebbe affatto. Sempre dalla sua testimonianza abbiamo potuto cogliere che il peccato in fondo è stato la causa di tutti i mali. Preciso, così come ha anche fatto Franco Liotti la volta scorsa, che non necessariamente è il peccato di chi soffre, ma il peccato in sé e per sé, quel peccato che è entrato nella storia dell'umanità nel giardino dell'Eden. E questo concetto verrà fuori anche dalla testimonianza che ascolteremo dalla voce di Olga Baldassi, della quale vi ho dato prima una piccola anticipazione. Malattia, disastri e corruzione sono tutti sintomi di un problema più profondo. La razza umana si è ribellata contro il Creatore. Ogni dolore, quindi ogni afflizione, ogni angoscia sono i ricordi vivi della nostra situazione imbarazzante come esseri umani. Come un'enorme insegna, la realtà della sofferenza grida il messaggio che il mondo non è come Dio, il Creatore, intendeva che fosse. E da questa triste realtà non sfugge neppure il credente, come invece purtroppo a volte vuole farci credere una certa falsa teologia. Ecco, c'è da dire che per quanto riguarda il Figlio di Dio, la fede può sicuramente aiutare e può anche trovare risposte ai tanti nostri perché. Ecco, nella puntata di oggi vedremo che la sofferenza serve anche per metterci in guardia. Come dicevo, ascolteremo un'altra testimonianza e vedremo che ci sono effettivamente cose che non funzionano come invece dovrebbero. Tutto questo oggi, amici, a Contrappunti. Restate con me.
3: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Allora, cominciamo le nostre considerazioni di oggi sulla sofferenza. Perché esiste? Ma potremmo dire per metterci in guardia. Ecco, vediamo un aspetto della sofferenza. Immaginiamo un mondo senza dolori. Come sarebbe? Da prima l'idea potrebbe sembrare anche molto attraente. Mai più mal di testa, e io personalmente ne so qualcosa, mai più mal di schiena, mal di pancia, mai più mal di gola. Ecco, sono queste, se vogliamo, cose anche relativamente di poco conto. Ma per contro, ecco, nessuna sensazione che ci avvertirebbe di un osso rotto oppure di un legamento spezzato, nessun allarme che ci avverte se un'ulcera sta perforando l'intestino, nessun disturbo che avverte che un tumore cancerogeno sta per invadere il corpo, e così via. Ecco, ricordo una volta di aver visto un servizio per televisione che parlava di un bambino che a causa di una certa malattia non provava alcun dolore. Il suo corpo non reagiva a nessuno stimolo causato, ad esempio, da una caduta, da una bruciatura, da fratture, eccetera. E questo bambino doveva essere seguito costantemente perché, ecco, non avrebbe potuto segnalare con il suo pianto che c'era qualcosa che non andava con il suo corpo. Ecco che allora, per quanto odiamo il dolore, dobbiamo anche ammettere che serve. Ci avverte quando qualcosa non va. Ecco che allora è la causa del dolore, piuttosto che il dolore stesso, il vero problema. Il dolore non è che un sintomo, una sirena, un campanello che suona quando una parte del corpo è in pericolo oppure sotto attacco. Ecco, cominciando con oggi e nelle prossime puntate vedremo come il dolore, la sofferenza possono essere il modo in cui Dio ci avverte di almeno tre cose. La prima è che c'è qualcosa che non va nel mondo, poi che c'è qualcosa che non va con le creature di Dio e infine che può esserci anche qualcosa che non va in noi. Ma prima di proseguire faremo fra pochissimo uno stacco, poi sentiremo la testimonianza di Olga. Olga è una non vedente, una persona che è costretta a vivere con un handicap che la costringe a vivere in un certo modo. Tutto sommato però c'è da dire che Olga ha una vita che potremmo definire abbastanza normale. È sposata, ha un bambino, ha lavorato per anni in un'importante società e conosce, pensate, ben 8 lingue. Ecco, come ci dirà, e così come avevamo sentito anche da Franco Liotti nella puntata precedente, anche per Olga la sofferenza ha forse un aspetto diverso da quello che normalmente pensiamo e conosciamo, anche se dalla sua voce, e lo sentirete, potremmo dire che è una voce un po' fuori dal coro, nonostante il suo handicap. Ecco, allora fra poco la sentiremo. Prima però, come dicevo, facciamo un intervallo musicale. Lo facciamo ascoltandoci questa bella canzone di Crystal Lewis. Si intitola Beautiful Ashes, cioè la bellezza al posto delle ceneri. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

veramente una bella canzone questa di Crystal Lewis, Beautiful Ashes, dicono le parole. Egli dona bellezza al posto delle ceneri, dona forza al posto della paura, allegrezza in cambio.

0: il tuo cuore la sua dimora, allora sappi che il perdono porta guarigione. Dio conosce il tuo bisogno e puoi credere a quello che ha detto.
1: Contrappunti.
0: Bene, allora a questo punto andiamo avanti e ascoltiamo la testimonianza di Olga che è con noi al telefono. Olga, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ecco, allora per cominciare e per fare un po' di conoscenza, direi raccontaci un pochino della tua storia.
2: Bene, io sono nata appunto non vedente perché mia madre ha avuto la rosolia in gravidanza e quindi ha atrofizzato il nervo ottico, per cui tutto quello che riesco a vedere è la luce e le ombre, quindi distingo tra il buio e la luce, ma non di più. Mm-hmm. E sono cresciuta in una famiglia che mi ha comunque accettato, a parte mio padre che invece se n'è andato perché non poteva sopportare il fatto che non ci vedessi, però da mia madre e i miei nonni, mia zia, sono stata cresciuta in un modo più normale possibile, infatti hanno sempre cercato di spingermi ad essere autonoma, di lasciarmi fare il più possibile, di insegnarmi a cavarmela in tutte le situazioni, e di questo devo veramente ringraziare il Signore e loro perché mi hanno reso indipendente già fin da subito e quindi non ho dovuto poi soffrire in effetti. Infatti la mia vita è stata poco, molto poco caratterizzata dalla sofferenza per quanto riguarda l'handicap, proprio perché ho sempre avuto il senso dell'accettazione intorno a me fin da piccola, e mi ricordo che i miei compagni d'infanzia preparavano i giochi, anche giochi pericolosi tipo scendere a cavalcioni della ringhiera delle scale oppure arrampicarsi sugli alberi facendo delle evoluzioni strane, li preparavano per insegnarmeli, e uno di loro si bendava gli occhi e l'altro lo guidava, per cui facevano gli esperimenti prima e poi lo insegnavano a me per vedere come veniva. Quindi questa accettazione da parte degli altri mi ha portato a un'accettazione anche di me e anche dell'handicap stesso, che quindi non è mai stata una cosa che mi ha fatto molto soffrire o molto male. E poi nell'adolescenza ho cominciato a frequentare, prima ho frequentato l'Istituto dei Ciechi, dovrei dire, dalle elementari fino a tutte le medie, e poi alla scuola superiore invece sono stata inserita in una scuola cosiddetta normale, ho fatto lingue, prima 2 anni di liceo linguistico e poi ho cambiato su una scuola per traduttori e interpreti. Ed è stato in seconda liceo che ho conosciuto una ragazza credente che mi ha parlato del Signore, e prima di lei veramente me ne avevano parlato dei ragazzi scozzesi e inglesi, e poi il Signore mi ha fatto incontrare questa mia compagna di classe che mi ha continuato a parlare di Lui, e il 28 marzo del 1968 io ho accettato Gesù come mio salvatore personale. E questo mi ha dato la vista spirituale, mm-hmm. che ha contato molto di più per me della vista fisica, di cui peraltro ho continuato a non sentire la mancanza.
0: E per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, con questo rapporto, com'era?
2: Ecco, l'ambiente di lavoro magari in certe situazioni è stato un pochino più difficile che non l'ambiente scolastico. L'ambiente scolastico è stato abbastanza, bene o male, anche lì sono stata accettata molto bene, tutto quanto. Nell'ambiente di lavoro anche, quando sono riuscita a trovare un lavoro, però ci sono stati momenti io ho lavorato in diverse aziende prima di arrivare appunto alla grossa multinazionale per cui ho lavorato poi dopo, ma prima ho fatto la segretaria, ho fatto un po' di tutto in ditte piccole. E poi quando queste ditte bene o male hanno chiuso, io ho dovuto cercare un lavoro, un nuovo lavoro, e lì hanno cominciato parecchie umiliazioni, perché la gente non riusciva a rendersi conto di come una persona che non ci vede possa fare un lavoro del tipo la traduttrice o la segretaria o cose di questo tipo. Mm-hmm. E allora mi davano tutte le scuse possibili, facevo i colloqui e poi dopo mi prendevano tutte le scuse possibili della serie: il capo è allergico al cane, io ho un cane guida, quindi sì. E cose di questo tipo, oppure non so, venivano fuori con le scuse più tremende, per cui proprio più assurde, per cui era chiaro che erano scuse. Quando poi sono arrivata all'IBM è stato bellissimo, addirittura perché

0: e lì proprio il Signore ha aperto le porte nella maniera più incredibile e ho imparato un sacco di cose. Ho imparato a usare prima le macchine a scheda magnetica, poi ho imparato a usare i computer, prima i terminali con i sistemi grossi, poi alla fine i personal computer e così. E questo proprio mi ha aperto anche le porte della tecnologia, la quale permette comunque anche a uno che non ci vede di superare molto, molto bene l'handicap nel mondo del lavoro.
1: È bello quello che sentiamo dire. Dimmi anche qualcosa della tua famiglia, di tuo figlio.
0: Ah, mio figlio è incredibile, devo dire. Si chiama Alessandro e con l'aiuto del Signore, ma veramente lo dico proprio dal cuore, con l'aiuto del Signore, perché è stato proprio l'unico che mi ha aiutato in modo continuo, proprio permanente, ho avuto la possibilità di allevarlo da sola, quindi ho fatto tutto io, mi sono curata a casa, figlio, eccetera, e poi quando lui ha avuto 3 anni io ho deciso comunque di rimanere a casa e lui adesso veramente sta dandomi un sacco di soddisfazioni perché accetta anche molto bene il fatto che io non veda, lui ne è molto cosciente e forse proprio perché l'ho sempre accudito da sola, lui non ha sentito, diciamo, la mamma che non ci vede
1: mamma
0: diversa
1: diversa, sì.
0: dalla mamma dell'amico che ci vede, perché bene o male io ho fatto per lui quasi tutte le cose che le altre mamme hanno fatto.
1: Ecco, senti Olga, una delle vicende che teniamo presente in queste puntate, che terremo presente in queste puntate, è sicuramente la storia di Johnny Erickson, che senz'altro tu conosci, e sappiamo che lei si è fatta certe domande. Ecco, forse mi chiedo, forse anche tu quando eri più giovane ti sei fatta domande sul senso della vita, sulla tua condizione, del perché non ci vedevi, se Dio aveva un piano per te. Ecco, domande di questo tipo. Mi chiedo e ti chiedo, ecco, te le sei fatte? Hai trovato delle risposte?
0: Ma devo dire che anche in questo forse sono un attimino anomala, in quanto ho trovato le risposte prima di farmi le domande. Nel senso che il Signore è stato così buono che proprio perché ero stata così ben accettata da piccola e quindi non avevo sentito la mancanza della vista, cioè non mi ero sentita particolarmente diversa, o meglio, sapevo di essere diversa, ma sapevo di essere accettata, che questa è la cosa secondo me importante.
1: Certo.
0: Il fatto che Gesù non ci ha promesso che tutto ci andrà bene, ma ci ha promesso che, che quello che ci andrà male quando abbiamo Lui comunque sarà rivolto per il nostro bene. E devo dire che attraverso proprio la guida di Francis Schaeffer, che era un grande scrittore, pensatore, credente, un grande anche evangelista delle generazioni inquiete degli anni 50, 60, 70 e così, ho avuto proprio le risposte prima ancora di pormi le domande in una maniera seria, cioè mi ha spiegato veramente come la sofferenza è semplicemente la conseguenza della ribellione dell'uomo verso Dio nel peccato originale. Peccato originale che non è Eva che ha mangiato la mela nel senso del peccato sessuale, come dicono tanti, ma è proprio il mettersi al posto di Dio e il voler essere come Dio, quindi la gelosia e il desiderio di prendere il posto del creatore, noi che siamo creature. E quindi ho capito che non ero punita in qualche modo da Dio perché non ci vedevo, ma che era semplicemente una conseguenza che anch'io portavo, magari io non ci vedo, un altro ha un altro problema e cose di questo tipo, però semplicemente in conseguenza del peccato. E in ogni caso che la prima cosa che vedrò davanti a me quando entrerò nell'eternità sarà la faccia di Gesù, e questo mi ha sempre consolato molto. Per cui non so, per me non è stato così difficile forse accettare la sofferenza, anche se capisco che non è un problema semplice da affrontare, ma proprio il Signore mi ha dato di affrontarlo in un modo forse più sereno di altri, anche credenti.
1: Grazie a Olga Baldassi. Ecco, senz'altro queste considerazioni che abbiamo sentito ci aiutano a vedere anche come ci siano persone che, nonostante quelli che sono i loro problemi, i loro handicap, non si sono chiuse in loro stesse, ma hanno trovato una risposta, un senso alla loro situazione, alla loro vita. Ecco, ma ritorniamo al nostro soggetto. Ricordate probabilmente quello che avevo detto prima: il dolore e la sofferenza possono essere anche mezzi mediante i quali il Signore ci avverte che c'è qualche cosa che non va nel mondo o con le sue creature, ma può esserci anche qualcosa che non va in noi. Ma vediamo oggi il primo punto, e cioè: c'è qualcosa che non va nel mondo? Punto di domanda. Beh, la risposta non può che essere sì. Come sappiamo, le tristi condizioni del nostro pianeta indicano che qualcosa è andato veramente storto. La sofferenza che noi sperimentiamo e l'angoscia che avvertiamo in altri indica che la sofferenza non ha discriminazioni razziali, sociali, religiose o morali. A volte può sembrare crudele, fortuita, senza senso, anche grottesca e spaventosamente al di fuori da ogni controllo. Brutte cose capitano a gente che cerca di essere brava, mentre invece cose belle capitano a gente che è contenta di essere cattiva. L'apparente ingiustizia di tutto questo ci ha toccati tutti da vicino. Dice D.N., autore di un libro intitolato «Perché un Dio buono permetterebbe la sofferenza». Mi ricordo di aver osservato mia nonna mentre moriva di cancro. I nonni erano venuti a vivere con la mia famiglia. Mia madre, un'infermiera qualificata, si occupò di lei negli ultimi mesi. E fu mia madre a somministrarle le medicine antidolorifiche. Il nonno voleva disperatamente che lei guarisse. Poi arrivò il giorno in cui arrivò il carro funebre e portò via il suo corpo fragile e consumato. Sapevo che sarebbe andata in cielo, ma stavo male lo stesso. Odiavo il cancro e lo odio ancora. Queste le parole di Diane. Ecco, pensiamo a tutta la sofferenza vissuta da amici, da colleghi, da familiari, vicini di casa, membri di chiesa. Non riusciamo quasi a credere a quanto sia lunga la lista, e la lista non è neanche completa. Tante volte queste persone hanno sofferto apparentemente per nessuna colpa da parte loro. Un incidente, un difetto congenito, una disfunzione genetica, un aborto spontaneo, oppure un genitore violento, un dolore cronico, un figlio ribelle, una grave malattia, un male fortuito, la morte del coniuge oppure del figlio, una relazione incrinata, un disastro naturale. E poi la lista chissà quanto potrebbe essere ancora lunga. Ecco, non sembra proprio giusto, e a volte siamo tentati ad arrenderci alla frustrazione. Ma come possiamo risolvere allora tutto questo? Come facciamo a vivere con i fatti freddi della vita senza rinnegare la realtà o essere sopraffatti dalla disperazione? Dio non poteva forse creare un mondo dove nulla sarebbe mai andato storto? Non poteva fare in modo in cui la gente non avrebbe avuto la capacità di operare scelte sbagliate oppure fare del male agli altri? Non poteva fare un mondo dove la guerra, il dolore, la sofferenza, la morte non sarebbero esistiti? Ecco, la risposta è questa: avrebbe potuto farlo, ma non l'ha fatto. Il grande dono della libertà umana che egli ci ha dato, la capacità di scegliere, porta con esso il rischio di operare delle scelte sbagliate. Se tu potessi scegliere fra l'essere una creatura libera di pensare da sola in un mondo in cui le scelte sbagliate avrebbero prodotto la sofferenza, e essere invece un robot in un mondo senza dolore, ecco, per quale delle due scelte opteresti? Quale essere porterebbe più onore a Dio? Quale tipo di creatura lo amerebbe di più? Potevamo essere creati come quelle bambole carine che funzionano a pile e dicono «ti amo» quando sono coccolate, ma Dio aveva invece altri progetti. Egli corse il rischio, passatemi il termine, di creare degli esseri che avrebbero potuto fare l'impensabile, perfino ribellarsi contro il loro creatore. Che cosa successe nel paradiso terrestre? La tentazione, le scelte sbagliate, le conseguenze tragiche distrussero, come sappiamo, la tranquillità dell'esistenza di Adamo ed Eva. Nel capitoli 2 e 3 della Genesi raccontano in dettaglio come Satana mise alla prova il loro amore per il Signore e fallirono. In termini biblici quel fallimento è chiamato peccato. È proprio come un virus che infetta il corpo, distrugge il sistema immunitario e porta alla morte, così anche il peccato si espande come un'infezione che passa da una generazione a quella successiva. Ogni generazione nuova eredita le conseguenze del peccato e il desiderio di peccare. Non solo l'entrata del peccato nel mondo ebbe degli effetti devastanti sulla natura degli esseri umani, ma il peccato portò anche il giudizio immediato e duraturo da parte di Dio. Il capitolo 3, sempre del libro della Genesi, ci racconta come la morte fisica e spirituale divennero parte dell'esistenza umana, come il parto divenne doloroso, come il suolo fu maledetto con erbacce che avrebbero reso molto difficile il lavoro dell'uomo e come Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino dove avevano goduto una comunione intima con Dio. Nel Nuovo Testamento poi l'Apostolo Paolo descrisse l'intera creazione di Dio come qualche cosa che gemeva e aspettava con ansia il momento in cui sarebbe stata liberata dalla maledizione e dal decadimento e rifatta libera dagli effetti del peccato. Malattia, disastri e corruzione, ecco che sono tutti sintomi di un problema più profondo. La razza umana si è ribellata contro il Creatore, quindi ogni dolore, ogni afflizione, ogni angoscia sono ricordi vivi della nostra situazione imbarazzante come esseri umani. Come un'enorme insegna al neon, la realtà della sofferenza grida il messaggio che il mondo non è come Dio lo creò e come intendeva che fosse. Perciò la prima risposta è quella più basilare all'esistenza della sofferenza è che essa è la conseguenza diretta dell'entrata del peccato nel mondo. Il dolore ci avverte che una malattia spirituale sta consumando il nostro pianeta. Molte volte i nostri guai saranno semplicemente gli effetti collaterali del fatto che viviamo in un mondo decaduto. Ecco, ci fermiamo qui per il momento. Abbiamo visto insieme anche oggi alcuni aspetti della sofferenza. Come vi ho già detto, probabilmente non riusciremo a dare una risposta definitiva a questo problema, ma mi auguro che potremo avere un quadro composto da tanti e vari aspetti che compongono questo soggetto e che possono così aiutarvi nelle vostre riflessioni personali. Bene, noi continueremo a parlare di questo soggetto nel prossimo numero di Contrappunti in mia compagnia, quindi se siete interessati a questo argomento non perdetevi Contrappunti. Amici, grazie allora per essere stati con me anche quest'oggi, al prossimo numero e buon proseguimento come sempre, restate con noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Ringrazio il mio Signore, cari amici e amiche all'ascolto, per la possibilità che mi dà da questi microfoni di trascorrere del tempo con voi su un argomento che ci interessa molto da vicino. Mi riferisco in special modo a coloro che sono sposati, perché stiamo trascorrendo un periodo insieme, discorrendo intorno ai problemi della famiglia, e in particolare della famiglia cristiana. Prima comunque di entrare nel vivo dell'argomento, argomento che quest'oggi verterà in particolare ancora sulla felicità per i nostri figli e sulla comunicazione che noi come genitori dobbiamo avere con loro, desideriamo ascoltare un brano musicale per il quale ringraziamo gentilmente la regia se ce lo manda in onda.

Ho scoperto nel comportamento dei miei due bambini che è proprio nella loro natura il cercare di scoprire fin dove è permesso arrivare a farla franca, come si dice. Essi infatti tastano il terreno per conoscere quali siano i limiti imposti, ma è abbastanza interessante anche osservare che essi sono maggiormente felici quando ne conoscono la portata. È noto infatti che i bambini si sentono più sicuri allorquando ad essi sono stati posti dei limiti ben chiari e sanno qual è il comportamento che è loro richiesto. È risaputo che, secondo studi effettuati sulla delinquenza, è dimostrato che una percentuale abbastanza notevole di rei proviene da famiglie nelle quali i genitori non si interessano a sufficienza dei figli per stabilire delle regole. La Bibbia stessa ci riporta l'episodio di Eli, sacerdote di Israele, capo religioso del paese, i cui figli lo disonoravano ed erano in abominio all'Eterno. La Bibbia ci insegna che questo stato di cose era dovuto al fatto che Eli, in qualità di padre, non ne sorvegliava la condotta. La parola di Dio, la Bibbia, dice che colui che risparmia la verga, lo abbiamo detto anche altre volte, odia il suo figliuolo, ma colui che lo ama è diligente nel riprenderlo. I bambini hanno bisogno della guida dei loro genitori. I bambini devono sapere cosa si vuole da loro e cosa è loro vietato. Essi potranno fare, come si suol dire, le pizze, potranno adirarsi o potranno forse mettere il broncio perché il babbo e la mamma non capiscono, ma nel loro intimo vi rispetteranno e si sentiranno più felici perché sapranno di essere oggetto delle vostre cure. Sapete, cari genitori, come tali noi stiamo costruendo. Quando si costruiscono le fondamenta di una casa, sono necessari, che io sappia, alcuni materiali indispensabili. Anzi, questi materiali sono molto importanti per la costruzione di questa casa. Abbiamo per esempio l'armatura interna, l'armatura metallica, la ghiaia, l'acqua e il cemento. Sono cose indispensabili nella costruzione di una casa, non è vero? Ebbene, l'armatura esterna può ben rappresentare, a mio avviso, la disciplina. Disciplina che, se anche agisce dall'esterno, è essenziale per lo sviluppo della vita interna. L'armatura metallica, in secondo luogo, può rappresentare l'insegnamento. Insegnamento che è tanto importante per la formazione di un carattere morale, di un carattere forte, di un carattere retto. La ghiaia e l'acqua possono rappresentare la comunione che penetra, che colma tutte le lacune, che agisce in tutte le direzioni, comunione che amalgama e stabilisce un'armonica unità. Il cemento, invece, può rappresentare l'azione dello Spirito Santo che solo può creare nei nostri figli una vita solida e autentica per il Signore. Ebbene, un giorno l'armatura esterna della disciplina esercitata dai genitori verrà tolta, così come l'armatura esterna in una casa viene tolta. Resisteranno allora gli anni di insegnamento e di sentimenti di comunione all'usura del tempo e al diverso rapporto che si instaurerà fra genitori e figli? Diventeranno i nostri figli uomini e donne di Dio? Tutto, o almeno molto, dipende dall'opera fondamentale e spirituale che solo Dio può compiere nella loro vita in vista di questo risultato. Noi però dobbiamo pregare il Signore di far sì che l'esercizio della nostra disciplina, il nostro insegnamento, la nostra comunione infondano nei nostri figli un vero amore per Dio e per il prossimo.

Vi ringrazio, cari amici, che mi avete seguito fin qui, per l'interesse che avete fino ad ora dimostrato nel gentile ascolto, e vi rimando alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Benvenuti amici a questo nostro programma Al Quesito Biblico, pochi minuti per esaminare le domande che ci sono pervenuti da voi, cari ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Queste domande ci sono state rivolte da un assiduo nostro ascoltatore che legge le Sacre Scritture molto attentamente. Lui scrive: la mia prima domanda per quest'oggi ha a che fare col libro di Isaia, dove c'è un passaggio al 21° capitolo che non mi è molto chiaro. Questo passaggio è trovato fra l'11° e il 12° versetto e Isaia dice: oracolo contro Duma. Mi si grida da Seir: sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde: viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Ebbene, questo passaggio mi è davvero molto scuro. Me lo potrebbe spiegare, per favore? Questi brevi versetti sono molto controversiali e difficili. Mettiamoli prima di tutto nel loro contesto. Fra un episodio e l'altro troviamo che Isaia sta profetando contro le diverse nazioni. Qui egli parla di Duma e dice che qualcuno è venuto e gli ha fatto questa domanda: a che punto è la notte? Ora, chi è Duma? Certi credono che ci si riferisce a una parte dell'Arabia i cui abitanti discendevano da Dumah, il sesto figlio di Ismaele, ma siccome la domanda proviene dal monte Seir, allora si pensa che si parla dell'Idumea, di Edom, e il nome Duma ha qui una grande significatezza, perché significa silenzio. Edom sarà distrutto e nessun suono proverrà dalla sua montagna. Il profeta è qui raffigurato a una sentinella, l'oscurità della notte raffigura la presente condizione politica e l'interpellatore vuole sapere quando ci sia alla fine il mattino. Poco, risponde il profeta, ma dopo quel breve spazio, cioè un giorno di relativa pace, questo sarà seguito da un altro periodo peggiore, notte, e noi sappiamo che Edom fu del tutto distrutta come nazione e come popolo. Poi la prossima domanda dice: questa ha a che fare col libro della Genesi. Ho due domande sul libro della Genesi, vediamo adesso. La prima riguarda il sesto capitolo, il terzo versetto, e dice: e l'Eterno mi disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Ora la mia domanda è questa: ma questi 120 anni sono, dice qui, per abbreviare i dolori dell'uomo? Cioè, sono quei tempi abbreviati di cui parla il Nuovo Testamento o si tratta di un altro argomento? Rispondiamo alla prima domanda e rileggiamo tutto il versetto. E l'Eterno mi disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. I 120 anni non sono per alleviare i dolori dell'uomo, ma per diminuire la pazienza dell'Eterno verso l'uomo. Chi parla è l'Eterno, chi abbrevia è l'Eterno. E qual è la ragione che indusse Dio a scorciare la vita del genere umano? La ragione è qui assai chiara. Nel suo traviamento, da quando l'uomo si è traviato, ecco che troviamo che dalle vie di Dio l'uomo se n'è venuto via. E che cosa è divenuto da quel momento in poi? Solo carne. Egli non è che carne. Questo implica che l'uomo prima era qualche altra cosa, era spirito, era un'anima vivente. E questa è la ragione, Dio, che
l'uomo, dice, non è più spirituale, ma è solo carne, carne che pecca, che soffre, che contende col mio spirito, e allora io scorcerò la sua vita su questa terra. Un'altra domanda. Nei capitoli 39, 40 e 41 della Genesi si parla di Giuseppe e di come egli fu messo in prigione. Fu messo in prigione da Faraone. Ora però nel 41esimo capitolo, al 37esimo versetto, noi leggiamo: piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori, e Faraone disse ai suoi servitori: potremo noi trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Ora, questo è Faraone lo stesso che ha mandato Giuseppe in prigione? Ma se è lo stesso, lo ha perdonato oppure ha più a cuore gli interessi della nazione che non i suoi? Mi piacerebbe sapere qualche cosa su questo argomento. Questa è una buona domanda. Il Faraone è lo stesso. Ma non fu Faraone che mise in prigione Giuseppe, ma fu Putifar, uno dei suoi ufficiali, su calunnia e accuse della moglie. Ora si capisce bene che Faraone non si ingeriva nella giustizia del paese, non andava ad esaminare ogni schiavo che era punito o imprigionato, e così mai si mise ad indagare su Giuseppe. Per lui era uno schiavo come un altro. È solo quando, turbato dai sogni, egli vide in lui qualche cosa di portentoso che decise di portarlo alla corte imperiale, nominarlo come consigliere di corte e poi come viceré. Certo, a quel punto io non vorrei essere stato nei piedi di Putifar e meno che mai in quelli della sua moglie. Passiamo ora alla prossima domanda. Veniamo ora al libro dell'Esodo, al quarto capitolo e al 24esimo versetto leggiamo: ora venne che, essendo Mosè in viaggio nel luogo dove egli albergava, l'Eterno gli si fece incontro e cercò di farlo morire. Allora Sefora, sua moglie, prese una salce tagliente e rescise il propulsio del suo figliuolo e lo gettò ai piedi di Mosè dicendo: sposo di sangue tu mi sei? E l'Eterno lo lasciò. Allora ella disse: sposo di sangue per via della circoncisione. L'interlocutore chiede: questo passaggio non mi è per niente chiaro, me lo potreste spiegare meglio per favore in dettagli? Grazie. Sì, in verità questo è uno dei passaggi che ha molestato tanti e tanti credenti. E per spiegarlo bisogna prima considerare tante cose. Si deve sapere prima di tutto assai di più sulla circoncisione e il suo scopo, e dobbiamo vedere non solo quello che Dio ha fatto, che Sefora ha fatto, ma anche quello che non ha fatto e più di tutto quello che Mosè non ha fatto. Ho già risposto almeno due volte a questa domanda in altri programmi, dovrei farmi un elenco dei versetti a cui rispondo, tornerebbe più facile ripeterli, d'altra parte questo mi aiuta a ricordarmi queste cose. Ebbene, possiamo rileggere questo passaggio e cominceremo dal 21esimo versetto per cercare di capire un po' meglio. E l'Eterno disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che io t'ho dato potere di compiere. Ma io gli indurirò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. E tu dirai a Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, è il mio primogenito. E io ti dico: lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito. E amici, come ripeto spesso, questo è un programma speciale e deve essere seguito con una Bibbia aperta ai versetti nominati, altrimenti non fa senso. Ebbene, abbiamo letto quello che il Signore ha chiesto a Mosè,
E nel versetto 22 e 23 rileggiamo di nuovo: tu dirai a Faraone: Israele è il mio figliuolo, lascialo andare, se no io ucciderò il tuo primogenito. Dio chiede a Mosè che vada da Faraone e chieda a lui obbedienza. Dio è uguale per tutti ed esige da tutti ubbidienza, ma più dai suoi. Egli aveva fatto un patto con Abramo in Genesi 17:14, il patto della circoncisione. Doveva essere osservato da tutti i primogeniti. Era il segno che separava e che faceva del popolo di Israele un popolo santo, cioè separato per lui. Ora cosa succede? Mosè sta per tornare in Egitto da Faraone a chiedergli obbedienza ed ecco, il suo proprio figliuolo non è circonciso. Qual è la pena per i disubbidienti? Morte. Ed ecco che Dio, vista la disubbidienza di Mosè, si avventa su di lui e cerca di farlo morire. Si dirà: ma guarda che Mosè era cresciuto in casa di Faraone, forse non sapeva di queste cose. Non importa, l'ignoranza della legge non è ammessa. Era suo dovere, come è ora tuo dovere, o amico che mi ascolti, di leggere e di studiare la parola di Dio per sincerarti, come Mosè doveva aver fatto quello che Dio richiedeva da lui prima di andare a dire quello che Dio esigeva a Faraone. Come Dio stava per uccidere Mosè, così pure era tanto da lui amato, Dio condannerà a morte eterna ognuno di noi che abbiamo mancato di leggere e di studiare la sua parola e di metterla in pratica nella nostra vita. Amici, questa è verità. Voi trascurate la lettura biblica, questo vi costerà nell'eternità. Siate saggi, usate questo libro. Ma pensiamola, come Mosè fu salvato? Per mezzo del sangue di un altro. Qui il simbolo della salvezza che doveva essere nostra attraverso il sangue del primogenito stesso di Dio, il Signore Gesù. Come nell'obbedienza trovata nel figliuolo per mezzo dell'intervento della moglie Sefora, noi troviamo salvezza per mezzo dell'obbedienza del figlio di Dio Gesù. La frase "sposo di sangue mi sei" sta a dire che mentre Mosè stava per essere portato via dalla morte, ora egli è di nuovo suo marito perché salvato per il sangue della circoncisione. Pure noi, separati per sempre da Dio per la nostra disubbidienza, gli siamo di nuovo figli per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Il simbolo è magnifico, merita meditarci assai su questo passaggio e noi speriamo che voi vogliate farlo. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se avete delle domande da farci, scriveteci, saremo ben contenti di risponderle anche a voi e di usarle qui su questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad albergare da un peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa gli rendo il quadruplo». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito». Or come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo che costui regni su noi». Ed avvenne, quando egli fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10». Ed egli disse: «Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi podestà su 10 città». Poi venne il secondo dicendo: «La tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine». Ed egli disse anche a questo: «Tu sii sopra 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato». Ed il padrone a lui: «Dalle tue parole tu giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse?» Poi disse a coloro che erano presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine». «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Quando poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. E dette queste cose, Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania presso al monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva lor detto. E come essi scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché sciogliete il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via, e com'era già presso la città all'ascesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi celesti». Ed alcuni dei farisei di fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida ai tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse: «Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno». E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei dicendo: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata». Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: «Egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre van Worden.
2: 17ª puntata.
3: Abbiamo lasciato nella puntata precedente Pietro van Worden alle prese con l'ufficiale della prigione. Nel libro E Pietro lo seguì, in cui van Worden racconta la sua vita, egli ci dice come l'interrogatorio abbia preso ad un certo punto una direzione piuttosto insolita, dandogli l'occasione di parlare all'ufficiale della sua fede in Dio. Van Worden continua il suo racconto così. Dopo la mia domanda se egli fosse pronto nel caso che Gesù avesse dovuto tornare proprio in quel giorno, vi fu una certa tensione tra me e il mio inquisitore fino al momento in cui un guardiano venne a portare il pranzo per lui. Cosa strana e probabilmente mai successa prima, l'ufficiale ordinò di portarne una porzione anche per me, ma mentre mangiavamo non si parlò più di Dio e la conversazione volse su tutti altri argomenti. L'ufficiale sembrava piuttosto imbarazzato, come se si vergognasse della propria vigliaccheria per non avere saputo rispondere alla mia domanda: se Gesù tornasse oggi, lei sarebbe pronto? L'eco di queste parole suonava ancora nell'aria e tutti i discorsi pronunciati dopo non erano riusciti a cancellarla. Ad un tratto l'ufficiale si volse verso di me. «Non ho molto appetito oggi, non posso mangiare di più. Vuoi tu quello che resta?» E come se lo volevo. Non era una domanda da farsi a un prigioniero che si indeboliva ogni giorno di più perché la razione quotidiana

Diana non era sufficiente e spinse verso di me la sua gavetta ancora piena di un favoloso minestrone di fagioli e patate. La Bibbia dice che Dio ricompenserà coloro che avranno dato anche un solo bicchiere d'acqua a uno dei suoi figli e sono certo che quell'uomo avrà avuto la sua ricompensa un giorno. Mentre ero ancora seduto a tavola e finivo di divorare il pasto, l'ufficiale si sedette alla macchina da scrivere e preparò il verbale. Il tempo per l'interrogatorio era passato abbondantemente. Quando l'ufficiale ebbe terminato, lessi il verbale. Era assolutamente insignificante. Lo firmai in tutta coscienza, infatti corrispondeva alla verità, anche se la maggior parte delle cose che avrebbero potuto incriminarmi erano state tralasciate. Nel pomeriggio fui rilasciato. Quando il portone di ferro si richiuse dietro di me, mi diressi verso le dune della spiaggia vicina. Da un'altura mi fermai a guardare la prigione, con le sue mura potenti. Ero libero, veramente libero. Poi considerai i mesi passati ed ebbi la certezza che anche nella mia cella ero stato un uomo libero, un uomo per cui la libertà di cui parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani è una gloriosa realtà. E conoscevo anche il segreto per cui questa libertà era diventata anche mia. Era stato il sottomettermi alla volontà di Dio quando avevo detto, chiuso nella mia cella, «Signore, ciò che tu vorrai, dove tu vorrai, quando lo vorrai, secondo la tua volontà». Circa 7 anni dopo la mia liberazione, ormai terminata la guerra, mi trovavo a Brema. Dovevo tradurre in una riunione un americano che parlava del ritorno di Gesù. A più riprese egli ripeté la domanda «Se Gesù tornasse stasera, tu saresti pronto?» Quando ebbe finito, invitò gli uditori, che non possedevano ancora la certezza della salvezza, a prendere la loro decisione e ad alzare la mano per testimoniarla se avessero voluto. Si alzò una mano sola nel fondo della sala. A riunione terminata andai verso l'uomo che aveva alzato la mano per salutarlo. E allora lo riconobbi. Era il mio giudice inquisitore della prigione di Scheveningen. Era cambiato moltissimo ed era per me una strana esperienza. Trovarmi davanti a chi, in un'altra occasione, umanamente parlando, aveva deciso della mia sorte. «Oggi non ho più paura di lei», dissi io. «Non è più il mio giudice, io non sono più il suo prigioniero. L'altra volta, quando glielo avevo chiesto, lei non aveva risposto. Oggi le ripeto la domanda. Se Gesù tornasse ora, lei sarebbe pronto?» Esitò un momento prima di rispondere. «Sì, credo di essere pronto. È ancora vivo? È già andato alla casa del Padre?» Non lo so, non l'ho mai più rivisto, ma credo che un giorno lo rivedrò nell'eternità.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM.